maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione.

sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

cuore ciò che era noi. Entra se vuoi e non pensare a niente, vieni, resta se puoi, ma non fingiamo sì.

0: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in primo piano.
1: Non c'è un amore senza

0: cuore al passo silenzioso della neve ormai.
1: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

potere, dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

0: sei adesso, io voglio soltanto restare con te.
1: Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

0: Allora possiamo andare anche oggi qui a Radio Mamma Chat. Ciao a tutti e naturalmente chi c'è? Pronto, signora?
1: Pronto, pronto, sì, sono in linea.
0: Vania
1: Nazareno, buongiorno. Buongiorno, finalmente siamo arrivati a maggio, lo dico con entusiasmo perché penso che ognuno di noi lo ami particolarmente questo mese, a parte il mio perché è il mio compleanno, quindi è chiaro, ma insomma,
0: allora
1: sì, nel quale ogni anno, diciamo così, ricordo la mia nascita, ma è un mese che mi piace perché comunque si arriva veramente alla bella stagione, o almeno uno se lo augura. E poi perché comunque il mese a noi credenti più caro per la figura di Maria.
0: Già, questo
1: e quindi
0: sì.
1: Anche per questo sono molto felice, perché questo mese è come se Maria stesse ancora di più nel nostro cuore, no? E quindi ci incoraggia, ci sta vicino, è una mamma che si fa sentire di più, ecco, è una figura almeno che io sento particolarmente in questo mese.
0: C'è da dire che anche tutti quelli che ci ascoltano, state vicino a Maria, mi raccomando,
1: esatto,
0: perché avrete solo tante belle cose.
1: Esatto, anche perché chi ama Maria loda Dio, e quindi è già vicino a Gesù, no? Perché chi più di lei ci porta a Gesù. E proprio per questo io volevo iniziare questa puntata con un regalo che potreste farvi e che potreste fare, che è l'ultimo libro che è stato scritto dal cardinale Angelo Comastri, Un anno con Maria. E tutti sappiamo quanto è forte la devozione del cardinale Comastri alla figura proprio della Madonna, no?
0: Sì.
1: Non a caso lui è stato anche arciprete presso la Basilica di Loreto, ma la sua, diciamo così, devozione mariana è nota, penso, a tutto il mondo. Tanto lui ha scritto in merito alla Madonna, tanti sono i suoi libri, e quindi credo che sia interessante e formativo sotto il profilo non solo cristiano ma anche spirituale, regalarci appunto la possibilità di leggere e di pregare con Maria, guidati da lui. E io proprio per questo motivo vorrei iniziare proprio con il mese mariano, perché questo libricino, che tra l'altro costa 12 euro, quindi anche un
0: costa pure poco, vedi, si
1: sì,
0: può prendere per niente,
1: solo, esatto, non ci sono solo le preghiere che lui ha commentato giorno per giorno legate al mese mariano, poi c'è anche il rosario meditato, che chi lo segue sa che tutte le sere in differita, adesso no, abbiamo le monache agostiniane da Cascia, però insomma chi lo ha seguito o comunque lo segue sa che lui è solito pregare il rosario e commentarlo. Poi ci sono le novene, la Via Crucis, la Veglia Mariana e poi alcune preghiere. Ecco, questo per dire che è un libricino completo di tante cose ed è stato pubblicato dalla Fondazione Oasi App, che ho scoperto con grande gioia, tra l'altro, Nazareno, e lo dico, che questa fondazione, intanto è una fondazione che ha come motto andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo, no? Perché è proprio l'invito del Signore.
0: Bellissima,
1: quindi,
0: bellissima,
1: esatto,
0: questa
1: fondazione si pone, leggo testualmente, l'obiettivo di diffondere la parola di Dio e la buona novella attraverso una prospettiva multicentrica e multiprospettica, soprattutto alle periferie spirituali. Ecco, e noi sappiamo quanto Papa Francesco appunto ci teneva a rivolgersi proprio alle periferie, agli ultimi. E poi c'è un riferimento a me molto caro, perché tutta l'attività editoriale che questa fondazione svolge è stata stimolata anche da San Massimiliano Maria Kolbe, e chi mi ascolta sa che io sono anche nell'associazione internazionale riconosciuta della Milizia dell'Immacolata, che è stata fondata da San Massimiliano Maria Kolbe il 16 ottobre del 1916, ma la sua attività di editore, giornalista e scrittore è iniziato nel 1922 proprio con il periodico mensile Il Cavaliere dell'Immacolata, al quale noi militi siamo tutte abbonate. Ecco, questo mi ha fatto appunto ancor più piacere perché è stato definito proprio da questa fondazione il più grande editore della storia della Chiesa Cattolica.
0: Ecco, cioè, tu facci sapere queste belle cose, che veramente
1: sì,
0: è bello.
1: Che lui lo diceva sempre, Massimiliano, ai suoi frati, perché all'epoca questa attività comunicativa era svolta dai frati. E lui diceva sempre: fondamentale è la comunicazione, qualsiasi tipo di comunicazione,
0: giusto, giusto,
1: purché sia una comunicazione rivolta alla Chiesa, quindi alla fede, al Signore. E poi lui era profondamente mariano, non a caso ha fondato la Milizia dell'Immacolata.
0: Ah, meravigliosa, vedi?
1: Sì, sì. E c'è una frase qui bellissima nel mensile che mi è pervenuto da qualche giorno, di aprile 2026, dove lui dice: confidiamo in Dio dunque, ma confidiamo senza limiti, confidiamo illimitatamente in Dio attraverso l'Immacolata, e cerchiamo, secondo le possibilità della nostra mente e delle nostre forze, di rimediare, ma con serenità, riponendo la fiducia dell'Immacolata e mettendo sempre la volontà di Dio al di sopra della nostra. Le croci, allora, diverranno per noi, come appunto è giusto che siano, dei gradini verso la felicità della risurrezione in paradiso.
0: Qui c'è una cosa bella che tu hai fatto sentire, che effettivamente, se noi non stiamo sempre verso Dio, ecco, allora dopo andiamo giù ogni tanto. Quindi ecco perché tutto bisogna farlo, tenerlo sempre in ogni momento. Ecco.
1: E soprattutto il finale di questo pensiero, che ha tutti i pensieri di Kolbe sono numerati, e questo è il numero 1265, la chiusa che è molto attuale: le croci allora diverranno per noi dei gradini verso la felicità della risurrezione in paradiso.
0: Ecco qua, anche bellissima questa.
1: Sì.
0: Quindi con questi libri, appunto come questo che tu adesso stai dicendo, dobbiamo leggerli,
1: esatto,
0: perché ci aiutano.
1: Esatto, ci aiutano, ci formano. E quindi io andrei proprio con il giorno 7, perché oggi è il 7 maggio, del mese mariano, come scritto dal Cardinale Comastri. Ovviamente parliamo di Maria.
0: Sì.
1: Poiché non è stata sfiorata da nessuna ombra di peccato, Maria è la creatura più libera che sia mai apparsa sulla faccia della terra. Dio, infatti, è il garante della libertà. Quando si è uniti a Dio, si capisce il vero valore delle cose e il vero valore delle persone, e si è immunizzati dalla tentazione di prostrarsi davanti agli idoli effimeri e vuoti che continuamente ritornano sullo scenario del mondo. Maria è meravigliosamente libera. Ella, notatelo, osserva con sorprendente libertà l'orizzonte della storia umana e non si lascia incantare dai superbi, dai prepotenti, dagli egoisti, e annuncia coraggiosamente la loro fine. Maria non si piega alle logiche del potere, non si lascia intimidire dalle false grandezze del mondo e profetizza con sicurezza. Dio disperde i superbi nei pensieri del loro cuore, Dio rovescia i potenti dai troni, Dio lascia gli egoisti a mani vuote. Come sono vere queste parole e continuamente confermate dalla storia. Nel 1938, per fare un esempio, Adolf Hitler venne in Italia e fu accolto trionfalmente a Roma e a Firenze. La città di Firenze venne tutta addobbata con bandiere con la croce uncinata, uno spettacolo indegno. Piero Bargellini, allora quarantenne, andò dal cardinale Lia dalla Costa per esprimere amarezza e sdegno. Il santo cardinale gli disse, ascoltate bene, non avere paura. La Madonna ci ha detto qual è la fine certa di questa gente. Dio disperde i superbi nei pensieri dei loro cuori. Dio rovescia i potenti dai troni. Si tratta solo di attendere e sarà così. E così è stato. Quanta libertà, quanta grandezza interiore, quanto coraggio nelle parole di Maria. Oggi invece si sta diffondendo nuovamente un clima di schiavitù. Maria Immacolata, tu sei un capolavoro di libertà. Prega per noi, ottienici il dono della luce affinché vediamo le catene della nostra schiavitù. Aiutaci a scegliere Dio, l'unico Signore che non crea schiavitù, ma dà libertà, libertà vera.
0: Questo lo dobbiamo sempre ricordare, perché purtroppo il grande rumore che c'è nel mondo naturalmente ci butta un po' via. Allora, quello che tu dici adesso bisogna dirlo spesso, perché altrimenti ci buttiamo e ci calciamo.
1: Esatto. Maria Immacolata, aiutaci a ritrovare la nostra libertà, rompendo con il tuo aiuto la catena dell'orgoglio e la catena dell'egoismo che ancora sono dentro di noi e ci impediscono di essere operatori di pace e seminatori di luce.
0: Bellissimo, bellissimo anche questo, e tutti quanti speriamo che non ce lo scordiamo.
1: Sì, poi allegata al giorno appunto del mese, il cardinale ha scritto anche una riflessione, una preghiera, un pensiero, e di questo giorno lui dice questo: guarda con bontà, o Padre, il popolo cristiano che celebra le glorie di Maria sempre vergine, dal cui grembo è scaturita la salvezza del mondo. Fa che, attingendo costantemente a questa fonte di vita, possiamo ottenere i frutti abbondanti del tuo spirito. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.
0: Quello che tu dici è molto importante, non facciamo le cose un po' così, poco, no. Ogni giorno quando andiamo, alla mattina salutiamo il Signore, ecco, alla sera anche
1: con un semplice gesto di croce, no?
0: Certo.
1: Perché già quello rappresenta il nostro essere.
0: La mattina, quando andiamo a mangiare, per esempio, poi alla sera, ecco, queste cose
1: allora,
0: sono
1: molto belle. Avevo scelto Nazareno, perché poi ne parleremo di questo brano, sub tuum presidium, cioè sotto il tuo presidio, o ancora sotto la tua protezione. Questo brano, questo canto, è il più antico che sia stato scritto proprio su Maria, e risale al II-III secolo dopo Cristo, praticamente durante la persecuzione dei cristiani, e quindi è chiaro che il cristiano cercava la protezione di Maria. Per molto tempo ci sono stati anche lì dei problemi nella collocazione temporale, poi alla fine invece la verità è venuta a galla, no? E dopo ne parleremo, però mi piacerebbe farvelo ascoltare, ma io ho chiesto a Giola di cercarmi il canto, ovviamente in gregoriano, di padre Don Matteo Ferraldeschi, che è il latino, e quindi io adesso vi leggo la traduzione liturgica in lingua italiana.
0: Ascoltiamo allora.
1: Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio, non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, e liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Questa è la traduzione liturgica. Poi in un altro commento che vi leggerò del cardinale Comastri c'è la traduzione proprio originaria, però quella che ascolterete adesso cantata in gregoriano è questa traduzione che vi ho appena letto.
0: Ascoltiamola allora.
1: È brevissima perché dura poco più di un minuto.

0: stata breve come dicevi tu, ma bella, molto molto bella.
1: Sì, perché questo canto, che è un canto appunto devozionale dedicato a Maria Madre di Gesù, e leggo, risalente al III secolo, è oggi usato in tutti i principali riti liturgici cristiani e ha avuto origine proprio nel culto copto bizantino. Noi sappiamo che nei riti orientali la devozione mariana nazareno è fortissima, molto più forte di quella che viviamo noi come cristiani. E quindi per costoro che vivevano le persecuzioni, capiamo bene che l'aiuto chiesto alla Madonna era un aiuto veramente accurato, veramente sentito.
0: Eh già, oggi siamo un pochettino così,
1: E attraverso appunto questo canto si chiede la fiducia nell'intercessione della Vergine. E sotto il profilo musicale, questo tipo di canto, quindi di strofa, che generalmente è una singola strofa, svolge un ruolo fondamentale nella liturgia bizantina, ortodossa e cattolica orientale, quindi c'è proprio una cultura antica rivolta a questo testo mariano, che noi ovviamente apprezziamo anche in Italia, però con una minore probabilmente divulgazione.
0: Ecco, queste cose sono belle, quindi cerchiamo di ancora farle per noi.
1: Esatto, quindi adesso non so se volete mettere la pubblicità e poi riprendiamo 10 minuti, forse è meglio.
0: Sì, facciamo così,
1: siamo, sì. Esatto,
0: sì. Allora, pubblicità e poi torniamo subito con voi.
1: E con Maria. Sì.
2: Sei alla ricerca di un ufficio arredato pronto all'uso o ti serve una postazione come appoggio per la tua attività? Beehive fa il caso tuo. Il coworking a Macerata con postazioni lavoro ed uffici, con reception, sala riunioni, sala corsi e parcheggio privato. Beehive, il coworking che stavi cercando. A Macerata in via Vanvitelli 86. Ci trovi allo 0733 32 431 o su coworkingmacerata.com.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Il numero di telefono è lo 0733 23 75 75.
0: Ritorniamo allora dopo questa bellissima cosa che abbiamo ascoltato. Vai, Vania.
1: Abbiamo detto che questa mattina larga parte della trasmissione la dedicheremo proprio alla Madonna, no? Perché questo è il mese del rosario per eccellenza, insieme al mese di ottobre nazareno, no? Noi sappiamo che l'8 ottobre è la Madonna del Rosario, anche se ricordiamoci che domani, l'8 maggio, ricorre la ricorrenza della Pompei, della Beata Vergine Maria di Pompei.
0: Ecco, questo pure è importante, ricordiamoci Pompei, una volta si diceva di più, adesso un po' meno.
1: E comunque a TV 2000 questo mese trasmettono la Santa Messa, io la seguo anche alle 8:30, perché tanto dopo le 7:30 eccetera, un attimo seguo anche quella, la trasmettono da Pompei. E poi
0: da quando questo? Dici anche il
1: giorni. Allora, alle ore 7:30 abbiamo la messa trasmessa da Tele Padre Pio, e poi subito dopo abbiamo anche la benedizione di Padre Pio con una frase, un commento, eccetera, molto toccante, perché è devoto a Padre Pio, io lo sono, quindi lo seguo. Poi a TV 2000 alle 8:00

0: cognome, adesso il nome, che era un avvocato tra l'altro, e ha avuto insomma una vita all'inizio lontana dalla Chiesa, poi anche lui ha avuto un segno forte e si è dedicato profondamente, e questa basilica deve molto a lui. Cioè, ho investito molto, insomma, c'è tutta una storia che adesso non voglio deviare. Poi abbiamo anche il 13 maggio, no? Il 13 maggio iniziamo con Fatima.
1: L'apparizione,
0: la prima apparizione di Fatima.
1: Poi dopo lo diciamo quando tu pian piano ci sei,
0: Sì, allora io continuerei, visto che questa mattina abbiamo tirato in ballo il cardinale Comastri, che non ci ascolta, ma se qualcuno glielo dice sarà anche contento, e io ho ritrovato tra tutti i libri suoi che ho, alcuni anche con dedica e quando li vedo mi commuovo, un libro che è stato pubblicato nel 2020, Cuore di mamma. Lui di pubblicazione Mariani ne ha fatte tante, però io ieri facevo una ricerca anche in internet attraverso Google e mi sono accorta che tanti libri che io ho non risultano, quindi o sono fuori pubblicazione o sono appunto terminati, non lo so, comunque alcuni libri che io ho in casa non sono almeno in commercio in maniera così plateale, forse chiedendoli, cercandoli ci saranno. Allora, in questo libro che è stato appunto, ripeto, pubblicato nel 2020, quindi l'anno della pandemia, da Palumbi, dal titolo Cuore di mamma, uno di questi capitoli si intitola proprio Perché la devozione mariana non è un optional? E allora io andrei a leggerlo, visto che la pena del cardinale Comastri è meravigliosamente chiara e...
1: Sentiamo cosa dice.
0: E per tutte le culture, sia esatto, quelle basse, medie che alte, diciamo così, si legge benissimo. Quando è iniziata la devozione mariana? La domanda è legittima e la risposta è immediata. La devozione a Maria inizia con il cristianesimo stesso. La recente scoperta fatta durante gli scavi eseguiti a Nazareth è nella perfetta continuità con quanto raccontato dai Vangeli. Mi spiego. Ogni pellegrino in Terra Santa sa che, a differenza della Chiesa della Natività di Betlemme o di quella del Santo Sepolcro di Gerusalemme, la Basilica dell'Annunciazione a Nazareth si presenta come moderna. È opera di un noto architetto italiano del Novecento, Giovanni Muzio, ed è stata consacrata soltanto nel 1969. Il grande edificio attuale è stato ottenuto abbattendo una costruzione elevata dai francescani nel 1700. Della demolizione approfittò padre Bellarmino Bagatti, uno dei maggiori archeologi biblici, per ricostruire la storia architettonica del luogo di culto. Innanzitutto si poté stabilire che non era vero, come sostenevano molti, che in quel luogo c'erano tombe romane e che quindi non potevano sorgere, per motivi di purità, abitazioni ebraiche. In realtà si scoperse che non c'erano sepolcri, ma al contrario c'erano tracce ben visibili di antiche case di gente del luogo. Comunque l'edificio del XVIII secolo mostrò, come già si sapeva, di essere stato eretto su una chiesa bizantina. Ma qui ci fu una strabiliante sorpresa. Sotto la chiesa bizantina si scoprirono i resti di un luogo di culto della primitiva comunità giudeo-cristiana. Ed ecco il fatto straordinario. Sull'intonaco di una grande base, utilizzata per sostenere il tetto della chiesa sinagoga, si trovò un'iscrizione in caratteri greci, un Kaire Maria, rallegrati Maria, il saluto dell'angelo, la prima Ave Maria della storia. Su una colonna un pellegrino aveva lasciato un altro segno di devozione. In questo santo luogo di Maria ho scritto, su un altro pilastro, una parola in antico armeno, Vergine Bella. Come vedete, la devozione mariana sboccia nel Vangelo e dal Vangelo, nella stessa Nazareth.
1: Bella, Vergine Bella. Vai,
0: ma c'è di più. Nel 1917, in Egitto, la John Ryland Library di Manchester, forse la biblioteca più ricca di codici del Nuovo Testamento, stiamo parlando in Egitto, acquistava un lotto di papiri. Uno di questi con 10 linee, mutilo nel margine destro e con uno strappo anche in alto a sinistra. Dimensioni di circa 19 cm x 9. È stato pubblicato.

0: pubblicato soltanto più di 20 anni dopo, nel 1938. Ascoltate bene, perché qui ci fa capire l'attendibilità delle sacre scritture e della figura di Maria come madre di Dio. Il ritardo nella pubblicazione dipese da una sorta di imbarazzo del proprietario. Roberts, l'eminente papirologo che provvide alla pubblicazione, era un convinto protestante e quel piccolo pezzo di papiro smentiva tutto ciò che avevano affermato i teologi protestanti fino a quel momento. Cioè, i protestanti non credono, no, nella maternità di Maria. E cioè che l'invocazione e il culto alla Vergine erano fenomeni tardivi, costruiti in gran parte abusive, venute a incrostarsi su una fede evangelica che considerava solo il Cristo e non la madre. E sì, è stato fatto un concilio, no? Proprio per questo, sì, nel cristianesimo, sì, sì. No? Per dire, appunto, per parlare della maternità di Maria. Ascoltate ancora. Che ne sia del ritardo più o meno intenzionale nella pubblicazione, sta di fatto che il professor Roberts si disse sicuro che il papiro era tardivo, che doveva risalire a un'epoca in cui quella che per i protestanti è la mariolatria era già iniziata. In realtà furono i suoi colleghi stessi a smentirlo. E oggi c'è praticamente unanimità nel riconoscere che quel testo non può risalire oltre il terzo secolo, la data più probabile è attorno all'anno 250 d.C. Ci troviamo dunque di fronte alla più antica preghiera mariana testimoniata da un papiro. Per cercare di mostrare l'importanza di quelle antichissime parole, ne diamo la traduzione, che è stata possibile integrando il testo dove era mutilo, grazie alla liturgia della Chiesa Copta, che nello stesso Egitto da cui proviene il testo ha continuato a impiegarlo nel suo culto senza interruzione e senza quasi alcuna variazione. Io devo dire una cosa, all'epoca nessuno leggeva, no? Tolto gli ebrei, insomma, le persone di un certo livello, ma sappiamo benissimo che erano pochissime. Quindi tutto quello che veniva veniva trasmesso in via orale e le persone dovevano imparare tutto a memoria, sicuramente avevano una memoria lucidissima.
1: Il che non era tanto male, eh?
0: Esatto.
1: Perché
0: esatto.
1: Oggi si legge, sì, ma qualche cosa a memoria.
0: Si legge pure poco, nel
1: esatto,
0: breve, no?
1: Esatto.
0: Esatto, esatto. E non si impara a memoria quasi più niente.
1: Ecco.
0: E quindi questo, anche grazie a questa opportunità data dal tramandare la tradizione in via orale, siamo arrivati alla fonte più attendibile in assoluto del testo che prima vi ho fatto ascoltare, Sub Tuum Praesidium. Ecco la traduzione più attendibile. Sotto la tua misericordia ci rifugiamo, o Madre di Dio. Le nostre preghiere non disprezzare nella disgrazia, ma dal pericolo libera noi. Tu, la sola pura e la sola benedetta.
1: La preghiera è importantissima e questo non ce lo dimentichiamo, bisogna perché pregare nel sì. Tempo, nel giorno. Ecco.
0: Esatto, poi sintetizza un concetto, no? Importante in poche parole. L'articolo non è finito. Ebbene, prima del 1938 si escludeva decisamente un culto ufficiale alla Vergine Maria anteriore al primo concilio ecumenico, quello di Nicea, avvenuto nell'anno 325. Quando poi al termine Madre di Dio gli specialisti negavano che potesse essere stato in uso prima della celebre definizione del concilio di Efeso, che era avvenuto nel 431, ecco che l'umile brandello di papiro egiziano spostava indietro di quasi due secoli quella data di Efeso, che era citata come fosse un termine perentorio, quindi una data risalente al 250 d.C. C'è da capire ancora l'imbarazzo teologico non solo del papirologo Roberts, ma anche di tutto il protestantesimo, con le sue teorie della costruzione tardiva e abusiva della devozione del culto mariano. E adesso Cardinale Comastri ci sintetizza con sei righe un concetto straordinario.
1: Queste cose sono belle e se
0: Le... Questa è storia, Nazareno, è storia.
1: Esatto, cerchiamola e non la mettiamo via, ecco.
0: La verità storica è un'altra, ed è quella insegnata dalla Chiesa Cattolica. Eccola. Maria, a partire dalle parole impegnative pronunciate dall'angelo Gabriele, è stata subito guardata con ammirazione. E subito è stata invocata la sua intercessione a motivo del suo particolare legame con Cristo. Due punti. Il legame della maternità.
1: Ecco.
0: Facciamoci allora pellegrini attenti dentro la storia di Maria per ritrovare lo stupore di Elisabetta. No? Il mio bimbo ha esultato, no? Appena ti ha visto. E la gioia grata degli sposi di Cana e il cuore limpido di Giovanni, che senza esitazione accolse Maria come sua madre, in obbedienza alle parole di Gesù.
1: Così è, non è soltanto allora, anche oggi è così.
0: Esatto. E dopo questa toccante e profonda lettura storica, oltre che spirituale, del Cardinale Comazzi, io penserei di mettere un'Ave Maria, brevissima anche questa, perché anche questa è una delle primissime Ave Marie che è stata scritta, perché è in canto gregoriano.
1: Brevissima e bellissima, attenzione.
0: Sì.

0: Ecco, molto breve, ma veramente bella, bella, bellissima.
1: Beh, il canto gregoriano è un canto veramente spirituale, veramente religioso. Chi come me lo ha studiato sa quanto eleva lo spirito, ma bisogna studiarlo bene. Poi è un canto che ti unisce veramente con la preghiera, perché è un canto di preghiera.
0: Sì, io perché stavo dicendo che a casa ogni tanto far sentire a noi queste cose è una cosa bella, ci aiuta, ci fa camminare bene.
1: Poi è importante dire che la scienza, non so se l'avevo detto anche in altre occasioni, sicuramente sì, parlando del canto, ha scoperto che quando si ascolta o si canta una musica come in questo caso gregoriana, le nostre cellule sono felici, hanno dei colori, adesso non so loro come li possono identificare, luminosi. Quando invece si ascolta la musica rock è tutta un'altra cosa.
0: Lì è un problema.
1: È tutta un'altra cosa, sì.
0: Sì, sì.
1: Quindi non a caso quando una donna aspetta un bimbo consigliano di ascoltare la musica classica e consigliano addirittura Mozart, no? Quindi musica però classica, perché? Perché probabilmente, anzi sicuramente, queste armonie danno tranquillità, rilassano, no? E
0: sì.
1: Io presumo che sono anche delle energie che ci mettono in contatto con il cosmo, no? Con l'universo, con la totalità, e quindi anche per questo ci avvicinano a Dio. Dopo tanta lettura, possiamo dire anche un po' impegnativa, perché così Nazareno, chi ci ha ascoltato è...
0: No, è molto bella, adesso tu mi hai detto siamo stato a Dio, no? Con Dio. Questo è molto importante, perché oggi ogni tanto uno dice va, andiamo a messa, ma se andiamoci poi dopo. Invece stiamo vicino a Dio, alla Vergine Maria, eccetera. Perché se no noi andiamo a fare qua, là, su, giù e si...
1: Io non voglio essere noiosa, però... Si è perso molto nella nostra liturgia un canto veramente mistico. Il canto è molto importante.
0: Brava,
1: e oggi
0: brava.
1: Purtroppo lo dico con grande sofferenza, e sono anche spesso in contrasto, anzi sono in contrasto anche con alcuni parroci che insistono a far cantare tutti questi canti con la chitarra. No. Quando si sta in chiesa bisogna stare in silenzio, bisogna essere concentrati nella preghiera, e anche il canto deve essere un canto di meditazione.
0: Ecco,
1: non può essere un canto rumoroso, addirittura accompagnato adesso da quella specie, io li chiamo dei tamburelli, cioè le chiese sono luoghi, sono la chiesa è un tempio sacro.
0: È una cosa che tu dici e secondo me bisogna starci a vedere.
1: Però bisognerebbe alzare anche i toni da parte della Chiesa, partendo dai vertici, perché se parte da loro in basso ascoltano, perché se lo dico io, come pochi altri, come Andrea Carradori ed altre persone, che ancora giustamente credono, perché è giusto così, nel vero messaggio anche del canto gregoriano, del canto comunque più spirituale, il canto in latino, insomma un canto adeguato al luogo di culto.
0: C'è qualcuno che ancora lo fa, questo
1: sì,
0: è importante.
1: Ma andrebbe fatto spesso. Io mi sono innamorata del canto, ce l'avrò avuto nel DNA, perché mio padre mi portava a San Nicola fin dall'età di 3 anni, quando già cominciavo a camminare, a capire, e io ero incantata dall'ascoltarlo in queste messe in latino. Avevo solo 3 anni. Evidentemente avranno avuto un fascino, no?
0: Certo.
1: In una bambina così piccolina. Io quando ho insegnato il canto, qui un po' mi arrabbio, quando ho insegnato il canto per diverso tempo, per diversi anni, ancora non c'era stato il terremoto, poi il terremoto ha creato tutti i guai che ancora conosciamo, le mie allieve amavano cantare la messa degli angeli, in latino, ragazzine di quarta, quinta elementare,
0: Allora, se uno oggi lo fa sarebbe una bella cosa.
1: E anche i preti, ah, ma che cosa gli fa imparare le messe in latino? Dico, il vero canto inizia da qui, l'impostazione della voce, il valore del canto, il giusto utilizzo della voce. Ero innamorata del canto in latino.
0: Insomma,
1: l'ho vissuto sulla mia pelle, e all'inizio erano una ventina di ragazzine, quindi non erano poche, non è che ci sei tre o quattro, no? Potrebbe essere poi persone che neanche erano abituate ad andare a ascoltare messe in latino, no? Famiglie che andavano magari sì a messa, ma la messa di oggi. Quindi da lì che cosa ho dedotto? La colpa è nostra, ovvero loro, la loro, cioè perché? Perché anche quando io sono qui alla Santa Fa, ma tu perché qua? No, tu perché là? Ma non è vero, perché la bellezza del canto gregoriano, la bellezza del canto vero, Sant'Agostino, io perché da agostiniana sono, canta bene chi prega, canta due volte, ma aggiungeva nella frase, questa non la dicono mai perché questa probabilmente crea imbarazzo, canta bene e canta lui, canta bene.
0: Cantare bene.
1: Bisogna studiare il canto.
0: Eh già, questo
1: perché
0: sempre.
1: Se no non si canta, si dà fiato alla voce, come dico io, ecco, che è un'altra cosa.
0: Eh sì.
1: Allora adesso passiamo a una cosa più effimera, per modo di dire, Mi è arrivata una mail dal nostro amico Giuliano Meschini, che chiaramente l'ha ricevuta, relativa al valore del mese di maggio che può valere la salvezza eterna della nostra anima. È interessantissima, è breve, questa pure ve la devo leggere perché a me è
0: accurata. Leggiamola, vediamo.
1: Allora, presumo che molti di noi sappiano quanto è stato famoso e quanto è ancora noto tra tanti sacerdoti il curato d'Ars, no? Questo
0: sì.
1: Parroco che non valeva niente, non era stato bravo neanche negli studi, eccetera, però in questa parrocchietta sperduta della Francia alla fine è diventato così famoso che tutti volevano confessarsi da lui, e ha lasciato tanto alla Chiesa in prodigi e quant'altro, insomma, perché era anche un mistico, insomma, una persona che ha toccato con mano e non solo l'aldilà. E allora ad Arze, appunto, un giorno arrivò una signora disfatta dal dolore che la stava portando alla disperazione. Pochi giorni prima le era morto tragicamente il marito, si era suicidato, gettandosi da un alto ponte nel fiume. La moglie era tormentata indicibilmente dal pensiero della dannazione del marito, cioè noi sappiamo che il suicidio non è ammesso. Entrata nella chiesa di Ars, la povera signora si pose subito in ginocchio a pregare e a piangere. Era la prima volta che si recava ad Ars. Il santo curato d'Ars, passandole accanto, le sussurrò in un orecchio. «Egli è salvo!» «Che cosa?» esclamò la signora sbalordita. «Suo marito è salvo!» ripeté il santo. «È in purgatorio e bisogna pregare per lui!» Tra il parapetto del ponte e il fiume ha avuto tempo di pentirsi e la Madonna gli ha ottenuto la grazia. Ricordatevi del mese di maggio che facevate in camera. Talvolta vostro marito, sebbene irreligioso, si univa alla vostra preghiera e metteva anche un fiore dinanzi all'immagine di Maria. Ciò gli ha ottenuto il pentimento e il perdono estremo.
0: Bello. Tu sei veramente a guardare il paradiso e dirci tante belle cose.
1: E questa testimonianza è una testimonianza toccante, no? Cioè questa donna che pregava, il marito pensava non l'ascoltasse, invece non solo non l'ha ascoltata, metteva sempre un fiore alla Madonna e sul punto di lasciare questa terra l'ha invocata.
0: Eh già.
1: Quindi questa testimonianza l'ho letta perché è necessario far capire a quanti sono nel dolore e più o meno ci stiamo tutti nel dolore, Nazareno, perché questa vita terrena è dura, è piena di pericoli, di cattiverie, come ho letto prima, anche di tanto egoismo, e quindi sapere che la Madonna ci avvicina, che la Madonna ci guida, la Madonna ci aiuta, la Madonna ci ha conforto e soprattutto che la Madonna ci accompagnerà nell'aldilà.
0: E quello che dici tu è interessante, perché hai detto quando noi siccome c'è tanto boom boom boom boom bam sulla nostra oggi, allora non riusciamo a capire se la Madonna sta con noi. Ecco, il rumore non ci mette un po' lontani dal cielo, ecco così.
1: Sì, invece dobbiamo convincerci che la Madonna ci ama, in quanto noi siamo suoi figli, no? Quindi come può non amarci? Ci ama e basta, incondizionatamente. Non aspetta altro che la nostra chiamata, no? Il nostro desiderio di sentirla vicino a noi come mamma. E quindi credo che questo mese mariano sia importante viverlo proprio così, cioè chiedere in questo mese a Maria di aiutarci, di sostenerci, di starci al nostro fianco come veramente la mamma di Gesù. Lei che fino all'ultimo ha amato e sofferto per la morte del suo figlio in croce, sa quanto è forte il dolore della perdita di un figlio, nel suo caso dell'unigenito, no? Quindi mi piaceva poi leggere una frase che ho trovato da una citazione di Karl Rahner, un gesuita, un grandissimo teologo e filosofo, che ho trovato con un riferimento al libro che ho comprato l'altro ieri, appena uscito, di Robert Francis Prevost, Liberi sotto la grazia, che è praticamente la raccolta di tutti i suoi articoli, interventi durante i 12-13 anni di mandato come padre generale agostiniano. E in un riferimento lui cita questo teologo Karl Rahner, che io non conoscevo, ma del quale però, collegandomi al canto, vi leggo due frasi. La prima è attualizzabile, la seconda va all'aldilà, ma sempre da vivere in questo qua.
0: Sì.
1: Karl Rahner ha affermato che la Chiesa del futuro avrebbe dovuto essere una Chiesa di mistici, non so se ci intendiamo.
0: Ecco, cosa significa? Perché molti che ascoltano dicono, ma che vuol dire?
1: Allora, vuol dire che la Chiesa dovrebbe essere vissuta più in preghiera, più in ascolto, più in studio, più in solitudine, cioè una chiesa come la vivevano gli apostoli.
0: Oggi invece che succede?
1: Oggi invece si va in chiesa, se no chi ci va una volta a settimana, se la messa è troppo lunga, uffa quanto è lunga questa messa, apposta non ci vengo mai, entrano in chiesa e parlano, escono dalla messa e parlano, confusione, indifferenza.
0: Guarda,
1: superficialità.
0: Ma
1: poi una frase terribile, che questo anche Don Diego ce lo dice: ma chissà questo Dio se esiste davvero, chissà se c'è un al di là. Capiamo, no? Sì. Allora che ci vai a fare in chiesa? Come fai a dirti cristiano? Se dubiti della vita eterna, che cristiano sei? E a questo proposito, caro Nazareno, leggo sempre del teologo, filosofo, insomma tedesco, eccetera, cioè Karl Rahner, questa frase che ho segnato perché è bellissima, e questa la vorrei dare a coloro che hanno avuto una perdita dolorosa o a quanti non credono. Ascoltate bene: la morte è una caduta che solo la fede interpreta come una caduta tra le braccia del Dio vivente, che si chiama Padre. La rileggo, eh?
0: Sì.
1: Ascoltate attentamente, anzi, se avete carta e penna scrivetela. La morte è una caduta che solo la fede interpreta come una caduta tra le braccia del Dio vivente, che si chiama Padre.
0: Ecco, quindi anche questa ci mette in una situazione bella.
1: Esatto, allora visto che siamo quasi alla fine, io avevo pensato di far ascoltare, visto che siamo in tema ancora di Pasqua, il Regina Celi, eseguito, insomma, rielaborato, ben ristrutturato dal vescovo che tutti conosciamo, Frisina. Direi la puntata, non so se c'è poi dell'altro tempo, però merita, perché il Regina Celi è appunto è un inno, è un alleluia appunto alla risurrezione di Cristo e quindi al Dio vivente. Dio è sempre tra noi. Siamo noi che dobbiamo cercarlo, amarlo e mai stancarci di desiderarlo.
0: Bellissimo, bellissimo, e ascoltiamo questa bella musica che c'è.

0: Meravigliosa, meravigliosa.
1: Allora, caro Nazareno, prima mi hai chiesto che cosa intendeva questo teologo cattolico tedesco, chiesa di mistici. Beh, la prossima volta ne vorrei parlare in maniera molto più
0: bravissima.
1: Lui chiaramente ne ha tratto un'interpretazione anche un po' agostiniana. E non so quanti tra voi conoscono quel bellissimo canto, ma lo facciamo nel torrentino perché appunto abbiamo il Santo Nicola. Tardita mai, bellezza infinita, tu eri dentro di me ed io ti cercavo fuori, deforme com'ero non riuscivo chiaramente a trovarti, no? Questo un po' le parole. E questa chiesa di mistici richiama un po' questo. Ed è questa una frase tratta dai Corinzi. Il mio bene non era fuori di me, né lo cercavo più in questo sole con gli occhi della carne. Quanti pretendono di avere gioia fuori di sé, e oggi lo sappiamo, facilmente si disperdono, lo sballano,
0: purtroppo,
1: riversandosi
0: sì,
1: sulle cose visibili e temporali e lambendo la loro apparenza con immaginazione famelica. Oh, se spossati dal digiuno chiedessero chi ci mostrerà il bene, rispondiamo loro e ci ascoltino: in noi è impresso il lume del tuo volto, Signore. Noi siamo il lume che illumina ogni uomo, ma noi siamo illuminati da te.
0: Vania, una grande ormai qui a Radio Nuova Macerata.
1: Diciamo che sono molto attratta dall'approfondire appunto questa fede, che non può, no, per un cristiano essere una fede passiva. La nostra deve essere una fede viva, no? Ma per essere
0: bravissima,
1: una fede viva, Nazareno, deve essere una fede consapevole, cioè pregare, recitare un rosario sbiaditamente serve a poco. Quando preghi devi pregare perché sei convinta che ti stai rivolgendo a Dio, che stai pregando Maria, che stai pregando un santo, cioè devi sentirlo fortemente questo desiderio, questa unione d'amore.
0: Queste parole ogni tanto diccele e dillo
1: oggi
0: a tutti che ci ascoltano. Perché
1: oggi ho sentito l'Emilia, ritorniamo a TV 2000, la frase era il commento, no? La legge e l'amore, la legge era quella ebraica, l'amore quella di Gesù. E io l'ho unita questa frase, la legge dell'amore.
0: La legge dell'amore, bellissima, con la A proprio bella. Ecco.
1: Ecco, mi vengono queste ispirazioni, poi ogni tanto lascio i foglietti, qualche volta me le scrivo, ma
0: adesso qui naturalmente dobbiamo chiudere e grandissimi, un ciao
1: noi
0: a tutti.
1: Ci rivedremo, ci riascolteremo insomma il 21 maggio, che è il giorno antecedente Santa Rita da Cascia. Poi darò tutto il messaggio, tutti gli appuntamenti, perché qui a Tolentino, oltre alla consegna delle rose che si farà solo il 22 maggio, ci sarà anche la benedizione delle macchine per, mi sembra, 2-3 giorni consecutivi. Quindi è una tradizione molto seguita, perché appunto chi è del luogo ne conosce e ne apprezza il significato. Un abbraccio a tutti e ascolto. E domenica alle ore 18, diciamolo, c'è questa differita. Grazie, e grazie a Gigliola e a tutti quanti voi. Grazie.
0: Ciao, ciao, ciao, e gratissimo a te. Ciao.
1: Grazie, ciao.
2: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

non avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce, finché si è accesa

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in primo piano.

0: Radio Nuova in rete, www.radionuova.com.
1: Piccolo amore, piccolo amore, che pena quelli con un grande amore, quelli con la pistola in mano. Se guardi un altro pure ci lasciamo. Che bella novità, la prossima carezza che verrà. Piccolo mondo dove ti prendo, è piccolo tornare sorridendo. Piccolo letto dove puoi dormire,

grande amore. Verrà l'inverno e che ci vuol male, per noi non sarà niente di speciale. E se ci lasceremo, sarà per poco, sai, ci rivedremo. Ma queste sono parole.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

mi dirai quanti amori porterai, le vendemmie che farò.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per il

perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto.

Il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Radio Nuova in Blu, la tua radio, la tua famiglia.
1: 5 giorni che ti ho perso, quanto freddo in questa vita, ma tu non mi hai cercato più.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

nostro appuntamento con la lettura qui su Radio Nuova in Blu come ogni giorno. L'accoglienza è sempre da parte di Morena Oro, con in mano il libro che stiamo leggendo da qualche tempo, un best seller dell'inizio degli anni 2000, Il diavolo veste Prada di Loren Weisberger.

se sarebbe possibile trovare una soluzione riguardo ai tempi dell'attesa in coda. Le spiegai la situazione meglio che potevo. Le dissi che lavoravo per una donna molto importante e poco ragionevole, a cui non piaceva che le facessero aspettare il suo caffè la mattina. Si poteva fare in modo di stabilire una corsia preferenziale per le sue ordinazioni? Per qualche strano colpo di fortuna, Marion, la manager, frequentava i corsi serali del Fashion Institute of Technology e voleva diplomarsi in merchandising. Oh mio Dio, sta scherzando! Lei lavora per Miranda Priestly! E Miranda Priestly beve il nostro latte macchiato? Quello extra large? Tutte le mattine? Oh, incredibile! Oh, sì, sì, certo che sì! Darò istruzioni a tutti di servirla subito, appena entra. E così avevo ottenuto il privilegio di bypassare la coda a mio piacimento, a differenza degli altri newyorkesi che, benché stanchi, aggressivi e arroganti come al solito, erano costretti ad aspettare. Ordinai un latte macchiato grande a una delle nuove bariste. Poi, di mia iniziativa, aggiunsi un amaretto cappuccino, un mocha frappuccino, un caramel macchiato e una mezza dozzina tra muffin e croissant. Il totale era di $28.83. Infilai la ricevuta nell'apposita sezione del mio portafoglio, ormai cronicamente stragonfia. La Elias Clark avrebbe rimborsato tutto senza fare domande. E ora dovevo sbrigarmi, erano già 12 minuti da quando Miranda aveva chiamato. Prima che potessi prendere tutto quanto dal bancone, suonò il telefono. Al solito, tuffo al cuore preinfarto. Sapevo che era lei, lo sapevo perfettamente, assolutamente, ma non rinunciavo a sperare. La scritta che identificava il nome del chiamante confermò i miei sospetti, perciò fui sorpresa nel sentire la voce di Emily che chiamava dall'apparecchio di Miranda. «È qui ed è incazzata nera», sussurrò. «Devi tornare subito!» «Sto facendo del mio meglio», ringhiai, cercando di tenere in equilibrio il vassoio e il sacchetto delle brioche con un braccio, mentre reggevo il cellulare con l'altro. Odiavo Emily per i motivi più svariati. Perché veniva a lavorare in maglietta senza maniche, riuscendo lo stesso a sembrare stilosa? Perché non c'era volta che mi guardasse senza comunicarmi il suo disprezzo? Perché solo a sentir pronunciare il nome di Miranda drizzava le orecchie come il più devoto dei cani? E soprattutto perché, in qualità di assistente senior, non doveva uscire dall'ufficio ogni 2x3 a sbrigare commissioni. Emily, specularmente, mi odiava perché, come assistente junior, avevo sempre una scusa per uscire dall'ufficio e spesso ne approfittavo per fare due chiacchiere al cellulare o fumarmi una sigaretta. Il ritorno in ufficio richiedeva più tempo dell'andata, perché uscita da Starbucks mi fermavo a distribuire caffè e merendina a un gruppetto di barboni e abitué della zona. C'era qualcosa di terapeutico, rivitalizzante davvero, nel fatto di sapere che i dispendiosi caffè sponsorizzati dalla Elias Clark andavano a scaldare le pance dei reietti della città. Il tipo che dormiva fuori dalla base dalla Chase Bank si faceva sempre la pipì addosso. A lui destinavo il mocha frappuccino. Non si tirava mai su per accettarlo, ma glielo lasciavo ugualmente, con zucchero e cannuccia naturalmente, accanto al braccio sinistro. E quando tornavo per il secondo rifornimento della giornata, qualche ora dopo, sia lui sia il frappuccino erano spariti. All'anziana signora che esponeva bene in vista la scritta «Sono senza casa, posso fare le pulizie, ho fame», toccava il caramel macchiato. Si chiamava Teresa. All'inizio le compravo un latte macchiato grande, come a Miranda. Ringraziava sempre, ma non lo assaggiava nemmeno. Quando una volta le avevo chiesto se le piacesse, aveva sussurrato che detestava fare la figura della schizzinosa, ma le sarebbe piaciuto qualcosa di un po' più dolce e che il caffè era troppo forte. Il giorno seguente le avevo offerto un caffè alla vaniglia con panna montata. Andava meglio così? Oh sì, era molto meglio. Forse un tantino troppo dolce.
Al terzo tentativo avevo trovato la formula giusta. A Teresa piaceva il caffè con la panna montata annaffiata da una colata di sciroppo al caramello e niente aroma di vaniglia. Il terzo caffè era per Rio, il nigeriano che vendeva CD su una coperta stesa per terra. Non aveva l'aria di essere un barbone, ma un mattino mi era venuto incontro mentre davo a Teresa il caffè omaggio e mi aveva detto, o piuttosto cantato: «Hey, hey, hey! Sei la fatina di Starbucks o cosa? E il mio caffè dov'è?» Il giorno seguente gli avevo portato un amaretto cappuccino grande e da quel momento eravamo diventati amici. Ogni mattina spendevo $24 di caffè più del necessario. Il solo latte macchiato di Miranda ne costava 4. Sferrando alla Elias Clark l'equivalente di un pizzicotto sotto la cintola. Così imparavano a lasciare le briglie sciolte a Miranda Priestley. Distribuivo i caffè ai matti, ai puzzolenti e ai suicidi, consapevole che quella, e non lo spreco di denaro, era la vera provocazione. Nella lobby trovai Pedro, il fattorino messicano di Mangia, che chiacchierava in spagnolo con Eduardo accanto agli ascensori. «Ehi, ecco Andy!» esclamò Pedro, mentre alcuni clarchioti ci guardavano bovini. «Ti ho portato il solito, bacon, salsiccia e una di quelle orribili cose al formaggio. Hai ordinato soltanto una volta oggi. Non so come fai a mangiare queste schifezze e a restare così magra, amica». Come al solito gli porsi una banconota da $10 per pagare una colazione da $3.99 e me ne andai senza aspettare il resto. Miranda era al telefono quando entrai in ufficio. Il suo trench in pelle di serpente di Gucci era drappeggiato sopra la mia scrivania. L'avrebbe forse uccisa fare due passi verso l'armadio, aprirlo e appendersi da sola al cappotto, dico io? Posai il caffè, salutai Emily che al solito era troppo impegnata a rispondere a 3 linee telefoniche contemporaneamente per accorgersi di me e appesi il trench di serpente. Mi scrollai di dosso il cappotto e mi chinai per buttarlo sotto la scrivania. Afferrai 2 buste di zucchero e un cucchiaino lungo per rimestare e arrotolai il tutto in un tovagliolo. Poi presi un piattino di porcellana dall'armadietto in alto e ci versai il bacon bisunto e la danese lucida di burro. Mi pulii le mani sui vestiti sporchi di Miranda che avevo momentaneamente accatastato sotto il lavandino. Per pulire il suo piatto, dopo ogni pasto, invece, mi servivo di un tovagliolo e grattavo via con l'angolo dell'unghia gli eventuali avanzi di formaggio induriti. Se il piatto era davvero sporco, aprivo una bottiglia di acqua minerale effervescente naturale e ce ne versavo sopra un po'. D'accordo, non era il massimo dell'igiene, ma per come la vedevo io, Miranda doveva essermi grata del fatto che non usavo la mia stessa saliva. «Ricorda, voglio delle ragazze sorridenti», stava dicendo lei al telefono. Dal tono della voce capii che stava parlando con Lucia, la caporedattrice. La caporedattrice moda, che in quei giorni era incaricata di curare un servizio ambientato in Brasile. «Le voglio felici, sorridenti, pulite, sane. Niente di meditabondo, niente facce arrabbiate, imbronciate, accigliate. Non voglio vedere del trucco nero. Le voglio splendenti. Bada bene, Lucia, non accetterò niente di diverso». Posai il piatto sull'angolo della scrivania con accanto il caffè e gli accessori necessari. Indugiai un attimo in caso avesse un fax da spedire o un documento da archiviare, ma mi ignorò e uscii dalla stanza. Alle 8:30 finalmente tornai al mio posto. Mi stavo preparando a collegarmi a Hotmail quando Miranda uscì dall'ufficio. Portava un tubino aderente con sopra una giacca, la cui cintura, annodata stretta stretta, esaltava il suo microscopico vitino. Dovevo ammetterlo, stava benissimo. «Andrea, il caffè è gelato. Non capisco come sia possibile. Di sicuro te la sei presa comodo. Portamene subito un altro». Feci un respiro profondo e mi costrinsi a restare calma. Miranda posò la tazza sulla mia scrivania e sfogliò nervosa il nuovo numero di Vanity Fair che qualcuno dello staff aveva dimenticato lì.
Sentivo su di me lo sguardo di Emily, un misto di rabbia e solidarietà. Le dispiaceva che dovessi ripetere l'operazione caffè, ma sentiva che ero furibonda e non me lo perdonava. Non c'erano forse schiere di ragazze pronte a qualunque sacrificio pur di ottenere un posto come il mio? Infine, con un sospiro appena percettibile, per essere certa che non sfuggisse a Miranda senza tuttavia provocare una scenata da parte sua, tornai a infilarmi il cappotto e ordinai alle mie gambe di mettersi in marcia verso l'ascensore. Sarebbe stata un'altra lunga, lunghissima giornata. Il secondo rifornimento di caffè filò più liscio e veloce del primo. La coda alla cassa di Starbucks si era assottigliata e Marion aveva preso servizio. Preparò personalmente il caffè nell'attimo in cui mi vide entrare. In aggiunta ordinai due cappuccini extra large per me e per Emily. Stavo pagando quando il telefono suonò. All'inferno. Quella donna era insopportabile, insaziabile, impaziente, impossibile. Era uscita da appena 4 minuti. Afferrai il vassoio con una mano e con l'altra estrassi il cellulare dalla tasca del cappotto. Avevo già deciso che un atteggiamento così persecutorio da parte di Miranda mi autorizzava a fumare un'altra sigaretta, lasciando il suo caffè al fresco per un paio di minuti. Ma era Lily che mi chiamava dal telefono di casa. «Ciao, è il momento sbagliato?» chiese. Sembrava agitata. Guardai l'orologio, a quell'ora avrebbe dovuto essere in classe. «Ciao, beh, sì, un po', sono al secondo rifornimento di caffè. Ma dimmi, che succede? Non dovresti essere a lezione?» «Sì, ma ieri sera sono uscita con camicia rosa e ci siamo fatti un po' troppi margarita. Tipo 8 più del necessario. A testa, si intende?» Lui è ancora qui, praticamente svenuto e non posso mica mollarlo. Ma non ti ho chiamato per questo. Ah no? L'ascoltavo piuttosto distratta perché uno dei cappuccini aveva cominciato a colarmi addosso. Avevo il telefono incastrato tra il collo e la spalla mentre con la mano libera cercavo di recuperare una sigaretta. Il mio padrone di casa è piombato qui alle 8 di mattina per annunciarmi lo sfratto, disse con un guizzo di hilarità nella voce. Sfratto? Lily, perché? E cosa farai adesso? Sembra che si sia accorto che non sono Sandra Gers e che sono 6 mesi che Sandra Gers non abita qui. Siccome tecnicamente non sono una sua parente stretta, Sandra non era autorizzata a passarmi il contratto d'affitto a tasso controllato. Io lo sapevo, logico, per questo ho sempre sostenuto di essere lei. Non so come abbia scoperto la verità, ma chi se ne frega? Non ha nessuna importanza perché finalmente io e te potremo andare ad abitare insieme. Il tuo accordo con le due indianine ha scadenza trimestrale, vero? E hai subaffittato solo perché non sapevi dove andare, giusto? Giusto. Bene. Presto non avrai più bisogno di Shanti e Kendra. Cominceremo oggi stesso a cercare casa. Casa. Fantastico. Il mio tono era un po' troppo moscio per risultare convincente, eppure era sincero. «Allora ci stai?» chiese. Anche il suo entusiasmo sembrava un po' scemato. «Lily, certo che ci sto. Davvero, è un'idea grandiosa. Non voglio sembrarti dubbiosa, è solo che a un tratto si è messo a nevicare e io sono per strada con del caffè bollente che mi cola lungo il braccio sinistro. Bip, bip». C'era una chiamata in attesa e per un pelo non mi bruciai il collo con la sigaretta mentre cercavo di allontanare il telefono dall'orecchio per controllare il display. Emily. Merda. Lily, è Miranda che mi sta chiamando. Devo rispondere. Ma congratulazioni per lo sfratto. Sono emozionatissima. Ti chiamo dopo, ok? Ok, ci sentiamo dopo. Avevo già riagganciato. Sono io, disse Emily tesa. Cosa diavolo stai facendo? È un fottuto caffè. Dimentichi forse che un tempo facevo il tuo lavoro. So bene che non ci vuole così tanto per... Cosa? Gridai coprendo il ricevitore con la mano. Cosa hai detto? Non ti sento. Se tu mi senti non ti preoccupare, un minuto e sono lì. Chiusi la comunicazione e seppellì il telefono in tasca. La sigaretta era solo a metà, ma la buttai sul marciapiede e corsi al lavoro. Miranda si degnò di accettare il caffè leggermente più tiepido del solito e ci concesse persino un'ora di pace tra le 10 e le 11, quando si chiuse nel suo ufficio cinguettando al telefono con sorci.
L'avevo conosciuto ufficialmente la settimana prima, quando avevo consegnato il book una sera verso le 9. Aveva tolto il suo cappotto dall'armadio nel foyer per far spazio ai vestiti della moglie e aveva passato 10 minuti buoni a parlare di se stesso in terza persona. Da quell'incontro mi rivolgeva un'attenzione speciale ogni volta che mi introducevo a casa sua. Si prendeva sempre qualche minuto per chiedermi com'era andata la giornata o per complimentarsi per un lavoro ben fatto. Nessuna di queste gentilezze sembrava destinata a contagiare sua moglie, ma almeno lui era una persona piacevole entro certi limiti. Stavo per chiamare 2 o 3 PR per farmi mandare qualche vestito decente, quando la voce di Miranda mi distolse dai miei propositi. «Emily, il pranzo!» La vera Emily mi guardò e fece un cenno. Composi il numero della Steakhouse Smith & Wolensky. Non erano esattamente un takeaway, ma facevano un'eccezione per Miranda, la regina della moda. Dall'altra parte del filo riconobbi la voce della ragazza nuova. «Ciao Kim, sono Andrea dell'ufficio di Miranda Priestley. C'è Sebastian?» «Oh, come hai detto che ti chiami?» mi aveva risposto in diverse occasioni, sempre alla stessa ora. Ma per quanto avessi già provveduto a identificarmi, si comportava sempre come se fosse la prima volta che parlavamo. «Chiamo dall'ufficio di Miranda Priestley, della rivista Runway. Senti, non vorrei sembrarti scortese, e come se vorrei, ma sono un po' di fretta, puoi passarmi Sebastian?» Se avesse risposto chiunque altro, sarebbe bastato ordinare il solito per Miranda, ma siccome quella Kim era un po' scema, preferivo farmi passare il manager. Un attimo, vedo se è libero. Credimi, Kim, è libero. Per Miranda Priestley è sempre libero. «Andy, cara, come stai?» soffiò Sebastian un minuto dopo. «Anche oggi il nostro direttore preferito vuole una bella bistecca al sangue?» Chissà come avrebbe reagito se gli avessi detto che non era per Miranda che ordinavo il pranzo, ma per me. «Proprio così, e mi ha pregato di porgerti i suoi saluti». Naturalmente Miranda non sarebbe stata capace di identificare il ristorante che quotidianamente le preparava il pranzo, nemmeno sotto tortura. Figuriamoci ricordare il nome del manager di turno. «Favoloso, è semplicemente favoloso. Te la facciamo trovare pronta per la solita ora», si esaltò Sebastian. «E baciala da parte mia». «Certo, contaci, a presto». Era così spossante chiamare a raccolta l'entusiasmo necessario per lisciare l'ego di quelli come lui. Ma Sebastian, con la sua efficienza, mi rendeva la vita più facile e valeva la pena di lusingarlo un po'. Quando Miranda non pranzava fuori, le servivo sempre lo stesso menù alla sua scrivania e lei lo mangiava nella pausa pranzo, a porte chiuse. Tenevo una scorta di piatti di porcellana nell'armadietto della cucina, proprio per quell'uso. E qui ci fermiamo, vi do appuntamento a domani per continuare la nostra lettura e grazie ancora di essere stati con me oggi. Ciao!

0: Nuova MC @pec.radionuova.com è depositato un documento consultabile da chiunque ne abbia interesse concernente la trasmissione dei messaggi, il numero massimo dei contenitori predisposti, la collocazione nel palinsesto, gli standard tecnici richiesti e il termine di consegna per la trasmissione del materiale autoprodotto.
1: Sei alla ricerca di un ufficio arredato pronto all'uso o ti serve una postazione come appoggio per la tua attività? Beehive fa il caso tuo. Il coworking a Macerata con postazioni lavoro ed uffici, con reception, sala riunioni, sala corsi e parcheggio privato. Beehive, il coworking che stavi cercando. A Macerata in via Vanvitelli 86. Ci trovi allo 0733 32 431 o su coworkingmacerata.com.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
3: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in primo piano.
4: Lo sciavventure sentimentali, nate in un angolo della città.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te.

l'idea che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei.

0: viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 485 Corridonia Maceratese è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 6.30 alle 19, tra lo svincolo di Santa Maria Apparente e lo svincolo di Sforza Costa, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere, in entrambe le direzioni, in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di un chilometro circa all'altezza dello svincolo di Acqua Santa Terme in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una riduzione di carreggiata di 300 metri circa all'altezza dello svincolo di Marina di Montemarciano in entrambe le direzioni in provincia di Ancona. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Elezioni comunali di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Deborah Pantana. Sentite questo ritmo? È il cuore di Macerata che batte. È la nostra storia, la forza di chi questa città l'ha vissuta e la ama da sempre. Macerata Unica è una lista a sostegno di Sandro Parcaroli, che unisce noi moderati e civici Macerata sempre al fianco dei più deboli. Noi ci mettiamo il cuore. Alle prossime elezioni comunali vota Macerata Unica e scrivi Deborah Pantana. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Deborah Pantana.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. Radio Nuova @radionuova.com. Mandaci un'email.

0: Rema Tarlazzi, studio Luce Comet. La luce che cerchi.
1: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
0: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rema Tarlazzi, studio Luce Comet. La luce che cerchi. rematarlazzi.it.
2: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
3: Sei alla ricerca di un ufficio arredato pronto all'uso o ti serve una postazione come appoggio per la tua attività? Beehive fa il caso tuo. Il coworking a Macerata con postazioni lavoro ed uffici, con reception, sala riunioni, sala corsi e parcheggio privato. Beehive, il coworking che stavi cercando. A Macerata in via Vanvitelli 86. Ci trovi allo 0733 32 431 o su coworkingmacerata.com. Macerata Opera Festival, 62esima edizione. In scena il Grande Verdi con Nabucco e il Trovatore, il brillante barbiere di Siviglia di Rossini, i maestosi Carmina Burana di Orf. Torna la grande musica allo Sferisterio con Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
5: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.
6: Oltre i titoli, Radio Nuova tra le pagine dei giornali.
7: Buongiorno, ben ritrovati sulle frequenze di Radio Nuova in Blu. 8:33 minuti, venerdì 8 maggio 2026. Che dire, si sta bene, sì, questa mattina. Sono un po', ci sembrano le temperature ideali, 16 gradi, quindi una temperatura adatta per passare bene la giornata. Oggi la minima 12, la massima 19, un po' di nuvole, però domani splenderà il sole nella nostra regione, si alzeranno anche le temperature massime, si arriverà a 23 gradi, tutto sommato, insomma dopo domenica un leggero peggioramento, però tutto sommato un weekend da vivere, con le tante iniziative che ci sono in giro, a cominciare poi dalla festa dell'Europa che ieri ha preso il là a Macerata, 4 giorni veramente con tantissime opportunità, tantissimi eventi per sottolineare l'importanza dell'Europa in cui siamo inseriti appieno come paese. Domani è la giornata dell'Europa, però come ogni anno Macerata veramente si colora di tanti eventi, di tante iniziative. Abbiamo i locali che sono veramente ospitali in tal senso. Poi ieri sera è stata una serata da tantissime presenze, oltre al giovedì universitario anche gli aperitivi europei, un'opportunità per i giovani per passare la serata nella parte più bella che abbiamo nella nostra città, nel centro storico, anche se lo ricordiamo, i locali aderenti agli aperitivi europei sono 52 a Macerata in questi giorni, quindi non solo nel centro, proprio centro, ma anche fuori ci sono diversi locali che partecipano proponendo piatti, sapori, tradizioni dei vari paesi dell'Unione Europea. Noi però questa mattina ci vogliamo soffermare su un altro evento, questo sì veramente caratterizza la città di Macerata e che ogni anno arriva nel mese di giugno, ve lo anticipiamo perché insomma il tempo passa velocemente, è un appuntamento da segnarsi. Pellegrinaggio Macerata Loreto che ritorna, pensate, per la 48esima edizione, pellegrinaggio a piedi, 27 chilometri circa, questo che vuol dire tutta la notte si cammina. Per chi l'ha fatto sappiamo di che cosa parliamo, una esperienza indimenticabile certamente, da fare secondo noi. Quindi ricordiamo, sabato 13 giugno è l'appuntamento, è allo stadio Elvia Recina a Macerata, si ritorna allo stadio Elvia Recina, il luogo da dove insomma in genere si è partiti, dopo ci sono stati cambiamenti per tanti motivi, lavori in atto. Quest'anno dallo stadio Elvia Recina si ritorna, l'accoglienza alle 19, poi l'inizio del gesto alle 20:30, l'inizio del cammino al termine della Santa Messa e l'arrivo al santuario di Loreto domenica mattina alle ore 6 circa, alle ore 6 i primi, poi piano piano insomma arrivano tutti gli altri. Un'esperienza di fede, come dicevamo, da vivere. Quest'anno il titolo è Come mi conosci, e poi approfondiremo sicuramente nelle prossime settimane i temi di questo pellegrinaggio, vi daremo altre informazioni. Intanto però ricordiamo, sabato 13 giugno, appuntamento a Macerata con il pellegrinaggio a piedi Macerata Loreto. Ora le notizie tratte dai quotidiani, dalle pagine online, perché diciamo subito che oggi abbiamo tantissime notizie in primo piano. Cominciamo con radionuova.com, la nostra pagina online, che apre così: al via il bando per gli incentivi all'assunzione di giovani disoccupati. E questo è molto importante perché oggi si apre proprio oggi, venerdì 8 maggio, la presentazione delle domande per l'avviso pubblico aiuti alle assunzioni di giovani disoccupati, perché insomma può realizzarle, è un'opportunità, viene finanziato con 1,5 milioni di euro a valere sulle risorse del POC Marche 2014-2020 asse occupazione. L'avviso è destinato alle imprese di ogni dimensione attive e iscritte alla Camera di Commercio e ai liberi professionisti che assumono giovani disoccupati tra i 18 e i 36 anni non compiuti. Quindi ci sono tutte le i dati a disposizione nel bando. Il contributo concesso in regime de minimis è pari a 19.500 euro per ogni assunzione a tempo indeterminato full time e di 6.500 euro per ogni assunzione a tempo determinato full time. Certamente un ottimo incentivo. Ricostruzione più sostenibile. Gli architetti presentano casi studio a Camerino. E questa è l'architettura del futuro. Oggi proprio a Camerino, organizzato dal l'Ordine degli Architetti di Macerata insieme all'Ordine degli Architetti di Ascoli Piceno, c'è questo evento che si chiama così: Riabitare il cratere, dalla maceria alla materia. In sostanza una giornata dedicata a un diverso modo di intendere la ricostruzione post-sisma, più sostenibile, più consapevole e più vicina all'ambiente. La mattinata viene dedicata alla visita del cantiere di Casa Calcina Camerino insieme all'architetto progettista Sara Campanelli. I partecipanti possono vedere dal vivo un edificio ricostruito attraverso una scelta progettuale ecosostenibile, approfondendo le soluzioni tecniche adottate e confrontandosi direttamente con la progettista. Dicevamo, qui siamo un'architettura diversa, un'architettura che tiene in considerazione determinati parametri, quindi insomma molto molto interessante tutto questo. Poi nel pomeriggio il Polo Sant'Agostino dell'Università degli Studi di Camerino, lì vengono presentati altri esempi di ricostruzione sostenibile che sono stati realizzati nel territorio marchigiano. Tra i casi studio illustrati ci saranno il progetto di Camerino, visitato nella mattinata, e quello anche realizzato a Pollenza dall'architetto Maria Giulia Monti, che sono le testimonianze di una approccio alla ricostruzione che unisce innovazione, qualità architettonica e attenzione ambientale. Sicuramente ci ha molto incuriosito tutto questo. Avremo occasione per approfondire magari con questi architetti, costruzioni che puntano molto alla sostenibilità. Carolina Morace oggi a Macerata a sostegno del candidato sindaco Tittarelli. Qui c'è un'alternanza, possiamo definirla così, di personalità che sono di personaggi che sono in arrivo a Macerata per sostenere i vari candidati sindaco. Parità, diritti, futuro è il filo conduttore dell'incontro pubblico in programma oggi alle 15 nella sede di coalizione di Via Garibaldi 24 a Macerata, che vede la presenza dell'europarlamentare Carolina Morace a sostegno della candidatura a sindaco di Gianluca Tittarelli e della lista del Movimento 5 Stelle. Naturalmente l'incontro è aperto al pubblico, per chi vuole, insomma, è possibile partecipare. Ora un altro titolo che questa volta però estrapoliamo dalla pagina di Ansa Marche. Il settore ittico in primo piano nelle Marche, stoppa deroghe nella pesca delle vongole, torna il regime compartimentale. La regione conferma l'assetto 2009, Antonini dice equilibrio e stabilità per il comparto. E poi ancora quest'altro titolo che fa riferimento ad Ancona Nova, l'evento per scrivere il programma progressista targato Movimento 5 Stelle. Proseguendo sempre con l'Ansa Marche troviamo quest'altro titolo, migliore qualità della vita con la Social Valley nella zona del Potenza, e qui approfondiamo questa opportunità che arriva per 5 comuni coinvolti con capofila Macerata. Di nuovo torna il tema della sostenibilità e dell'innovazione, un filo rosso che attraversa i comuni di Macerata, Potenza Picena, Recanati, Monte Cassiano e Porto Recanati. Si tratta dei legami tessuti dal progetto della Social Valley, realizzato con fondi FERS e FSE per 5.720.000 euro, che vuole costruire un sistema territoriale integrato lungo la direttrice della bassa valle del fiume Potenza. L'iniziativa è stata presentata alla Galleria Antichi Forni di Macerata. Il filo conduttore del progetto è solo uno, e cioè migliorare la qualità della vita delle persone coniugando inclusione sociale, innovazione, sostenibilità ambientale e sviluppo locale. Di certo torneremo a parlare appunto di questo progetto appunto della Social Valley. Ora vediamo insieme questi titoli tratti da cronache maceratesi. C'è questa notizia che troviamo subito sulla pagina appena l'apriamo. Purtroppo, corsa in ospedale per salvarla, insegnante muore durante il trasporto. È successo a Campo Rotondo. Umberta Donati, 63 anni, originaria di Caldarola, si è sentita male a casa nella notte. Lavorava alla scuola primaria di Serravalle. Il 118 ha cercato di salvarle la vita, ma non si è ripresa. Il sindaco Massimiliano Micucci dice: siamo sconvolti e impietriti. Una donna gentile, umile e dai modi aggraziati. Purtroppo noi facciamo le condoglianze alla famiglia. Tra tanti eventi, inaugurazioni e via di seguito di questo fine settimana, ce n'è uno che sicuramente è molto così, fa molto piacere, siamo convinti, agli abitanti di Corridonia, perché parliamo di Villa Fermani che riapre dopo il restyling. Riemersa la scritta storica e particolari celati dal tempo. Dunque, dopo il parco, ora tocca all'edificio vero e proprio. Villa Fermani riapre al pubblico domani pomeriggio alle 16 con ospite il commissario per la ricostruzione sisma Guido Castelli. Vabbè, manco a dirlo, Castelli sta dappertutto veramente. Però insomma non è una battuta cattiva, comunque ci tiene al territorio. Il restauro ha visto realizzati lavori per un investimento complessivo di 615 euro di fondi sisma che hanno interessato la riparazione delle murature, il miglioramento delle connessioni tra pareti e il rinforzo delle strutture. Sarà anche possibile visitare l'interno della struttura. La serata sarà arricchita da intrattenimento musicale, un momento conviviale per festeggiare il ritorno alla fruibilità a 10 anni dal sisma dello spazio urbano che meglio incarna i simboli di radici, comunità e rinascita. Due informazioni sulla storia e sulle origini di Villa Fermani. Risale al 1855, quando l'area era un fondo agricolo delle religiose del monastero di San Giovanni. Nel 1873 Davide Fermani la acquistò e la trasformò in luogo di svago per poi donarla alla città nel 1894. Da allora la villa è divenuta un bene pubblico di valore storico e di socializzazione per la comunità. Insomma, è un luogo sicuramente importante per chi abita a Corridonia, ma perché no, ci si può andare, visto che è pubblico, anche se non si è corridoniani. Un altro titolo che ci ha colpito di Cronache Maceratesi fa riferimento ai medici da 50 anni e new entry, la festa dei camici bianchi. Giustamente, perché insomma 50 anni di professione, o comunque chi inizia questa professione, è un momento da ricordare. L'appuntamento è in programma per il 16 maggio alla Domus San Giuliano. A festeggiare il 50° dalla laurea anche due ex primi cittadini di Civitanova, Erminio Marinelli e Massimo Mobili. Qui ci sono tutti i nomi dei premiati e dei nuovi iscritti, a cui noi facciamo tanti auguri, e intanto per i 50 anni di professione è veramente un record, e poi naturalmente per quelli che iniziano. E sappiamo quanto questa professione, soprattutto qui con il passare del tempo, con le problematiche tante che ci sono, insomma è una professione importante, importantissima per chi la fa, ma soprattutto per chi è assistito da dai medici. Saranno premiati 36 medici a 50 anni della loro laurea, tra loro dicevamo gli ex sindaci di Civitanova, e presteranno giuramento 45 medici chirurghi e 4 odontoiatri iscritti degli anni 2025-2026, con la consegna della pergamena a ricordo della cerimonia, che verrà appunto consegnata da Romano Mari, presidente dell'Ordine dei Medici di Macerata, sicuramente un grande medico, che è un'ottima persona, perché poi insomma il medico sì, è importante la professionalità, ma è importante anche l'aspetto umano, è fondamentale, possiamo dire così. Prima dicevamo degli aperitivi europei, ecco, Cronache Maceratesi già ci propone un sunto di quello che è accaduto ieri nella prima serata Macerata, tutto esaurito, ci sono gli aperitivi europei, prima serata partecipatissima, tanti giovani universitari che si sono riversati in centro, trasformando il borgo in un unico grande party. E in tempo di campagna elettorale diversi candidati non hanno sprecato l'occasione. Alla fine ci sta pure, sta campagna elettorale la devono pure fare. Qui abbiamo l'articolo corredato da foto che dimostrano evidentemente la presenza di tantissimi giovani, ma non solo, per le vie del centro storico di Macerata, e poi anche gruppi musicali, veramente c'è di tutto, un modo, perché no, anche per divertirsi, per passare una bella serata in compagnia, in un luogo spettacolare, bellissimo. Noi non facciamo altro che dirlo, ne siamo consapevoli più che altro, qual è il centro storico di Macerata. Macerata veramente merita tutto questo, perché è una città che appunto esprime una bellezza storica, e non solo, che evidentemente la rende unica. Noi ci fermiamo ora con l'informazione locale. Ci ritroveremo subito dopo le 10, stavolta con l'intervista del giorno.
2: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala a La Fenice.
8: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica. Aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 9, buongiorno da Franco Rossi. Oggi, nel primo anniversario della sua elezione e giorno in cui la Chiesa ricorda la Vergine del Rosario venerata nel santuario di Pompei, Papa Leone è in visita alla città, è appena arrivato in elicottero campagna festa del santuario. Primo appuntamento l'incontro al Tempio della Carità, che accoglie persone provenienti da contesti di disagio sociale nei diversi centri del santuario, poi saluto agli ammalati e la venerazione delle spoglie del fondatore del santuario, San Bartolo Longo. Alle 10.30 la messa pontificale e la tradizionale supplica alla Madonna di Pompei. Nel pomeriggio la visita a Napoli, nell'incontro con il clero nel Duomo e con i cittadini, alle 17 in piazza del Plebiscito. In questo primo anno, segnato da guerre, tensioni e linguaggi carichi di conflittualità, la sua voce ha richiamato tutti alla responsabilità della pace, non come formula astratta, ma come esigenza evangelica e compito quotidiano, via di verità, giustizia e dialogo. Lo siamo grati per averci ricordato che la pace nasce dalla fede nel risorto e si oppone al male con la forza mite e tenace del Vangelo. Così si legge nel messaggio di auguri della Presidenza della CEI a Papa Leone nel primo anniversario della sua elezione. All'estero, il cessate il fuoco con l'Iran resta in vigore, assicura il presidente Trump, dopo che Teheran ha accusato gli USA di averlo violato con attacchi a navi nello stretto di Hormuz. Colpiremo con molta più forza se non firmano l'accordo in fretta, avverte il presidente americano. Il comando statunitense spiega di aver intercettato attacchi iraniani non provocati e aver risposto con raid di autodifesa. Un soccorritore della protezione civile albanese è stato ucciso da un attacco aereo israeliano nel sud del paese. La notizia comunicata dalla protezione civile è stata ripresa dai media internazionali, tra cui Al Jazeera. L'attacco, secondo quanto riportato, è avvenuto con un drone contro un camion lungo una strada a Farciuba. Il numero di attacchi russi sull'Ucraina della scorsa notte dimostra chiaramente che da parte russa non c'è nemmeno un tentativo simbolico di cessate il fuoco sul fronte. Come abbiamo fatto negli ultimi 24 ore, anche oggi l'Ucraina risponderà con la stessa moneta, così il presidente ucraino Zelensky. La procura di Pavia chiude la seconda inchiesta sul delitto di Garlasco. Andrea Sempio avrebbe ucciso, conclude il TAC Chiara Poggi, che aveva rifiutato una sua avanza. 19 anni di distanza, i PM riscrivono una nuova verità. Era questa l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
2: Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.
0: Buongiorno in Blu 2000.
3: Buongiorno in Blu 2000.
0: Con Chiara Placenti.

0: l'ora del nostro buongiorno in blu e con piacere ritroviamo nel nostro appuntamento settimanale Livio Gigliuto, presidente dell'Istituto Piepoli.
1: Buongiorno a voi.
0: Allora, come al solito è sempre dettagliato il resoconto che ci fate delle reazioni e del pensiero degli italiani rispetto a quello che stiamo vivendo settimana a settimana. Prima di arrivare allo scenario internazionale, che mi tengo come chiusura, Gigliuto, vedo che ci sono dei numeri interessanti rispetto a come gli italiani in questo momento guardano anche alle questioni più domestiche, soprattutto rispetto a casa e lavoro, che sappiamo sono essenziali per tutti, ma soprattutto quando si parla di casa e lavoro c'è un animo italiano sempre molto sollecitato. Cosa ne pensano gli italiani del piano casa varato proprio nei giorni scorsi dal governo, che ricordiamo non prospetta 100.000 nuovi alloggi in 10 anni a condizioni accessibili?
1: Allora, sono due, no, le iniziative che sono state lanciate nell'ultima settimana dal governo, quasi in contemporanea, perché una è appunto il piano casa e l'altra è il cosiddetto salario giusto, che poi, insomma, possiamo dire una sorta di risposta al salario minimo lanciato dal centro-sinistra. Partiamo dal piano casa, perché le due risposte ai due progetti sono molto diverse. Sul piano casa, noi sappiamo che questo piano casa ha un orientamento decennale, cioè l'obiettivo è entro 10 anni, nei prossimi 10 anni, fornire 100.000 alloggi, e forse questo orientamento così lungo nel tempo pone un po' di scetticismo nell'opinione pubblica italiana. La maggioranza degli italiani dicono: beh, il governo fra un anno finirà, rischia di essere, nella percezione degli italiani, più un annuncio che una cosa che poi effettivamente si concretizzerà, non altro perché questo governo appunto ha una prospettiva di un anno e poi si andrà a votare, vedremo come andrà, anche se ovviamente l'elettorato di centrodestra approva il piano, gli elettori più scettici, come ovvio che sia, sono quelli di opposizione, in particolare quelli democratici.
0: Quindi non c'è tutto questo entusiasmo, proprio perché da spalmare un'iniziativa sui 10 anni ti dà l'idea che di concreto nell'immediato da apprezzare e valutare ci sia poco. Invece, per quanto riguarda il salario giusto, giustamente anche nella definizione sembra proprio una risposta, no? Un contraltare rispetto al salario minimo, anche se poi però viene formulato in modo un po' diverso. Ma così, di prima reazione, gli italiani cosa dicono?
1: La reazione in realtà invece è positiva su questa iniziativa. La maggioranza degli italiani lo promuove, ma posso dire una cosa, esattamente come la maggioranza degli italiani promuove il salario minimo. È evidente che su questo tema, sulla adeguatezza del salario al costo della vita, gli italiani qualcosa se l'aspettino, quindi promuovono il salario minimo. Negli anni passati l'hanno promosso in larga maggioranza gli elettori, poi tutti i partiti. Anche in questo caso il salario giusto è approvato dalla maggioranza degli italiani, che dicono: insomma, fate qualcosa su questo comparto. Anche in questo caso grandi divisioni politiche, gli elettori di centrodestra all'80% favorevoli, però voglio farvi notare che anche gli elettori di opposizione, anche se manca solo un anno al voto, però anche tra di loro un terzo, che non è pochissimo, cioè non è la maggioranza, però un terzo ci dice: beh, fatelo, perché no, meglio di niente, comunque una soluzione a un problema che sentiamo. Questo ci fa capire come a volte gli italiani, no, poi ce lo diciamo sempre, hanno buon senso, più che altro sentono il problema e poi hanno bisogno di soluzione.
0: Infatti gli italiani hanno reagito anche rispetto a una notizia che ha avuto una grande eco a livello internazionale, che arriva direttamente dalla Cina, perché la Cina ha emesso una sentenza che vieta di licenziare i lavoratori sostituendoli con l'intelligenza artificiale, quindi una prima risposta del diritto e della legge, anche se di Cina stiamo parlando, rispetto al grande timore, no, che l'intelligenza artificiale porti via posto, timore e paura che c'è anche dalle nostre parti.
1: E ci diciamo sempre che gli italiani hanno opinioni diverse, sono divisi, siamo spaccati. In questo caso invece questa divisione non c'è, perché abbiamo chiesto agli italiani: ma dovrebbe fare qualcosa del genere anche nel nostro paese? E 3/4 della popolazione italiana ci ha detto di sì. Sì, effettivamente si dovrebbe trovare una soluzione di questo tipo al problema. Qui faccio notare che c'è un altro tipo di sfumatura, di divisione, ed è una divisione generazionale, perché gli elettori, o meglio a questo punto gli italiani più giovani, sono un po' più aperti allo strumento intelligenza artificiale, mentre quelli un po' più age la vivono con più titubanza e diciamo hanno qualche remora in più al suo utilizzo. Fa più paura ai meno giovani l'intelligenza artificiale.
0: E invece rispetto alla notizia di questi giorni, ovvero la visita di Rubio in Vaticano ieri, oggi vedrà Meloni, in entrambi i casi c'era un'operazione di ricucitura, no, da parte di Washington. Gli italiani che cosa ne pensano?
1: Noi abbiamo chiesto agli italiani, ma di fronte a questa visita, come la dovremmo utilizzare? Uh-huh. No? Cosa, che declinazione dovremmo dargli? Andare da Rubio e dirgli, ti consegniamo una nostra linea che è allineata al resto d'Europa, quindi siamo con l'Europa, e in qualche modo andare, non dico allo scontro, ma insomma consegnare un profilo nettamente europeista anche a Rubio, oppure approfittare di questa occasione per provare a riconciliare i rapporti con gli Stati Uniti, che sappiamo si sono un po' complicati nel corso delle ultime settimane. Italiani divisi esattamente a metà. Metà degli italiani dice dobbiamo dirgli che siamo europeisti, metà invece dice approfittiamone per ricucire. Ovviamente anche qui gli attori centro-sinistra più europeisti, quelli centrodestra più dell'idea di ricucire, ma nel mondo del centrodestra, anche all'interno del centrodestra, c'è una piccola divisione, perché gli elettori di Forza Italia, quindi gli elettori teoricamente un po' più moderati, no? Del centrodestra, in maggioranza ci dicono dovremmo approfittare di questa occasione per ribadire il nostro europeismo, opinione diversa rispetto a Fratelli d'Italia e Lega, che ancora sperano nella possibilità di ricucire con Trump.
0: E al di là di quello che sperano poi all'interno dell'elettorato di diversi partiti, proprio Trump di per sé, vedendo che è il continuo il crollo del consenso negli Stati Uniti, in Italia Donald Trump come è percepito? Un po' meglio rispetto alle ultime rivelazioni o ancora peggio?
1: Ma diciamo che siamo in una logica di stabilità, in una fase di stabilità. Questa settimana guadagna un punto percentuale, però insomma siamo sempre al 12%, grande trasversalità di dissenso nei confronti degli ultimi mesi della vita di Donald Trump alla guida degli Stati Uniti. È evidente che l'Iran abbia segnato una svolta nel nostro modo di vedere il presidente statunitense. Voglio far notare un'altra cosa, ed è la fiducia in Trump per diciamo orientamento religioso, perché qui troviamo anche nelle pieghe di questi dati, troviamo anche le conseguenze degli attacchi di queste settimane
0: nei confronti del
1: Trump,
0: Papa, certo,
1: al pontefice, perché Trump, anche se sappiamo insomma è un personaggio molto divisivo, però piaceva leggermente di più al mondo cattolico, ai credenti che ai non credenti. Anche questo sentimento, lo sappiamo, lui negli Stati Uniti ha raccolto moltissimi consensi anche in quel mondo,
0: certo.
1: In queste ultime settimane invece questo sentimento si sta affievolendo, e questa è una cosa che succede in Italia, e Trump diciamo se ne farà una ragione, no? Nella Repubblica italiana.
0: Sicuramente.
1: Ma il suo problema è che questa cosa sta succedendo anche nell'opinione pubblica statunitense.
0: Infatti. Vedremo i prossimi sviluppi, ci aggiorneremo settimana prossima. Grazie Livio Giuliuto, presidente dell'Istituto Tiepoli. Buona giornata Livio. E bentornato a Pietro Batacchi, direttore di RID, Rivista Italiana di Difesa. Buongiorno direttore.
2: Ciao, buongiorno.
0: Allora, ci aiuti a capire quello che sta succedendo a livello di guerra del Golfo, perché ieri ci sono state le notizie dei diversi colpi di fuoco incrociato, no? Da parte di iraniani e da parte di statunitensi, con attribuzioni delle colpe vicendevole. Però Trump ha messo poi, ha tirato una linea, ha detto no, comunque c'è stato il fuoco, è ancora in piedi, siamo qua che stiamo attendendo la risposta ufficiale dell'Iran rispetto alla nostra proposta di 14 punti della fine della guerra, e se l'Iran non risponde, non risponde affermativamente, colpiremo come mai fatto prima.
2: Allora, insomma, ieri c'è stata un po' una nottata di scaramucce, come le chiamerebbe Trump. Ci sono stati probabilmente prima degli attacci emiratini sulle isolette lungo lo stretto di Hormuz e probabilmente intorno a Bandar Abbas, anche se su questo non ci sono grandi conferme a livello ufficiale, perché iraniani e emiratini continuano, no, a disturbarsi l'un l'altro per tutta una serie di ragioni. Sappiamo benissimo in questo momento che gli emiratini sono sostanzialmente alleati di Israele, sono un momento di crisi, di scontro con l'Arabia Saudita, tant'è vero sono usciti anche dall'OPEC. Non è da escludere, non mi sento di escludere nei prossimi mesi, anni, anche un confronto militare tra Emirati e Arabia Saudita, ma questo è un altro discorso.
0: Non da poco però, perché sono vicini di casa, c'è una sproporzione territoriale notevole, vuol dire che se gli Emirati vanno in questa direzione sono convinti di alleanze importanti.
2: Diciamo che si stanno già combattendo per interposta persona,
0: infatti,
2: in Yemen.
0: Esatto, tutto nel sud, no?
2: È un indicatore di un certo tipo. Poi tornando a stanotte, probabilmente ci sono stati questi cacciatorpedinieri, queste navi da guerra americane che hanno attraversato Hormuz, contestando di fatto il blocco iraniano. Gli iraniani hanno lanciato dei missili e dei droni che sono stati intercettati, poi gli americani hanno risposto sulle aree di lancio. Ecco, questo grosso modo quello che dovrebbe essere successo. In realtà questa è una situazione che forse è anche peggio della guerra, una situazione comunque di grande incertezza, di grande instabilità, che purtroppo ha impatti severi sull'economia globale, anche perché sostanzialmente il traffico attraverso lo stretto di Hormuz, nonostante questo sforzo americano, non è ben lungi dall'essere quello normale, insomma, 150 navi al giorno, ecco. E questo ovviamente ha tutta una serie di impatti. Ci sono queste trattative che il Pakistan sta mediando con forza. Sappiamo benissimo che il Pakistan da questo punto di vista è il mediatore più credibile, perché ha ottimi rapporti con l'Iran, è alleato dell'Arabia Saudita, e il presidente Trump si è invaghito del padrone di casa in Pakistan, General Munir, ha questa passione evidente.
0: Gli uomini forti sicuramente, sì, è il primo ufficiale che il presidente pakistano, poi sanno come prenderlo, no? Ricordiamo che il Pakistan ha proposto appoggio il Nobel per la pace, tra l'altro.
2: Esattamente, ricordiamo in Pakistan che il General Munir è sostanzialmente l'uomo che controlla e gestisce il paese, no? Al di là e oltre la leadership civile.
0: Ma sì, cioè c'è di fatto una giunta militare in Pakistan, è inutile prendersi in giro, no? Quindi, però diciamo che in questo momento c'è anche una interessante unione di intenti tra governo pakistano e guida militare pakistana, sicuramente. Per tutto quello che dicevi, cioè sanno trattare, capire, e hanno in qualche modo raccolto i favori da parte del presidente Trump, hanno alleanze storiche sia con l'Arabia Saudita ma anche con l'Iran, nonostante anche frizioni che ci sono state in passato, però c'è tutta la questione del Belucistan, però sanno bene gestire anche con Teheran. E poi sicuramente dietro il Pakistan è ovvio che c'è un appoggio importante della Cina anche, no? Quindi è il paese perfetto in questo momento. Ciò non vuol dire che si arriverà veramente alla soluzione perfetta della guerra,
2: anche
0: del conflitto.
2: Anche perché i nodi restano intatti, le grandi questioni sul terreno, la consegna dei famosi 400 kg di uranio arricchiti al 60%, il fatto, la moratoria sull'arricchimento dell'uranio, per quanto farla andare a lungo, chiaramente la soluzione ottimale per gli americani sarebbe una moratoria per gli israeliani ovviamente sarebbe una moratoria permanente, quindi probabilmente si cercherà un compromesso per alcuni anni. Poi c'è la questione comunque missilistica, sappiamo che l'Iran ha preservato una serie di capacità missilistiche, però è chiaro che anche l'Iran non può andare avanti in queste condizioni, perché la crisi economica nel paese è drammatica, perché il blocco ai porti fa male, perché la guerra ha fatto male la guerra dei 12 giorni, per cui alla fine comunque c'è un interesse da parte di tutte e due a trovare una forma di accordo, quantomeno cercare di trovarla. Poi è chiaro, se non dovesse uscire un accordo, si potrebbe comunque andare avanti un altro po' con questa sorta di stop and go, insomma un po' si tratta, poi ci sono le scaramucce, poi c'è la guerra cognitiva, insomma. Purtroppo però la situazione non è oggettivamente ottimale.
0: No, assolutamente. Tra l'altro il Washington Post l'altro giorno è uscito con la notizia di questi danni importanti, no? Che hanno subito gli obiettivi, le basi statunitensi nell'area, e addirittura in realtà questa notizia voi come Reid l'avevate un po' anticipata, cioè dicendo che guardate che gli Stati Uniti sono stati colpiti molto più di quanto si dica.
2: Ma allora guarda, noi scherzosamente ieri abbiamo fatto un pezzo e abbiamo pubblicato sul nostro sito www.rid.it dicendo che anche a Washington Post si legge Rid, perché sì, effettivamente siamo stati i primi a fare un'analisi sul livello di danno subito dalle installazioni militari americane nell'area. È chiaro che si tratta di basi vicino alla fonte della minaccia, la minaccia non è come dire l'ultima arrivata da questo punto di vista, si tratta comunque di un paese come l'Iran che ha missili e droni in quantità, i danni sono stati notevoli soprattutto alla base della quinta flotta in Bahrain, alla base di Al Salem in Kuwait, dove anche il contingente italiano ha riportato danni, ricordiamo la distruzione del nostro drone Ripier, e quindi sono basi esposte a questo tipo di minaccia. Sono stati distrutti alcuni radar per l'early warning antibalistici, è chiaro che gli americani devono da questo punto di vista fare una riflessione che vale per il Golfo, ma soprattutto vale per l'Asia Pacifico, perché anche lì non è più sostenibile la presenza di basi in teatro grandi a fronte di una minaccia come quella cinese, anche perché i cinesi non sono come gli iraniani che ti lanciano contro una base tre droni, cinque droni e tre missili. Probabilmente i cinesi contro una base ti lanciano 50 droni e 30 missili, e quindi bisogna fare una riflessione, no, sulle posture militari, sulle installazioni militari, bisogna iniziare a studiare concetti nuovi. Gli americani lo stanno facendo, però ahimè non l'hanno messo in pratica nel Golfo e hanno subito dei danni notevoli, insomma, come diceva il Washington Post, noi l'abbiamo scritto nei reportage che abbiamo fatto sì, dal primo minuto della guerra, insomma, non è banale anche da un punto di vista militare quello che è accaduto durante questa guerra, ecco.
0: No, e di contro viene anche confermato anche qua da notizie di stampa statunitense che è vero che l'Iran sicuramente ha subito distruzioni importanti, è altrettanto vero però che da un punto di vista di risorse e capacità militare non è stato così deteriorato come dice Trump, al di là della questione nucleare, quello che già aveva detto nella guerra dei 12 giorni che era stato obliterato. Io non sto parlando di questioni nucleari, ma proprio di possibilità balistiche di attacco, di droni e di balistica.
2: Del resto questo che

0: bomba atomica. Per cui l'Iran ha una struttura, una profondità tale da poter mantenere comunque una certa capacità d'attrito, posto che il traffico attraverso di Hormuz, disturbare il traffico attraverso di Hormuz è possibile anche utilizzando strumenti, diciamo, soft, diciamo, dalle mine al barchino e quant'altro, anche perché chi li convince, gli assicuratori, no, che
1: la situazione di minaccia e il rischio che crei, no? Che poi fa la differenza.
0: Comunque,
1: non tanto se affondi 10 o 20 barche, se ne colpisci una sola anche senza affondarla, è ovvio che l'effetto l'hai già raggiunto.
0: Esattamente, per cui qui c'è da fare una riflessione, credo la stiano facendo gli americani che hanno speso molto in termini di ordigni e quindi di costi vivi, hanno molto assottigliato i propri arsenali perché hanno sparato tanti missili americani e israeliani. Per cui non sarà ottimale, ma anche andare avanti con questi stop and go senza tutto sommato farsi granché, magari passare l'estate, poi vediamo un po' che cosa succede, potrebbe essere un ragionamento. C'è questo scoglio però che a novembre ci sono elezioni midterm.
1: Esatto, c'è un fattore tempo che l'Iran non ha, che pesa tutto a carico degli Stati Uniti. Cioè l'Iran ce l'ha a livello di sostenibilità, perché poi una volta che chiuso Hormuz, per contromisura statunitense, famoso controblocco, è ovvio che anche l'Iran, se non riesce a esportare il petrolio, non riesce a far entrare generi di prima necessità, ovviamente non potrà durare sine die, no? È stato calcolato un 4-5 mesi però ancora di margine per Teheran.
0: Sì, assolutamente, l'Iran ha il problema grosso della sostenibilità economica, della crisi che attanaglia il paese, che è stata aggravata dalle sanzioni, dalle guerre, da questa situazione attuale. Dall'altra parte però anche gli Stati Uniti devono fare i conti con gli impatti sull'economia globale di questa crisi, che non sono propriamente banali e non riguardano solo l'industria energetica, ma riguardano l'industria alimentare, una serie di industrie che comunque che sono energivore e che dipendono appunto da petrolio e gas, ma la stessa farmaceutica. Pensiamo che i principi attivi di alcuni antibiotici vengono realizzati utilizzando prodotti o sottoprodotti del petrolio e del gas. Quindi è chiaro che la World Bank, che ha fatto nell'ultimo rapporto, ha fatto una stima di un tasso inflattivo tra il 5 e il 6% su base annuale nel 2026, sulla base però del fatto di un'ipotesi che la situazione si risolva domattina e non si risolve domattina.
1: E abbiamo visto, al di là che è durata 24 ore, poi è stata sospesa, all'inizio avevamo capito per volontà di Trump, poi è venuto fuori invece che c'erano stati, diciamo, degli stop, degli altolà arrivati da Arabia Saudita e non solo, che adesso hanno fatto un passo indietro, quindi dovrebbe ripartire anche la Project Freedom, proprio quella iniziativa definita umanitaria da Trump per liberare i cargo, le navi sequestrate ormai da oltre 2 mesi nello stretto, nel Golfo Persico, perché non possono attraversare lo stretto di Hormuz. Ma anche un'operazione come la Project Freedom, concretamente quali risultati può determinare? In termini numerici, dico proprio.
0: È chiaro che per aprire veramente lo stretto di Hormuz occorrerebbe un'operazione militare su vasta scala, di scorta, per evitare, rimuovere la minaccia lungo lo stretto di Hormuz e nel territorio iraniano, anche come dire, che a una certa distanza dalla costa. Quindi è un'operazione che dovrebbe avere anche una sua profondità verso terra per essere un'operazione efficace. In questo momento però gli americani non sono disposti a giocare questa carta, sembra di capire, per una serie di ragioni, non ultima anche il fatto che comunque c'è una trattativa in corso, che i pakistani si stanno spendendo da questo punto di vista, e comunque sarebbe un'operazione rischiosa che di fatto rinnescherebbe la guerra, però a quel punto tornano, no, le cose

0: che dicevamo, le cose che dicevamo prima, i costi, i rischi e così via, perché già quei 40 giorni di guerra in Iran, di guerra guerreggiata, hanno avuto un impatto sugli arsenali americani, sulle casse del Pentagono e quant'altro. È vero, gli Stati Uniti da questo punto di vista sono di manica molto più larga, no, rispetto a noi, non hanno stato sociale, hanno un'impostazione completamente diversa, sono gli sceriffi del mondo, tutte le cose che sappiamo, però insomma le risorse non sono infinite per nessuno.
1: Non c'è dubbio. Grazie sempre Pietro Batacchi, direttore di RID, Rivista Italiana di Difesa. A presto, direttore, buon lavoro Pietro.
0: Buona giornata, buon lavoro.

0: Spazio Salute.
1: E bentrovati allo Spazio Salute di oggi. Due i temi, gli argomenti che vogliamo affrontare con voi: i tumori neuroendocrini, e di questo ne parleremo tra pochissimo con Nicola Fazio, direttore della divisione di oncologia gastrointestinale, tumori neuroendocrini dell'Istituto Europeo di Oncologia, nonché presidente della Società Europea dei Tumori Neuroendocrini, perché sono un gruppo di tumori, delle patologie oncologiche che ancora non sono ben conosciute da tutti, ma invece hanno già un'incidenza importante, tra l'altro hanno anche delle caratteristiche specifiche, possono avere anche più sedi, quindi ne parleremo tra pochissimo, e questo sempre per rispondere poi a domande che in questi giorni sono arrivati. Ma vogliamo parlare anche della giornata del 5 maggio, quindi appena passata, la giornata mondiale dell'ipertensione polmonare, che purtroppo ha un problema importante nella definizione dei sintomi, cioè nella capacità di saper leggere bene i sintomi e riconoscere i sintomi può salvare la vita. Stiamo parlando di fiato corto, di stanchezza, di palpitazioni, di gonfiori delle gambe, segnali che troppo spesso sono minimizzati oppure scambiati per altro. Invece, in occasione della giornata mondiale dell'ipertensione arteriosa polmonare, è importante che sempre più si prenda consapevolezza di questi sintomi. Abbiamo qualche problemino nel trovare il nostro medico per rispondere a tutte le domande, gli interrogativi, i dubbi rispetto all'ipertensione polmonare. Prendiamoci qualche minuto, si risponde bene, altrimenti ci teniamo buono l'argomento per settimana prossima.

0: vi anticipavo poco fa, parliamo adesso dei tumori neuroendocrini, perché se ne parla poco, sono poco conosciuti a livello di opinione pubblica generalizzata. In realtà sono importanti e i dati ci dicono che colpiscono una fetta importante della popolazione, anzi sempre più negli anni. Questo non vuol dire che i tumori, questo particolare tipo di patologia oncologica, stia aumentando, ma forse c'è una diagnosi anche più attenta. Comunque, tutte domande, tutti interrogativi che poniamo immediatamente a Nicola Fazio, direttore della divisione di oncologia gastrointestinale e tumori neuroendocrini dell'Istituto Europeo di Oncologia e presidente della Società Europea dei Tumori Neuroendocrini. Buongiorno professore, ben trovato.
1: Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, ci aiuta a capire che cosa sono i tumori neuroendocrini?
1: I tumori neuroendocrini rappresentano un gruppo raro di tumori, raro perché la loro incidenza complessiva di tutto il gruppo è inferiore a 6 nuovi casi per anno per 100.000 abitanti. Questa è la definizione di tumori rari in Europa. Poi sono anche molto eterogenei, cioè sono diversi l'uno dall'altro perché nascono in organi diversi, perché si comportano clinicamente in maniera diversa, perché rispondono alle cure in maniera diversa, vengono diagnosticati in maniera diversa, alcuni con dei sintomi specifici, delle sindromi cliniche, diciamo noi, altri invece vengono diagnosticati in maniera incidentale, così perché si fanno degli esami radiologici o strumentali. Quindi è un gruppo raro, eterogeneo e con comportamento vario, e quindi richiede una dedizione specifica per conoscerli meglio ed affrontarli meglio.
0: Che cos'è che, visto che hanno anche tutta questa diversità, perché possono essere di più, diciamo così, possono essere diversi, avere più sedi, avere anche sintomi diversi, cos'è che li accomuna allora?
1: Li accomuna l'aspetto morfologico e anche alcune caratteristiche che sono rilevabili dal patologo al microscopio, ad esempio. Quindi nella diagnosi già il termine neuroendocrino deriva dalle caratteristiche che le cellule presentano, cioè hanno delle caratteristiche simili a quelle delle cellule neurologiche, nervose, e delle caratteristiche endocrine. Endocrine sono le cellule di quegli organi che producono gli ormoni. Gli ormoni sono sostanze che vengono riversati da questi organi nel sangue, nella circolazione sanguigna. Quindi questi tumori neuroendocrini hanno quella capacità di poter produrre degli ormoni, ma non tutti lo fanno, e lo fanno anche in organi che non sono endocrini di per sé. Quindi un tumore neuroendocrino può colpire una ghiandola endocrina come il pancreas o la tiroide, ma può invece colpire un organo che non ha nulla di endocrino, come l'intestino ad esempio.
0: E posso trovarli anche in sedi, perché già stanno arrivando delle domande dei nostri ascoltatori, come l'apparato riproduttivo femminile, maschile, la prostata, la vescica, ci chiedono?
1: In realtà sì, perché si parla di sistema neuroendocrino diffuso, per intendere la distribuzione sporadica di queste cellule con le caratteristiche che ho citato, un po' in tutto il nostro organismo. Quindi potenzialmente, teoricamente, un tumore neuroendocrino che deriva quindi dalla degenerazione della cellula neuroendocrina può riguardare sostanzialmente quasi ogni organo, anche l'apparato riproduttivo.
0: Allora, capendo veramente la molteplicità, anche diversità di sintomi che ci possono essere, quali sono quegli elementi, quei segnali che mi devono far scattare l'allarme?
1: Allora, questo è possibile solo per quei tumori neuroendocrini che si manifestano appunto con dei sintomi specifici, che sono, noi le definiamo delle sindromi cliniche, cioè sostanzialmente sono i sintomi che derivano dalla produzione di sostanze spesso ormonali da parte del tumore. La sindrome più conosciuta, quella più frequente associata ad alcuni tumori neuroendocrini, è chiamata sindrome da carcinoide ed è caratterizzata da due sintomi più frequenti: il rossore al volto, cioè le classiche vampate di calore che la persona può sentire, che sono frequentemente associate per esempio a situazioni stressanti, no? Emotività o anche l'assunzione di alcuni cibi, e il fatto di avere una diarrea cronica. Quindi in una persona che ha queste vampate continue, specialmente se si accentuano in situazioni stressanti, e una diarrea cronica, bisogna pensare anche al tumore neuroendocrino. Tra l'altro, se posso, certo, mi piacerebbe citare un aforisma che si è creato relativamente ai tumori neuroendocrini, perché negli anni abbiamo vissuto anche il problema del ritardo diagnostico, cioè anche in quei tumori neuroendocrini come quello che ho citato, che si associano ad una sindrome che teoricamente dovrebbe essere messa in conto dai medici, no? Come potenziale diagnosi, sì, differenziale, uh-huh, in realtà c'è stato ritardo diagnostico, e nel senso che per arrivare a capire che poi quello fosse associato ad un tumore neuroendocrino ci sono voluti mesi o anni. E allora è stato coniato questo aforisma: quando senti il rumore di zoccoli è più facile che tu pensi al cavallo, perché il cavallo tu associ gli zoccoli, sì, all'animale che è più frequente, certo, che è più comune. Talvolta potrebbero essere altri animali che hanno lo stesso gli zoccoli ma sono più rari del cavallo, per esempio le zebre. E quindi non pensare sempre solo al cavallo, ma pensa anche alla zebra. La zebra è diventato il simbolo dei tumori neuroendocrini per ridurre questo ritardo diagnostico.
0: Pensa, interessante, curioso quasi. Ma a livello invece di terapie, cioè una volta che comunque io arrivo alla diagnosi, cosa mi si apre davanti?
1: Negli anni è molto migliorato il panorama terapeutico. Io me ne occupo da più di 30 anni di tumori neuroendocrini, e 30 anni fa il problema era davvero la scarsità e la carenza delle terapie. Oggi non è più quello in realtà, ma il problema è come integrarle queste terapie, cioè negli anni sono venuti fuori diversi tipi di terapie, quindi hanno migliorato sicuramente anche la prognosi dei pazienti, ma la chiave è come ottimizzare la strategia terapeutica, e questo nei tumori neuroendocrini più che in altri campi dell'oncologia richiede un gruppo di specialisti di aree diverse, tutti competenti nella propria area, ma tutti focalizzati sul tumore neuroendocrino, cioè che abbiano una visione comune, partecipino a una discussione del caso clinico per impostare una strategia terapeutica. Quindi è fondamentale che vi siano dei centri di riferimento che abbiano questi gruppi multispecialistici per dare la migliore strategia terapeutica possibile al paziente.
0: Ma a livello poi di terapia, farmaci, di cosa stiamo parlando? Di immunoterapia, di radioterapia, di chemioterapia? C'è anche la possibilità in alcuni casi di intervento chirurgico?
1: Sì. Tutte le terapie, sia quelle sistemiche, cioè le generalizzate, farmacologiche per lo più, sia quelle locali, la chirurgia come dice lei, anche terapie non chirurgiche locali come approcci di radiologia interventistica, ablazioni, embolizzazioni sulle lesioni epatiche, radioterapie, sono tutte terapie che possono dare un beneficio al paziente a seconda della situazione del caso, del momento. Per quanto riguarda le terapie farmacologiche, che è quello che è più vicino al mio operato quotidiano, sì, essendo io un clinico, un oncologo medico, sì, sono aumentate decenni fa, c'erano due tipi di terapie sostanzialmente: la chemioterapia, che è un approccio generico al tumore, e quindi anche nei tumori neuroendocrini, quando erano tumori neuroendocrini aggressivi, veloci, si pensava alla chemio, oppure la terapia ormonale, che è legata ad un recettore specifico che questi ormoni esprimono quando sono invece più indolenti. Questo recettore è un recettore della somatostatina. La somatostatina forse è conosciuta anche in passato, perché dal professor Di Bella che se ne occupava come ricercatore, poi c'è stato tutto un filone di terapie finalizzate a questo approccio ormonale. Comunque sostanzialmente la somatostatina è un ormone interno del nostro corpo, okay? E nelle cellule neuroendocrine ci sono dei recettori specifici di questo ormone, quindi sono stati prodotti in laboratorio dei farmaci che vengono chiamati analoghi della somatostatina, che possono riprodurre l'effetto dell'ormone. Sono farmaci che si utilizzano in iniezione sottocutanea o intramuscolare. Questi esistono già da alcuni decenni. A questi due tipi di terapie si sono aggiunti negli anni tanti altri tipi di terapie, per esempio dei farmaci che hanno dei bersagli molecolari sulle cellule, quindi una medicina, chiamiamola un po' più di precisione, che con meccanismi di azione diversi cerca di bloccare la crescita tumorale, ad esempio riducendo il nutrimento al tumore, dei farmaci antiangiogenetici, cioè che riducono la produzione di vasi sanguigni al tumore, sono delle categorie utilizzate anche in altri tipi di tumori, infatti, nei tumori neuroendocrini sono venuti fuori diversi di questi farmaci, oppure farmaci che bloccano il processo metabolico della cellula e quindi ne bloccano la crescita e lo sviluppo. Ecco, oggi quindi noi abbiamo gli analoghi della somatostatina, alcune chemioterapie anche peraltro migliorate nel tempo, meno tossiche, orali, che permettono anche dei trattamenti a lungo termine, quindi una buona convivenza per il paziente con la malattia e con la chemioterapia, e questi farmaci biologici come gli inibitori dell'mTOR o gli antiangiogenetici o anche alcuni immunoterapici che stanno venendo fuori adesso, dipende dal tipo di tumore, perché i tumori neuroendocrini nella loro complessità possono essere estremamente indolenti, a volte anche quando sono metastatici permettono una qualità di vita al paziente ottima, altre volte invece sono molto aggressivi, molto veloci, paragonabili ad altri tipi di tumori maligni, e quindi in quel caso l'approccio deve essere più intensivo, la qualità di vita del paziente è più a rischio. Allora, in questi tumori più aggressivi di tipo neuroendocrino, la ricerca sta mettendo a punto dei nuovi bersagli molecolari che in qualche modo permettono anche di svegliare, scuotere il sistema immunitario e farlo reagire al tumore. Quindi si chiamano oggi anticorpi bispecifici, nel senso che si aggrappano da un lato ad un recettore della cellula tumorale e dall'altro a un recettore della cellula immunitaria, scuotono la cellula immunitaria e la inducono a reagire al tumore. È una forma diversa di immunoterapia. Questi sono sviluppi proprio più recenti, così come più recenti sono sviluppi di farmaci che possono avere sia un impatto antiangiogenetico sia un impatto antiproliferativo. Per esempio il cabozantinib, perché l'ultimo farmaco approvato, è un farmaco orale che permette al paziente di avere una terapia continuativa cronica e quindi anche potenzialmente una buona qualità di vita, tenendo ferma la malattia grazie a questo doppio meccanismo di azione del farmaco. Quindi di novità ce ne sono. C'è una particolarità dei tumori neuroendocrini, se posso aggiungere. Prego. Che è legata ai cosiddetti radiofarmaci. Cosa cioè sono? Dei farmaci che sono sì delle molecole, dei peptidi come quelli che ho citato prima, ma che si trascinano dietro dei radioisotopi. Questi radioisotopi sono delle molecole che vanno ad esercitare la radioterapia, proprio la radioterapia classica, quella che noi conosciamo come radioterapia esterna, no? Cioè un fascio di raggi che colpisce un punto, in questo caso invece diventa una radioterapia sistemica, cioè il farmaco viene iniettato nel sangue, si porta dietro il radioisotopo e dove lo va a localizzare? Sul recettore della somatostatina. Quindi e i tumori neuroendocrini sono in qualche modo un po' l'emblema di questa radioterapia, che oggi è stata definita come teranostica, cioè la combinazione di terapia e diagnostica, nel senso che sullo stesso bersaglio molecolare, nel nostro caso il recettore della somatostatina, si fa diagnosi, per esempio con delle PET, con dei traccianti radioattivi che vanno a vedere se c'è il recettore, ma si fa anche terapia, perché poi se c'è quel recettore il peptide riesce a portare il radioisotopo direttamente su questo recettore. Ecco, questo è anche un settore di grande sviluppo nei tumori neuroendocrini.
0: L'ho lasciata parlare perché in realtà con quello che ci stava dicendo stava già rispondendo ad alcune delle domande arrivate dai nostri ascoltatori, però ne resta una, anzi più di una, ma date il tempo a disposizione cercherò veramente di essere sintetica, perché in pratica ci chiedono se da un punto di vista della prevenzione si può fare qualcosa oppure no.
1: Allora, per i tumori neuroendocrini nella loro varietà, come abbiamo citata, valgono gli stessi fattori di rischio dei tumori in generale, quindi vita sedentaria, obesità, cibi ultraprocessati, eccesso di alcolici, fumo, sono tutti fattori di rischio validi anche per i tumori neuroendocrini. Alcune condizioni di malattie, le malattie infiammatorie intestinali croniche, le malattie pancreatiche, il diabete, le pancreatiti croniche predispongono ovviamente a un maggior rischio di sviluppare dei tumori neuroendocrini dell'apparato digerente, quindi per le persone che hanno queste condizioni conviene ovviamente fare anche un programma di prevenzione, di screening, di diagnosi precoce maggiore, ma in realtà un vero e proprio screening in generale per i tumori neuroendocrini non esiste. Esiste forse in condizioni in cui si sospetta una predisposizione, ad esempio esistono delle sindromi ereditarie che facilitano molto lo sviluppo dei tumori neuroendocrini. Una di queste è la MEN1, una sindrome multiendocrina che può far sviluppare dei tumori endocrini benigni o maligni anche del pancreas. Allora, se c'è una storia familiare che richiama l'attenzione sulla probabilità di una sindrome del genere, in quel caso conviene approfondire. E questo ovviamente dipende appunto dalla situazione familiare di ciascuno. Certo. Queste sindromi noi le ricerchiamo quando una persona ha un sospetto o una diagnosi di tumore neuroendocrino e ha delle caratteristiche particolari. In quel caso, se spinge verso il test genetico per il diretto interessato, la diretta interessata, e poi da lì, se viene positivo, si allarga alla famiglia.
0: Chiaro. Ultima domanda, perché Fabiola da Roma ci chiede, scusate, non ho capito, ma si può guarire o si convive con la patologia?
1: Allora, la domanda è molto importante e per la persona che affronta la malattia è molto importante anche capire l'obiettivo della cura.
0: Certo.
1: Allora, guarigione è un termine molto forte, nel senso che presupporrebbe una garanzia a priori da parte nostra di essere sicuri di aver eradicato la malattia, non solo aver migliorato con l'aspetto degli esami che l'hanno fatta vedere, ma proprio essere sicuri di aver eradicato ogni singola cellula tumorale e di essere sicuri che non ritorni mai più, cioè di avere una definitiva risoluzione. Ecco, questo in medicina in realtà non è possibile dimostrarlo e garantirlo, anche quando tu hai asportato il tumore in toto e sei sicuro di averlo fatto radicalmente, cosa che può essere verificata. Quindi il consiglio che io do al paziente e la discussione che cerco di impostare è questa: noi puntiamo a fare il massimo possibile per far vivere più a lungo e meglio la persona. A volte possiamo farlo senza la malattia, cioè rimuovendo la malattia, altre volte lo possiamo fare non riuscendo a rimuovere tutta la malattia, ma l'obiettivo rimane lo stesso. Né nell'uno né nell'altro caso noi possiamo sottoscrivere una garanzia assoluta, ma non è quello l'elemento cruciale. Il paziente deve sapere che si sta facendo di tutto per tenere ferma la malattia o rimuoverla. Quindi questo lo dico perché nel vissuto della persona che affronta la malattia, la rimozione chirurgica del tumore ovviamente va molto più in linea con l'aspettativa individuale della guarigione, ma ciò non significa che non rimuovendo il tumore tu possa avere comunque una qualità di vita buona e vivere a lungo lo stesso. Quindi questo è molto importante discuterlo sempre con i medici.
0: Grazie professore, buona giornata.
1: Grazie,
0: buon lavoro.
1: Grazie a lei e arrivederci.
0: Arrivederci. Nicola Fazio è direttore della divisione di oncologia gastrointestinale e tumori neuroendocrini dell'Istituto Europeo di Oncologia e presidente della Società Europea dei Tumori Neuroendocrini. Allora, ci sono degli aggiornamenti che sono arrivati in questo caso da Londra, perché ormai è quasi completato lo spoglio, il risultato è quello drammatico per i laburisti, ma diciamo anche in linea con le attese, come ci spiegava poco fa molto molto bene l'analista dell'Istituto Affari Internazionali Luca Cinciripini, e poco fa ha parlato proprio Starmer prendendosi la responsabilità dei risultati, ha detto detto, i risultati dei laburisti alle urne sono davvero duri, ma io non ho intenzione di sottrarmi a questi problemi, a queste sfide. Così Starmer davanti ai primi dati, dove che vedono il Labour perdere il controllo di 9 consigli comunali e oltre 250 seggi. Quindi quale lettura possiamo dare alle parole di Starmer? La responsabilità è mia, però questo non scappo dalle sfide sembra non faccio un passo indietro. Quindi dimissioni non se ne parla, ricordando anche che Ciccio Ripini ci diceva chiaramente che in questo momento i Labour non avrebbero neppure un altro nome pronto da esprimere. Vedremo cosa succederà a Londra. Intanto bellissime immagini arrivano dalla piazza di Napoli, dove dalla piazza di Napoli e anche da Pompei, dove è arrivato Papa Leone XIV per il primo anno di pontificato. A tutti buona giornata.
2: Buongiorno in Blu 2000 con Chiara Placenti.
3: Il cinema, i suoi protagonisti, il suo cuore, le sue passioni.
4: Domani è un altro giorno.
3: Effetto notte. Fabio Falzone vi aspetta ogni settimana per un viaggio originale dentro il cinema e le sue storie di ieri e di oggi. Faccia a faccia, interviste esclusive.
5: Lo ribattezzai buon compleanno Mr. Grey.
3: Dietro le quinte, immagini spettacolari. Effetto notte.
2: Ogni giovedì su In Blu 2000.
6: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
7: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
8: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: In Blu 2000. Senti, fidati.

0: Fidati.
1: In Blu 2000 News.
2: Edizione delle 10, buongiorno da Franco Rossi, auguri della presidenza della CEI a Papa Leone, oggi a Pompei e a Napoli, per il suo primo anno di pontificato. In un messaggio si legge: in questo primo anno segnato da guerre, tensioni e linguaggi carichi di conflittualità, la sua voce ha richiamato tutti alla responsabilità della pace, non come formula astratta, ma come esigenza evangelica e compito quotidiano, via di verità, giustizia e dialogo. Le siamo grati per averci ricordato che la pace nasce dalla fede nel risorto e si oppone al male con la forza mite e tenace del Vangelo. Ci ha mostrato con chiarezza paterna le coordinate del cammino: annuncio del Vangelo, costruzione della pace, promozione della dignità umana, cultura del dialogo. Ad Assisi, a conclusione della nostra assemblea generale, si legge ancora nella lettera di auguri, ci ha chiesto di essere profezia di pace per il mondo. Abbiamo accolto queste parole come consegna pastorale perché le nostre comunità siano luoghi di ascolto, riconciliazione, prossimità. E oggi, come dicevamo, Papa Leone è a Pompei. Il suo primo appuntamento, l'incontro al Tempio della Carità, che accoglie persone provenienti da contesti di disagio sociale nei diversi centri del santuario. Ascoltiamo le parole del Pontefice.
3: Base di tutto, però, come abbiamo detto, c'è la preghiera e in particolare il Santo Rosario. Posto simbolicamente a fondamento del santuario e della città, esso è il motore nascosto che rende possibile tutto il resto. Raccomando perciò a tutti voi di tenere sempre viva e di diffondere questa antica e bellissima devozione, grazie alla quale, contemplando i misteri della vita di Gesù con gli occhi semplici e materni di Maria, quanto egli ha operato penetra nei nostri cuori e trasforma la nostra esistenza.
2: Il cessate il fuoco con l'Iran resta in vigore, assicura il presidente Trump, dopo che Teheran ha accusato gli Stati Uniti di averlo violato con attacchi a navi nello stretto di Hormuz. Colpiremo con molta più forza se non firmano l'accordo in fretta, avverte il presidente americano. Un soccorritore della protezione civile libanese è stato ucciso da un attacco aereo israeliano nel sud del paese. La notizia è stata comunicata dalla protezione civile e ripresa dai media internazionali. Il numero di attacchi russi sull'Ucraina della scorsa notte dimostra chiaramente che da parte russa non c'è stato nemmeno un tentativo simbolico di cessate il fuoco sul fronte. Come abbiamo fatto nelle ultime 24 ore, anche oggi l'Ucraina risponderà con la stessa moneta, così sulla social X il presidente ucraino Zelensky. Era questa l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
4: Sei alla ricerca di un ufficio arredato pronto all'uso? O ti serve una postazione come appoggio per la tua attività? Beehive fa il caso tuo. Il coworking a Macerata con postazioni lavoro ed uffici, con reception, sala riunioni, sala corsi e parcheggio privato. Beehive, il coworking che stavi cercando. A Macerata in via Vanvitelli 86. Ci trovi allo 0733 32431 o su coworkingmacerata.com.
5: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
4: Macerata Opera Festival, 62esima edizione. In scena il Grande Verdi con Nabucco e il Trovatore, il brillante barbiere di Siviglia di Rossini, i maestosi Carmina Burana di Orf. Torna la grande musica allo Sferisterio con Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
6: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
0: Radio Nuova, in blu.

0: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei. In FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.
1: Oltre i titoli. Radio Nuova tra le pagine dei giornali.
2: Per le nostre interviste oggi siamo con Francesco Cacopardo, presidente territoriale di Confartigianato Macerata e impegnato in prima persona con gli aperitivi europei in questi giorni di grande festa a Macerata per la festa dell'Europa. Locale è Spritz & Chip in centro storico. Intanto ben trovato.
3: Buongiorno Roberta, grazie.
2: Com'è andata la prima serata? Sono partite queste quattro veramente serate di grande festa a Macerata.
3: Sì, devo dire che gli aperitivi europei è un evento che per i locali di Macerata rappresenta in qualche maniera il clou dell'attività. Si lavora tanto, si lavora in allegria e soprattutto a me personalmente, ma credo anche ai miei colleghi, fa piacere vedere Macerata così piena, viva, colorata e animata, insomma. Poi tra l'altro, come dicevi te, quest'anno c'è la novità anche della domenica e siamo tutti curiosi di capire e di vedere come la domenica il pubblico di Macerata risponderà.
2: Ogni locale, e sono ben 52 a Macerata, propone piatti, tradizioni di un paese europeo. Voi che cosa proponete?
3: Noi proponiamo l'Olanda. Ormai è il terzo anno che facciamo l'Olanda e diciamo che l'abbiamo scelta per una serie di motivi. Il principale è perché l'Olanda si caratterizza per il colore arancione, quindi anche la squadra di calcio viene chiamata gli Orange, per dire, e noi il nostro colore di riferimento è l'arancione, quindi abbiamo creato questo abbinamento al quale crediamo molto, insomma.
2: Ecco, che piatti proponete?
3: Sulla cucina noi facciamo una ricerca più approfondita sui drink. Sulla cucina, essendo il nostro un cocktail bar e non avendo una cucina vera e propria, cerchiamo di fare delle cose semplici. Quest'anno comunque abbiamo presentato il sempreverde hot dog con le salse a richiesta del cliente. Facciamo un piatto d'aperitivo con i due formaggi olandesi Gouda e Maasdam, insieme a dei salami, delle patatine aromatizzate, cetrioli, carote, verdure varie. La novità di quest'anno è il Bitterballen, che è un piatto a base carne e verdure. I Bitterballen in Olanda sono delle polpettine anche da street food, da passeggio, quindi noi lo proponiamo sia nella versione carne che nella versione vegetale. E poi c'è il waffen, noi proponiamo due waffen con marmellata e cioccolata e panna.
2: Ecco, abbiamo chiesto proprio specificatamente che proponete per capire un po' anche le tradizioni di altri paesi dell'Europa, perché qui ci riempiamo, diciamo, un po' la bocca della parola Europa, Europa, Unione Europea, poi però insomma è bello anche conoscere quelli che sono usi e costumi degli altri.
3: Sì, indubbiamente questa è un'opportunità, come dici giustamente tu, anche per conoscerne la cultura, no? dei paesi che insieme all'Italia formano la nostra Europa, e non c'è cosa migliore per conoscere la cultura di un paese che capirne e assaggiare il cibo e quello che si beve, insomma.
2: Ieri è stata una giornata particolare, una serata particolare, cioè il giovedì universitario, tanti
3: sì.
2: Studenti, ma che cosa vi aspettate questa sera e nelle prossime?
3: Ma guarda, in base alla nostra esperienza ti posso dire che ogni giorno che passa è più frequentato del giorno precedente, quindi il giovedì si parte già alla grande con un pubblico estremamente giovane, il venerdì continuano continua un'età media particolarmente bassa, ma cominciano a vedersi anche le famiglie, per poi il sabato l'esplosione di gente con tante famiglie che cominciano a riempire Macerata sin da metà pomeriggio. E come ti dicevo, la domenica per noi tutti c'è grande curiosità, perché vogliamo vedere come risponde la città. Sicuramente, se sarà tempo bello, mi aspetto anche domenica un gran pienone.
2: E tante volte parliamo del problema del commercio Macerata, però insomma, quando i commercianti si mettono insieme, in questo caso abbiamo 52 partecipanti, sono sì, tanti, quando c'è insomma coesione, veramente le cose riescono.
3: Sì, sì, assolutamente, assolutamente. Anzi, la speranza, la volontà è che di questi eventi ce ne siano altri, no, nel corso dell'anno. Devo dire che personalmente mi dispiace molto che a Macerata, ad esempio, si sia perso un po' l'abitudine di fare la notte dell'opera, che era una bellissima manifestazione. Speriamo che in futuro, insomma, anche un evento analogo si possa tornare a fare. Però quando insomma l'amministrazione, le associazioni e gli operatori commerciali si mettono insieme, Macerata, la città è bellissima. Macerata,
2: hai fatto bene a dirlo, perché su questo concordiamo. Basta apprezzarla.
3: Esatto.
2: E poi sì, vedere tanti giovani sorridenti che si divertono anche in modo insomma semplice, perché poi è così, ci sono anche tanti spettacoli, musica. Questo è il modo migliore anche per passare le serate.
3: Certo, assolutamente, assolutamente. Come dico sempre, la movida, così, no, si utilizza questo termine, è molto bella, però deve rimanere sempre comunque, no, all'interno di un, chiamiamolo, di un percorso sano, genuino e sereno, insomma, no? Non devono esserci delle esagerazioni poi, no?
2: Buona festa dell'Europa, buoni aperitivi europei, buon lavoro soprattutto, un saluto.
3: Grazie Roberta, ti aspetto
2: alla prossima
3: per assaggiare le nostre prelibatezze olandesi.

Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0733 23 75 75 o con messaggi audio o scritti via WhatsApp al 330 74 55 89.

Buongiorno, buongiorno ascoltatrici, ascoltatori, bentornati, benvenuti. Dopo la pausa del primo maggio riprendiamo questa trasmissione del venerdì in cui trattiamo, lo sapete, di maledetta burocrazia e quindi trattiamo di tutta quella organizzazione della pubblica amministrazione che ci deve essere d'aiuto, che deve essere al nostro fianco, che invochiamo sempre come nostra amica per i servizi che vogliamo, per le richieste che facciamo, e in qualche modo questa organizzazione ci accompagna nella vita quotidiana. Questa organizzazione spesso noi la chiamiamo un po' in senso dispregiativo burocrazia, e non vogliamo bene alla burocrazia perché spesso ci crea dei problemi, e quindi ecco perché abbiamo un po' cercato con questa trasmissione di esorcizzare questo concetto e l'abbiamo chiamata così ironicamente maledetta burocrazia, perché qualche volta ci fa spazientire, ci fa imprecare purtroppo, però abbiamo sempre detto che con questa trasmissione vogliamo mettere a fuoco, illustrare che cos'è la burocrazia, che burocrazia uguale organizzazione degli uffici e dei servizi pubblici, e dietro l'organizzazione dei servizi pubblici, quindi ogni sportello, ogni servizio di ogni tipo, dai trasporti alla sanità, dalla scuola all'ambiente, alla cultura, al turismo, all'agricoltura, l'attività produttiva, il commercio, dietro tutto questo ci sono i poteri. E i poteri in questo paese, grazie a Dio, grazie agli uomini, sono poteri controllati. Abbiamo sempre detto che nessuno può fare quello che vuole. I poteri sono controllati, bilanciati, debbono nelle loro procedure, nella loro attività, seguire norme di legge. Se volessimo fare una battuta, che cos'è il più grosso potere che abbiamo in Italia? Non è una persona, il più grosso potere che c'è è la legge. La legge si rifà alla Costituzione, la legge è votata dal Parlamento, il Parlamento è costituito dai nostri rappresentanti, quindi non è qualcosa come le leggi che Dio diede a Mosè, no? E lì è stato Dio che l'ha dato a Mosè, che quelle regole, no? No, qui lo hanno fatto gli uomini e le donne che sono stati, che sono in Parlamento. E quindi questi uomini e donne, quando li eleggiamo, ci debbono dire come la pensano, quello che vogliono, in base a quello che ci espongono, noi votiamo loro, votiamo i partiti. Tutto questo non è un pistolotto per annoiarvi, cari ascoltatori, ma è solo per dirvi che il potere ce lo costruiamo noi, perché siamo in una democrazia, e quindi quando si fanno le norme si fanno non a dispetto dei cittadini, ma dovrebbero essere a favore del cittadino, cioè per il nostro benessere, cioè per un accompagnamento della nostra vita quotidiana, cioè per rendere più facili alcune aspirazioni che noi vogliamo. Possiamo volere il parco pulito, il giardino pubblico pulito, la strada pulita. Ecco, è un servizio dei parchi e giardini o della nettezza urbana che fa capo a un'organizzazione. In questo caso parliamo del comune, e quindi con il comune c'è un potere. Il potere, abbiamo sempre detto, quello più vicino

specializzate, o come accade qui nella nostra provincia di Macerata, voi sapete che la raccolta dei rifiuti, lo smaltimento è gestito da un consorzio dei comuni che oggi è una società che si chiama Cosmari. Ecco, abbiamo fatto questo inizio di trasmissione per ricapitolare un po' il collegamento tra servizio pubblico, sportello, e quindi il servizio pubblico non è solo la pulizia della strada, è anche lo sportello, le pratiche che noi facciamo anche per un permesso a costruire o per un'apertura di una attività commerciale o imprenditoriale o per un'attività associativa, ricreativa, che può essere sportiva, culturale, ambientale e di diverso tipo. Quindi così un po' frettolosamente abbiamo ricapitolato l'organizzazione, e sempre ripetendo che dietro l'organizzazione ci sono delle persone. Queste persone sono divise un po' in due categorie, cioè la persona proprio che ci dà il servizio, e quindi ecco l'organizzazione dei giardinieri di un comune, dei cantonieri del comune, per parlare, o della polizia locale, no? Quello che vediamo un po' tutti i giorni andando per strada. E quelli sono dipendenti della pubblica amministrazione, no? E i vigili portano la divisa, li riconoscete, e gli altri, i cantonieri, portano la pettorina gialla o arancione. Quelle sono le persone che sono dipendenti da un ente pubblico, in questo caso il comune, e sono quelli che ci erogano il servizio. Sopra loro ci sono i dirigenti, che sono quelli che hanno la massima responsabilità nell'organizzazione del servizio, e sopra loro naturalmente ci sono gli organi politici, che sono quelli che eletti dai cittadini debbono dare le direttive per l'organizzazione del servizio. Ecco, abbiamo un po' riassunto, ripeto ancora un po', forse troppo di fretta, quello che è l'organizzazione di un potere, il potere che fa capo al comune, che si occupa di tantissime cose. Oggi vorrei iniziare una riflessione con voi, una riflessione che mi è stata suggerita, se non richiesto, da un genitore che ha i figli che fa i concorsi, fanno i concorsi, e quindi questo genitore un po' così, un po' scettico da una parte, un po' forse diffidente, mi ha detto ma tu che sei stato tanti anni nella pubblica amministrazione, sia nella parte dell'attività politica istituzionale sia nella parte dirigenziale, direttiva, nelle massime funzioni nei comuni, ma dimmi un po', ma questi concorsi come sono? Sono trasparenti? Sono seri? Come funzionano? Perché io ho i figli che danno qua e là tanti concorsi, spesso non sono riusciti, e quindi si chiedono un po' come funziona. E allora, cari ascoltatori, il concorso evoca intanto dei concetti, con i quali insomma un po' abbiamo sempre tutti convissuto, tutti abbiamo avuto figli, nipoti, parenti, amici che si sono cimentati nei concorsi pubblici. Allora, cerchiamo un po' di fare ordine intanto su una categoria di giudizio, di valutazione. Intanto, per entrare in una pubblica amministrazione ci vuole il concorso pubblico, e questo lo sancisce la Costituzione. Mentre un imprenditore privato può assumere chi vuole, come vuole, basta un colloquio, basta una conoscenza, oppure si affida a delle agenzie specializzate che suggeriscono i nomi dei dipendenti da assumere, nella pubblica amministrazione non è così. Nella pubblica amministrazione si accede solo con il concorso pubblico. E nei ruoli pubblici, adesso alcuni li elencheremo, ci sono naturalmente diversi profili, ci sono diverse categorie di dipendenti, e per ognuno di essi ci sono delle procedure diverse. Adesso faremo degli esempi. Però, ecco, badate sempre, tenete conto questo concetto, è un concorso pubblico. Allora, tutti possono accedere, occorre non avere riportato condanne

0: certo tipo, e quindi su questo conta un po' la cosiddetta felina penale, soprattutto in certi ruoli. Pensate ai concorsi, per esempio, che riguardano l'ingresso in polizia, carabinieri, guardia finanza, vigili del fuoco. E quindi i ruoli esercito, marina, aeronautica, ecco, questi sono ruoli, diciamo, delle forze dell'ordine o ordine pubblico. Questo tipo di concorsi, ci sono tantissimi ragazzi che sono interessati, per fortuna molti ragazzi, insomma, ci accedono. C'è un grande rinnovamento nelle forze armate e nelle forze dell'ordine pubblico. Sono prove molto selettive, cari ascoltatori, questo dobbiamo dirlo, perché iniziano con i quiz sulla materia proprio, e poi si fanno quiz di cultura generale. Occorre sempre almeno il diploma e occorre conoscere almeno una lingua e avere conoscenze anche informatiche. Quindi questi ragazzi che si cimentano per questi ruoli devono avere già una preparazione di base abbastanza importante. Ci sono anche test psicoattitudinali, quindi dovete capire anche un po' la delicatezza del ruolo. Questo possiamo dirlo anche per l'accesso alla magistratura, quindi ci sono anche dei veri e propri esami psicologici, possiamo dire anche psichiatrici, perché naturalmente si presume che queste persone con la divisa in certi ruoli vengono a contatto con i cittadini, e quindi è un ruolo assolutamente delicato. Si aggiungono per queste figure anche le prove psicofisiche, quindi proprio di atletica leggera, per capirsi. Quindi capite che una selezione per ragazzi e ragazze è molto molto selettiva. Ci sono delle commissioni tecniche naturalmente che esaminano i ragazzi che partecipano. Attenzione, sono tantissimi quelli che chiedono di accedere a questi profili. Sono i concorsi più frequentati, insieme ad altri che adesso vi accennerò. Quindi forze armate e ordine pubblico, polizia, carabinieri, guardia di finanza, carabinieri forestali e via di seguito. E quindi ragazzi, se ascoltate, dovete andarci preparati. Ci sono dei manuali che preparano, c'è chi si affida ad alcune agenzie che vi preparano per questo tipo di concorsi. Cercate di non spendere troppo per prepararvi, e cercate però di prepararvi, perché le prove sono molto selettive. Ma il genitore che mi aveva interpellato lamentava una cosa, che i figli facevano concorsi, li avrete visti, per l'agenzia delle entrate e poi anche per l'INAIL, l'INPS per esempio. Ci sono stati tanti ingressi e tante opportunità che ancora continuano, perché cari ascoltatori, c'è l'esigenza di un ricambio generazionale. Quindi per anni qui ci mettiamo di mezzo i politici di tutti i colori, va bene? Quindi adesso siamo qui a Macerata anche durante la campagna elettorale, non facciamo accenni più di tanto, però ci sono stati momenti di governi politici di tutti i colori, va bene? E questi governi per anni hanno, l'avrete sentito, bloccato i concorsi, e ci sono stati questi blocchi per cosa? Per motivi finanziari. Quindi è vero, spesso i politici dicono dovremmo assumere altri 10.000 vigili del fuoco, dovremmo assumere altri 5.000 guardie forestali, e certo che sì, per far funzionare certi servizi abbiamo, non parliamo dei medici, no? Dobbiamo assumere per far funzionare i servizi pubblici, ma le assunzioni costano, e momenti finanziari diversi hanno indotto governi, ripeto, di diversi colori, tecnici o politici, a bloccare o a rimandare le assunzioni. Tutto questo che cosa ha comportato? Che un po' i nostri cari dipendenti pubblici hanno un po' aumentato la loro età di servizio, e quindi oggi c'è l'esigenza di un ricambio generazionale. Quindi via libera agli ingressi dei ventenni, dei trentenni, eccetera. naturalmente sono sempre meno rispetto a quelli che servono, però c'è un ricambio generazionale. Allora, enti che riguardano, poi alla fine parleremo di regioni, comuni, province, enti che per esempio sono quelli dell'Agenzia delle Entrate, o l'INPS o l'INAIL, in questi tempi hanno molto aperto alle assunzioni. Come avvengono le assunzioni su questi enti? E qui un po' la discussione che avveniva con questo genitore interessato. Avvengono perché le procedure, per essere più veloci, queste amministrazioni hanno un po' introdotto il criterio del quiz. Il quiz, per capirsi, è un po' come quelli che si fanno per la patente di guida. Ci sono le domande, ci sono tre o quattro risposte tra le quali devi mettere la crocetta e individuare la risposta giusta. Allora il genitore diceva, ma è anche una questione di fortuna, cioè se quel giorno trovi quiz che li sai o per qualche modo li hai imparati, ti sei preparato bene, altrimenti anche il ragazzo o la ragazza più bravi, più diligenti, più studiosi, sono stati esclusi. Sì, è così. Se volete sapere il mio parere, in passato i concorsi erano basati proprio su una prova scritta sulla quale la commissione poteva valutare non solo se il candidato fosse preparato o meno, ma anche e soprattutto anche un po' la psicologia, il modo in cui impostava il testo, se era sintetico o meno, se era chiaro o meno, scritto in italiano o meno. Il quiz non valuta questo. Il quiz è se tu su 100 quiz ne indovini 55 sei ammesso, se ne indovini 54 non sei ammesso. Questo è quello che un po' lamentava il genitore. È un po' un terno al lotto? Sì, perché poi non c'è neanche il colloquio. Spesso questi enti assumono solo sulla base dei quiz. E se volete sapere il mio parere, non è idoneo questo, perché un po' svilisce la preparazione dei nostri ragazzi. Poi ci sono naturalmente tutte le possibilità, comprando alcuni testi che costano, comprando alcuni volumi, ci si prepara anche a questi quiz, e quindi per capirsi ti studi 5.000 quiz, quindi devi studiare 5.000 risposte, però quella mattina che vai a fare le prove i quiz magari sono solo 60 su 5.000 che ne hai studiate, quindi te ne devi ricordare. E quindi anche lì è una questione di fortuna. Non sono proprio d'accordo quindi a parlare di selezione secondo i meriti, questa è una mia delusione, lo devo dire qui, ragazzi, però li devo incoraggiare, perché da una parte i posti ci sono perché c'è il ricambio generazionale, però bisogna prepararsi in un certo modo. Concorsi diversi naturalmente ci sono, pensate ai medici, quanto personale i medici, infermieri servono, anche qui si parte, attenzione, si parte dai quiz, però poi ci sono anche prove attitudinali, psicoattitudinali e anche il colloquio, per cui diciamo nella medicina almeno sappiamo che le selezioni sono più serie. Diciamo più serie nel senso più profonde. Poi veniamo a quelle dei nostri comuni, province e regioni. Ecco, questi comuni si parte anche qui dai famigerati quiz, però poi c'è anche una prova scritta, una o due prove scritte, per cui il ragazzo o la ragazza che superano le prove dei quiz poi però si devono cimentare in prove scritte, in temi, diciamo, che trattano appunto degli argomenti con le competenze del comune, lo statuto del comune, i servizi, i diritti e i doveri del dipendente, gli atti del comune, della giunta, del sindaco, del consiglio, i controlli sugli atti del comune. Ecco, è diciamo una prova abbastanza complessa che io sinceramente da ex dirigente, da ex politico, da genitore, da nonno prediligo molto, perché comunque premia il merito di chi ha studiato con sacrifici. I concorsi per comuni, province e regioni sono più o meno simili, perché tra l'altro è lo stesso contratto, regione, province e comuni, un ragioniere, un geometra, un amministrativo ha lo stesso contratto e quindi lo stesso stipendio. E poi parleremo anche un giorno anche degli stipendi, che purtroppo non sono molto alti, cari ascoltatori. Quindi un ragazzo diplomato, ragioniere, geometra, istruttore che entra in comune per la prima volta prende da diplomato sui 1400 euro, se accede a un ruolo da laureato può stare sui 1800 euro al mese. E poi vabbè, poi dipende anche dai premi, dalla posizione che ha, possono migliorare. Ecco, rispetto a questi stipendi bisogna dire che stipendi di altri enti sono un po' più alti. Ecco, e allora col genitore che mi aveva suggerito questo inizio di trasmissione, spero di aver illustrato qualcosa, però io capisco che quando si ha un figlio, un nipote che partecipa e si trova male perché non riesce a accedere, e sì, c'è rammarico e c'è fastidio. Allora mi veniva in mente, ci sentiamo che fastidio di Dito nella Piaga, è una canzone che abbiamo sentito all'ultimo festival di Sanremo. Che fastidio per tante cose, sentiamoci Che fastidio.
1: La società cooperativa Nuova Macerata, titolare dell'impresa di radiodiffusione radiofonica in ambito locale, denominata Radio Nuova Macerata, informa che intende diffondere messaggi politici autogestiti gratuiti per l'elezione diretta del sindaco del Consiglio Comunale, indetta per i giorni 24 e 25 maggio ed eventuale turno di ballottaggio del 7 e 8 giugno 2026. A tal fine informa che presso la propria sede, ubicata in Macerata, via Cincinelli numero 4, numero telefonico 0733 23 75 75, pec.soc.coop.nuovamc@pec.radionuova.com, è depositato un documento consultabile da chiunque ne abbia interesse concernente la trasmissione dei messaggi, il numero massimo dei contenitori predisposti, la collocazione nel palinsesto, gli standard tecnici richiesti e il termine di consegna per la trasmissione del materiale autoprodotto.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
3: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: matta io, ma sono matta.
1: Ecco, abbiamo sentito Dito nella piaga, questa cantante e autrice che ci ha propinato questa canzone delle Che fastidio. E il fastidio noi l'abbiamo collegato a chi, a quei ragazzi, a quelle famiglie che sono coinvolte in concorsi pubblici e che spesso rimangono esclusi, ai quali io voglio fare coraggio dicendo: non mollate, continuate a prepararvi e speriamo che le occasioni ce ne siano. Do un consiglio: cercate di selezionare un po' la vostra vocazione. Ecco, prima abbiamo parlato di concorsi che erano per l'accesso ai ruoli delle forze armate o dell'ordine pubblico. Selezionate, nel senso che se avete una vocazione seguitela e non fate concorsi così a destra manca solo per provare un posto. E io posso testimoniarvi che ragazzi che hanno per vocazione un po' di mettere la divisa, sia quella delle forze armate sia quella della polizia locale, hanno dato sì tanti concorsi, ma alla fine ce l'hanno fatta, anche perché il concorso ti dà anche una formazione. Forse fallisci la prima, la seconda, la terza volta, però poi capisci come funziona, capisci cosa approfondire, e quindi io consiglio un po' di seguire la vocazione, come chi si dirige verso la professione medica, infermieristica, la consideriamo sicuramente una vocazione, no, cari ascoltatori? Quindi sono studi che comportano sacrificio e quindi ai nostri ragazzi dobbiamo dire: uno, non mollate, continuate a prepararvi, perseguite la vostra vocazione, può essere anche quella dell'insegnamento, non abbiamo parlato del mondo della scuola, lì ci sono anche lì concorsi però di un certo tipo che riguardano prima i quiz, poi le prove, poi i test e poi i colloqui, quindi anche lì sono accessi abbastanza articolati, però io dico: più sono articolati più premi al merito. E quindi, come avrete capito, ho un po' antipatia per le prove che riguardano solo la fortuna. Va bene, non è giusto, perché altrimenti potremmo pure estrarre a sorte chi dobbiamo assumere. Questo non è giusto, non è nello spirito della Costituzione. Un'ultima cosa per quanto riguarda appunto delusioni, proteste, eccetera, o diffidenze per quanto riguarda i concorsi pubblici. Volevo dire che il modo per tutelarsi, se si ritiene che un concorso sia stato svolto in maniera irregolare o non tenendo conto di certi aspetti, eccetera, c'è il ricorso. Il ricorso in questo caso è il ricorso al TAR, al Tribunale Amministrativo Regionale, e il TAR poi in tot giorni deve pronunciarsi. E voi sapete che spesso questo tribunale amministrativo ha dichiarato nulli o annullabili alcune procedure concorsuali. Le cose vanno in maniera più disparata, si possono fare ricorsi perché magari si sono sottoposti i partecipanti, i concorrenti, a prove che magari non erano previste dal bando di concorso, e quindi questo è una illegittimità nella procedura. Si può fare ricorso e il TAR giudica. Certamente è più difficile su una prova, per esempio scritta, impugnare la valutazione, no? Un po' come gli esami di maturità o l'esame all'università. Io posso dire che il mio professore mi ha dato un voto basso perché ha ritenuto che la mia prova verbale, orale, non fosse sufficiente. Lì è più difficile provare, perché quando c'è di mezzo una valutazione discrezionale della persona che ci fa l'esame è più difficile. Ma se ci sono procedure palesemente irregolari o illegittime, per esempio, voi sapete, quando si partecipa, chi sta nella commissione giudicatrice non deve sapere di chi è la prova, non ci può essere, cioè, non può essere riportato il nome, non lo deve sapere, perché deve dare il voto a prescindere dal nostro nome e cognome. Se in qualche modo questi giudici, questi commissari, diciamo, della commissione, hanno modo di poter capire chi siete voi e conosce il vostro nome, questa è la violazione più grave che ci può stare in un concorso, dove la segretezza di chi ha partecipato deve essere un concetto che deve essere assolutamente garantito. Su questo tante volte sono stati ricorsi e i concorsi sono stati annullati. Quindi, ragazzi che partecipate, sì, state anche attento che tutto si svolga in maniera chiara, trasparente. Oggi molti esami sono fatti online, col digitale, non c'è più la scrittura con la penna, diciamo, andate con il tablet e mettete la crocetta sui quiz. Bene, comunque state attenti perché tutto sia regolare. Allora, qui la trasmissione piano piano volge un po' al termine, abbiamo dedicato questa puntata un po' al concorso pubblico, che lo ripeto è una prescrizione rigorosa della nostra Costituzione. Si accede ai ruoli pubblici, quindi forze armate, polizia locale, medici, infermieri, giudici, insegnanti e anche tecnici di ogni tipo. Una sola eccezione, ve la posso dire questo, per i ruoli per esempio di operaio, inserviente, ausiliario nei nostri comuni, nei nostri servizi, c'è il centro per l'impiego. Allora, il centro per l'impiego significa che si fa la selezione con appunto il centro dell'impiego, dove chi è disoccupato si iscrive. Quando il comune deve assumere un operaio generico, attenzione, generico, perché se è specializzato deve fare una selezione, deve proprio organizzare una selezione. Per esempio, parliamo un elettricista, un idraulico, un fabbro, un falegname, va bene? Per questo tipo di professioni, di arti e mestieri, ci vuole anche lì il concorso. E lì il concorso spesso però è concentrato su una prova, quindi un muratore deve essere qualcuno che quel mestiere lo sa fare. Lì c'è il concorso, va bene? Selezione, concorso. Se invece un ruolo è generico, a quel punto subentra il centro per l'impiego. Il centro per l'impiego cosa fa? Il comune richiede appunto al centro per l'impiego di competenza, quindi il centro per l'impiego di Macerata, per il comune di Macerata per esempio, e richiede il comune al centro per l'impiego di mandargli i nomi di quelli che sono iscritti e che hanno la disponibilità a fare l'operaio generico. Il centro per l'impiego manda questo elenco al comune e il comune fa, tra queste persone, fa una selezione, che di solito è un colloquio, non è una prova tecnica, perché la prova tecnica significa che uno ha un mestiere specializzato alle spalle, ha fatto un istituto professionale oppure ha fatto un corso professionalizzante, specializzante in certe mansioni, come quelle che vi dicevo prima, idraulico, elettricista, muratore. Ecco, quindi sono procedure diverse, e anche un po' pensate a tutta la parte dei servizi scolastici o delle mense. Per il concorso di cuoco, per esempio, per il ruolo di cuoco, sapete che se un ragazzo ha fatto il corso, ha fatto l'alberghiero, è diplomato come cuoco, può concorrere per esempio le mense scolastiche al posto di cuoco, e lì è un vero e proprio concorso, cioè prima c'è una selezione, anche quella sì, certo, basata su quiz per accertare se ha certe competenze, ma poi il cuoco deve sapere dimostrare che sa cucinare, quindi nelle mense scolastiche, figuriamoci, occorre una perizia particolare, e quindi viene sottoposta a una prova pratica e poi quindi anche a un colloquio. Però qui siamo nei profili, diciamo, di arti e mestieri professionalizzate e che comportano delle prove proprio sul campo di specializzazione. Invece se per esempio parliamo di aiuto cuoco, e l'aiuto cuoco spesso non deve aver fatto l'alberghiero, uomo o donna, spesso ha fatto dei piccoli corsi che organizzano anche i sindacati, i patronati, insomma, anche le categorie, insomma, produttive, e lì si va al centro per l'impiego, ci si iscrive come aiuto cuoco e poi quando i comuni chiedono queste figure, il centro per l'impiego manda l'elenco dei propri iscritti a questo profilo di aiuto cuoco. E il comune con i suoi dirigenti poi sottopongono queste persone a dei colloqui per capire, insomma, se su questo lavoro sono idonei o meno. Ecco, quindi sono spesso meccanismi che appaiono complessi, sui quali però io consiglio ai ragazzi e ragazze, e soprattutto anche alle loro famiglie e genitori, interessatevi, cercate di sapere. Vi ricordate quando abbiamo sempre detto, dato una battuta, no? Che sapere è potere, quindi avere il potere, o meglio, qui parliamo di opportunità, capacità, opportunità, possibilità di avere un lavoro nella pubblica amministrazione, però dovete anche sapere come funziona, dovete sapere quando vengono pubblicati anche questi bandi, queste selezioni. E qui abbiamo detto una questione di trasparenza, cari ascoltatori, quindi ci sono i siti, i portali dei nostri comuni, gli uffici di relazione per il pubblico vi possono informare. Una volta il bando, quando i concorsi ho iniziato a farli io, inizio carriera, dovevo andare al cosiddetto albo pretorio del comune, di solito era l'ingresso del comune, dove c'erano attaccati i bandi di concorso, e quindi chi cercava lavoro ci trovavamo lì a esaminare questi bandi, a capire quando potevano uscire, diciamo, questi concorsi e queste opportunità. Oggi di cartaceo non trovate quasi niente, è tutto sui portali, sui siti, e spesso se voi andate sui siti dei comuni ci sono le sezioni che riguardano il cerco lavoro, opportunità, no? Quindi concorsi, selezioni, bandi, si clicca lì e vi appaiono un po' dal comune più grande al comune più piccolo quelli che sono le prossime selezioni e i prossimi concorsi. E ce ne sono, sappiate che ce ne sono, perché c'è quel ricambio generazionale che è necessario, anche se dobbiamo dire che la pubblica amministrazione, l'apparato, e certo negli anni è diminuito. Pensate, vi do questo dato, ma questo non serva un po' a sconfortarvi, a scoraggiarvi, pensate che a metà degli anni 90 i dipendenti pubblici, tutti i dipendenti pubblici dello Stato, delle regioni, dei comuni, eccetera, erano 5 milioni e 300 mila dipendenti pubblici. Poi, come vi ho detto, con la necessità di risparmiare, voi sapete tutti i passaggi che sono stati con l'inflazione, con gli spread alti, con i tassi di un certo tipo, eccetera, quindi le difficoltà finanziarie, il debito pubblico che ci sono state, ma che purtroppo ancora ci sono, perché purtroppo la bacchetta magica per questo non ce l'ha nessuno per ridurre il debito pubblico, pensate che oggi tutti i dipendenti pubblici nel nostro paese sono 3 milioni e 3, quindi in 30 anni, in circa 30 anni, i dipendenti pubblici del nostro paese sono diminuiti di 2 milioni, quindi 2 milioni in meno. E poi pensate un po' anche a cosa è successo, un po' rapidamente lo diciamo e siamo a conclusione, e pensate anche nella scuola, anche qui non voglio dare un messaggio di sconforto a chi vuole dirigersi verso il mondo della scuola, con il calo dei ragazzi, con il calo demografico, voi sapete ogni anno c'è il famigerato taglio delle classi, e quindi diminuisce il numero degli insegnanti, diminuisce il numero degli addetti alla scuola, quindi si accorpano gli istituti, si accorpano le scuole, quindi diminuisce il personale di segreteria, il personale di pulizia, il personale, il bidello, e purtroppo ci sono, ecco, questi fenomeni che hanno ridimensionato l'accesso a certi servizi. Di contro abbiamo quelli che invece dovrebbero aumentare, perché se pensiamo alla salute, soprattutto il primo nostro obiettivo, la salute e il benessere, i invece sappiamo che qui servono sempre di più medici e infermieri, e come anche nella sicurezza, che un altro obiettivo benessere che invochiamo e che in qualche modo ci dice che ci servono più vigili di polizia locale, ci servono più carabinieri, più poliziotti, più guardie di finanza, e questi sono ruoli invece in ampliamento. Poi invece tutta chiaramente quello che è avvenuto nell'informatica e nel digitale ha comportato spesso una riduzione del personale amministrativo, quindi pensate ai pagamenti, agli sportelli, questo è avvenuto anche nelle nostre banche, no? Per cui l'impiegato di banca prima era un approdo molto importante, ma ne erano tanti e spesso avevano anche la cosiddetta quattordicesima, quindi era un obiettivo delle nostre famiglie far lavorare, cioè pensare a far lavorare i propri figli nelle banche, ma anche lì gli istituti si sono accorpati, gli sportelli sono diminuiti, le operazioni non si fanno più allo sportello, cioè l'home banking si fanno online, e quindi diciamo che l'informatica da una parte ci ha aiutato a snellire tante procedure, spesso anche file d'attesa agli sportelli amministrativi, e da una parte però comportano anche una diminuzione proprio del personale fisico che sta lì. Quindi, e qui il discorso si fa ampio perché come sempre riguarda un po' tutto, anche l'organizzazione, quindi il personale, quindi la spesa, e affronteremo nelle prossime puntate anche un po' questo concetto della spesa che abbiamo affrontato anche con il ragioniere capo del comune di Macerata quando abbiamo parlato dei tributi, un po' tutto, cari ascoltatori, è riconducibile alle risorse che abbiamo. Quindi al debito pubblico, la possibilità che il nostro apparato pubblico, i nostri poteri hanno di spendere in maniera produttiva per il funzionamento dei nostri servizi e anche del nostro benessere. E allora ci piace questo potere, ci piace questa burocrazia? Beh, qualcuno può dire di no, io naturalmente sono appassionato di questo settore, vi dico di sì, pur sapendo che tante cose dobbiamo migliorarli, e ci piace tanto questa burocrazia, ci piace questo potere. Ecco, allora a conclusione ci ascoltiamo un pezzo che anche questo abbiamo sentito all'ultimo festival di Sanremo, è arrivato al secondo posto, i nostri giovani questa canzone la conoscono, Tu mi piaci tanto di Said. Con questo ci congediamo e speriamo che ci piaccia sempre di più questo assetto dei poteri pubblici sui quali dobbiamo vigilare e controllare. Buon weekend, buon venerdì, buon fine settimana, a venerdì prossimo, cari ascoltatrici e ascoltatori. Ciao.

0: Elezioni comunali di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Deborah Pantana. Sentite questo ritmo? È il cuore di Macerata che batte. È la nostra storia, la forza di chi questa città l'ha vissuta e la ama da sempre. Macerata Unica è una lista a sostegno di Sandro Parcaroli, che unisce noi moderati e civici Macerata sempre al fianco dei più deboli. Noi ci mettiamo il cuore. Alle prossime elezioni comunali vota Macerata Unica e scrivi Deborah Pantana. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Deborah Pantana.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Radio Nuova Macerata presenta Qual è il problema? In studio Nazareno Tiberi.

0: Eccola qua, l'appuntamento di oggi, lo sapete benissimo, a Radio Nuova Macerata, Nazareno e anche però il nostro, eccolo qua, dillo tu stavolta, dai.
1: Eccoci, sono Franco, speriamo di esserlo anche poi nelle cose che diremo, Nazareno.
0: Giusto, sono Franco. Sei Franco con tutto quanto, vieni, non c'è problema.
1: Ben ritrovati, ben rivisti, perché ci siamo dati una pausa. Nazareno, io e te siamo stati lavoratori, quindi ci siamo goduti la festa.
0: Dobbiamo ogni tanto, insomma, e facciamo.
1: Ritorniamo a fare qualche considerazione tra di noi su quello che accade, ecco. Tenendo sempre presente un pezzo che non ce lo ridiciamo, quel richiamo a quella forma di digiuno, di astensione che mi aveva molto colpito, che Papa Leone aveva fatto con le indicazioni ai fedeli per la Quaresima, in cui diceva vorrei invitarmi a una forma di astensione molto concreta, ecco, e spesso poco apprezzata, cioè quella delle parole che percuotono e feriscono il nostro prossimo. Cominciamo a disarmare il linguaggio, rinunciando alle parole taglienti, al giudizio immediato, al parlar male di chi è assente non può difendersi, alle calunnie. Sforziamoci invece di imparare a misurare le parole e a coltivare la gentilezza, in famiglia, tra gli amici, nei luoghi di lavoro, nei social media, nei dibattiti politici, nei mezzi di comunicazione, nelle comunità cristiane. Allora tante parole di odio lasceranno il posto a parole di speranza e di pace. Allora, che questo vale a tutti i livelli. Siamo stati spettatori, Nazareno, di un ulteriore episodio, insomma, così ormai rischiamo di considerarlo solo come una cosa un po' folcloristica, però del linguaggio del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che tira dentro poi in modo così un po' frettoloso e abbastanza approssimativo, insomma, senza dire qualcosa di ancora più preciso, il nostro Papa Leone XIV, perché non appare allineato e coperto rispetto alle posizioni che il presidente americano invece divulga e vorrebbe diffondere in tutti, insomma. Ci mancherebbe pure quello, dice, che il Papa stesse,
0: non è il secondo Papa,
1: fosse sottomesso a... Però capiamo, insomma, che anche qui adesso, oltre questo piccolo dibattito tra queste due personalità del mondo ad altissimo livello ed in ambiti diversi e con livelli anche di umanità sicuramente molto diversi, però vediamo che in realtà questo uso del linguaggio ha una importanza anche proprio a livello dei rapporti mondiali tra le nazioni, perché vediamo anche come continuamente si rapportano, come si rispondono a provocazioni o a sollecitazioni o a richiami l'un l'altro tra capi di Stato, magari che sono poi in guerra, no? In guerra praticamente proprio con le armi, ma perché prima di tutto lo sono proprio anche con le idee, quindi con il linguaggio, mentre invece il linguaggio potrebbe aiutare, insomma, a percorrere un'altra via, una via che potrebbe portare, anche come qui lasceranno il posto a parole di speranza e di pace, come diceva Papa Leone. Ma
0: chissà perché gli piace tanto ste botte che fanno, boom bam, eccetera eccetera, insomma, anziché
1: è chiaro che perché magari poi tutti ci cascano e quindi tutti vanno a rilanciare queste cose più così estreme, no? Perché anche a noi ci piace un po' la caciara, insomma, e quindi siamo più attratti più che da una riflessione, da una esplicitazione di pensieri caotica, disordinata, ma con effetto magari.
0: Sì, ma sparare agli altri non è che stia, ecco, magari sempre farne a meno.
1: Esatto, ma sicuramente sì. Allora io partirei quindi, Nazareno, da riascoltare un paio di minuti come il Papa l'altro giorno in un'intervista due giorni fa, insomma, rispondeva a chi gli domandava, gli chiedeva, perché, ecco, fa piacere poi se l'affermazione di uno suscita nell'altro una risposta violenta per alzare i toni della critica e tutto il resto, questo farebbe comodo. Invece magari il Papa tende chiaramente, non cede, non è succube, non è che diventa sottomesso, perché il Papa non può essere sottomesso a nessuno se non a Cristo,
0: certo.
1: E anche per il grande ruolo che ha e che svolge, insomma, che deve essere segno di libertà per tutto il mondo. E, però anche lì, appunto, i giornalisti magari speravano che il Papa riaccendesse una polemica, però questo non ha fatto, ha risposto in modo deciso a quelle provocazioni, ribadendo qual è il suo ruolo. Ma ascoltiamo le sue parole, che appunto ha detto in un'intervista rispondendo a delle sollecitazioni.
0: Si è parlato molto di questo, quindi ascoltiamo.
1: Sì, lo riascoltiamo, perché poi andiamo ad ascoltare direttamente, non chi ce lo racconta, magari.
0: Giusto,
1: no?
0: Giusto.
1: Sono un minuto, poco più, mi pare, di intervento del Papa, e sentiamo le sue parole.
2: Spero un buon dialogo, con fiducia, con apertura, arrivare, diciamo, a comprenderci bene. Penso che i temi per cui viene non sono quelli di oggi, vediamo. Già ho parlato dal primo momento di essere eletto, e ormai siamo vicino all'anniversario, ho detto pace con voi. E la missione della Chiesa è predicare il Vangelo, predicare la pace. Se qualcuno vuole criticarmi per annunciare il Vangelo, che lo faccia con la verità. La Chiesa da anni ha parlato contro tutte le armi nucleari, quindi lì non c'è nessun dubbio, e quindi spero semplicemente essere ascoltato per il valore della parola di Dio.
0: E questo che ha detto, come dicevi tu,
1: sì, perché la domanda chiaramente era relativa al fatto, questo era dell'altro ieri, all'incontro che ieri mattina poi c'è stato tra il Papa e Rubio, no? Il segretario di Stato americano, insomma, un'udienza che è durata tre quarti d'ora, dice la cronaca, e si chiedeva di cosa si parlerà, come si dirà. Dice, vabbè, non sarà l'oggetto, non sarà il chiarimento di quello che ha detto Trump, ma ci si parlerà, insomma, per vedere quale può essere un impegno comune per la pace, sostanzialmente, come è stato poi, per quanto ridicono le cronache, il tentativo che ha sottolineato l'incontro di ieri. Poi simpatico anche il tipo di omaggi, perché di solito, no, tra personalità di questo livello, rappresentanti di Stato eccetera, si fanno degli omaggi, e allora mi ha colpito quello che il Papa ha regalato a Rubio, perché gli ha regalato una penna la cui struttura però era fatta di legno di ulivo. E ha detto che rappresenta un po', sottolineando, rappresenta la pace, penso sotto sotto come augurio che si possa arrivare presto a sottoscrivere, perché quando si fa poi una tregua, una pace e tutto il resto, si arriva poi a sottoscrivere, proprio a usare una penna concretamente, quindi non una cosa online, digitale o al computer eccetera, ma fisicamente si usa una penna per apporre una firma in calce ad un accordo, a dei punti che fanno parte di un accordo. E quindi l'auspicio, penso che sotto sotto, simbolico di questo dono che il Papa ha fatto a Rubio, che presto si possa arrivare a sottoscrivere questa pace. E una cosa che mi aveva un po' anche colpito, incuriosito, mi è arrivato ieri proprio, poi, e per questo ho deciso anche poi di fare questo inizio come chiacchierata, il mensile Tempi, una delle riviste che mi arrivano mensilmente, e là c'è una bella e ironica ed efficace copertina con un disegno in cui Trump viene rappresentato un po' come il dio con l'aureola sopra la testa e le lance delle saette, quindi un deo, è un dio più pagano, perché si vede che in mano tiene delle saette, e quindi rappresenta più non il dio cristiano con sopra un'aquila. E il titolo è il titolo del posto a questa foto, insomma, che sta in copertina, a questa immagine che sta in copertina, è: Trump, rilassati, Dio esiste ma non sei tu.
0: Ecco,
1: e questa è una cosa molto simpatica ed efficace anche nella comunicazione, perché rende bene l'idea che io già conoscevo, l'avevo vista, insomma, anche indosso a tutt'altra personalità, ma per richiamarsi anche anche lì che in ogni caso ognuno di noi, con tutte le azioni che può avere in testa, che può mettere in piedi, che può immaginare, tutti i progetti che può disegnare, pianificare, tutto il resto per la soluzione dei problemi del mondo, per la realizzazione di del bene, per secondo come lui lo vede, per tutto il resto, fino ad arrivare quasi a sentirsi onnipotente, no, Nazareno? A sentirsi Dio. E quindi su questo si agita, perché poi quando uno ha questa idea di sé come salvatore del mondo,
0: è già una cosa proprio brutta.
1: Certo, e salvare il mondo è la più grande idea che uno può avere di bene, no, Nazareno? Perché salviamo il mondo, più di questo che uno può fare di bene. Ma allora, se uno c'ha in testa questa grandiosa idea di bene, è evidente che tutto ciò che si pone come ostacolo alla realizzazione di questa idea diventa qualcosa da eliminare. Chiunque si pone in mezzo tra questa idea e la sua realizzazione diventa un nemico. Ed è un nemico da eliminare, no? Quindi sia dal piccoli livelli, oppure magari l'altra cosa, che a livelli più nostri, in cui magari ragioniamo anche su noi stessi, proprio sulla coerenza, sulla nostra coerenza, sulle nostre capacità e tutto il resto, magari quando vediamo che molte difficoltà si frappongono tra la nostra idea di bene e la sua realizzazione, cominciamo a vedere noi stessi come incapaci e non all'altezza e non adeguati, e quindi magari prevale tante volte nella vita personale più che la rabbia verso un nemico, anche se è la via più facile individuare un nemico e essere arrabbiati contro il nemico e vedere come eliminarlo, ma magari invece a livello piccolo, personale, nelle nostre relazioni quotidiane, può prevalere invece una sorta di disperazione, perché ci vediamo incapaci nei confronti di ciò che accade intorno a noi.
0: Quello sicuro.
1: E quindi oscilliamo sempre tra una disperazione ed una rabbia. Disperazione nei nostri confronti, la rabbia contro gli altri, no?
0: Esatto. Quindi speriamo invece che non sia sempre così.
1: E questo invece è quello che può salvarci da questo, invece, è avere un sano sguardo leggero, tra virgolette, su noi stessi, e alla fine vedere che se noi non siamo Dio, insomma, Dio esiste ma non siamo noi, quindi possiamo rilassarci, perché poi noi possiamo mettere le nostre mani per compiere un'opera, ma la forza non è tutta nostra, no?
0: E questo Dio lo deve guardare, questo sì.
1: Certo. E questo, insomma, è una riflessione, insomma, che secondo me è sempre interessante tenere viva, e personalmente in tutte le circostanze che ci capitano, perché riguarda Trump. E sì, poi questo mensile Tempi è interessante, perché c'è un bell'articolo che riguarda proprio il rapporto, sostanzialmente, quali sono, dice, l'articolo interno è intitolato a un occhiello, i quattro dell'Ave Maria, con poi il titolo è i cavalieri dell'Apocalisse, perché fa un esame un po' di qual è il rapporto, poi sì, prendendo spunto dalle offese, dagli attacchi, le offese, sì, offese anche, perché poi non sono solamente attacchi di Trump verso il Papa, e da quale concezione nascono, da quale realtà nasce, quali sono le personalità che sono intorno a Trump e che Trump ha scelto intorno a sé per essere sostenuto in quello che vuole realizzare. E allora in questo articolo, i cavalieri dell'Apocalisse, i quattro dell'Ave Maria, si cita la presenza di queste personalità, che dice il crociato calvinista Exet, il convertito Vance, il cattolico convenzionale Rubio, che ieri appunto è stato a Roma ad incontrare il Papa, oggi stava incontrando il Presidente del Consiglio Meloni. E si parla quindi delle fratture profonde e conflitti latenti, nascosti all'interno del mondo cristiano americano, di fronte a un presidente che rivolge sguagliati attacchi contro Papa Leone XIV. E allora qui è interessante, insomma, adesso io non vorrei questo troppo addentrarmici più di tanto,
0: perché non ti piace tanto il Papa?
1: No, ma perché diventa però una concezione, tutto sommato è una concezione proprio della vita e del rapporto tra l'esperienza religiosa, quindi la fede cattolica, e il potere politico.
0: Ecco, quindi, no?
1: Quindi si parte insomma da Pete, qualche cenno leggo di questi personaggi, insomma, no? Perché lo scontro aperto tra Donald Trump e Leone XIV, aggressione al papato, eccetera, eccetera, ha precedenti nel vecchio mondo, ha fatto emergere le fratture profonde e i conflitti latenti nei rapporti all'interno del mondo cristiano in relazione al potere politico. La decisione di Trump di portare lo scontro a livelli inauditi di trollaggio social, cioè di scorrimento, proprio di mettere continuamente messaggi eccetera, quindi con i social, per poi mandare il suo vice Vance a impartire lezioni di teologia al vicario di Cristo. Vance

0: fede, della fede, del potere non ben chiarita, insomma, no? Sì, perché sì, magari vedono più la fede più sottomessa al potere come strumento per un potere. E dice di Pete Hegest, dice la sua retorica religiosa applicata alla guerra,
1: ecco,
0: che questo invece ha chiaramente ispirato Leone a castigare con crescente chiarezza l'uso strumentale della fede per giustificare le guerre. Papa Leone ha già detto che non si può usare la religione e la fede per giustificare una guerra, no?
1: Ecco,
0: per coprire quello che invece c'è realmente dietro una guerra. E quindi con anche il linguaggio che viene utilizzato, cioè mescola il linguaggio della crociata e il patriottismo americano. I soldati sono guerrieri per la civiltà cristiana che combattono le forze del male in nome di un ideale in cui Dio e la nazione non si distinguono più. Exet ha costruito un'identità pubblica di tipo religioso in cui lui è il campione dell'Occidente cristiano che non si vergogna della propria fede e la rappresenta ovunque anche sui missili, che si abbattono sugli infedeli. E questo dice il giornalista che fa questo articolo, è Mattia Ferraresi di Tempi, dice poi questa visione chiaramente ha conseguenze pratiche nella gestione del Pentagono, insomma, no? Poi c'è la storia religiosa di Vance, che si è convertito, eccetera. Vance è la voce critica dell'amministrazione, cerca un po' di mitigare questo eccesso di interventismo sull'interventismo militare, e con la guerra in Iran si è trovato a difendere una campagna che il Papa ha condannato con parole durissime. La sua risposta teologica a Leone XIV, un convertito di 6 anni che spiega al pontefice come interpretare Agostino e Tommaso, è stata letta da molti cattolici come un atto di arroganza straordinaria. Beh, no, adesso Vance, che si è convertito da 6 anni al cattolicesimo, che spiega a Papa Leone XIV, che è stato anche il capo degli agostiniani in tutto il mondo, no? Quindi gli dice, però guarda che dovrebbe essere attento a interpretare Sant'Agostino e San Tommaso, quindi, perché nella teologia, insomma, no? Il cattolicesimo post-liberale che incarna Vance aveva sempre rivendicato l'autonomia della Chiesa dalla politica, mentre lui si è trovato a usare la teologia come arma politica per coprire la sua fedeltà a Trump. E quindi vedete anche come viene prima la fedeltà a un'idea politica piuttosto che la fedeltà alla propria fede, insomma, no? Poi qualcosa su Marco Rubio viene detto, insomma, ha costruito la narrazione secondo cui un cattolico americano poteva essere pienamente fedele a Roma e pienamente fedele al progetto americano, senza dover scegliere. Il limite di questa tradizione è che funzionava nella misura in cui la politica americana e la Chiesa non entravano apertamente in conflitto. E quindi, vabbè.
1: Comunque, sarebbe interessante anche ogni tanto dire che qualche guerra che non si vuole fare per fortuna, e quindi si dice che la guerra è meglio non farla.
0: E certo. Cioè,
1: ecco, perché qui dicono c'è guerra qua, c'è guerra là, c'è guerra su, c'è guerra giù, però quello che ha detto no, la guerra non si deve fare, quell'altro che lo dice, no, questi no.
0: Perché invece si vuole appunto indirizzare e giustificare poi queste scelte degli strumenti per come ottenere poi un migliore ordine mondiale, diciamo,
1: appunto,
0: no? Che devono essere solo quelli della guerra, e poi su questo si vuole il consenso e il sostegno di una fede che sicuramente invece non può essere indirizzata, non può essere, come diceva prima, addirittura mettere il marchio come se uno mettesse il crocifisso sopra un missile, no? Che poi spara e indistintamente colpirà sia presunti colpevoli che altre persone decisamente e chiaramente innocenti, insomma, no? Quindi dice il suo cattolicesimo di Rubio non costituisce una minaccia perché si adatta sui desideri della politica e non protesta quando ci sono frizioni. Quindi un cattolicesimo, purtroppo vediamo che anche questi attacchi di Trump eccetera, perché si basano sul dar voce ad un cattolicesimo intorno a lui che è più succube della politica piuttosto che essere un punto di giudizio anche nei confronti della politica. Rubio è il tipo di cattolico che l'America non teme, perché ha già

0: interiorizzato la lezione che la nazione impone: la fedeltà al progetto nazionale e alla sua religione civile, un surrogato gnostico del protestantesimo. Quindi la religione viene prima di quella a Roma, quando le due entrano in conflitto. Quindi non c'è problema, perché dice la fedeltà al progetto nazionale e alla sua religione civile viene prima di quella a Roma, quando le due entrano in conflitto. E quindi,
1: e noi possiamo dire anche che preghiamo perché nel mondo le guerre non si facciano più, perché non è una cosa che non si può fare. Quindi preghiamo perché non ci siano guerre.
0: Preghiamo perché non ci siano guerre. Questo è il messaggio. Infatti il Papa ha detto molto chiaramente, vabbè, dice, io adesso non posso, questo lo reinterpreto io, così lo dico molto serenamente, dice, non è che posso prendere indicazioni da altri per come indicare la sequela al Vangelo, che è mio dovere fare, insomma, no? Come... Quindi dice, beh, ecco, su questo concludo con un'altra cosa, perché un altro articolo interessante sul mensile Tempi è un'intervista con il giornalista americano Christopher Caldwell, che è un intellettuale conservatore, poi quindi non è un progressista, quindi a priori contro le posizioni tra virgolette repubblicane o conservatrici. Alla fine, l'ultima domanda, leggo, che è stata posta a questo giornalista: che cosa seguirà secondo lei alla fine del trumpismo? È probabile che dopo le elezioni di medio termine che ci saranno in autunno, i democratici dominino il congresso e anche che tornino alla Casa Bianca alle prossime presidenziali. Se usassero il loro potere legale per restaurare le politiche woke e gender che Trump ha cancellato, penso che farebbero un errore terribile. Il paese infatti è davvero cambiato molto in questo periodo dal punto di vista culturale. Non dobbiamo dimenticare che Trump non è la causa, ma il sintomo di un malessere diffuso nella società. Se i democratici non rispetteranno il sentimento degli americani, penso che qualcuno di molto simile a Trump ritornerà presto al potere. E quindi questo è solamente un monito, dice, sì, benissimo, è una critica in questa intervista che è abbastanza lunga e dettagliata, c'è una grande critica alle posizioni di Trump, però dice attenzione, perché Trump cerca di interpretare quello che poi magari è il sentimento americano, esagerando anche in questo, e che poi ha altri aspetti che non sono solo quelli che vanno ad incidere sulla guerra, anche perché poi magari probabilmente, dice, altre posizioni sarebbero lo stesso in difficoltà nei confronti di un giudizio negativo verso altri paesi di dittatura o di rischio, eccetera eccetera. Quindi vabbè. E niente, questo era un po' un accenno che mi veniva così per riprendere quello che sta appassionando le cronache di questi giorni, perché anche oggi poi ci sono tutti i commenti relativi alla visita di ieri, all'incontro di ieri del Papa con Rubio, abbiamo detto, e quindi darsi lì ad interpretare cosa si saranno detti, cosa Trump ha detto, ma io non ho parlato con Rubio, non so che si sono detti, spero bene, eccetera, eccetera. E vabbè. Quindi io direi, questa prima parte, Nazareno, la concludiamo qui con questi brevi considerazioni, niente di poi di originale, abbiamo detto, ma ci siamo un attimo...
1: Voglio anche di questa cosa interessante e bella, hai fatto bene a darlo. Noi parliamo anche, quando è possibile, delle guerre che sono finite e delle guerre che sono state fermate, e che queste cose qui bisogna dirle, non solo quelle che ci sono, questo lo dico a quelli che fanno le cose eccetera. Questi mettono solo le guerre, mettete anche quelle che sono finite e che qualcuno...
0: Beh, raccontare come in effetti nel passato più o meno anche recente si possa essere arrivati ad una conclusione di guerra in atto,
1: esatto,
0: attuando certe posizioni che magari anche ora potrebbero essere seguite, no?
1: Sì, perché anche, voglio dire, tutti quanti speriamo che le guerre si fermino, no?
0: Perché
1: se non lo facciamo, questo, siamo stupidi.
0: Allora noi dobbiamo vedere, infatti potrebbe essere un grande esempio, una riflessione seria sulla conclusione della Seconda Guerra Mondiale, in cui chiaramente ci sono stati vincitori e vinti, ci sono state delle cause predominanti rispetto ad altre, però come poi da lì magari sia nata una pacificazione che poteva essere inaspettata rispetto poi alla crudeltà che si è vista in atto proprio durante appunto questa seconda guerra mondiale, no? Sui vari fronti.
1: Sì.
0: E allora imparare da cosa può aiutare poi a, oltre superata la tregua, perché qui adesso si sta parlando solo di tregua, ma non di pacificazione. Quindi cosa possa aiutare poi una ripresa di una convivenza pacifica,
1: ecco, esatto,
0: tra i popoli che ora sono in guerra.
1: Questo
0: quindi questa
1: fare
0: è una riflessione seria, bella, interessante, Nazareno, che stai ponendo, perché forse occorrerebbe di più anche riguardare queste esperienze. No?
1: Io ho dei telegiornali che vedo anche delle cose e tutti quanti parlano: qui c'è una guerra, qui c'è un'altra, qui c'è.
0: Ma sì,
1: ma volete
0: poi
1: dire qualcuno che si sta per fare?
0: Ma poi la sottolineatura è che si cede a parlare quasi sempre esclusivamente di strategie.
1: Appunto,
0: no? Perché poi diciamocelo anche francamente, ma anche noi stessi forse rischiamo questa stessa cosa. Poi sì, adesso se viene fuori la bagarre tra Trump e il Papa, tutti siamo pronti a difendere il Papa, no?
1: Ecco.
0: Ma in realtà poi nelle discussioni normali non tutti siamo pronti o preparati o disposti a prendere come riferimento ciò che il Papa richiama.
1: Eh già,
0: a partire da lì, perché come vediamo sono delle citazioni che poi si fermano lì, perché quando il Papa continuamente, ecco, l'abbiamo letto all'inizio, disarmiamo intanto le parole, disarmiamo il linguaggio, allora anche solo noi lo facciamo, ma Nazareno, noi siamo lo 0,0, no? Però ognuno si parte anche facendo lo 0,0, non ne sminuiamoci, esattamente, giustamente mi correggi, però vuol dire chi ha più pubblico cominci a ragionare a partire proprio anche da questo. Allora,
1: certo,
0: chi conduce dibattiti televisivi cominci ad imporre, tra virgolette, l'uso di un linguaggio d'atteggiamento rispettoso l'uno dell'altro, indipendentemente dalle posizioni contrastanti. Cominciamo
1: sì,
0: a partire da questo. Va bene, io proporrei adesso, per questa interruzione di questa prima parte, di ascoltare una canzone del 1980, mi pare, Potrebbe essere Dio, di Renato Zero, in cui proprio c'è una ripresa, una citazione di quello che abbiamo preso come titolo della chiacchierata di oggi. È rivolto a Trump, ma rivolto ad ognuno di noi a vari livelli. Rilassati. Dio esiste, ma non sei tu. Perché questo dice: potrebbe essere Dio, vediamo dove possiamo riconoscere la presenza di Dio, ma Dio non sei tu comunque.
1: Ecco.
0: E ascoltiamolo, poi riprendiamo con un altro passaggio.

io dove nascerai, dove morirai. Riporta Dio nella fabbrica, nei sogni più avari che fa.

0: Sei alla ricerca di un ufficio arredato pronto all'uso? O ti serve una postazione come appoggio per la tua attività? Beehive fa il caso tuo. Il coworking a Macerata con postazioni lavoro ed uffici, con reception, sala riunioni, sala corsi e parcheggio privato. Beehive, il coworking che stavi cercando. A Macerata in via Vanvitelli 86. Ci trovi allo 0733 32 431 o su coworkingmacerata.com.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Il numero di telefono è lo 0733 23 75 75.
3: E torniamo allora, signor Franco, cosa ci dice?
4: Sì, dunque, c'è un altro fatto che è accaduto ieri, di cui volevo trovare traccia anche nei giornali, ma non l'ho trovato, perlomeno sicuramente non nelle pagine principali, non nella prima pagina, ma è un fatto che sì, forse rientra nella routine particolare di certi eventi e quindi non fa notizia di per sé, perché è qualcosa che avviene ogni anno. Però secondo me è un fatto che ha una valenza particolare, perché ieri il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha consegnato al Quirinale 28 attestati d'onore di Alfiere della Repubblica a giovani che nel 2025 si sono distinti per comportamenti ispirati al senso civico, altruismo e solidarietà. Sono tutti giovani nati abbondantemente dopo il 2000. Tutti i millennials, come si dice, cioè tutti i ragazzi che oscillano tra i 12-13 anni ai 20 anni circa.
3: E sono bravi, quindi.
4: Allora, sono 28, ci sono tutti i nomi con quello che hanno fatto, eccetera. E a me è sembrato interessante, io ho sentito solo un pezzettino di questo fatto di cronaca, sentendo poche parole del presidente Mattarella, allora sono andato a cercare se potevo reperire tutto quello che Mattarella ha detto, non tutta la cronaca della mattinata chiaramente, ma quei minuti in cui lui ha portato il suo saluto e apprezzamento a questi ragazzi consegnando questi attestati. E secondo me vale la pena ascoltarlo, perché poi vale la pena ascoltarlo integralmente, non solo una o due frasi per farci il titolo, perché ci aiuta anche a vedere come essere presenti e come avvicinarci noi al mondo dei ragazzi, che spesso in modo trattiamo con tanta retorica ma poca consistenza o poca reale volontà di coinvolgimento. Insomma, quindi io direi di ascoltare l'intervento di saluto che ha fatto Mattarella nell'ambito di questa consegna di questi attestati d'onore, insomma,
3: il
4: che
3: Presidente
4: c'è ieri mattina al Quirinale. Lo ascoltiamo.
5: Benvenute e benvenuti al Quirinale. Accogliervi e consegnarvi i riconoscimenti per i vostri comportamenti per me è motivo di grande soddisfazione. Siete stati capaci di esprimere solidarietà, spirito civico, altruismo. Lo avete fatto con decisione in un momento di pericolo, oppure con costanza attraverso un impegno che ormai è diventato parte della vostra vita, della vita di ogni giorno. Oppure ancora con coraggio, seguendo una intuizione, un desiderio di creare qualcosa di nuovo, qualcosa che fosse importante. Oggi qui rappresentate i tanti giovani che, come voi, avvertono e mettono in pratica solidarietà, spirito civico, altruismo. Non siete eccezioni, non siete, come dire, stranezze nella realtà sociale. I giovani coltivano tanti valori positivi e molta voglia di costruire. Forse il grande mutamento demografico, l'andamento demografico che stiamo attraversando e che dovremmo capovolgere, induce talvolta negli adulti una certa disattenzione nei confronti dei giovani. L'impressione è che non si nascoltino a sufficienza domande e propositi, che non si valorizzino adeguatamente i loro talenti. Talvolta non ci si accorge del loro bisogno di orientarsi e anche talvolta del loro disagio in un mondo così diverso da quello in cui sono cresciuti i loro genitori. So bene che le cronache il più delle volte danno notizia e accendono riflettori su episodi drammatici, su violenze, su illegalità. Queste purtroppo esistono e non vanno nascoste, ma sarebbe una deformazione della realtà e della sua rappresentazione se queste potessero oscurare, addirittura rimuovere, le tante ben più numerose notizie positive di grande valore. Soltanto, ragazzi, chi chiude in se stesso sempre di più può pensare che comportamenti spregevoli siano più di quelli che ispirano fiducia. Questi sono ben più numerosi, sono molti di più. La solidarietà, sapete, incontra un ostacolo, che è la solitudine. Per abbattere i muri della paura immotivata, della diffidenza, della rassegnazione, dobbiamo superare le solitudini. Per questo conoscervi e raccontare, sia pur brevemente, le vostre storie, è un momento di speranza. Un filo che collega quest'anno molte vostre storie, come è stato ricordato, è sperimentare e comunicare solidarietà. Sono due campi, sperimentare e comunicare, di grande importanza in questo nostro tempo così veloce e così globale nelle sue trasformazioni. I giovani sanno comunicare con strumenti nuovi, con modalità inedite, con linguaggi spesso poco accessibili per gli adulti. Diffidarne è un errore. È possibile, al contrario, contribuirvi con suggerimenti rispettosi e non invasivi. I giovani devono poter sperimentare, provare a camminare da soli, a cercare il loro sentiero, definire il loro percorso. Sperimentare e comunicare vuol dire iniziare a essere protagonisti del proprio futuro. Sperimentare e comunicare solidarietà vuol dire inoltre prendere la propria strada per costruire giustizia, non limitarsi a seguire altre strade già battute, anche se buone. Un'ultima osservazione. Il progresso e lo sviluppo vengono abitualmente valutati in base a parametri economici. Non è così, è un errore. Il benessere dipende da tanti fattori, anche dall'amicizia che c'è tra le persone, dal senso di sicurezza che scaturisce dall'avvertire intorno a sé persone che collaborano al bene comune. Gli anni più giovani sono quelli che consentono di essere portati naturalmente a tessere amicizie. Voi avete cominciato a farlo, lo state facendo. Il mio augurio è quello di che continuate in questa direzione.
3: Un'altra cosa molto interessante questa qui.
4: Ecco, perché questa si rivolge a valorizzare ciò che di positivo accade.
3: Esatto, questo
4: quello è che Nazareno tu richiami sempre.
3: Io lo dico sempre, sì.
4: È possibile che guarda caso, nei giornali di oggi, io ho due quotidiani stamattina, sicuramente nella prima pagina non c'è. Magari c'è qualche cenno così di cronaca, il caso Minetti, è chiaro, la Biennale, poi insomma cose di grande livello politico e tutto il resto, ma questo incontro del Presidente della Repubblica, che poi voglio dire non è l'ultimo, no? Che incontra e dà un riconoscimento a 28 giovani di tutta Italia,
3: ecco,
4: per delle esperienze positive che hanno messo in atto con decisione, fregandosi della convenienza, disponendosi ad un sacrificio, e appunto, sicuramente nella prima pagina non c'è, ho scorso anche il giornale, faccio difficoltà anche a trovarle dentro un piccolo cenno di cronaca, perlomeno che dica in poche righe questo fatto accaduto. Mentre invece raccontare la storia di questi ragazzi è un grande segno, perché è un grande segno di speranza che non nasce dall'illusione che tutto andrà meglio. No, è un grande segno di speranza che nasce dal vedere già in atto, no, delle ragazzi che hanno in sé, vivono dei valori positivi ed hanno una voglia di costruire, di fare qualcosa.
3: Esatto.
4: Dei ragazzi che non sono indifferenti a ciò che accade intorno a loro, perché questi non fanno petizioni da inviare al presidente Trump perché la smetta con la guerra. Questi vedono un compagno che ha una difficoltà e può essere aiutato in un certo modo, si mettono in moto mettendo a disposizione loro, la loro creatività, il loro tempo, eccetera eccetera, per poter aiutare a vivere in quella situazione. Quindi hanno valori positivi e voglia di costruire, ha detto il presidente a un certo punto, valori positivi e voglia di costruire. Cioè sono quelli che, una domanda, una riflessione che io ripropongo sempre a me stesso e agli altri, che di fronte alla lamentela, no? Su cui tutti cadiamo facilmente, Nazareno, perché con la lamentela abbiamo fatto quello che potevamo fare. Diciamo il mondo va male, tutti sono cattivi, a posto, io sono buono e gli altri sono cattivi, e io sto a posto.
3: Beh, a parte che già che lui sta a posto, il mondo non è tutto quanto. Uno almeno sta bene.
4: Intanto riconosciamo anche questo, che intanto magari almeno uno riconoscesse il positivo che vive, almeno. Ma però voglio dire, non guardando invece, rimanendo indifferente a tutto ciò che accade intorno, mentre invece questi ragazzi pongono quella domanda che io mi ripropongo sempre e dire: ma di fronte a quello che sto vedendo, io cosa posso fare? Io cosa posso fare tenendo presente, perché guardate che filo conduttore che c'è stamattina, a partire da Trump che dice rilassati, Dio esiste ma non sei tu. Io che posso fare senza cadere nell'inganno che io posso risolvere il bisogno dell'altro uomo? Ma sicuramente la prima cosa che posso fare è il principio della solidarietà. Qual è? Non è appena il tentativo di risolvere i problemi, ma è soprattutto quello di essere compagnia all'altro che vive un problema.
3: Sì.
4: Perché magari la soluzione del problema ultimo, del bisogno ultimo dell'altro uomo, non siamo noi. Non è un benessere che noi possiamo ridare, che possiamo contribuire a creare per l'altro, per chi ci sta intorno, che può soddisfare pienamente il desiderio che c'è dentro ognuno di noi. Perché il desiderio che c'è dentro ognuno di noi potrà essere soddisfatto pienamente quando potremo riconoscere e ricongiungersi, riconoscere il nostro essere creatura e poter quindi essere pienamente riaccolti dal creatore. Insomma, questo è un concetto che poi ci lega al discorso di San Francesco. Quindi questa cosa qui, secondo me, a me pare molto interessante, e quindi teniamolo presente e valorizziamo quello che i giovani fanno, perché sì, sono il futuro, ma il futuro noi lo consentiamo ai giovani di creare un futuro migliore se riconosciamo già ora e li custodiamo, li accompagniamo e valorizziamo questi valori positivi che hanno dentro di loro e la voglia di costruire che manifestano. E questo il Presidente della Repubblica l'ha detto, però i giornali non se ne sono accorti.
3: Ecco,
4: perché
3: appunto,
4: la comunicazione...
3: La televisione pure.
4: Perché chiaramente abbiamo bisogno di star dietro tutti i telegiornali, tutte le trasmissioni televisive, tutti i talk show, insomma, tutti dedicano uno spazio enorme in tutte le edizioni, eccetera, per esempio alla vicenda Garlasco, perché quella è stuzzica, chi sarà il colpevole, chi sarà l'assassino e tutto quello. Ma invece di questi ragazzi, 28 ragazzi che hanno tutti meno di 20 anni e che si sono distinti per qualcosa di positivo fatto, questi non interessa, perché a noi stessi interessa di più star dietro a quel commento di chi dice appunto la sua su Garlasco e su altre vicende simili. Vabbè,
3: ma io però voglio dire una cosa.
4: Beh, certo.
3: Cioè, voglio dire, al Parlamento fate in modo che se le TV eccetera che non fanno anche questo, cominciamo a abbassare i soldi e non quelli che possono prendere, ecco. Quindi facciamo una cosa che devono fare così.
4: Certo.
3: Perché sennò qua non fa niente.
4: Anche noi, appunto, io che posso fare di fronte a questo, posso concretamente non dare io attenzione e sostegno a chi mi fa una comunicazione basata solo su questa morbosità, no, della notizia, eccetera.
3: Voglio dire.
4: Giustamente.
3: Bene.
4: Allora, questo spazio, perché poi vorrei concludere, magari quindi ci dilunghiamo un po', Nazareno, finché l'acqua non bolle, no, possiamo continuare a chiacchierare, poi metteremo giù la pasta. Allora, no, nel senso che mi faceva piacere Far ascoltare intanto, per chiudere questo spazio di riflessione dettato da Mattarella sui giovani, sui ragazzi, poi ritorneremo su qualcosa su San Francesco, perché abbiamo detto quest'anno ogni volta vogliamo dire qualcosa di e su San Francesco. Una canzone di Chieffo mettiamo in questo passaggio, Quando uno ha il cuore buono.
3: Eccolo qua allora.
4: Molto bella, quando uno ha il cuore buono non ha più paura di niente.

0: Allora, io ti dico una cosa.
1: Dimmi tu.
0: La Rai, queste canzoni qui, le ha?
1: Beh, no, Chieffo non è uno tra i più gettonati, anche se in realtà abbiamo scoperto che a livello di conoscenza e diffusione delle canzoni di vari cantautori eccetera nel mondo sta a un livello molto alto, paragonandosi anche a quelli più commerciali tra virgolette, come si può immaginare, insomma.
0: Insomma, queste belle canzoni che dicono le cose belle, fatele, ecco, questo punto.
1: Eh sì, quando
0: come uno, facciamo noi,
1: quando uno ha il cuore buono non ha più paura di niente eccetera eccetera. Allora, stando sempre su questo, fra qualche minuto però finiamo, sì, e poi sì, ci lasciamo anche una bella canzone finale, che oggi sono contento delle canzoni che ho scelto, quindi va bene,
0: ecco, bravo,
1: lo esatto, dico, e sono contento, insomma, anch'io sono in attesa di poterle riascoltare,
0: esatto.
1: No, e che c'entra con quello che ci stiamo dicendo? Rilassati, Dio esiste, non sei tu. Questo quando uno ha il cuore buono, questo dire io ci sto, guardo che c'è, cosa accade intorno a me, vedo come io possa starci. E allora leggo un pezzo tratto, viene recitato dal libro di Davide Rondoni, La ferita alla Letizia, faccia a faccia con San Francesco, poeta di Dio e del mondo, quindi dal libro di Davide Rondoni, che cita in una sua pagina un pezzo dei i Fioretti. E ve lo leggo perché secondo me si lega appunto con tutto quello che ci siamo detti oggi, e lo leggo così come sì, è scritto, con la lingua insomma dei Fioretti. Dimorando una volta a San Francesco nel luogo della Porziuncola con frate Masseo da Marignano, uomo di grande santitade, discrezione e grazia nel parlare di Dio, per la qualcosa San Francesco molto l'amava. Un dì, tornando San Francesco dalla selva e dalla orazione, ed essendo ad uscire della selva, il detto frate Masseo volle trovare, sì come egli fosse umile, e feceli si incontra, e quasi proverbiando disse: perché a te? Perché a te? Perché a te? San Francesco risponde: che è quello che tu vuoi dire? Disse frate Masseo: dico, perché a te tutto il mondo viene di rieto, e ogni persona pare che desideri di vederti, ed udirti, ed ubbidirti? Tu non sei bello uomo del corpo, tu non sei di grande scienza, tu non sei nobile, donde dunque a te che tutto il mondo ti venga di rieto? Udendo questo, San Francesco, tutto rallegrato in spirito, rizzando la faccia al cielo, per grande spazio istette con la mente elevata in Dio. E poi, ritornando in sé, si inginocchiò, e rendendo laude e grazie a Dio, e poi con grande fervore di spirito, si rivolse a frate Masseo e disse: vuoi sapere perché a me? Vuoi sapere perché a me? Vuoi sapere perché a me? Che tutto il mondo mi venga di rieto? Questo ho io da quegli occhi dello Altissimo Iddio, i quali in ogni luogo contemplano i buoni e i rei, imperocché quegli occhi santissimi non hanno veduto fra i peccatori né uno più vile, né più insufficiente, né più grande peccatore di me. E però a fare quella operazione meravigliosa, la quale egli intende di fare, non ha trovato più vile creatura sopra la terra, e perciò ha eletto me per confondere la nobiltà e la grandigia e la fortezza e la bellezza e sapienza del mondo, a ciò che si conosca ogni virtù e ogni bene è da lui e non dalla creatura, e nessuna persona si possa gloriare nel cospetto suo, ma chi si glorierà si glori nel Signore, a cui è ogni onore e gloria in eterno. Allora frate Masseo, a così umile risposta, detta con fervore, si spaventò e cognobbe certamente che San Francesco era fondato in umiltade. Ecco, l'umiltà di San Francesco.
0: Sì.
1: Rilassati, Dio esiste ma non sei tu. Quindi io ho scelto te perché attraverso te passi la lode, insomma, ma non per le tue capacità. Quindi tranquillo, perché non dipende dalle tue capacità. Stai sereno, non dipende dalle tue capacità. Lo stesso Rondoni gli chiedevano, l'ho anche citato, gli chiedevano, ma secondo lei, perché i giovani ancora oggi si sentono affascinati da una figura come quella di San Francesco? Perché San Francesco fa fuori questo ricatto della prestazione, lo sto ridicendo come mi viene a me, ma il concetto è questo, perché San Francesco con la sua vita, con la sua testimonianza, fa fuori quel ricatto della prestazione che i giovani per primi sentono su di loro, che sentono di essere accettati dalla società, dal contesto in cui vivono e tutto il resto, solo in base ai successi che ottengono, solo in base a qualche appunto prestazione, no? Valorizzati solo in base a quello che riescono a dimostrare. Mentre invece San Francesco riporta tutto il discorso all'essere, cioè a riconoscere di essere creatura e di avere un, questo lo dico io così, ma non erano le parole di Rondoni, comunque, di avere un così tanto creatore. Riconoscersi creatura, di avere un così tanto creatore che non ti ha scelto, come dice San Francesco con umiltà, ma dice che non ti ha scelto perché tu sei nobile, perché sei ricco, perché sei intelligente, perché sei capace, perché ti ha scelto. Questo è molto bello, e quindi rilassati, Dio esiste, non sei tu.
0: Bello, bello.
1: Oh,
0: sì.
1: E Nazareno, adesso concludiamo con una canzone che ho scoperto stamattina, poi prima di venire giù, quando riflettevo sulle cose su cui potevo
0: oggi belle riflettere.
1: È una canzone, è Benedetto, di Antonio Anastasio, conosciuto come Anas, è stato un sacerdote che è morto qualche anno fa e che ha scritto delle belle canzoni. Adesso io rileggo, poi ce la lasceremo, quindi come saluto. È intitolata Benedetto la canzone, però ha a che fare anche poi con questa cosa di San Francesco che abbiamo visto, ma ha a che fare un po' con tutto il resto, perché anche qui con la ricerca di Dio e cose, quando dice, leggo due frasi di questa canzone che poi ascolterete penso con attenzione. Io ti ho cercato per mille strade, paesi, regni, città, contrade, ho scelto e ho fatto dei tentativi, ho visto troppi fingersi vivi, ho visto uomini in nome dell'amore ferire gli altri, fare del male, volte celesti cadere giù come ideali che non credi più, poi più avanti ho visto tanti credere in sé, uomini fragili sperare in sé, schiavi dell'ira con malinconia, vivere solo per l'utopia. Ho visto desideri in nome dell'amore fare male agli altri, farsene onore. Belle intenzioni cadere giù, buoni progetti a cui non credi più. Poi, benedetto il giorno in cui sei nato tu, benedetta la vita che hai portato tu, benedetto il cuore che ti siede accanto, eccetera, eccetera. Quindi, ecco, buona giornata a tutti con questa canzone. Ci salutiamo e grazie a chi ha avuto la pazienza di ascoltarci.
0: Ciao a tutti, sì,
1: alla prossima settimana.
2: Io ti ho cercato.

0: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 485 Corridonia Maceratese è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 6.30 alle 19, tra lo svincolo di Santa Maria Apparente e lo svincolo di Sforza Costa, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere, in entrambe le direzioni, in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di un chilometro circa all'altezza dello svincolo di Acqua Santa Terme in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una riduzione di carreggiata di 300 metri circa all'altezza dello svincolo di Marina di Montemarciano in entrambe le direzioni in provincia di Ancona. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Radio Nuova in Blu, la tua radio, la tua famiglia.
4: Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 073

0: Due minuti, un libro.
1: Bentornati a Due minuti, un libro. Immaginate di essere rinchiusi in un manicomio perché vedete mostri che nessun altro vede, finché qualcuno non vi sussurra: e se fossero reali? In Psy Project, Sharon Plunker ci trascina nel mondo di Neo, un ragazzo che combatte contro un'entità maligna. È un viaggio oscuro e magnetico nei corridoi della psiche umana e dell'Istituto Elysium di Londra. Sharon, Neo è catalogato come schizofrenico. Chi è Neo? E che cos'è questo coniglio volpe che vede?
2: Dunque, Neo è etichettato come schizofrenico perché dice di vedere questa entità, questo coniglio volpe, che lo tormenta da tempo. E quando Sofia, la dottoressa coprotagonista, dice di credergli perché sembra che anche lei abbia già avuto a che fare con esperienze simili, la situazione all'interno della trama cambia. Questo perché lei, che è un'esperta nel campo della psicologia, sembra un po' remare contro ai metodi convenzionali finora utilizzati dai colleghi che hanno tenuto ricoverato Neo fino a quel momento, e si immedesima nella sua stessa situazione, oltre poi a portarlo via con sé in un istituto privato.
1: Il titolo del libro è Psy Project. Puoi dirci, senza fare spoiler, in che cosa consiste questo progetto?
2: Allora, il titolo ufficialmente sta per l'acronimo Psychological State Yard, che è il nome dell'istituto privato gestito da Sofia, però ufficiosamente si può dire che ci sia molto di più dietro. Visto da fuori sembra una sorta di orfanotrofio con diversi ragazzi e bambini dell'età più diverse, però la cosa particolare è che queste persone sono tutte accomunate da due cose principalmente: storie difficili e traumi pregressi. In più sembrano come nascondere qualcosa di invisibile agli altri.
1: Sharon, il tuo libro affonda le radici in temi complessi come il disagio mentale. Perché hai scelto di raccontare la pazzia proprio attraverso la lente del fantasy?
2: Sì, il motivo per cui ho preferito inserire una sottotrama fantasy è che ci sono già molte opere realistiche sul tema e in più io non sono né una psicologa né un'esperta. Quindi volevo una storia, ok, veritiera, ma con una spiegazione a metà, un po' tra i due mondi, quindi tra il reale e il fantastico, perché questa penso che sia anche la cosa che mi caratterizza un po' come scrittrice, visto che per me infatti la realtà spesso esiste come forma personale e che siamo noi esseri umani a scegliere quale vogliamo plasmare e fare nostra.
1: Psy Project di Sharon Plunker, un romanzo che unisce i generi del fantasy e del thriller psicologico. Moicani Edizioni.
0: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in prima.

bella c'è chi mi risponde, ma quell'uomo certissimo immenso, io chiedo consenso a Don Raffaele, un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli, mentre assessore che Dio lo perdoni, dentro il roulotte ci alleva i visoni, poi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce, con rispetto se fatto le tre, volirà spremuto, ho volito un caffè.

Ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa ce l'ha chi ce l'ha. Io non tengo compendi che chi li stipendi è un ambo se segno a papà. Aggiungetemi a figli innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo eravato più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io già tengo le scarpe a ugile,

Qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai vista chissà? Chi se so faticiente, ma chi se fa niente, se tengono l'immunità. Non raffarevo i politicamente, gli

0: nuovo polo diagnostico Fisiomed. Risonanza ad alto campo, TAC 128 strati, con BIM, mammografia 3D con tomosintesi, ecografia. La miglior tecnologia al servizio della tua salute. Nuovo polo diagnostico in via Giovanni 23°8, Sforza Costa di Macerata. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Giornale Radio Nuova. Benvenuti a questa edizione del GR. La festa dell'Europa ha preso il via ieri a Macerata, riscuotendo già grande successo, in particolare gli aperitivi europei che coinvolgono 52 locali hanno visto tantissime presenze di giovani, compresi gli universitari. La festa, promossa dal Comune di Macerata in collaborazione con UniMC e SN Macerata, lo spazio sperimentale giovanile altrove, CSV Market ES, Europa Finanzia e Tipicità, l'associazione culturale e Utopia, proseguirà fino a domenica prossima con tanti eventi. Domani alle 16 partirà la passeggiata per le fonti storiche, mentre la Galleria Antichi Forni ospiterà un talk sul progetto Erasmus. Dalle 16 alle 21 in Piazza della Libertà, tavolate di giochi di ruolo a cura di Danni da Cringe in collaborazione con Altrove. Mentre alle 18 alla Libreria Feltrinelli ci sarà la presentazione di Il disordine tributario con il professor Giuseppe Rivetti a cura di Project Fin, e sempre dalle 18 fino alle 20 alla Galleria degli Antichi Forni in programma Il mondo delle famiglie a cura del progetto Mai soli minori al sicuro. In serata Piazza della Libertà sarà la cornice del concerto dei Little Pieces of Marmalade alle 21. Ascoltiamo ora Francesco Cacopardo, gestore di Spritz and Chips.
3: Devo dire che gli aperitivi europei è un evento che per i locali di Macerata rappresenta in qualche maniera il clou dell'attività. Si lavora tanto, si lavora in allegria e soprattutto a me personalmente, credo anche ai miei colleghi, fa piacere vedere Macerata così piena, viva, colorata e animata, insomma. Poi quest'anno c'è la novità anche della domenica e siamo tutti curiosi di capire e di vedere come la domenica il pubblico di Macerata risponderà. Noi proponiamo l'Olanda, ormai è il terzo anno che facciamo l'Olanda. Diciamo che l'abbiamo scelta per una serie di motivi. Il principale è perché l'Olanda si caratterizza per il colore arancione, quindi anche la squadra di calcio viene chiamata gli Orange, per dire, e noi il nostro colore di riferimento è l'arancione, quindi abbiamo creato questo abbinamento al quale crediamo molto. Facciamo una ricerca più approfondita sui drink, sulla cucina, essendo il nostro un cocktail bar e non avendo una cucina vera e propria, cerchiamo di fare delle cose semplici. Quest'anno comunque abbiamo presentato il sempreverde hot dog con le salse. La novità di quest'anno è il Bitterballen, che è un piatto a base carne e verdure. Bitterballen in Olanda sono delle polpettine anche da street food, da passeggio, quindi noi lo proponiamo sia nella versione carne che nella versione vegetale.
2: E il Comune di Macerata conferma la propria adesione alla Settimana Nazionale della Celiachia, accogliendo la proposta dell'Associazione Italiana Celiachia Marche APS per la campagna di sensibilizzazione intitolata Tutti a tavola, tutti insieme. L'iniziativa, che si svolgerà dal 9 al 17 maggio, si pone l'obiettivo di accendere i riflettori su una patologia che interessa una vasta platea di cittadini, promuovendo una corretta informazione e favorendo l'inclusione sociale delle persone affette da questa condizione. Il sostegno del Comune si tradurrà in azioni concrete finalizzate a coinvolgere la cittadinanza, partendo dai più giovani. Lunedì 11 maggio, infatti, tutte le mense scolastiche comunali, dai nidi d'infanzia fino alle scuole secondarie di primo grado, proporranno un menù interamente privo di glutine. Inoltre, sabato 16 maggio, lo sferisterio sarà illuminato di luce verde. Villa Fermani riapre domani le porte ai cittadini di Corridonia e ai visitatori. A partire dalle 16, saluti istituzionali alla presenza del commissario Guido Castelli e dei tecnici dell'ufficio ricostruzione, insieme ai quali verranno raccontati i progetti che stanno prendendo corpo nel parco e nelle aree annesse. Il restauro della villa storica ha visto realizzati i lavori complessivi per 650.000 euro di fondi Sisma, che hanno interessato la riparazione delle murature, il miglioramento delle connessioni tra pareti e il rinforzo delle strutture. Il momento più atteso sarà certamente quello della visita all'edificio storico, che non mancherà di stupire. La serata sarà arricchita da intrattenimento musicale e un momento conviviale per festeggiare il ritorno alla fruibilità a 10 anni dal sisma. Le origini di Villa Fermani risalgono al 1855, quando l'area era un fondo agricolo delle religiose del monastero di San Giovanni. Nel 1873 Davide Fermani la acquistò e la trasformò in luogo di svago, per poi donarla alla città nel 1894. Da allora la villa è diventata un bene pubblico di valore storico e di socializzazione per la comunità. Si è appena svolta la cerimonia ufficiale per il conferimento della cittadinanza onoraria al 183esimo reggimento paracadutisti Nembo, in segno di riconoscenza per il ruolo svolto durante la Seconda Guerra Mondiale e nei giorni decisivi della liberazione del territorio. La giornata a Sarnano si è aperta con la deposizione della corona d'alloro alla targa posta sull'ex scuola elementare, che ricorda il passaggio della Nembo. La cerimonia è poi proseguita nella sala consiliare del comune, alla presenza di autorità civili e militari, dei rappresentanti del reggimento e di numerosi cittadini. Sono seguiti gli interventi del colonnello Alessandro Villa, comandante del 183esimo reggimento paracadutisti Nembo, e del generale in congedo Leonardo Prizzi. Le sue parole hanno rappresentato il dono di chi, nella sua lunga carriera, ha saputo custodire la memoria con passione e rispetto, consegnando a Sarnano dati storici, senso civico e umanità. La cerimonia si è conclusa con la consegna della pergamena sulle note dell'inno della Nembo e con la firma del registro delle cittadinanze onorarie.
4: Il taccuino.
2: Fino a domenica prossima i lungomari Barconi e Alighieri di Senigallia saranno un crocevia di culture, sapori e tradizioni commerciali. Torna il mercato europeo FIVA Confcommercio Marche Centrali. 80-90 banchi scelti per qualità e rappresentatività, organizzati per aree nazionali, con allestimenti dal caratteristico impatto visivo che caratterizzano la manifestazione e ne fanno uno degli appuntamenti più attesi del litorale adriatico marchigiano. Un caleidoscopio di forme, profumi e sapori che richiama le diverse atmosfere europee, valorizzando tanto la diversità quanto le affinità tra culture. Serata finale del premio Carlo Gargioni oggi, con inizio alle 21:15 al Teatro Annibalcaro di Civitanova Alta. Il concorso dedicato al pianista maceratese Carlo Gargioni raggiunge quest'anno un traguardo importante, la 10ª edizione, confermandosi una realtà in forte crescita e sempre più punto di riferimento per giovani artisti emergenti. La finale vede il confronto tra 4 categorie: colonne sonore, cantautori, jazz e interpreti. Ospite d'onore della serata il cantautore Tricarico, che si esibirà con alcuni dei suoi brani più conosciuti. La serata, come sempre, avrà anche uno scopo solidale. Sarà infatti a favore dell'AIL, Associazione Italiana contro Leucemie, Linfomi e Mieloma. Ingresso gratuito. Danza tutto l'anno, rassegna dedicata alla danza contemporanea, giunge al termine dell'edizione 2025-2026 con l'ultimo appuntamento stasera alle 21 presso la Fondazione Il Vallato di Matelica. La serata ospita la Compagnia degli Istanti nello spettacolo Intersection Mozart, primo studio, coreografia di Roberto Lori, che nasce dall'urgenza creativa di esplorare l'eredità immortale di Wolfgang Amadeus Mozart, rintracciando nelle sue partiture quella energia costruttiva capace di generare ordine dal caos e bellezza dalla complessità. Il lavoro vede il coinvolgimento dei partecipanti al laboratorio coreografico di Punto Lab. Anche la compagnia veneziana Tocna Danza sarà ospite dell'evento con Calci al Vento, coreografato e interpretato da Erika Melli.
4: Lo sport.
2: Il fascino delle Marche più autentiche si prepara a correre su due ruote. Domani e domenica prossimi, 9 e 10 maggio, torna il Vic Bike Packing, l'evento che celebra l'equilibrio perfetto tra avventura e scoperta del territorio. L'edizione 2026, già dichiarata sold out, vanta il patrocinio del comune di San Severino Marche e attraverserà scenari di rara bellezza, toccando i luoghi simbolo della riserva naturale regionale del Monte San Vicino e del Monte Canfaito, gestita dall'Unione Montana Potenza Esino Musone. L'itinerario si snoda lungo circa 150 km con un dislivello positivo di 3.700 metri. Il viaggio partirà domani mattina da Fabriano per immergersi immediatamente in un paesaggio che alterna strade sterrate e vie secondarie. Fedele alla filosofia del bikepacking, il Vic non è solo una sfida sportiva, ma un'occasione di condivisione. Al termine della prima giornata, gli atleti raggiungeranno il campo base di Matelica, dove sarà allestita un'area per il pernottamento in tenda o bivacco al coperto.
4: Il tempo nelle Marche.
2: Un campo di alte pressioni abbraccia la regione, garantendo tempo stabile e soleggiato, salvo qualche innocuo annuvolamento in arrivo serale. Venti deboli dai quadranti nord-orientali, in rotazione ai quadranti nord-orientali. Mare poco mosso. Le temperature minime e massime previste per domani, 13-23 gradi. Il nostro GR termina qui, grazie dell'ascolto.
4: Giornale Radio Nuova.
1: Radio Nuova. @radionuova.com. Mandaci un'email.

Alcune volte avere una sola direzione non basta più. Le strade si moltiplicano e fermarsi diventa inevitabile.

0: pronti a percorrere, anche se ci appare grigia, diversa da quella che la nostra mente ha in mente per noi. Scusate il gioco di parole. E spesso è proprio il momento della scelta a trasformarci, più ancora della strada stessa. Il crocevia ci ricorda che ogni direzione nasce da una decisione, anche quando non siamo completamente pronti. Grazie di essere stati anche oggi con noi a Piccole Grandi Parole. Un saluto da Antonio Torretti e un appuntamento domani con una nuova parola.
1: Benvenuti nello spazio di Radio Nuova in Blu dedicato a nuovi musicisti, cantanti, cantautori e gruppi musicali. Oggi vi propongo il cantautore abruzzese Luca Andrea con La Stella della Radio.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: In Blu 2000 News.
1: La pace sia con tutti voi. Questo è il primo saluto del Cristo risorto. Anch'io vorrei che questo saluto di pace entrasse nel vostro cuore, raggiungesse le vostre famiglie, a tutti i popoli, a tutta la terra. La pace sia con voi. Questa è la pace di Cristo risorto. Una pace disarmata e una pace disarmante, umile e perseverante.
2: Queste le prime parole un anno fa di Papa Leone, subito dopo la sua elezione al soglio pontificio. Auguri al pontefice da tutto il mondo e dalla presidenza della CEI. E Leone XIV oggi al santuario di Pompei nel giorno della supplica alla Madonna, l'incontro con gli ammalati, la Santa Messa nell'omelia, nuovo appello per la pace nel pomeriggio a Napoli. Stati Uniti-Iran, il cessate il fuoco con l'Iran resta in vigore, lo dice il presidente Trump dopo che Teheran ha accusato gli Stati Uniti di averlo violato con attacchi a navi nello stretto di Hormuz. Buongiorno da Franco Rossi, subito ci colleghiamo in diretta con Paolo Fucili che ha seguito Papa Leone nella sua visita al santuario di Pompei questa mattina. Buongiorno Paolo.
3: Buongiorno a tutti, Papa Leone ancora qui in città, sta pranzando con i vescovi della Campania e i sacerdoti della prelatura. Oggi ricordiamo il primo anniversario dell'elezione a pontefice, dovevo dunque venire qui, ha detto lui stesso, a porre il mio servizio sotto la protezione della Vergine Santa, in questo 8 maggio che è la festa della Madonna di Pompei. Il momento centrale della mattinata, la messa celebrata alle 10:30, conclusa con la recita della supplica alla Madonna di Pompei, questa famosa preghiera recitata in tante parti del mondo, specialmente oggi. Leone ha parlato del rosario da recitare ancora oggi come preghiera con due intenzioni sempre attuali, una di queste è la famiglia, l'altra la pace. Di fronte a un'economia, ha detto ancora, che preferisce il commercio delle armi al rispetto della vita umana. Sentiamo un passaggio delle riflessioni di Leone.
4: Da questo santuario, la cui facciata San Bartolo Longo concepì come un monumento alla pace, oggi eleviamo con fede la nostra supplica. Gesù ci ha detto che tutto può ottenere la preghiera fatta con fede. E San Bartolo Longo, pensando alla fede di Maria, la definisce onnipotente per grazia. Per sua intercessione, venga dal Dio della pace un'effusione sovrabbondante di misericordia che tocchi i cuori, placchi i rancori e gli odi fratricidi, illumini quanti hanno speciali responsabilità di governo. Fratelli e sorelle, nessuna potenza terrena salverà il mondo, ma solo la potenza divina dell'amore. Questa potenza divina dell'amore che Gesù il Signore ci ha rivelato e donato.
3: Papa Leone atteso alle 15 a Napoli, la mattinata era iniziata alle 9 qui a Pompei, incontrando le opere di carità della città, un'altra eredità importante del fondatore del santuario San Bartolo Longo, bellissime storie di accoglienza, anche di vite segnate in tenera età, persino dell'abbandono. Un incontro molto bello, ascoltiamo anche qui alcune parole di Papa Leone, poi linea allo studio.
4: Quasi di tutto però, come abbiamo detto, c'è la preghiera e in particolare il Santo Rosario. Posto simbolicamente a fondamento del santuario e della città, esso è il motore nascosto che rende possibile tutto il resto. Raccomando perciò a tutti voi di tenere sempre viva e di diffondere questa antica e bellissima devozione, grazie alla quale, contemplando i misteri della vita di Gesù con gli occhi semplici e materni di Maria, quanto Egli ha operato penetra nei nostri cuori e trasforma la nostra esistenza.
2: Auguri al pontefice da tutto il mondo per il suo anniversario di pontificato, auguri anche dalla presidenza della CEI che in una nota scrivi ad Assisi, a conclusione della nostra assemblea generale, ci ha chiesto di essere profezia di pace per il mondo. Abbiamo accolto queste parole come consegna pastorale perché le nostre comunità siano luoghi di ascolto, riconciliazione e prossimità. Ed ora cambiamo pagina. Il cessate il fuoco con l'Iran resta in vigore, assicura Trump, dopo che Teheran ha accusato gli Stati Uniti di averlo violato. Marco Burini.
5: Ma che tregua è se si sparano addosso? Stati Uniti e Iran si sono scambiati colpi nello stretto di Hormuz, eppure alcune città iraniane sono state attaccate. Ma per Trump è uno scherzo, sono solo buffetti. Invece sono gli effetti di una guerra che non è mai finita e che non trova una soluzione negoziata. Teheran non ha risposto al memorandum d'intesa di Washington, peraltro assai vago, e continua a provocare i paesi del Golfo, alleati di Trump. Gli Emirati Arabi Uniti dicono di aver intercettato lanci di missili e droni. E i Pasdaran hanno appena sequestrato una petroliera. Provocazioni continue, metodiche, da parte di un regime, quello degli Ayatollah, che ha dimostrato di saper resistere alle pressioni belliche ed economiche. Secondo la CIA potrebbe sopportare il blocco navale statunitense ancora per mesi. Ha una presa ferrea sul paese. Detenzioni ed esecuzioni di oppositori ed attivisti non si sono mai fermate e dispone ancora di molti missili. Mentre le sanzioni le paga la popolazione. Inflazione e disoccupazione alle stelle. Intanto il prezzo del petrolio torna a salire. Marco Burini, linea allo studio.
2: Ed ora la guerra in Ucraina, accuse incrociate tra Kiev e Mosca per la rottura della tregua. Maurizio Dischino.
6: La guerra delle bombe e la guerra delle parole tra Russia e Ucraina. Il Cremlino dice di aver confermato la tregua di 2 giorni dalla mezzanotte annunciata unilateralmente per la festa della vittoria sovietica contro i nazisti nella seconda guerra mondiale, con la parata attesa domani a Mosca. Kiev aveva proposto una controtregua dal 6 maggio, ma entrambe le parti si stanno accusando di violazioni. I militari di Mosca stamani hanno sostenuto di avere risposto in modo speculare all'Ucraina, che dalla mezzanotte ha violato 1365 volte il cessate il fuoco, attaccando obiettivi in territorio russo anche con 390 droni e 6 missili. Secondo il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, invece, Kiev ha risposto ai 140 attacchi di Mosca contro postazioni al fronte, a più di 850 raid con droni, sempre a partire dalla mezzanotte. Per Zelensky, da parte russa non c'è stato nemmeno un tentativo simbolico di cessate il fuoco. Maurizio Dischino, linea allo studio.
2: Incontro questa mattina della Premier Meloni con il segretario di Stato americano Rubio. Sul tavolo i principali dossier geopolitici. In diretta per noi Augusto Cantelmi. Buongiorno Augusto.
7: Buongiorno Franco, è in corso da oltre 1:20 l'atteso faccia a faccia tra la Presidente del Consiglio dell'Unione e il Segretario di Stato americano Rubio, occasione per rilanciare il dialogo tra Roma e Washington dopo le dure parole di Trump nei confronti di Meloni e la risposta della Premier. Sul tavolo tutti i temi di politica internazionale, da Hormuz a Gaza, al Libano, temi affrontati insieme a quello sui dazi, anche alla Farnesina, nell'incontro tra il Segretario di Stato americano e il Ministro degli Esteri italiani. Si discute anche per l'utilizzo delle basi americane in Italia, da Aviano e Sigonella, dopo il divieto dell'Italia all'atterraggio di 2 bombardieri americani diretti in Iran per mancanza di consultazione preventiva come previsto dagli accordi internazionali. L'incontro prosegue ancora per il momento da Palazzo Chigi. È tutto. Augusto Cantelmi, linea, può tornare allo studio.
2: Grazie Augusto. Ed ora la cronaca. Parliamo dell'omicidio di Garlasco. La procura di Pavia ha chiuso le nuove indagini. Antonella Mazza Teruel.
8: Ha già ricevuto l'atto di notifica della chiusura dell'inchiesta la difesa di Andrea Sempio. È lui, l'amico del fratello della vittima, ad aver ucciso da solo Chiara Poggi, secondo la procura di Pavia, che a quasi 19 anni dal delitto ha riscritto fatti, individuato nel rifiuto di un approccio sessuale il movente dell'omicidio che scosse la tranquilla cittadina di Garlasco. A Sempio vengono contestate pure le aggravanti dei futili motivi e anche della crudeltà per l'entità delle ferite inferte a Chiara, di cui almeno 12 sul cranio e sul volto. Allegati alla chiusura delle nuove indagini durate circa 1 anno, tutti gli elementi raccolti in 57 file. Ora si attende la richiesta di rinvio a giudizio, poi sarà il giudice per le indagini preliminari a decidere se inviare a processo Sempio. Per Alberto Stasi, allora fidanzato della vittima, condannato in via definitiva, si avvicina intanto la revisione del processo. Antonella Mazzadruel, linea allo studio.
2: E chiudiamo con una pagina sportiva. Al via il Giro d'Italia numero 109 con 184 atleti suddivisi in 23 squadre pronti a sfidarsi lungo le 21 tappe in programma da Nessebar in Bulgaria fino a Roma. Per il tennis si ferma al primo turno il cammino di Matteo Berrettini agli Internazionali d'Italia. Il tennista romano è stato battuto in due set da Alexei Popirin. Abbiamo concluso, ricordo che questa edizione del Radio Giornale può essere riascoltata sull'app gratuita Play 2000. Grazie a Gabriele Miletti, regia, da Franco Rossi. Buona giornata.

0: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
1: Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi.
2: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
1: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi. rematarlazzi.it.
3: Macerata Opera Festival, 62esima edizione. In scena il Grande Verdi con Nabucco e il Trovatore, il brillante barbiere di Siviglia di Rossini, i maestosi Carmina Burana di Orfo. Torna la grande musica allo Sferisterio con Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
3: Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.

0: elezioni comunali di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Deborah Pantana. Sentite questo ritmo? È il cuore di Macerata che batte. È la nostra storia, la forza di chi questa città l'ha vissuta e la ama da sempre. Macerata Unica è una lista a sostegno di Sandro Parcaroli, che unisce noi moderati e civici Macerata sempre al fianco dei più deboli. Noi ci mettiamo il cuore. Alle prossime elezioni comunali vota Macerata Unica e scrivi Deborah Pantana. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Deborah Pantana. Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Emanuela Bosco.
1: Sono Sandro Parcaroli. Ogni scelta che facciamo oggi la facciamo per chi verrà domani. Per questo abbiamo investito in scuole sicure, in impianti sportivi, in una piscina dove i nostri ragazzi potranno crescere. Per questo puntiamo sull'intelligenza artificiale e sul lavoro del futuro, perché i nostri figli non debbano prendere un treno per inseguire il proprio sogno. Macerata deve essere il posto dove restare, non quello da cui partire. Il 24 e 25 maggio vota Sandro Parcaroli. Macerata continua a crescere.
0: Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Emanuela Bosco.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. In blu. Radio Nuova. In blu.

Benedetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

nostro appuntamento con la lettura qui su Radio Nuova in Blu come ogni giorno. L'accoglienza è sempre da parte di Morena Oro, con in mano il libro che stiamo leggendo da qualche tempo, un best seller dell'inizio degli anni 2000, Il diavolo veste Prada di Loren Weisberger.

se sarebbe possibile trovare una soluzione riguardo ai tempi dell'attesa in coda. Le spiegai la situazione meglio che potevo. Le dissi che lavoravo per una donna molto importante e poco ragionevole, a cui non piaceva che le facessero aspettare il suo caffè la mattina. Si poteva fare in modo di stabilire una corsia preferenziale per le sue ordinazioni? Per qualche strano colpo di fortuna, Marion, la manager, frequentava i corsi serali del Fashion Institute of Technology e voleva diplomarsi in merchandising. Oh mio Dio, sta scherzando! Lei lavora per Miranda Priestly! E Miranda Priestly beve il nostro latte macchiato? Quello extra large? Tutte le mattine? Oh, incredibile! Oh, sì, sì, certo che sì! Darò istruzioni a tutti di servirla subito, appena entra. E così avevo ottenuto il privilegio di bypassare la coda a mio piacimento, a differenza degli altri newyorkesi che, benché stanchi, aggressivi e arroganti come al solito, erano costretti ad aspettare, aspettare, aspettare. Ordinai un latte macchiato grande a una delle nuove bariste. Poi, di mia iniziativa, aggiunsi un amaretto cappuccino, un mocha frappuccino, un caramel macchiato e una mezza dozzina tra muffin e croissant. Il totale era di $28.83. Infilai la ricevuta nell'apposita sezione del mio portafoglio, ormai cronicamente stragonfia. La Elias Clark avrebbe rimborsato tutto senza fare domande. E ora dovevo sbrigarmi, erano già 12 minuti da quando Miranda aveva chiamato. Prima che potessi prendere tutto quanto dal bancone, suonò il telefono. Al solito, tuffo al cuore preinfarto. Sapevo che era lei, lo sapevo perfettamente, assolutamente, ma non rinunciavo a sperare. La scritta che identificava il nome del chiamante confermò i miei sospetti, perciò fui sorpresa nel sentire la voce di Emily che chiamava dall'apparecchio di Miranda. «È qui ed è incazzata nera», sussurrò. «Devi tornare subito!» «Sto facendo del mio meglio», ringhiai, cercando di tenere in equilibrio il vassoio e il sacchetto delle brioche con un braccio, mentre reggevo il cellulare con l'altro. Odiavo Emily per i motivi più svariati. Perché veniva a lavorare in maglietta senza maniche, riuscendo lo stesso a sembrare stilosa? Perché non c'era volta che mi guardasse senza comunicarmi il suo disprezzo? Perché solo a sentir pronunciare il nome di Miranda drizzava le orecchie come il più devoto dai cani? E soprattutto perché, in qualità di assistente senior, non doveva uscire dall'ufficio ogni 2x3 a sbrigare commissioni. Emily, specularmente, mi odiava perché, come assistente junior, avevo sempre una scusa per uscire dall'ufficio e spesso ne approfittavo per fare due chiacchiere al cellulare o fumarmi una sigaretta. Il ritorno in ufficio richiedeva più tempo dell'andata, perché uscita da Starbucks mi fermavo a distribuire caffè e merendina a un gruppetto di barboni abitué della zona. C'era qualcosa di terapeutico, rivitalizzante davvero, nel fatto di sapere che i dispendiosi caffè sponsorizzati dalla Elias Clark andavano a scaldare le pance dei reietti della città. Il tipo che dormiva fuori dalla base dalla Chase Bank si faceva sempre la pipì addosso. A lui destinavo il mocha frappuccino. Non si tirava mai su per accettarlo, ma glielo lasciavo ugualmente, con zucchero e cannuccia naturalmente, accanto al braccio sinistro. E quando tornavo per il secondo rifornimento della giornata, qualche ora dopo, sia lui sia il frappuccino erano spariti. All'anziana signora che esponeva bene in vista la scritta «Sono senza casa, posso fare le pulizie, ho fame», toccava il caramel macchiato. Si chiamava Teresa. All'inizio le compravo un latte macchiato grande, come a Miranda. Ringraziava sempre, ma non lo assaggiava nemmeno. Quando una volta le avevo chiesto se le piacesse, aveva sussurrato che detestava fare la figura della schizzinosa, ma le sarebbe piaciuto qualcosa di un po' più dolce e che il caffè era troppo forte. Il giorno seguente le avevo offerto un caffè alla vaniglia con panna montata. Andava meglio così? Oh sì, era molto meglio. Forse un tantino troppo dolce.
Al terzo tentativo avevo trovato la formula giusta. A Teresa piaceva il caffè con la panna montata annaffiata da una colata di sciroppo al caramello e niente aroma di vaniglia. Il terzo caffè era per Rio, il nigeriano che vendeva CD su una coperta stesa per terra. Non aveva l'aria di essere un barbone, ma un mattino mi era venuto incontro mentre davo a Teresa il caffè omaggio e mi aveva detto, o piuttosto cantato: «Hey, hey, hey! Sei la fatina di Starbucks o cosa? E il mio caffè dov'è?» Il giorno seguente gli avevo portato un amaretto cappuccino grande e da quel momento eravamo diventati amici. Ogni mattina spendevo $24 di caffè più del necessario. Il solo latte macchiato di Miranda ne costava 4. Sferrando alla Elias Clark l'equivalente di un pizzicotto sotto la cintola. Così imparavano a lasciare le briglie sciolte a Miranda Priestley. Distribuivo i caffè ai matti, ai puzzolenti e ai suicidi, consapevole che quella, e non lo spreco di denaro, era la vera provocazione. Nella lobby trovai Pedro, il fattorino messicano di Mangia, che chiacchierava in spagnolo con Eduardo accanto agli ascensori. «Ehi, ecco Andy!» esclamò Pedro, mentre alcuni clarchioti ci guardavano bovini. «Ti ho portato il solito, bacon, salsiccia e una di quelle orribili cose al formaggio. Hai ordinato soltanto una volta oggi. Non so come fai a mangiare queste schifezze e a restare così magra, amica». Come al solito gli porsi una banconota da $10 per pagare una colazione da $3.99 e me ne andai senza aspettare il resto. Miranda era al telefono quando entrai in ufficio. Il suo trench in pelle di serpente di Gucci era drappeggiato sopra la mia scrivania. L'avrebbe forse uccisa fare due passi verso l'armadio, aprirlo e appendersi da sola il cappotto, dico io? Posai il caffè, salutai Emily che al solito era troppo impegnata a rispondere a 3 linee telefoniche contemporaneamente per accorgersi di me e appesi il trench di serpente. Mi scrollai di dosso il cappotto e mi chinai per buttarlo sotto la scrivania. Afferrai 2 buste di zucchero e un cucchiaino lungo per rimestare e arrotolai il tutto in un tovagliolo. Poi presi un piattino di porcellana dall'armadietto in alto e ci versai il bacon bisunto e la danese lucida di burro. Mi pulii le mani sui vestiti sporchi di Miranda che avevo momentaneamente accatastato sotto il lavandino. Per pulire il suo piatto, dopo ogni pasto, invece, mi servivo di un tovagliolo e grattavo via con l'angolo dell'unghia gli eventuali avanzi di formaggio induriti. Se il piatto era davvero sporco, aprivo una bottiglia di acqua minerale effervescente naturale e ce ne versavo sopra un po'. D'accordo, non era il massimo dell'igiene, ma per come la vedevo io, Miranda doveva essermi grata del fatto che non usavo la mia stessa saliva. «Ricorda, voglio delle ragazze sorridenti», stava dicendo lei al telefono. Dal tono della voce capii che stava parlando con Lucia, la caporedattrice moda, che in quei giorni era incaricata di curare un servizio ambientato in Brasile. «Le voglio felici, sorridenti, pulite, sane, niente di meditabondo, niente facce arrabbiate, imbronciate, accigliate. Non voglio vedere del trucco nero, le voglio splendenti. Vada bene, Lucia, non accetterò niente di diverso». Posai il piatto sull'angolo della scrivania con accanto il caffè e gli accessori necessari. Indugiai un attimo in caso avesse un fax da spedire o un documento da archiviare, ma mi ignorò e uscii dalla stanza. Alle 8:30 finalmente tornai al mio posto. Mi stavo preparando a collegarmi a Hotmail quando Miranda uscì dall'ufficio. Portava un tubino aderente con sopra una giacca, la cui cintura, annodata stretta stretta, esaltava il suo microscopico vitino. Dovevo ammetterlo, stava benissimo. «Andrea, il caffè è gelato. Non capisco come sia possibile. Di sicuro te la sei presa comodo. Portamene subito un altro». Feci un respiro profondo e mi costrinsi a restare calma. Miranda posò la tazza sulla mia scrivania e sfogliò nervosa il nuovo numero di Vanity Fair che qualcuno dello staff aveva dimenticato lì.
Sentivo su di me lo sguardo di Emily, un misto di rabbia e solidarietà. Le dispiaceva che dovessi ripetere l'operazione caffè, ma sentiva che ero furibonda e non me lo perdonava. Non c'erano forse schiere di ragazze pronte a qualunque sacrificio pur di ottenere un posto come il mio? Infine, con un sospiro appena percettibile, per essere certa che non sfuggisse a Miranda senza tuttavia provocare una scenata da parte sua, tornai a infilarmi il cappotto e ordinai alle mie gambe di mettersi in marcia verso l'ascensore. Sarebbe stata un'altra lunga, lunghissima giornata. Il secondo rifornimento di caffè filò più liscio e veloce del primo. La coda alla cassa di Starbucks si era assottigliata e Marion aveva preso servizio. Preparò personalmente il caffè nell'attimo in cui mi vide entrare. In aggiunta ordinai due cappuccini extra large per me e per Emily. Stavo pagando quando il telefono suonò. All'inferno. Quella donna era insopportabile, insaziabile, impaziente, impossibile. Era uscita da appena 4 minuti. Afferrai il vassoio con una mano e con l'altra estrassi il cellulare dalla tasca del cappotto. Avevo già deciso che un atteggiamento così persecutorio da parte di Miranda mi autorizzava a fumare un'altra sigaretta, lasciando il suo caffè al fresco per un paio di minuti. Ma era Lily che mi chiamava dal telefono di casa. «Ciao, è il momento sbagliato?» chiese. Sembrava agitata. Guardai l'orologio, a quell'ora avrebbe dovuto essere in classe. «Ciao, beh, sì, un po', sono al secondo rifornimento di caffè. Ma dimmi, che succede? Non dovresti essere a lezione?» «Sì, ma ieri sera sono uscita con camicia rosa e ci siamo fatti un po' troppi margarita. Tipo 8 più del necessario. A testa, si intende?» «Lui è ancora qui, praticamente svenuto e non posso mica mollarlo.» «Ma non ti ho chiamato per questo.» «Ah no?» L'ascoltavo piuttosto distratta perché uno dei cappuccini aveva cominciato a colarmi addosso. Avevo il telefono incastrato tra il collo e la spalla mentre con la mano libera cercavo di recuperare una sigaretta. «Il mio padrone di casa è piombato qui alle 8 di mattina per annunciarmi lo sfratto», disse con un guizzo di hilarità nella voce. «Sfratto? Lily, perché? E cosa farai adesso?» «Sembra che si sia accorto che non sono Sandra Gers e che sono 6 mesi che Sandra Gers non abita qui. Siccome tecnicamente non sono una sua parente stretta, Sandra non era autorizzata a passarmi il contratto d'affitto a tasso controllato. Io lo sapevo, logico, per questo ho sempre sostenuto di essere lei. Non so come abbia scoperto la verità, ma chi se ne frega? Non ha nessuna importanza perché finalmente io e te potremo andare ad abitare insieme. Il tuo accordo con le due indianine ha scadenza trimestrale, vero? E hai subaffittato solo perché non sapevi dove andare, giusto? Giusto. Bene. Presto non avrai più bisogno di Shanti e Kendra. Cominceremo oggi stesso a cercare casa. Casa. Fantastico. Il mio tono era un po' troppo moscio per risultare convincente, eppure era sincero. «Allora ci stai?» chiese. Anche il suo entusiasmo sembrava un po' scemato. «Lily, certo che ci sto. Davvero, è un'idea grandiosa. Non voglio sembrarti dubbiosa, è solo che a un tratto si è messo a nevicare e io sono per strada con del caffè bollente che mi cola lungo il braccio sinistro. Bip, bip». C'era una chiamata in attesa e per un pelo non mi bruciai il collo con la sigaretta mentre cercavo di allontanare il telefono dall'orecchio per controllare il display. Emily. Merda. Lily, è Miranda che mi sta chiamando. Devo rispondere. Ma congratulazioni per lo sfratto. Sono emozionatissima. Ti chiamo dopo, ok? Ok, ci sentiamo dopo. Avevo già riagganciato. Sono io, disse Emily tesa. Cosa diavolo stai facendo? È un fottuto caffè. Dimentichi forse che un tempo facevo il tuo lavoro. So bene che non ci vuole così tanto per... Cosa? Gridai coprendo il ricevitore con la mano. Cosa hai detto? Non ti sento. Se tu mi senti non ti preoccupare, un minuto e sono lì. Chiusi la comunicazione e seppellì il telefono in tasca. La sigaretta era solo a metà, ma la buttai sul marciapiede e corsi al lavoro. Miranda si degnò di accettare il caffè leggermente più tiepido del solito e ci concesse persino un'ora di pace tra le 10 e le 11, quando si chiuse nel suo ufficio cinguettando al telefono con sorci.
L'avevo conosciuto ufficialmente la settimana prima, quando avevo consegnato il book una sera verso le 9. Aveva tolto il suo cappotto dall'armadio nel foyer per far spazio ai vestiti della moglie e aveva passato 10 minuti buoni a parlare di se stesso in terza persona. Da quell'incontro mi rivolgeva un'attenzione speciale ogni volta che mi introducevo a casa sua. Si prendeva sempre qualche minuto per chiedermi com'era andata la giornata o per complimentarsi per un lavoro ben fatto. Nessuna di queste gentilezze sembrava destinata a contagiare sua moglie, ma almeno lui era una persona piacevole entro certi limiti. Stavo per chiamare 2 o 3 PR per farmi mandare qualche vestito decente, quando la voce di Miranda mi distolse dai miei propositi. «Emily, il pranzo!» La vera Emily mi guardò e fece un cenno. Composi il numero della Steakhouse Smith & Wolensky. Non erano esattamente un takeaway, ma facevano un'eccezione per Miranda, la regina della moda. Dall'altra parte del filo riconobbi la voce della ragazza nuova. «Ciao Kim, sono Andrea dell'ufficio di Miranda Priestley. C'è Sebastian?» «Come hai detto che ti chiami?» mi aveva risposto in diverse occasioni, sempre alla stessa ora. Ma per quanto avessi già provveduto a identificarmi, si comportava sempre come se fosse la prima volta che parlavamo. «Chiamo dall'ufficio di Miranda Priestley, della rivista Runway. Senti, non vorrei sembrarti scortese, e come se vorrei, ma sono un po' di fretta, puoi passarmi Sebastian?» Se avesse risposto chiunque altro, sarebbe bastato ordinare il solito per Miranda, ma siccome quella Kim era un po' scema, preferivo farmi passare il manager. «Un attimo, vedo se è libero.» «Credimi, Kim, è libero. Per Miranda Priestley è sempre libero.» «Andy, cara, come stai?» soffiò Sebastian un minuto dopo. «Anche oggi il nostro direttore preferito vuole una bella bistecca al sangue?» Chissà come avrebbe reagito se gli avessi detto che non era per Miranda che ordinavo il pranzo, ma per me. «Proprio così, e mi ha pregato di porgerti i suoi saluti.» Naturalmente Miranda non sarebbe stata capace di identificare il ristorante che quotidianamente le preparava il pranzo, nemmeno sotto tortura. Figuriamoci ricordare il nome del manager di turno. «Favoloso, è semplicemente favoloso. Te la facciamo trovare pronta per la solita ora», si esaltò Sebastian. «E baciala da parte mia.» «Certo, contaci, a presto.» Era così spossante chiamare a raccolta l'entusiasmo necessario per lisciare l'ego di quelli come lui. Ma Sebastian, con la sua efficienza, mi rendeva la vita più facile e valeva la pena di lusingarlo un po'. Quando Miranda non pranzava fuori, le servivo sempre lo stesso menù alla sua scrivania e lei lo mangiava nella pausa pranzo, a porte chiuse. Tenevo una scorta di piatti di porcellana nell'armadietto della cucina, proprio per quell'uso. E qui ci fermiamo, vi do appuntamento a domani per continuare la nostra lettura e grazie ancora di essere stati con me oggi. Ciao.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati da Ugo Scali. Nel giorno del primo anniversario dalla sua elezione, Papa Leone è andato stamane al santuario di Pompei, dove ha celebrato la messa e lanciato un nuovo appello per la pace. Venga dal Dio della pace un'effusione sovrabbondante di misericordia che tocchi i cuori, plachi i rancori, gli odi fratricidi, illumini quanti hanno speciali responsabilità di governo. Il pontefice ha poi recitato la supplica di Bartolo Longo alla Madonna: abbi pietà di noi per le nazioni traviate, per tutta l'Europa, per tutto il mondo, perché pentito ritorni al tuo cuore. Nel pomeriggio Leone sarà a Napoli, prima in cattedrale, poi alle 17:30 in piazza del Plebiscito per l'incontro con la popolazione. È un ringraziamento per aver richiamato il mondo alla responsabilità della pace in un tempo segnato dalle guerre, tensioni internazionali e linguaggi segnati dalla conflittualità. È il cuore del messaggio che è stato inviato dalla presidenza della Conferenza Episcopale Italiana a Papa Leone in occasione del primo anniversario della sua elezione al soglio pontificio. È durato circa un'ora e mezza all'incontro a Palazzo Chigi questa mattina fra la presidente del Consiglio Meloni e il segretario di Stato Marco Rubio. Il vertice era iniziato poco prima di mezzogiorno. Resta in vigore il cessate il fuoco con l'Iran, assicura Trump, dopo che Teheran ha accusato gli Stati Uniti di aver violato a più riprese con attacchi a navi nello stretto di Hormuz, ma avvisa Teheran: firmi l'intesa o riprenderemo a colpire. Accuse incrociate anche in Ucraina tra Kiev e Mosca per la rottura del cessate il fuoco annunciato da Putin in occasione del giorno della vittoria che la Russia celebrerà domani con la parata militare. Risultato deludente per il partito laburista del premier Starmer e boom della destra di Farage alle elezioni locali britanniche, secondo i dati parziali dello spoglio. Dimezzati i consiglieri del Labour, superato come primo partito da Reform, male anche i conservatori. È stato segnalato un nuovo caso sospetto di antivirus su un'isola dell'Atlantico meridionale. Non si tratta di un passeggero della nave da crociera olandese. Si è sviluppato un focolaio che però non preoccupa l'OMS. Non ci sarà una pandemia, il vaccino sarà pronto entro 10 mesi. È tutto, prossimo aggiornamento alle 15.
2: Riccardo Pellegrini presenta Ora Musica.

0: La musica è il momento delle novità musicali indipendenti anche oggi in radio attraverso questo nostro spazio che ci offre musica nuova, artisti nuovi e anche approfondimenti attraverso le nostre interviste. Nostra ospite oggi sarà Katia Zaia, ma partiamo subito con un classico.
1: Ora musica story
0: 1982. Blue

Oggi ad aprire ora musica Sir Elton John con Blue Eyes, canzone che ha avuto un grande successo ed è stata anche colonna sonora di un'importante telenovela, perché allora si chiamavano telenovele. Adesso è il momento della novità, il primo ascolto, tra poco anche l'intervista, ma concentriamoci su Carlo Pesce che esce con il nuovo singolo Vado Via.

0: Oggi nello spazio interviste di Ora Musica c'è Katia Zaia. Abbiamo in programmazione il suo nuovo singolo e allora facciamo una chiacchierata direttamente con lei. Se ho capito bene, si trova a Milano in questo momento. Ciao Katia.
1: Sì, ciao, ciao a te e a tutti gli ascoltatori. Sono a Milano, sì sì.
0: Ok, allora, Virale 2.0. Questo è il tuo nuovo singolo, molto molto estivo, è proiettato
1: molto
0: all'estate.
1: Estivo, ballato. Insomma, è un remix perché avevo scritto la prima, naturalmente io sono cantautrice, quindi sono tutte canzoni inedite scritte da me.
0: Sì.
1: E praticamente io già avevo scritto Virale 2.0 perché ho fatto il remix, è molto più ballabile, più dance, quindi un'ondata fresca di musica e di vitalità che sicuramente verrà apprezzata quest'estate, ma anche un messaggio.
0: Infatti è lì che volevo arrivare,
1: sì.
0: Perché c'è questa spensieratezza musicale, però il messaggio è forte, perché si rivolge un po' anche alle terre della Palestina, anche attraverso il video, giusto?
1: Guarda, attraverso il video io ho voluto girarlo più a Cuba, che è un popolo che amo, che sta soffrendo tantissimo in questo momento.
0: Sì.
1: Ma lo stesso il mio messaggio è un'onda di bene e pace virale, che sia virale, e rivolto anche alle terre della Palestina, del Libano, assolutamente, non soltanto perché in questo momento
0: sono tanti focolai,
1: capito? Quindi giustamente per me è molto importante che un artista si schieri e si faccia portavoce anche di queste cose, quindi che faccia divertire, ma che riesca anche a ad attenzionare il pubblico su queste cose, perché a volte uno fa la canzone, le canzoncine, le canzonette, ma non mette il messaggio sociale. Invece noi che possiamo farlo, che abbiamo la parola di farlo, perché la parola è nostra e grazie a Dio quella non ce la leva nessuno, sono un artista indipendente proprio per questo, perché ho sempre voluto parlare in primis e quindi mi espongo anche su questo tema, ecco, quindi se per le terre di Gaza che sono state massacrate, per le terre del Libano che stanno reggendo, soffrendo, e per i vari attacchi inutili che si stanno facendo, ecco.
0: Mi sembra un messaggio bellissimo che sosteniamo a pieno e quindi adesso noi andremo ad ascoltare il tuo brano, invitando anche gli ascoltatori ad andare a vedere il video, perché lì dentro c'è proprio tutto quello che hai appena detto.
1: Sì,
0: tu. E allora
1: sì,
0: diamo le coordinate per raggiungere Katia Zaia anche attraverso i social.
1: Katia Zaia Real, e sono Katia Zaia Real anche su Spotify, Apple Store, Dazn, Amazon,
0: ovunque.
1: YouTube, dimenticavo, ovunque, sì, TikTok, perché comunque è virale anche un suo TikTok che è anche carino, ecco, abbiamo pensato anche ai bambini perché virale non ha età, sia per grandi che per piccini, insomma abbiamo pensato facciamolo anche il TikTok carino.
0: Virale 2.0 adesso qui a Ora Musica. Grazie a Katia Zaia per essere stata con noi.
1: Grazie a te, un bacio a tutti i nostri ascoltatori.

0: Katia Zaia, si chiama Virale 2.0, il suo nuovo singolo, ce lo ha raccontato oggi qui a Ora Musica.
1: Ora Musica, le novità del giorno.

Anche questa settimana tra le promozioni di Ora Musica il nuovo singolo di Loren Cobalto è il titolo della canzone. Parliamo invece adesso di Cecilia La Rosa. Cecilia La Rosa prodotta da Piero Cassano, pilastro dei Mattia Bazar, nonché produttore di tantissimi artisti, in primis mi piace citare Eros Ramazzotti. In occasione dell'ultima edizione di Sanremo, Cecilia tra l'altro ha avuto un riconoscimento speciale da Sanremo Music Award come personalità che si è distinta nell'arco dello scorso anno. C'è questo nuovo singolo scritto proprio da Piero Cassano che si intitola Vivi.

Voce particolare, quella di Cecilia La Rosa, Vivi è il titolo della sua canzone, qui in promozione Aura Musica. Spazio anche ad Alessio Simonini, Sarà, Sarà.

0: Sarà, sarà. Questo è il singolo di Alessio Simonini. Tra le novità di Ora Musica, la vetrina della musica indipendente.
1: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala a La Fenice.
2: Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Emanuela Bosco.
3: Sono Sandro Parcaroli. Ogni scelta che facciamo oggi la facciamo per chi verrà domani. Per questo abbiamo investito in scuole sicure, in impianti sportivi, in una piscina dove i nostri ragazzi potranno crescere. Per questo puntiamo sull'intelligenza artificiale e sul lavoro del futuro, perché i nostri figli non debbano prendere un treno per inseguire il proprio sogno. Macerata deve essere il posto dove restare, non quello da cui partire. Il 24 e 25 maggio vota Sandro Parcaroli. Macerata continua a crescere.
2: Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Emanuela Bosco. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Aldo Tiburzi.
4: Una Macerata migliore è possibile. Vogliamo una città che metta al centro le persone prima dei cantieri, che crei occasioni di lavoro dignitoso per i giovani, con più asili nido, che dia la possibilità alle giovani coppie di prendere in affitto o comprare una casa a prezzi accessibili, che si prenda cura dei propri anziani. Il 24 e 25 maggio fai una croce sul simbolo del PD e scrivi Ricotta. Il tuo voto servirà per portare in consiglio comunale l'esperienza e la competenza di Narciso Ricotta ed eleggere sindaco Gianluca Tittarelli.
2: Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Aldo Tiburzi.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
6: Oltre i titoli. Radio Nuova tra le pagine dei giornali.
7: Per le nostre interviste oggi siamo con Francesco Cacopardo, presidente territoriale di Confartigianato Macerata e impegnato in prima persona con gli aperitivi europei in questi giorni di grande festa a Macerata per la festa dell'Europa. Locale è Spritz & Chip in centro storico. Intanto ben trovato.
8: Buongiorno Roberta, grazie.
7: Com'è andata la prima serata? Sono partite queste quattro veramente serate di grande festa a Macerata.
8: Sì, devo dire che gli aperitivi europei è un evento che per i locali di Macerata rappresenta in qualche maniera il clou dell'attività. Si lavora tanto, si lavora in allegria e soprattutto a me personalmente, ma credo anche ai miei colleghi, fa piacere vedere Macerata così piena, viva, colorata.

0: animata, insomma. Poi, tra l'altro, come dicevi te, quest'anno c'è la novità anche della domenica e siamo tutti curiosi di capire, di vedere come la domenica il pubblico di Macerata risponderà.
1: Ogni locale, e sono ben 52 a Macerata, propone piatti, tradizioni di un paese europeo. Voi che cosa proponete?
0: Noi proponiamo l'Olanda. Ormai è il terzo anno che facciamo l'Olanda e diciamo che l'abbiamo scelta per una serie di motivi. Il principale è perché l'Olanda si caratterizza per il colore arancione, quindi anche la squadra di calcio viene chiamata gli Orange, per dire, e noi il nostro colore di riferimento è l'arancione, quindi abbiamo creato questo abbinamento al quale crediamo molto, insomma.
1: Ecco, che piatti proponete?
0: Sulla cucina noi facciamo una ricerca più approfondita sui drink. Sulla cucina, essendo il nostro un cocktail bar e non avendo una cucina vera e propria, cerchiamo di fare delle cose semplici. Quest'anno comunque abbiamo presentato il sempreverde hot dog con le salse a richiesta del cliente. Facciamo un piatto d'aperitivo con i due formaggi olandesi Gouda e il Maasdam, insieme a dei salami, delle patatine aromatizzate, cetrioli, carote, verdure varie. La novità di quest'anno è il Bitterballen, che è un piatto a base carne e verdure. Bitterballen in Olanda sono delle polpettine anche da street food, da passeggio, quindi noi lo proponiamo sia nella versione carne che nella versione vegetale. E poi c'è il waffen, noi proponiamo due waffen con marmellata e cioccolata e panna.
1: Ecco, abbiamo chiesto proprio specificatamente che proponete per capire un po' anche le tradizioni di altri paesi dell'Europa, perché qui ci riempiamo, diciamo, un po' la bocca della parola Europa, Europa, Unione Europea, poi però insomma è bello anche conoscere quelli che sono usi e costumi degli altri.
0: Sì, sì, indubbiamente questa è un'opportunità, come dici giustamente tu, anche per conoscerne la cultura, no? dei paesi che insieme all'Italia formano la nostra Europa, e non c'è cosa migliore per conoscere la cultura di un paese che capirne e assaggiare il cibo e quello che si beve, insomma.
1: Ieri è stata una giornata particolare, una serata particolare, cioè il giovedì universitario, tanti, sì, studenti. Ma che cosa vi aspettate questa sera e nelle prossime?
0: Ma guarda, in base alla nostra esperienza ti posso dire che ogni giorno che passa è più frequentato del giorno precedente, quindi il giovedì si parte già alla grande con un pubblico estremamente giovane, il venerdì continuano continua un'età media particolarmente bassa, ma cominciano a vedersi anche le famiglie, per poi il sabato l'esplosione di gente con tante famiglie che cominciano a riempire Macerata sin da metà pomeriggio. E come ti dicevo, la domenica per noi c'è grande curiosità, perché vogliamo vedere come risponde la città. Sicuramente, se sarà tempo bello, mi aspetto anche domenica un gran pienone.
1: E tante volte parliamo del problema del commercio Macerata, però insomma quando i commercianti si mettono insieme, in questo caso abbiamo 52 partecipanti e sono, sì, tanti, quando c'è insomma coesione, veramente le cose riescono.
0: Sì, sì, assolutamente, assolutamente, anzi la speranza, la volontà è che di questi eventi ce ne siano altri, no, nel corso dell'anno. Devo dire che personalmente mi dispiace molto che a Macerata, ad esempio, si sia perso un po' l'abitudine di fare la notte dell'opera, che era una bellissima manifestazione. Speriamo che in futuro, insomma, anche un evento analogo si possa tornare a fare. Però quando insomma l'amministrazione, le associazioni e gli operatori commerciali si mettono insieme. Macerata, la città è bellissima. Macerata,
1: hai fatto bene a dirlo bene, perché su questo concordiamo. Basta apprezzarla.
0: Esatto, esatto.
1: E poi sì, vedere tanti giovani sorridenti che si divertono anche in modo insomma semplice, perché poi è così, ci sono anche tanti spettacoli, musica, questo è il modo migliore per, anche per passare le serate.
0: Certo, assolutamente, assolutamente. Come dico sempre, la movida, così no, si utilizza questo termine, è molto bella, però deve rimanere sempre comunque, no, all'interno di un, chiamiamolo, di un percorso sano, genuino e sereno, insomma, no? non devono esserci delle esagerazioni poi, no?
1: Buona festa dell'Europa, buoni aperitivi europei, buon lavoro soprattutto, un saluto.
0: Grazie Roberta, ti aspetto.
1: Alla prossima.
0: Per assaggiare le nostre prelibatezze olandesi.
2: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

0: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Benvenuti nello spazio di Radio Nuova in Blu dedicato a nuovi musicisti, cantanti, cantatori e gruppi musicali. Oggi vi propongo il cantautore abruzzese Luca Andrea con Ema.

0: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 485 Corridonia Maceratese è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 6.30 alle 19, tra lo svincolo di Santa Maria Apparente e lo svincolo di Sforza Costa, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere, in entrambe le direzioni, in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di un chilometro circa all'altezza dello svincolo di Acqua Santa Terme in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una riduzione di carreggiata di 300 metri circa all'altezza dello svincolo di Marina di Montemarciano in entrambe le direzioni in provincia di Ancona. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Nuova, @radionuova.com. Mandaci un'email.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Le parole di In Blu 2000 con Marco Parci.
1: E ci siamo, buon pomeriggio, bentrovati. E anche oggi cominciamo guardando indietro. 8 maggio 1980. Perché in Giappone, che all'epoca correva più veloce del resto del mondo, nasceva proprio oggi, 46 anni fa, un personaggio destinato a diventare un'icona globale. Niente armi, niente muscoli, ma non c'aveva nemmeno un passato, sai, di quelli tragici, no, da vendicare. Insomma, è una specie di palla gialla, una specie di bocca che si apre e si chiude. Eppure da quel momento in avanti sarebbe diventato riconoscibile a livello proprio globale. Sto parlando ovviamente di Pac-Man, che arriva in un'epoca in cui il Giappone stava riscrivendo l'immaginario della tecnologia mondiale. Siamo nel pieno del boom della tecnologia proprio, no? I nomi Sony, Panasonic, Nintendo, NEC sono proprio sinonimo di progresso, e le città giapponesi brillano di neon, i treni che arrivano in orario veramente al centesimo di secondo, no? I Walkman che trasformano il modo di ascoltare musica. È un paese, il Giappone, che non esportava soltanto prodotti, esportava proprio un'idea di futuro. E nei laboratori della Namco c'è questo giovane game designer che stava cercando qualcosa che non esisteva ancora, un videogioco che non parlasse di astronavi, no, di guerra, di sparare, ecco. Poi, a metà tra realtà e leggenda, pare che l'idea gli sia arrivata guardando una pizza tonda tagliata a spicchi, con uno spicchio già mangiato, che magari è vero, però la parte più interessante è che questo Toru Iwatani, così si chiama, voleva creare un personaggio che fosse universale, immediato, no? Anche per i bambini, capito? Una creatura che non ti mette soggezione, che non ha bisogno di manuali, che magari non parli solo ai ragazzi, ma anche alle ragazze, alle famiglie, diciamo a tutte quelle persone che tendenzialmente non erano dei giocatori, ecco, degli appassionati di videogame. E Pac-Man nasce così, come un gesto di apertura, insomma un invito proprio. E quando arriva nelle sale giochi succede qualcosa che nessuno aveva previsto, perché il Giappone degli anni 80 è già un laboratorio sociale. Mode che corrono velocissime, consumi pop, l'estetica colorata, la tecnologia che entrava nella vita quotidiana. E Pac-Man si inserisce perfettamente in questo ecosistema, ma perché è semplice. Semplice ma non banale. È ripetitivo, sì, ma ipnotico proprio. Colorato ma non infantile, e soprattutto non è violento. E questa è una novità in un momento storico dominato soprattutto da sparatutto, Space Invaders e quel mondo lì, insomma. Pac-Man rappresenta proprio un atto di rottura culturale. E non è un caso che sia diventato un fenomeno internazionale, con le sale giochi che si riempivano, i giornali che parlavano proprio di febbre da Pac-Man, nascevano i gadget, i cartoni animati, le canzoni. È la prima volta che un videogioco diventa cultura pop, oltre che intrattenimento, e il Giappone mostra al mondo un nuovo modo di pensare la tecnologia, dove il tema non è soltanto la potenza, no? Dove non si guarda solo alle prestazioni, ma c'è spazio anche per il design, per l'inclusività, anche per un po' di leggerezza. E col senno del poi, Pac-Man è anche un piccolo manifesto del costume di quegli anni Ottanta che tanto ci piace citare, no? La velocità, il consumo, la ripetizione, che ne so, il ritmo, l'ossessione per il punteggio, quei fantasmi da cui scappare. Cioè, sembrano quasi delle metafore involontarie della vita moderna. Eppure, in mezzo a tutto questo, c'è un'idea semplice, ma pure geniale in qualche modo. Un gioco che chiunque potesse capire in un secondo, ma che nessuno riusciva a padroneggiare davvero, allora come pure oggi. Un simbolo che attraversa decenni senza invecchiare, perché non appartiene a un genere, ma a un gesto, che è muoversi, mangiare, scappare, ricominciare. E oggi, più di 40 anni dopo, Pac-Man continua a vivere nei remake, nei meme, nei musei, nelle citazioni. È diventato proprio un'unità di misura del videogioco, un archetipo, no? Un'idea giapponese degli anni Ottanta, quando qualcuno aveva deciso che il futuro non doveva essere soltanto efficiente, ma anche colorato, insomma, giocoso. E con la luce negli occhi di Francesco Filippi in regia, che quando si parla di videogiochi è l'uomo da battere, siamo pronti a partire. Le parole

un disco bellissimo, l'improbabile piena del Loreto, l'oro del fiume, Antonio Di Martino, da vedere dal vivo se riuscite, da ascoltare sicuramente, che siamo pur sempre un programma di canzoni e di segnalazioni di cose belle o interessanti o che magari piacciono soltanto a noi, però ci piace raccontarle, condividerle, no? Le parole di Blue 2000, avete presente quando raccontiamo per esempio la tecnologia? Dici un argomento a caso, viene fuori che abbiamo sempre un sacco di possibilità che prima semplicemente non esistevano, ma pure un sacco di problemi nuovi, anche se poi dipende sempre dai punti di vista. C'è questa nuova frontiera per esempio nella sorveglianza aziendale, che non è più soltanto quante mail mandi o quanto tempo resti loggato, adesso il tema è come ti senti, o meglio come l'algoritmo pensa che tu ti senta, no? Si chiama Emotion AI ed è la versione più ambiziosa e forse pure più inquietante dell'idea che tutto, anche le emozioni, possa essere trasformato in un dato. Lo dico subito a scanso di equivoci che in Europa queste tecnologie sono state messe al bando negli ambienti di lavoro e nelle scuole, punto. Negli Stati Uniti invece avanzano come se niente fosse, no? Un nuovo sistema di controllo che trasforma anche la sfera emotiva in un indicatore aziendale misurabile, coi lavoratori costretti ad avere sempre questo atteggiamento positivo, no? Anche quando magari l'umore sta da tutt'altra parte, una maschera, una paresi sorridente quasi, cioè una specie di smile economy potremmo definirla. E dove sta il problema? Il problema è che non funziona, nel senso che non sta scritto da nessuna parte, non ci sono prove scientifiche che queste AI sappiano davvero leggere le emozioni, anzi gli esperti lo dicono, che le emozioni non sono universali proprio per loro natura, cioè non sono codici a barre che puoi scansionare tutti uguali, no? La gioia mia non è come la gioia tua, così come essere arrabbiati non è uguale per tutti, e anche le espressioni facciali, no? Quelle smorfie, insomma, possono essere interpretate come segnali sociali, ma non sono delle finestre aperte sull'anima. Sto imbronciato, cioè non è detto che sia per forza arrabbiato, ecco, significa che un algoritmo non può sapere se sei felice davvero, se sei arrabbiato davvero. E soprattutto la cosa interessante è che sbaglia, molto spesso in modo prevedibile. C'è uno studio dell'Università del Maryland che ha mostrato che i software valutano per esempio i giocatori afroamericani dell'NBA più arrabbiati dei colleghi bianchi, anche quando sorridono. È il solito pregiudizio questo, no? In versione digitale però. Eppure il mercato cresce. C'è McDonald's in Portogallo che ha comprato un sistema per dare coupon in base all'umore dei clienti. Ci sono cabine da ufficio che leggono il battito cardiaco e la respirazione. Ci sono strumenti che analizzano il tono e l'altezza della voce dei dipendenti per capire se sono adeguati, no? C'è la chatbot nelle cuffie dei lavoratori del Burger King che valuta la loro gentilezza, e poi tutte le estensioni varie, insomma, che misurano positività dei messaggi, per esempio. Tasselli diversi della stessa idea, cioè trasformare l'empatia, la calma, la cordialità, che sono qualità umane, no? E in quanto tali fragili, contestuali, trasformarle in numeri da dashboard, cioè numeri comparabili, capito? Ma il punto non è soltanto tecnico, perché è proprio una questione etica. Perché quando un algoritmo decide se sei abbastanza gentile, abbastanza sereno, abbastanza positivo, allora la tua autonomia emotiva, cioè, diventa un lusso. È il rischio concreto che i lavoratori inizino a fare finta, a recitare, no? Con quei sorrisi forzati, con quel tono accomodante finto, emozioni, come dire, addomesticate per non perdere opportunità o per non perdere valutazioni. Una sorveglianza intima, no? Che entra dove nessun capo dovrebbe entrare, ecco perché è inquietante. Sul fronte normativo, dicevamo prima, l'Europa ha tracciato una linea. L'AI Act vieta queste tecnologie nelle scuole e nei luoghi di lavoro. Ci sono alcune eccezioni mediche o legate ai contesti di sicurezza, però non l'esclude del tutto, per esempio, in ambito commerciale. Però qui serve il tuo consenso. Quindi se tu dai il consenso, come nel caso dei coupon di McDonald's, l'intelligenza artificiale può leggere la tua faccia. C'è pur sempre il regolamento, il GDPR, no? Quella tutela della privacy, che fa un pochino da sponda, ma non sempre basta. E quindi ci ritroviamo davanti a una domanda che sembra uscita da un romanzo distopico, no? Anche se è già attuale. Cioè, quanto vale un'emozione quando diventa un dato? E soprattutto chi decide se quella che stai provando è l'emozione giusta? Noi poi, come sempre, risposte non ne abbiamo, ma di domande quante ne volete. Le parole

che poi l'originale con tutto finale del Re del Mambo Tito Puente anno 1963, questa versione di Santana 1970 ha reso però questa canzone un successo mondiale, tanto che Tito Puente aveva ringraziato pubblicamente Santana per aver portato la sua musica ovunque. Però è stata pure la carriera di Santana, che all'epoca c'era pure l'equivoco, no? La band che si chiamava come il chitarrista, Santana è lui, Santana sono loro, insomma di sicuro il mondo del Latin Rock che all'epoca era emergente è passato anche da questa versione di Oye Como Va nel pomeriggio di In Blue 2000. E cambiamo completamente musica, che il venerdì è pur sempre il giorno delle nuove uscite, e arriva oggi anche Aiello ad anticipare il disco in uscita a fine mese, una canzone che è un po' un manifesto d'estate, una festa al tramonto in terrazza, la faccia al mare, una richiesta di leggerezza in fondo, si intitola Sotto Sotto.

potrebbe andare avanti all'infinito, eh. 12 giugno a Firenze, unica data italiana, almeno per quest'anno, insomma, per Lenny Kravitz, che al di là delle frasi di circostanza è uno che torna sempre, a quanto pare, volentieri, insomma, a suonare qui da noi. Le parole di In Blue 2000, cambiamo ancora musica e alla scoperta di questo cantautore che qualcuno magari ha seguito nel suo percorso, nell'ultimo X Factor. Si fa chiamare Ero Cattolino.

0: Le parole di In Blu 2000.
1: E non abbiamo bisogno di parole.
0: Con Marco Parce. Disco In Blu 2000. 2000. 2000.
2: Proposta musicale della settimana è Una donna non può, di Francesca Michelin.

Ha cantata per la prima volta sul palco del concertone del 1° maggio a Roma e la canterà nello Strega Comanda Summer Tour, una serie di appuntamenti d'estate che anticipano poi la tournée nei teatri prevista per l'autunno. La novità più interessante tra le ultime nuove uscite era Una donna non può di Francesca Michielin, disco in blu 2000 della settimana.

alle prese con la logistica dei concerti. Bruce Springsteen, che doveva suonare stasera a Philadelphia nell'arena dell'NBA, che all'improvviso è diventata indisponibile, ma perché la squadra titolare è passata ai playoff vincendo a sorpresa contro Boston, quindi la prossima la giocano in casa, a casa loro, Philadelphia appunto. E il concertone della A Street Band slitta al 30 maggio prossimo, che è la prima data disponibile per questa arena, addirittura dopo l'ultima data prevista del tour, che doveva essere 27 maggio a Washington, no? Capitale, sede del governo, per un finale simbolico di questo tour dal forte sapore politico e antitrumpista, come Bruce Springsteen sa essere senza peli sulla lingua. Comunque, le parole di In Blue 2000, fatti americani sicuramente. Ora

anche questo è un classico che esiste in mille versioni diverse. The First Cut is the Deepest, Cat Stevens, nel pomeriggio di In Blue 2000. Un paio di comunicazioni di servizio guardando a quello che succederà nei prossimi giorni, perché si concentrano una serie di eventi, festival, iniziative che proveremo a raccontare, spaziando come sempre dalla musica alla tecnologia alla solidarietà, con le interviste integrali a tutti gli ospiti da recuperare, riascoltare e condividere, partendo da play2000.it, la porta di accesso digitale a tutta la radio, all'informazione e anche a un po' di TV, che è TV2000, canale 28 del digitale terrestre, e siamo un'unica grande famiglia. E tra pochissimo anche la redazione con gli ultimi aggiornamenti di In Blue 2000 News. State con noi.

programma da non perdere, le serie in arrivo, le newsletter dedicate, i podcast di approfondimento e poi libri, report, festival, laboratori di formazione e incontri personali con registi, attori, maestranze. Tutto questo ha un solo nome: Cinema.

0: Spagna poco fa nel Duomo di Napoli per l'incontro con il clero e la vita consacrata, il pontefice ha mostrato ai fedeli l'ampolla con il sangue di San Gennaro che si è sciolto in precedenza. Stamane la visita al santuario di Pompei.
1: Oggi ricordiamo il primo anniversario delle elezioni a pontefice, dovevo dunque venire qui, ha detto lui stesso, a porre il mio servizio sotto la protezione della Vergine Santa, in questo 8 maggio che è la festa della Madonna di Pompei. Momento centrale della mattinata, la messa celebrata alle 10:30, conclusa con la recita della supplica alla Madonna di Pompei, questa famosa preghiera recitata in tante parti del mondo, specialmente oggi. Leoni ha parlato del rosario da recitare ancora oggi come preghiera con due intenzioni sempre attuali, una di queste è la famiglia, l'altra la pace. Di fronte a un'economia, ha detto ancora, che preferisce il commercio delle armi al rispetto della vita umana. La mattinata era iniziata alle 9 qui a Pompei, incontrando le opere di carità della città, un'altra eredità importante del fondatore del santuario San Bartolo Longo, bellissime storie di accoglienza, anche di vite segnate in tenera età, persino dell'abbandono. Allo studio.
0: Grazie a Paolo Fucili. Tra poco il pontefice raggiungerà Piazza Plebiscito nel cuore di Napoli per l'abbraccio con i cittadini. Gli Stati Uniti hanno lanciato nuovi attacchi contro petroliere vicino al blocco dell'Iran, lo riporta poco fa Fox News, secondo cui le forze americane hanno condotto ulteriori operazioni nell'area. Per quanto riguarda invece i negoziati, la proposta statunitense è ancora in fase di valutazione. Lo ha dichiarato il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano all'agenzia di stampa nazionale Tasnim. Colloquio di un'ora e mezza a Palazzo Chigi tra il segretario di Stato americano Rubio e la premier Meloni. Spero ci sia una proposta seria dell'Iran nelle prossime ore, aveva detto Rubio, incontrando poi la stampa e rilanciando il ruolo degli Stati Uniti come mediatori per risolvere anche il conflitto in Ucraina. Segnalato un nuovo caso sospetto di antivirus su un'isola nell'Atlantico meridionale, non si tratta però di un passeggero della nave da crociera olandese dove si era sviluppato il focolaio che ha portato alla morte di 3 persone. Torniamo alle 17.
2: Radio 9 in blu ti accompagna ovunque sei, in FM sui 90 e 96.9 sul DAB.
3: Le parole di In Blu 2000.
4: Le mie parole sono capriole, palle di neve al sole, razzi incandescenti prima di scoppiare.
3: Con Marco Parce.

Sono due pezzi da 90 della musica britannica di oggi. Sam Fender con Olivia Dean, era Rain Me In, e siamo tornati insieme, seconda ora nel pomeriggio di In Blue 2000, ben trovati. Viaggiano sulla Trentina entrambi, è lui un po' di più, lei un po' di meno, ma sono ormai, come dire, proiettati verso quel momento in cui il corpo umano, che per decenni ha abbozzato, ha fatto finta di niente, arriva a presentare il conto, e non lo fa con eleganza, no? Con gradualità, con quella narrativa del lento declino che ci raccontiamo per addolcire la pillola. Secondo un nuovo studio fresco di pubblicazione, l'invecchiamento pare che acceleri di colpo intorno ai 40 anni, come una curva, no? Che sembrava dolce e invece a un certo punto diventa un tornante. È quella stanchezza che molti descrivono come cronica, no? Quella sensazione di essere sempre un po' scarichi anche quando non c'è un motivo apparente, insomma non è un'impressione, è un calo fisiologico, perché il metabolismo rallenta, il sonno si fa più leggero, il recupero si allunga, non è che siamo più vecchi, è che il corpo cambia ritmo e lo fa tutto insieme. C'è questo studio che ha seguito un gruppo di persone tra i 25 e i 75 anni in un lavoro quasi da investigatori biologici, no? Monitorando proteine, metaboliti, RNA, microbioma, tutto messo sotto la lente di ingrandimento per capire come si muove davvero l'invecchiamento, almeno provare a tracciare un identikit, no? E la risposta sorprendente è che non è una linea retta, cioè l'80% delle molecole analizzate cambia soprattutto in momenti precisi, come se il corpo umano avesse dei punti di svolta programmati, e uno di questi punti è proprio intorno ai 40 anni, è lì che si incastrano una serie di trasformazioni che riguardano per esempio la produzione di energia. I mitocondri, che sono le nostre piccole centrali elettriche, diventano meno efficienti, cioè come se a parità di sforzo producano meno carburante. E allora succede che una notte dormita male pesa di più, un allenamento ha bisogno di più tempo per essere smaltito, una giornata intensa si lascia dietro una pesantezza, no? Che prima magari non c'era o non notavamo, insomma. Per non parlare del sonno, cioè non è che per forza dormiamo meno, ma sembra statisticamente che dormiamo peggio. La quota di sonno profondo si riduce, aumentano i risvegli, è come se la manutenzione notturna dell'organismo diventasse più frammentata, no? Quindi i tessuti si riparano meno, il metabolismo si riequilibra con più fatica e la mattina resta sempre quel piccolo residuo di stanchezza che non si riesce a scrollare via. E in tutto questo si aggiunge pure il balletto degli ormoni, uomini e donne, cortisolo, estrogeni, testosterone, sono segnali che regolano energia, stress, i ritmi circadiani, e quando diventano meno stabili anche la nostra capacità di adattarci ai carichi quotidiani, siano fisici o mentali, perde un po' di prontezza, no? Come se il sistema operativo ci mette un po' di tempo in più per aprire un'applicazione. Per non parlare dell'insulina, che smette di essere una macchina perfetta perché la sensibilità si riduce, la gestione del glucosio diventa meno immediata, e tutto questo si trasforma in ondate di energia con picchi incredibili e cali più marcati, mentre in parallelo cresce quella che gli scienziati chiamano infiammazione di basso grado, che è un'attivazione lieve ma costante del sistema immunitario. Non fa male, non dà sintomi, però assorbe risorse. È come tenere, capito, una luce accesa in una stanza che non usi, cioè non te ne accorgi, però sta lì che succhi energia. La cosa forse un minimo confortante è che in questo quadro non c'è un singolo colpevole, cioè è la combinazione di tutti questi elementi che rende i 40 un'età costosa, ecco, dal punto di vista energetico. Il corpo continua a funzionare sicuramente, però diciamo che è meno efficiente, c'è un margine di efficienza ridotto, e quella fatica che sentiamo non è un fallimento personale, non è pigrizia, è proprio una questione di fisiologia che alla fine è quasi rassicurante, no? Non siamo noi ad essere cambiati, è il sistema che è semplicemente funziona in modo diverso, e imparare a riconoscerlo e magari a rispettarlo un pochino di più è già metà del lavoro, Le parole di In Blue 2000. C'è ancora Francesco Filippi in regia a suggerire una canzone che sembra fatta apposta per una chiosa d'effetto di questa storia, cioè take it easy, non correre, rilassati, non te la prendere, tranquillo, eccetera eccetera. Eagles.

Si intitola Basta Poco ed esce proprio oggi, venerdì, giornata di novità, che poi io me la ricordo a X Factor, Chiara Galiazzo, eppure in un'intervista surreale in un Sanremo di qualche anno fa, nella nostra postazione dell'epoca sul fianco dell'Ariston. Ma il tempo passa per tutti. Guardando avanti al futuro invece, senza perderci nei ricordi, quest'autunno lei sarà nei teatri con Nuova Luce, uno spettacolo intimo come può essere una serata con un quartetto d'archi, le sue canzoni più belle, qualcosa che le piace particolarmente, ma una serata al tempo stesso potente come sa essere l'elettronica che contaminerà tutto. Le parole di In Blue 2000, sempre con la testa ai concerti, che la bella stagione, non so voi, ma a me fa sempre questo effetto. Lui è passato da noi a febbraio, Milano, unica data sold out per

degli artisti che usano le cuffie di una volta, no? Quelle col filo, per intenderci, che avevamo detto sono un nuovo trend di questi ultimi anni per una serie di ragioni. La prima sicuramente pratica, nel senso che le cuffie a filo non si scaricano, cioè non le devi mettere nella loro custodia, non perdono la connessione nel momento sbagliato, non le devi buttare perché una batteria minuscola ha perso capacità dopo 2 o 3 anni, cioè le colleghi, attacchi il filo e funziona, appunto, una semplicità imbattibile al giorno d'oggi, dove ogni oggetto chiede energia, un aggiornamento, un permesso, una notifica, una qualche manutenzione, e non mi sembra poco. La seconda ragione è anche economica, perché un paio di auricolari cablati col filo costa molto spesso, cioè un quarto, no? Una frazione, insomma, di un modello wireless di buona qualità. E anche quando serve un adattatore, perché ormai il buco per il jack non ce l'hanno più tanti telefoni, quindi devi collegarli con l'USB-C, la spesa rimane comunque contenuta. E per una generazione cresciuta tra abbonamenti digitali, inflazione, dispositivi sempre più cari, cicli di sostituzione accelerati, cioè spendere meno per ascoltare musica non è mica una scelta, insomma, secondaria, è una forma quasi di razionalità. Poi io dico auricolari, ma anche le cuffie tradizionali, no? Quelle da mettere sopra le orecchie. Tecnicamente le cuffie circumaurali o sovraurali rientrano in questo revival di tecnologia, ed è l'immagine con cui ci salutiamo, perché per oggi abbiamo finito. Grazie a Francesco Filippi per la regia. Domani la versione weekend di questo programma, sempre a partire dalle 3 del pomeriggio, alla scoperta di una qualche località, un luogo ameno, insomma, in Italia da scoprire o da riscoprire, partendo di settimana in settimana da un anniversario, un evento, una manifestazione, insomma un buon pretesto, ecco, per uscire di casa e fare un giro. E fatemi dare una pacca sulla spalla metaforica anche a Papa Leone, che iniziava il suo cammino giusto oggi l'anno scorso, e serve tutta la speranza possibile per andare avanti oggi come oggi. Hashtag dai Leone. Buon fine settimana, noi ci troviamo lunedì puntuali, stesso posto, stessa ora. Ciao.

0: Buon pomeriggio, bentornati al Territorio Parla. Oggi andiamo a Como, il settimanale Radio Marconi. Enrica Lattanzi è collegata con noi. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a te e a chi ci sta seguendo in diretta.
0: Con te parliamo dello stadio Sinigaglia, stadio simbolo, possiamo dire, di Como, storico degli anni 30, architettura razionalista, insomma sappiamo l'architettura dell'epoca fascista, e solo che adesso bisogna rifarlo questo stadio, lo dico in grandi linee. Enrica, poi ovviamente ci spieghi meglio tu e sentiamo gli ospiti. Insomma, bisogna rifarlo perché non è più adatto alle esigenze calcistiche di adesso, anche perché il Como è in Serie A. Solo che questo rifacimento, il progetto è stato presentato lo scorso anno, crea qualche problema. Ci sono stati insomma un po' di...
1: Sinigaglia è stato definito da Gianni Brera lo stadio più bello del mondo, perché oltre al contesto razionalista ci troviamo direttamente sulla riva del lago, per cui gli spalti più alti hanno addirittura una visuale sul primo bacino del lago. Però tutta questa bellezza, diciamo, poco va d'accordo con le esigenze del calcio di oggi. Tra le altre cose, il calcio Como veleggia al sesto posto, a poca distanza da Roma e Juventus, quindi si parla anche addirittura di aspirazioni europee, e tutto questo con il calcio di oggi, che è anche business, turismo, promozione, economia, poco va d'accordo. E questo rifacimento chiederebbe degli interventi molto impattanti su questa struttura,
0: che abbiamo capito è molto cittadina, cioè proprio in città, oltre che essere in questa posizione privilegiata. Enrica.
1: Esatto, siamo proprio in città, lo dicevamo prima, sul lungolago, di fronte praticamente alle abitazioni, vicino addirittura a un istituto comprensivo che rischia addirittura di poter essere abbattuto per lasciare spazio ad un autosilo per il parcheggio, dei tifosi.
0: Insomma, esatto. E già da questo si capisce la difficoltà di fronte alla quale si trova insomma il progetto. Tu hai intervistato l'avvocato Mirella Quattrone, che è la portavoce del Comitato Cittadino per la tutela della zona stadio. Sentiamola.
2: Noi vogliamo uno stadio che rispetti il luogo, perché si trova in una zona dove c'è il razionalismo italiano per eccellenza. Il progetto che è in discussione è un progetto per la costruzione di uno stadio enorme, dove la gran parte è occupata da centri commerciali, negozi. Inizialmente volevano fare anche un albergo 5 stelle con piscina sfiora sull'ultimo piano, adesso pare che ci abbiano ripensato. Per la città di Como e per i cittadini non ci sono previsti delle sale, che ne so, per concerti, per riunioni, oppure delle piste ciclabili per i ragazzi o delle palestre, come era in origine. Abbiamo delle preoccupazioni per la piscina. Nel compendio dello stadio c'è la piscina comunale. Se viene rifatto lo stadio, non abbiamo capito che fine fa la piscina in quella zona così delicata e così particolare. Hanno scritto una lettera firmata da 100 architetti italiani, quindi non solo comaschi, ma di tutta Italia, dicendo che era una follia fare questa costruzione.
0: Allora, il progetto era stato modificato dopo la prima versione, ma adesso a che punto siamo? Perché a quello che ho visto doveva essere comunque ultimato entro quest'anno il progetto.
1: E invece siamo ancora ad una fase di rinvii, perché il comitato, che ha 600 cittadini, ha fatto ricorso al TAR, e poi dopo ci sono tutta una serie di carteggi, di approfondimenti e di progressivi rinvii. C'erano alcune fasi che dovevano essere presentate entro gennaio, invece adesso sono state spostate a luglio. Tutto questo vi dà proprio l'idea della complessità della situazione. Non ultimo lo scontro anche che si sta creando con l'amministrazione cittadina.
0: Tra il comitato e il comune?
1: Esatto, tra il comitato e il comune.
0: Perché il comune è favorevole al progetto di rifacimento.
1: Allora, il comune è favorevole anche perché, e questo non è un aspetto secondario, l'eventualità di costruire uno stadio in un'altra zona adiacente alla città, di fatto uno spazio non c'è. Nel caso in cui il Como dovesse salire ancora in classifica e quindi dovesse arrivare anche all'Europa, dovrebbe andare a giocare in altri stadi. Si parlava addirittura di stadi in Friuli, cioè in base a seconda delle disponibilità che poi dopo va negli accordi tra le squadre. Quindi è sicuramente una situazione davvero molto complessa molto. E dispiace, perché comunque questa cosa va sottolineata, la proprietà è comunque riuscita a creare un'attenzione sana attorno al calcio. Nelle partite vediamo che vanno allo stadio i bambini con le biciclette, con le famiglie, quindi è veramente un peccato, come diceva anche l'avvocato Quattrone, non riuscire a trovare una quadra, perché certo, tutti vogliono certo. il bene, diciamo, certo. della città anche dal punto di vista sportivo.
0: Certo, e vogliono che lo stadio resti lì, solo con alcune caratteristiche che probabilmente non corrispondono a quelle che vorrebbe la proprietà, ma forse, come dici tu, magari una via di mezzo, ma evidentemente le cose sono ancora più complicate. Allora, hai nominato il comune, il sindaco di Como Alessandro Rapinese, lo sentiamo adesso.
3: Ricordo a tutti come fosse messo lo stadio, alle tapparelle, al fatto che stesse venendo giù, al fatto che non ci fosse nulla a norma, al fatto che quando sono diventato sindaco potevano entrarci solo 4.999 persone, al fatto delle deroghe che abbiamo sistemato, al fatto delle torri faro, abbiamo fatto una valanga di cose per quello stadio e il progetto non c'è ancora, punto. E non compete al sindaco, tutto quello che sta succedendo gestito dagli uffici e me ne sto a chilometri, perché il sindaco fa l'indirizzo, la linea politica, e la linea politica è quando tutti i vari enti si sono espressi, quando mi arriva il progetto io lo approvo, e questa è la mia responsabilità. Perché oggi non è stata emessa la dichiarazione di pubblico interesse del progetto? Perché non mi è ancora stata sottoposta dagli uffici. In questo momento poi è il Como che deve rispondere agli uffici, quando gli uffici avranno trovato la quadra con il Como eccetera eccetera, arriverà il politico, perché ad oggi non è ancora arrivato, e ti farò quello che va fatto una volta che sarà pronto. L'opera rappresenta uno snodo cruciale per lo sviluppo urbano. Io in campagna elettorale, nel mio programma, l'ho detto che lo stadio resterà lì, e avrei assentito al fatto di rifarlo.
0: Sì, mi sembra chiara la posizione del sindaco, Enrica, non è che lascia spazio a grandi interpretazioni, ha detto sì, lo stadio deve stare lì, e su questo mi sembra lo stadio va rifatto, e siccome chi ci mette i soldi chiaramente è la squadra, giusto?
1: Sì, è la proprietà certo. che tra le altre cose è la più ricca del campionato di Serie A al momento, quindi
0: si può anche permettere un rifacimento. Certo, se comincia a buttare giù scuole, io capisco pure che chi ma non solo chi vive l'intorno, ma penso anche un po' a tutta la città, che tu stravolgi proprio un'area.
1: Sì, anche perché davvero poi, ad esempio, altra caratteristica, proprio perché era stata pensata come cittadella dello sport, come si diceva all'inizio, lì c'è anche la piscina, c'era la pista di ciclismo,
0: Enrica, ci dobbiamo salutare perché siamo andati proprio oltre con lo stadio, d'altronde era una cosa molto interessante. Enrica, grazie, alla prossima.
1: Alla prossima, chiedo scusa a chi viene dopo di me.
0: Ma capirai adesso, siamo freschi. Adesso Brescia, Radio CZ, Stefania Brunelli. Ciao Stefania.
1: Ciao Federica.
0: Altro che correre.
1: Scusata, non ci sono assolutamente problemi.
0: No, il problema è che adesso ci sarà con quello dopo, quindi noi dobbiamo proprio correre.
1: Scuso, allora, io con chi arriva
0: con
1: dopo?
0: Te, con te, co-housing sociale, nuovo centro, un co-housing fatto con certi criteri di linee guida europee, perché per andare incontro a determinate esigenze. Adesso sentiamo la sindaca e poi rientriamo in studio noi. La sindaca di Brescia, Laura Castelletti.
4: Le persone che hanno delle fragilità o le si lascia sole, le si abbandona, e questo le porta verso l'emarginazione grave, con grande sofferenza loro, delle loro famiglie, ma anche della nostra città, oppure le si accompagna con dei servizi. In questo caso sono persone che hanno un'autonomia lavorativa, che hanno però fragilità perché non riescono ad essere nel circuito abitativo, e cui per un massimo di 24 mesi possono soggiornare, rimanere in autonomia pagando una quota che evidentemente riguarda i costi di gestione di questo spazio.
0: Stefania, chi potrà avere accesso? Quali sono i criteri?
1: Allora, devono essere residenti a Brescia e poi devono avere un'età compresa tra i 20 e i 65 anni e rientrare nelle quelle persone che sono già seguite dai servizi sociali del territorio. Ecco.
0: Quindi certo, per non avere, ovviamente, che non hanno un ISEE molto, molto basso, insomma un reddito molto basso. Tu hai sentito anche l'assessore comunale al welfare, Marco Finaroli, sentiamolo.
5: E qui è un luogo in cui ci sono spazi riservati, le camere doppie, al massimo triple, e questi luoghi di convivenza, la cucina, lo era anche nella struttura precedente. Questa, devo dire, è straordinariamente più bella in un periodo tutto sommato breve, nel quale, con l'ausilio del servizio sociale, queste persone saranno accompagnate, come si dice in gergo sociale, a trovare appunto una loro autonomia in altre abitazioni.
0: Ecco Stefania, questa è la cosa importante, che questo sarà un tempo in cui però queste persone verranno aiutate.
1: Sì, assolutamente, perché si cerca di consolidare in questo periodo competenze lavorative, una successiva ricerca di un alloggio indipendente. Per questo sarà presente un'equipe educativa che accompagnerà gli ospiti appunto in questo percorso, quindi non semplicemente una casa ma un percorso a 360 gradi.
0: Tra un paio di settimane entreranno i primi 12 inquilini, che poi diventeranno 30 a mano insomma nell'arco di un breve periodo. Hai sentito anche l'assessore comunale ai lavori pubblici Walter Mucchetti, sentiamolo.
6: Questo servizio aggiuntivo che mancava nel nostro tassello della solidarietà, cioè persone che magari hanno anche un reddito ma non hanno una casa, non hanno legami e necessitano di un porto sicuro per poi ripartire. Ecco, queste persone contribuiranno economicamente a mantenere questa struttura, che non avrà costi per l'amministrazione comunale, perché gli affitti copriranno i costi di gestione ordinaria.
0: Ecco, questa è un'idea proprio per far rientrare le persone in una vita, possiamo dire, normale, Stefania.
1: Sì, assolutamente sì, sottoscriveranno un contratto d'affitto, una sorta di contratto d'affitto, e va detto che l'amministrazione e diciamo il comune insomma ha contribuito notevolmente, nonostante questo progetto sia stato realizzato con i soldi del PNRR, ma sostanziale è stata diciamo è stato il contributo portato dal comune, quindi 2 milioni di oltre insomma 2 milioni
0: sì, più di 2 milioni in tutto, di cui quasi 900, un milione
1: esatto,
0: il comune. Sentiamo anche l'assessore al bilancio Marco Garza.
7: Consegniamo oggi un'altra delle opere che abbiamo potuto realizzare anche grazie al PNRR, dico anche perché in questa struttura, che è costata oltre 2 milioni e 100 mila euro, ci sono molte risorse proprie del comune che pesano per oltre 900 mila euro. Un intervento importante, un intervento significativo che abbiamo potuto realizzare grazie alla collaborazione sia del PNRR che di Fondazione Calipio, che ha messo 500 mila euro su questo intervento.
0: Beh, questo però è un bel esempio, Stefania, di collaborazione pubblica, privata, va bene, i fondi del PNRR europei, per creare qualche cosa che frutterà molto per le persone.
1: Assolutamente sì, e devo dire che la nostra provincia in questo è molto avanti, è molto all'avanguardia, e sono tante le collaborazioni tra privati o comunque realtà private che aiutano il pubblico, e quindi sì, è un bel esempio, e proprio per questo l'abbiamo presentato oggi.
0: E hai fatto proprio bene e ti ringraziamo, grazie per essere stata con noi Stefania.
1: Grazie a te Federica.
0: E noi adesso andiamo a Cortona, Radio Incontri in Blu, Marco Pieroni è collegato con noi, buon pomeriggio Marco.
8: Buon pomeriggio Federica e anche a tutti gli ascoltatori.
0: Con te parliamo di ragazzi che partecipano al consiglio comunale. In questo periodo ne abbiamo sentite di queste iniziative per coinvolgere i giovani, che se poi portate avanti in maniera coerente, dimmi tu Marco, diventano proprio una formazione.
8: Sì, assolutamente, una volta si insegnava anche oggi educazione civica, no? Questo in realtà è un esempio, secondo me, da perseguire e da fare come esempio per tanti comuni, quello di far proprio educare i ragazzi a come funziona, no? Come funziona il tuo territorio, il tuo comune, il tuo consiglio. Quindi quello di creare un consiglio comunale di ragazzi, secondo me, è un'ottima idea.
0: Anche per capire cosa fa, no? Quali sono le competenze poi di un comune, perché magari uno pensa ma questo spetta al comune, no, non spetta al comune, insomma sono tante le cose da imparare, non solo, no? come funzionano.
8: Assolutamente, e sul campo impari molto di più, perché proprio io ho assistito velocemente a un paio di riunioni del consiglio comunale dei ragazzi insieme ai veri consiglieri comunali,
0: sì,
8: e hanno discusso di tutto quello che fa un comune. È molto bello questo, secondo me.
0: Allora, il primo che sentiamo è Alessandro Ferri, professore di italiano presso l'Istituto Vegni.
9: Si dice spesso che i ragazzi siano disinteressati alla cosa pubblica, invece posso dire con sicurezza che non è così. I nostri studenti hanno lavorato a proposte concrete sullo sport, sull'ambiente, sui trasporti scolastici, sulla sicurezza delle strade, e l'hanno fatto con serietà, ascoltando il territorio e ragionando da cittadini. Il valore di questo progetto non sta tanto nel risultato finale quanto nel percorso. Imparare che la propria voce conta, che si possono individuare problemi reali e proporre soluzioni, che la partecipazione civica si costruisce passo dopo passo, già dai banchi di scuola. Per i nostri ragazzi è stata una lezione che vale più di tante ore di didattica frontale.
0: Ecco, questa è la cosa importante. Senti, poi riparliamo, ma abbiamo ancora due insert interessanti da sentire. La prima è Benedetta Romiti, che è consigliera delegata alle politiche giovanili.
10: Sicuramente far vivere ai giovani un'esperienza concreta di partecipazione politica già durante il periodo della scuola, appunto, significa renderli partecipi e cittadini attivi di un qualcosa che comunque sia molto vicino a loro. La prima istituzione ovviamente vicina è il comune, e quindi già conoscere più o meno le dinamiche di come funziona, di com'è l'apparato, di come si fanno proposte e di chi appunto elabora e prende decisioni è importante. Tantissimo, proprio anche per responsabilizzarli e sicuramente farli avvicinare il più possibile a quella che è la vita politica, che non deve essere intesa come politica in senso materiale, ma politica in senso di socializzazione, di comunità e di benessere proprio all'interno del loro territorio.
0: Manca una parola, Marco, che bisognava usare per politica, mi veniva in mente adesso che ascoltavo la Romiti. Manca il servizio.
8: Il servizio, esatto.
0: Si vede che è una parola che è caduta in disuso. Vero?
8: Sì, abbastanza. Comunque anche una novità del nostro comune, velocemente, è che hanno collaborato a questo progetto le due nostre scuole, no? Abbiamo un liceo e un istituto agrario, che fa tante belle cose tra l'altro, e visto, senza campanilismi, sono messi insieme e hanno fatto il consiglio comunale, più anche i ragazzi delle medie, quelli più grandi. È una bella cosa anche per loro, di sicuro.
0: Certo che si mettano anche le scuole insieme. L'altra intervista, l'assessore all'istruzione, sempre del comune, Silvia Spensierati.
11: Nell'ambito del progetto Ragazzi in Comune, che si è concluso con l'elezione del Consiglio Comunale dei Ragazzi, l'amministrazione ha recepito diverse istanze che partono da richieste dei più giovani, dei ragazzi e delle ragazze delle terze medie. E tra queste, per esempio, la volontà di avere ulteriori rastrelliere per le bici nei pressi della scuola. Chiaramente questo è una manutenzione che possiamo fare nei prossimi mesi e ci impegneremo a fare per le scuole comunali del nostro territorio. Per quanto riguarda gli istituti superiori, come per questo tipo di richiesta, ma anche per altri tipi di richieste che riguardano le manutenzioni e lavori di miglioria all'interno degli stabili, ci faremo da portavoce con la provincia, che è il gestore e l'ente preposto per le scuole superiori.
0: Ecco,
8: quindi la provincia, la provincia
0: che esatto. Le avevano abolite una volta le province, no? Invece
8: sì, anch'io sapevo così però.
0: E invece come vedi, invece le scuole veramente dovrebbero essere comunali, che dici tu?
8: Anche secondo me, cioè anche insomma, nel territorio il comune sì, è quello che comunque conosce di più, no? Noi da Arezzo in realtà ci sono 40 chilometri, ma sì, è una realtà molto diversa.
0: Molto diversa. Bene, comunque intanto i giovani sono andati in consiglio comunale, questa è una cosa molto bella. Marco, grazie per essere stato con noi.
8: Grazie a te, grazie a tutti, buona serata.
0: E noi ci fermiamo qui, regia Stefano Sciurpi, Territorio Parla torna lunedì.

0: Film da non perdere, le serie in arrivo, le newsletter dedicate, i podcast di approfondimento e poi libri, report, festival, laboratori di formazione e incontri personali con registi, attori, maestranze. Tutto questo ha un solo nome: Cinematografo. La media company di chi ama il cinema. Per chi ama il cinema, smettila di fare lo spettatore e vivi un'esperienza da protagonista. Per saperne di più, vai su cinematografo.com.
1: Anna è una mamma sola e oggi per lei è ancora più difficile arrivare a fine mese, con le bollette da pagare, la spesa e tutto ciò che serve alla piccola Giulia per la scuola. Per lei ci sei tu.

0: ti porto al Luneur Park.
1: Dentro la città, fuori dal mondo.
0: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
2: Mamma, io sono già in macchina.
0: Info e biglietti su luneurpark.it. In Blu 2000, news.
3: Giornata di visita pastorale in Campania per Papa Leone, che oggi festeggia il primo anno di pontificato. Stamane si è recato al santuario di Pompei, poi nel primo pomeriggio l'arrivo a Napoli, tra poco l'abbraccio in piazza del plebiscito con i cittadini. La visita nel capoluogo campano era iniziata in Duomo con l'incontro con il clero e la vita consacrata. Papa Leone ha anche mostrato l'ampolla con il sangue liquefatto di San Gennaro.
4: È una grande gioia per me visitare questa città, ricchissima di arte e di cultura, situata nel cuore del Mediterraneo e abitata da un popolo inconfondibile e gioioso, nonostante il peso di tante fatiche. Il mio venerato predecessore, Papa Francesco, venendo qui nel 2015, disse: la vita a Napoli non è mai stata facile, però non è mai stata triste. E questa è la vostra grande risorsa, la gioia, l'allegria. Oggi sono qui anche per farmi contagiare da questa gioia. Grazie per la vostra accoglienza.
3: Un anno fa, dalla loggia centrale della Basilica di San Pietro, nel suo saluto al popolo di Dio ha consegnato alla Chiesa e al mondo le parole del risorto: la pace sia con tutti voi. In quel saluto semplice e solenne abbiamo riconosciuto la cifra del suo ministero: annunciare Cristo, nostra pace, e indicare all'umanità una pace disarmata e disarmante, umile e perseverante. Lo dice la CEI in un messaggio di auguri rivolto al Papa in occasione del primo anniversario del pontificato. Ottimo incontro con la premier italiana Meloni a Roma per rafforzare la duratura partnership strategica Stati Uniti-Italia, lo afferma su X il segretario di Stato americano Rubio in un post accompagnato dalla foto del saluto tra i due a Palazzo Chigi. Poco fa anche le parole della premier Meloni con Rubio, un confronto ampio e costruttivo. La cronaca: una donna di 56 anni è stata trovata morta, pare accoltellata, in un appartamento al sesto piano di un palazzo alla periferia di Piacenza. A chiamare i soccorsi intorno alle 15:30 sarebbe stato il marito, un cittadino macedone che è attualmente ricercato dai carabinieri e dalla polizia. Paul Magnier, francese, vince la prima tappa del Giro d'Italia e vestirà dunque la prima maglia rosa. È tutto, torniamo alle 18.
5: Macerata Opera Festival, 62esima edizione. In scena il Grande Verdi con Nabucco e il Trovatore, il brillante Barbiere di Siviglia di Rossini, i maestosi Carmina Burana di Orfo. Torna la grande musica allo Sferisterio con Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
6: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
7: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
5: Radio Nuova in Blu, la tua radio, la tua famiglia.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione.

0: Re Materlazzi, studio Luce Comet. La luce che cerchi.
1: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
0: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Re Materlazzi, studio Luce Comet. La luce che cerchi. rematarlazzi.it.
2: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
3: Elezioni comunali di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Deborah Pantana. Sentite questo ritmo? È il cuore di Macerata che batte. È la nostra storia, la forza di chi questa città l'ha vissuta e la ama da sempre. Macerata Unica è una lista a sostegno di Sandro Parcaroli, che unisce noi moderati e civici Macerata sempre al fianco dei più deboli. Noi ci mettiamo il cuore. Alle prossime elezioni comunali vota Macerata Unica e scrivi Deborah Pantana. Elezioni comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Deborah Pantana. Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Emanuela Bosco.
4: Sono Sandro Parcaroli. Non vi prometto che sarà tutto facile, vi prometto che sarà vero, come è stato vero in questi 5 anni. Ogni opera consegnata, ogni bilancio chiuso in positivo e ogni famiglia che ha scelto Macerata è la prova che quando si lavora con serietà, i risultati arrivano. Abbiamo iniziato qualcosa di bello insieme, aiutatemi a finirlo. Il 24 e 25 maggio vota Sandro Parcaroli, Macerata continua a crescere.
3: Comune di Macerata, messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Emanuela Bosco. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Aldo Tiburzi.
5: Una Macerata migliore è possibile. Vogliamo una città che metta al centro le persone prima dei cantieri, che crei occasioni di lavoro dignitoso per i giovani, con più asili nido, che dia la possibilità alle giovani coppie di prendere in affitto o comprare una casa a prezzi accessibili, che si prenda cura dei propri anziani. Il 24 e 25 maggio fai una croce sul simbolo del PD e scrivi Ricotta. Il tuo voto servirà per portare in consiglio comunale l'esperienza e la competenza di Narciso Ricotta ed eleggere sindaco Gianluca Tittarelli.
3: Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Aldo Tiburzi.
6: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
7: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
2: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
3: Qual è il piano?
4: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
1: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
5: Troverò io la marmotta.
1: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
6: Il re è tornato. Be careful what you do. Senti ogni nota.
7: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
6: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
8: Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.

0: Irama con Senza Anima, buon pomeriggio, eccoci qua pronti ad iniziare il nostro spazio del venerdì pomeriggio. Arriveremo da quest'ora all'ora delle marenduola, come sono solito dire, si arriva fino alle 19.30 con la buona musica naturalmente, che non manca nei pomeriggi di Radio Nuova in Blu. Poi c'è l'informazione, ci sono tante rubriche, insomma tante belle cose, un grande contenitore per tenervi compagnia.
1: In blu. Radio Nuova, in blu.

I mitici Queen con I Want to Break Free. Come prosegue il vostro pomeriggio? Oggi è venerdì. È una bella giornata perché poi domani moltissimi non lavorano, dopodomani logicamente domenica è festa e quindi sono due giornate di riposo, non per tutti, perché magari ci sono invece quelli proprio che il sabato e la domenica lavorano di più, e allora gli mandiamo un saluto speciale, va, a sti lavoratori del fine settimana che ci permettono insomma di divertirci, di mangiare, insomma tutti quelli che lavorano al settore della ristorazione

0: piace.
1: E invece noi parliamo al plurale, voi ci piacete tanto, non solo voi ascoltatori, ma voi che in queste quattro giornate dedicate all'Europa e agli aperitivi europei qui nella città di Macerata, che ci fate 42 locali, ben 42 locali che ci fanno gustare le cose più buone del momento dedicata all'Europa. Ogni locale insomma c'ha un suo indirizzo, una nazione a cui dedicare gli aperitivi, ma non

canzone che abbiamo appena sentito, che insomma ci ha avuto un grandissimo successo, il tormentone del momento, anche questo nel mille, questa anzi canzone del 1995, è stato un grande tormentone dell'estate con Giuni Russo. E si va avanti con la nostra musica e soprattutto anche con la vostra musica, perché io sono qui per accontentare anche i vostri desideri musicali. Potete chiamare allo 0733 23 75 75 oppure mandarmi un messaggio WhatsApp o un vocale se preferite al 333 64 06 706, è il numero per il pomeriggio musicale di Radio Nuova in Blu. Vi aspetto, chiedetemi la vostra canzone che in questo momento vi frulla nel cervellino e ve la faccio sicuramente ascoltare.

Eh beh, questa è una di quelle canzoni che ti fa tenere per forza il tempo, battendo il piedino, Gli 883, oltre che canticchiarla, anche ti fa battere il piede e tenere il tempo. Siamo a riproposito di tempo, siamo arrivati alle 17:50 minuti. Tra 10 minuti avremo lo spazio dedicato all'informazione nazionale e internazionale, grazie alla nostra redazione di Roma, che ci darà appunto tante notizie. 10-12 minuti dedicati all'informazione. Allora, teniamo il tempo e mettiamo anche la canzone che ha scelto Francesco, perché pensavo di non trovarla e invece ce l'ho la canzone dei Profeti e di Renato, Gli occhi verdi dell'amore.

0: prima, perché è del 1968 e ce l'ha riproposta la scelta di Francesco, che ci ascolta in streaming dalla provincia di Roma e molto molto presente nei nostri appuntamenti radiofonici, ci ascolta spesso e volentieri, interviene anche in alcuni programmi nella sua veste di giornalista. Ciao Francesco, buon pomeriggio a te, buon lavoro, e noi continuiamo con la nostra musica prima di arrivare alle notizie nazionali e internazionali. Io vi ricordo il nostro numero telefonico, se volete fare come Francesco che ci state ascoltando, chiamatemi pure allo 0733 23 75 75 per ascoltare la vostra canzone preferita.
1: Radio 9 in Blu ti accompagna ovunque sei, in FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

0: aperto con gli amici, con l'amante, con la, non con l'amante, con l'amata, anche con l'amante poi, c'è qualcuno che le passa le notti d'estate, vabbè, lasciamo cadere questi discorsi, siamo alle 17.57 e ecco che arriva un gruppo
1: Radio
0: famosissimo.
1: @radionuova.com. Mandaci un'email.
0: Ecco, mandaci un'email se vuoi su radionuova@radionuova.com. Adesso arriva, dicevo, un gruppo famosissimo, i Genesis, i più giovani forse non lo ricordano, ma quelli meno giovani come me lo ricordano certamente, questo gruppo Genesis, Jesus is

Adesso ci dobbiamo salutare perché siamo vicini alle 18, momento in cui c'è il notiziario nazionale. Mancano, ecco, appena 10 secondi e poi arriveranno i giornalisti della redazione nazionale a darci le notizie. Noi ci ritroviamo fra 10 minuti circa.

0: In Blu 2000 News.
1: Nel giorno del primo anniversario della sua elezione, Papa Leone visita il santuario di Pompei, poi a Napoli per un abbraccio nel segno della pace. Alta tensione nel Golfo di Hormuz, attesa per la risposta dell'Iran. In Ucraina salta la tregua chiesta da Mosca per il giorno della vittoria. Rubio incontra la premier Meloni, dialogo franco tra alleati, fa sapere la presidente del Consiglio. Garlasco, la nuova indagine accusa Sempio, i carabinieri scrivono sul processo a Stasi, suggestioni cavalcate dai media. Buonasera e ben ritrovati da Ugo Scali. Un anno di pontificato per Papa Leone, stamane l'abbraccio della gente al santuario mariano di Pompei, poi la visita a Napoli. Andiamo in diretta con il capoluogo campano, dove si trova Cristiana Caricato.
2: Sì, buonasera da Piazza Plebiscito, il Palazzo di Napoli, che in questo momento ospita l'incontro di Papa Leone con la cittadinanza. In sottofondo sentite le melodie che hanno portato Napoli nel mondo e che introducono appunto questo momento di grande intensità in una giornata in cui cade l'anniversario del primo anno di pontificato del Pontefice. Cioè, la nostalgia che stringono il cuore per richiamare quel bisogno di Dio che accompagnava anche i discepoli di Emmaus, l'icona di questa visita del Pontefice nella città partenopea, i simboli di una comunità che, nonostante sia immersa nella bellezza e stanca, disorientata e delusa, alla Napoli dai mille colori, come l'ha definita Papa Leone nel Duomo, nella cattedrale, trascurata nei vicoli del centro e anche nelle sue periferie, il Papa porta il coraggio di rialzare la testa in un sussulto di prorompente energia di bene che trova ispirazione nel Vangelo. Piazza Plebiscito, tantissimi i giovani, il Papa ha appena ascoltato i racconti drammatici di esistenze segnate dalla violenza, di sogni smorzati, di resoconti appassionati di chi non si rassegna. Tra pochissimo ascolteremo le sue parole. Intanto, nel primo discorso a Napoli, nel Duomo, ha invitato la comunità ecclesiale all'unità, a curare la popolazione attraverso la vita interiore, ma anche a cercare di venire incontro ai bisogni di questa città segnata anche dalla violenza insanguinata, ma abitata anche dalla bellezza. Per ora è tutto, linea allo studio.
1: Grazie a Cristiana Caricato. Come avete sentito, la visita a Napoli era iniziata in Duomo con l'incontro con il clero, la vita consacrata. Papa Leone ha anche mostrato l'ampolla con il sangue liquefatto di San Gennaro.
3: È una grande gioia per me visitare questa città, ricchissima di arte e di cultura, situata nel cuore del Mediterraneo e abitata da un popolo inconfondibile e gioioso, nonostante il peso di tante fatiche. Il mio venerato predecessore, Papa Francesco, venendo qui nel 2015, disse: la vita a Napoli non è mai stata facile, però non è mai stata triste. E questa è la vostra grande risorsa, la gioia, l'allegria. Oggi sono qui anche per farmi contagiare da questa gioia. Grazie per la vostra accoglienza.
1: La giornata per il Papa era iniziata stamane al santuario di Pompei. Paolo Fucili.
4: Dovevo dunque venire qui a porre il mio servizio sotto la protezione della Vergine Santa.
5: Papa Leone festeggia a Pompei il primo anniversario di pontificato, 8 maggio, giorno della recita della famosa supplica alla Vergine del Rosario, venerata qui. Pace è l'invocazione che Leone fa sua affidandola a Maria.
4: Per sua intercessione venga dal Dio della pace un'effusione sovrabbondante di misericordia, che tocchi i cuori, placchi i rancori e gli odi fratricidi, illumini quanti hanno speciali responsabilità di governo.
5: L'altra opera di Bartolo Longo, che fece posare qui la prima pietra del santuario 150 anni fa, sono tante iniziative di carità che hanno fatto di Pompei un polo di accoglienza ancora oggi della vita abbandonata e sofferente. L'amore fa miracoli, commenta il Papa ammirato.
4: nelle membra di chi soffre e ancora di più nelle anime.
5: Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Un anno fa, dalla loggia centrale della Basilica di San Pietro, nel suo saluto al popolo di Dio, ha consegnato alla Chiesa e al mondo le parole del risorto: la pace sia con tutti voi. In quel saluto semplice e solenne abbiamo riconosciuto la cifra del suo ministero: annunciare Cristo, nostra pace, e indicare all'umanità una pace disarmata e disarmante, umile e perseverante. Lo dice la CEI in un messaggio di auguri rivolto al Papa nel giorno del suo primo anniversario di pontificato. Alta tensione nello stretto di Hormuz con attacchi incrociati, ma la tregua per ora tiene. L'Iran non ha ancora inviato la sua risposta al piano statunitense. Massimiliano Cochi.
6: Su una cosa Washington e Teheran sono d'accordo: nonostante quello che è accaduto da ieri e fino a qualche ora fa, la tregua resta in vigore. Lo hanno ribadito prima un portavoce del regime iraniano e poi Donald Trump, che però ha aggiunto: faranno bene a firmare l'accordo in fretta. E invece i Pasdaran continuano a prendere tempo, dicendo che stanno valutando il piano proposto dagli Stati Uniti, che prevede l'immediata fine della guerra, la riapertura dello stretto di Hormuz e 30 giorni per negoziare un accordo sul nucleare. A far salire la tensione è stato l'annuncio della creazione da parte dell'Iran di un'agenzia per il controllo del traffico nello stretto di Hormuz, uno scenario inaccettabile, ha detto il segretario di Stato Marco Rubio da Roma. Per questo, nelle ultime ore, la marina iraniana ha sequestrato una petroliera che avrebbe tentato di ostacolare le esportazioni di petrolio, mentre gli Stati Uniti hanno attaccato e bloccato diverse petroliere che tentavano di rientrare nei porti iraniani. Massimiliano Cocchi, linea allo studio.
1: Nessuna tregua nella guerra in Ucraina. Domani a Mosca la sfilata del giorno della vittoria. Vito De Torre.
7: Kiev e Mosca si accusano reciprocamente di aver violato la tregua, un copione già visto. La realtà è che la guerra dura da 1535 giorni. Anche oggi le sirene antiaeree hanno suonato nella capitale dell'Ucraina. Volodymyr Zelensky, che oggi ha incontrato le truppe in Donbass, ha denunciato più di 140 attacchi russi su postazioni al fronte. Durante la notte, ha spiegato il presidente ucraino, l'esercito di Mosca ha effettuato 10 assalti, il numero più consistente nel settore di Sloviansk. Hanno anche lanciato più di 850 attacchi con droni di vario tipo. Alla vigilia del 9 maggio, il giorno in cui la Russia celebra la vittoria sulla Germania nazista, Zelensky ha ribadito il monito a Mosca: le azioni militari russe di oggi diranno come si comporterà l'Ucraina domani. Immediata la risposta del ministro degli esteri russo Lavrov: in caso di attacchi alle celebrazioni del giorno della vittoria, Mosca risponderà senza pietà. Vito De Torre, linea allo studio.
1: Pagina politica con la visita del segretario di Stato americano Rubio, l'incontro con la Premier Meloni. Da Palazzo Chigi in diretta c'è Augusto Cantelmi.
8: Buonasera Ugo, grande incontro per rafforzare l'alleanza strategica. Dopo circa un'ora e quaranta di faccia a faccia a Palazzo Chigi con la Presidente del Consiglio Meloni, il segretario di Stato Rubio non nasconde la sua soddisfazione: è andata in porto almeno nelle grandi linee la missione disgelo, prima con Papa Leone, con Rubio, che non esclude una telefonata con Trump, poi con Meloni e il governo italiano. Restano tuttavia ancora nodi da sciogliere e la Presidente del Consiglio parla di incontro ampio e costruttivo su tutti i dossier di politica internazionale tra due nazioni alleate, nel senso che ognuno difende i propri interessi nazionali, gli Stati Uniti i loro e l'Italia i suoi. Riavvicinamento emerso anche nell'incontro alla Farnesina tra Rubio e il ministro degli esteri italiani. Al segretario di Stato è stato consegnato anche un albero genealogico in cui si evidenziano le sue origini italiane con nonni piemontesi. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: La nuova inchiesta di Garlasco, le nuove rivelazioni sull'unico indagato Andrea Sempio. Beatrice Bossi.
9: Si chiudono le indagini sul delitto di Garlasco, le ultime, quelle che vedono indagato Andrea Sempio. Sono durate un anno e nell'informativa finale la procura ha allegato decine di nuove prove, dagli appunti dei processi precedenti scritti sulla sua agenda privata alle ricerche di omicidi e violenze fatte online sul suo computer. Ma soprattutto le intercettazioni registrate un anno fa dalle cimici piazzate nella sua auto. Secondo gli inquirenti, in alcuni soliloqui Sempio avrebbe lasciato intendere di aver visto dei video intimi della 26enne e di averle chiesto di uscire, ricevendo un rifiuto. Elemento questo, secondo l'accusa, movente del delitto, aggravato dai futili motivi e dalla crudeltà. Ora si attende la richiesta di rinvio a giudizio. Il giudice delle indagini preliminari deciderà nei prossimi giorni. Beatrice Bossi, linea allo studio.
1: Una donna di 56 anni è stata trovata morta, a quanto pare accoltellata, in un appartamento al sesto piano di un palazzo nella periferia di Piacenza. A chiamare i soccorsi intorno alle 15:30 sarebbe stato il marito di nazionalità macedone, che attualmente è ricercato. Sarebbe stato lo stesso a riferire ai carabinieri di aver assassinato la moglie. Tenerife in attesa della Ondius, la nave da crociera olandese sulla quale dall'Argentina alla partenza era salito tra i passeggeri il ceppo Andes dell'antivirus. Ha ripreso la nave a navigare e raggiungerà domenica mattina le Canarie. Antonella Mazza Teruel.
10: Non attraccherà, getterà soltanto l'ancora in mare davanti alle isole spagnole delle Canarie. La nave da crociera Ondius è tra rigide misure di sicurezza. I viaggiatori su piccole barche arriveranno a riva per poi essere trasferiti in autobus in aeroporto per il rimpatrio. Diversi paesi di origine imporranno loro l'isolamento preventivo. Nessuna delle 146 persone a bordo presenta sintomi della rara variante del virus dei topi che si trasmette per contatto umano. Finora sono 5 casi accertati tra i 3 decessi e i casi sospetti, tra cui quelli di un cittadino britannico sceso dalla nave nell'isola atlantica Tristan da Cunha e 2 viaggiatori rientrati a Singapore. Si stanno tracciando gli spostamenti dei passeggeri. Intanto un assistente di volo della KLM che aveva avuto contatti con uno dei casi accertati non ha contratto l'infezione. Un'ottima notizia per l'OMS, che ribadisce per la popolazione generale il rischio di antivirus rimane assolutamente basso. Antonella Mazzateruel, linea allo studio.
1: Partiamo pagina, siamo allo sport con gli internazionali d'Italia di tennis che entrano nel vivo, domani anche il debutto del numero uno mondiale Sinner, Federico Plotti.
11: Gli internazionali d'Italia di tennis entrano nel vivo questa sera per i nostri colori in campo. Lorenzo Musetti, numero 11 della classifica ATP, contro il francese Pierre Ricard nei 32esimi di finale. Già qualificato ai 16esimi Matteo Arnaldi, che oggi ha avuto la meglio in 3-7 su Deminaur, testa di serie numero 6 del torneo. Ma il foro italico attende soprattutto il numero 1 del mondo Jannik Sinner, che debutterà domani sul centrale contro l'austriaco Hof. E domani sarà la volta anche di un altro idolo di casa, il romano Flavio Cobolli, da poco numero 12 del mondo, che dovrà vedersela anche lui con un francese, Terence Adman. Ma il foro italico però ha già perso uno dei suoi figli prediletti, Matteo Berrettini, eliminato ieri al primo turno dall'australiano Popirin. Il tennista romano, che ha dato il via alla vertiginosa ascesa del tennis italiano di questi ultimi anni, saluta così il torneo di casa. Federico Plotti, linea allo studio.
1: Paul Magnier, francese, vince la prima tappa del Giro d'Italia, veste dunque la prima maglia rosa di questa edizione. Il corridore si è imposto in volata nella prima delle 3 frazioni in Bulgaria davanti a Tobias Lars Andersen. Sul rettilineo finale c'è stata una maxi caduta che ha coinvolto vari corridori. È tutto per questa edizione delle 18. Gabriele Mileti per la parte tecnica, da Ugo Scali grazie per l'attenzione e a tutti l'augurio di un buon proseguimento di serata.

comune sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto ma dai, pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale perché il mio è normale, ma il tuo... Oh...

facciamo portare bene anche così. E dopo Daniele Silvestri, tra un pochino, fra 3 minuti circa, avremo un altro spazio, un'altra rubrica più che altro, non spazio informativo, con le piccole grandi parole, con Antonio Torretti, che sentiremo qual è la parola che ha scelto oggi e qual è anche il suo significato. Intanto, chi arriva? Arriva Edoardo Bennato. Oi la la, una canzone del lontano 1973 con Un giorno credi.

detto piccoli grandi parole, sentiamo quale sarà la parola di oggi. Noi ci risentiamo fra 3 minuti circa.

0: Alcune volte avere una sola direzione non basta più. Le strade si moltiplicano e fermarsi diventa inevitabile. Bentrovati a Piccole Grandi Parole. Io sono Antonio Torretti. La parola di oggi è crocevia. Il crocevia è il punto in cui il percorso lineare si interrompe. Proseguiamo il viaggio che è cominciato ieri col binario e, dopo aver parlato di questo binario che ci guida e ci accompagna, arriva il momento in cui le direzioni si aprono. Non c'è più una sola strada da seguire, ma più possibilità da prendere in considerazione. Il crocevia obbliga a rallentare. Non si può attraversarlo in automatico. Serve uno sguardo attento, una valutazione, anche solo un attimo di esitazione. Ogni strada porta con sé, infatti, una promessa, però può riservarci delle incertezze. Non sappiamo cosa troveremo al termine di quel percorso, anche perché noi non possiamo prevedere tutto. E proprio per questo scegliere diventa difficile. Ogni scelta è quello che ci complica la vita, ma ci dà anche lo stimolo ad andare avanti. Ogni scelta implica anche una rinuncia. Ogni direzione scelta lascia indietro delle altre possibilità che forse non conosceremo mai e di cui forse un giorno potremmo pentirci. Eppure il crocevia è anche uno spazio di libertà. È il momento in cui possiamo cambiare rotta, in cui non siamo più vincolati a un percorso già tracciato. Dopo un binario, allora il crocevia apre le opportunità, ci permette di immaginare, di deviare, di costruire qualcosa di diverso. Non esiste una strada giusta in assoluto, non esiste il bianco o il nero, esiste quella che siamo pronti a percorrere, anche se ci appare grigia, diversa da quella che la nostra mente ha in mente per noi. Scusate il gioco di parole. E spesso è proprio il momento della scelta a trasformarci, più ancora della strada stessa. Il crocevia ci ricorda che ogni direzione nasce da una decisione, anche quando non siamo completamente pronti. Grazie di essere stati anche oggi con noi a Piccole Grandi Parole. Un saluto da Antonio Torretti e un appuntamento domani con una nuova parola.
1: Radio Nuova in rete, www.radionuova.com.

Rosetta, The Right Thing, come dicono i Simply Red in questa canzone del 1987. Oh là là, siamo alle 18:28 minuti. Fra due minuti arriva l'informazione locale, ma allora ci gustiamo ancora una canzone, dopodiché ci sentiremo le notizie del momento grazie alla nostra redazione qui di Macerata e poi ritorneremo con la nostra musica e le altre rubriche che avremo nella prossima ora. Adesso è il momento di fare il giro di boa perché sono già passati i primi 60 minuti insieme.

0: Giornale Radio Nuova.
1: Benvenuti a questa edizione del GR. La festa dell'Europa ha preso il via ieri a Macerata, riscuotendo già grande successo, in particolare gli aperitivi europei che coinvolgono 52 locali hanno visto tantissime presenze di giovani, compresi gli universitari. La festa, promossa dal comune di Macerata in collaborazione con UniMC e SN Macerata, lo spazio sperimentale giovanile Altrove, CSV Marche TS, Europa Finanzia e Tipicità, l'associazione culturale e Utopia, proseguirà fino a domenica prossima con tanti eventi. Domani alle 16 partirà la passeggiata per le fonti storiche, mentre la Galleria Antichi Forni ospiterà un talk sul progetto Erasmus. Dalle 16 alle 21 in Piazza della Libertà, tavolate di giochi di ruolo a cura di Danni da Cringe in collaborazione con Altrove, mentre alle 18 alla libreria Feltrinelli ci sarà la presentazione de Il disordine tributario con il professor Giuseppe Rivetti a cura di Project Fin, e sempre dalle 18 fino alle 20 alla Galleria degli Antichi Forni in programma Il mondo delle famiglie a cura del progetto Mai soli minori al sicuro. In serata Piazza della Libertà sarà la cornice del concerto dei Little Pieces of Marmalade alle 21. Ascoltiamo ora Francesco Cacopardo, gestore di Spritz and Chips.
2: Devo dire che gli aperitivi europei è un evento che per i locali di Macerata rappresenta in qualche maniera il clou dell'attività. Si lavora tanto, si lavora in allegria e soprattutto a me personalmente, credo anche ai miei colleghi, fa piacere vedere Macerata così piena, viva, colorata e animata, insomma. Poi quest'anno c'è la novità anche della domenica e siamo tutti curiosi di capire e di vedere come la domenica il pubblico di Macerata risponderà. Noi proponiamo l'Olanda, ormai è il terzo anno che facciamo l'Olanda, diciamo che l'abbiamo scelta per una serie di motivi. Il principale è perché l'Olanda si caratterizza per il colore arancione, quindi anche la squadra di calcio viene chiamata gli Orange, per dire, e noi il nostro colore di riferimento è l'arancione, quindi abbiamo creato questo abbinamento al quale crediamo molto. Facciamo una ricerca più approfondita sui drink, sulla cucina, essendo il nostro un cocktail bar e non avendo una cucina vera e propria, cerchiamo di fare delle cose semplici. Quest'anno comunque abbiamo presentato il sempreverde hot dog con le salse. La novità di quest'anno è il Bitterballen, che è un piatto a base carne e verdure. Bitterballen in Olanda sono delle polpettine anche da street food, da passeggio, quindi noi lo proponiamo sia nella versione carne che nella versione

0: vegetale.
1: E il comune di Macerata conferma la propria adesione alla Settimana Nazionale della Celiachia, accogliendo la proposta dell'Associazione Italiana Celiachia Marche APS per la campagna di sensibilizzazione intitolata Tutti a tavola, tutti insieme. L'iniziativa, che si svolgerà dal 9 al 17 maggio, si pone l'obiettivo di accendere i riflettori su una patologia che interessa una vasta platea di cittadini, promuovendo una corretta informazione e favorendo l'inclusione sociale delle persone affette da questa condizione. Il sostegno del Comune si tradurrà in azioni concrete finalizzate a coinvolgere la cittadinanza, partendo dai più giovani. Lunedì 11 maggio, infatti, tutte le mense scolastiche comunali, dai nidi d'infanzia fino alle scuole secondarie di primo grado, proporranno un menù interamente privo di glutine. Inoltre, sabato 16 maggio, lo sferisterio sarà illuminato di luce verde. Villa Fermani riapre domani le porte ai cittadini di Corridonia e ai visitatori. A partire dalle 16, saluti istituzionali alla presenza del commissario Guido Castelli e dei tecnici dell'ufficio ricostruzione, insieme ai quali verranno raccontati i progetti che stanno prendendo corpo nel parco e nelle aree annesse. Il restauro della villa storica ha visto realizzati i lavori complessivi per 650.000 euro di fondi Sisma, che hanno interessato la riparazione delle murature, il miglioramento delle connessioni tra pareti e il rinforzo delle strutture. Il momento più atteso sarà certamente quello della visita all'edificio storico, che non mancherà di stupire. La serata sarà arricchita da intrattenimento musicale e un momento conviviale per festeggiare il ritorno alla fruibilità a 10 anni dal sisma. Le origini di Villa Fermani risalgono al 1855, quando l'area era un fondo agricolo delle religiose del monastero di San Giovanni. Nel 1873 Davide Fermani la acquistò e la trasformò in luogo di svago, per poi donarla alla città nel 1894. Da allora la villa è diventata un bene pubblico di valore storico e di socializzazione per la comunità. Si è appena svolta la cerimonia ufficiale per il conferimento della cittadinanza onoraria al 183esimo reggimento paracadutisti Nembo, in segno di riconoscenza per il ruolo svolto durante la Seconda Guerra Mondiale e nei giorni decisivi della liberazione del territorio. La giornata a Sarnano si è aperta con la deposizione della corona d'alloro alla targa posta sull'ex scuola elementare, che ricorda il passaggio della Nembo. La cerimonia è poi proseguita nella sala consiliare del comune, alla presenza di autorità civili e militari, dei rappresentanti del reggimento e di numerosi cittadini. Sono seguiti gli interventi del colonnello Alessandro Villa, comandante del 183esimo reggimento paracadutisti Nembo, e del generale in congedo Leonardo Prizzi. Le sue parole hanno rappresentato il dono di chi, nella sua lunga carriera, ha saputo custodire la memoria con passione e rispetto, consegnando a Sarnano dati storici, senso civico e umanità. La cerimonia si è conclusa con la consegna della pergamena sulle note dell'inno della Nembo e con la firma del registro delle cittadinanze onorarie.
2: Il taccuino.
1: Fino a domenica prossima i lungomari Barconi e Alighieri di Senigallia saranno un crocevia di culture, sapori e tradizioni commerciali. Torna il mercato europeo FIVA Confcommercio Marche Centrali. 80-90 banchi scelti per qualità e rappresentatività, organizzati per aree nazionali, con allestimenti dal caratteristico impatto visivo che caratterizzano la manifestazione e ne fanno uno degli appuntamenti più attesi del litorale adriatico marchigiano. Un caleidoscopio di forme, profumi e sapori che richiama le diverse atmosfere europee, valorizzando tanto la diversità quanto le affinità tra culture. Serata finale del premio Carlo Gargioni oggi, con inizio alle 21:15 al Teatro Annibalcaro di Civitanova Alta. Il concorso, dedicato al pianista maceratese Carlo Gargioni, raggiunge quest'anno un traguardo importante, la 10ª edizione, confermandosi una realtà in forte crescita e sempre più punto di riferimento per giovani artisti emergenti. La finale vede il confronto tra 4 categorie: colonne sonore, cantautori, jazz e interpreti. Ospite d'onore della serata il cantautore Tricarico, che si esibirà con alcuni dei suoi brani più conosciuti. La serata, come sempre, avrà anche uno scopo solidale. Sarà infatti a favore dell'AIL, Associazione Italiana contro Leucemie, Linfomi e Mieloma. Ingresso gratuito. Danza tutto l'anno, rassegna dedicata alla danza contemporanea, giunge al termine dell'edizione 2025-2026 con l'ultimo appuntamento stasera alle 21 presso la Fondazione Il Vallato di Matelica. La serata ospita la Compagnia degli Istanti nello spettacolo Intersection Mozart, primo studio, coreografia di Roberto Lori, che nasce dall'urgenza creativa di esplorare l'eredità immortale di Wolfgang Amadeus Mozart, rintracciando nelle sue partiture quella energia costruttiva capace di generare ordine dal caos e bellezza dalla complessità. Il lavoro vede il coinvolgimento dei partecipanti al laboratorio coreografico di Punto Lab. Anche la compagnia veneziana Tocna Danza sarà ospite dell'evento con Calci al Vento, coreografato e interpretato da Erika Melli.
2: Lo sport.
1: Il fascino delle Marche più autentiche si prepara a correre su due ruote. Domani e domenica prossimi, 9 e 10 maggio, torna il Vic Bike Packing, l'evento che celebra l'equilibrio perfetto tra avventura e scoperta del territorio. L'edizione 2026, già dichiarata sold out, vanta il patrocinio del comune di San Severino Marche e attraverserà scenari di rara bellezza, toccando i luoghi simbolo della riserva naturale regionale del Monte San Vicino e del Monte Canfaito, gestita dall'Unione Montana Potenza Esino Musone. L'itinerario si snoda lungo circa 150 chilometri con un dislivello positivo di 3.700 metri. Il viaggio partirà domani mattina da Fabriano per immergersi immediatamente in un paesaggio che alterna strade sterrate e vie secondarie. Fedele alla filosofia del bikepacking, il Vic non è solo una sfida sportiva, ma un'occasione di condivisione. Al termine della prima giornata, gli atleti raggiungeranno il campo base di Matelica, dove sarà allestita un'area per il pernottamento in tenda o bivacco al coperto.
2: Il tempo nelle Marche.
1: Un campo di alte pressioni abbraccia la regione, garantendo tempo stabile e soleggiato, salvo qualche innocuo annuvolamento in arrivo serale. Venti deboli dai quadranti nord-orientali, in rotazione ai quadranti nord-orientali. Mare poco mosso. Le temperature minime e massime previste per domani, 13-23 gradi. Il nostro OGR termina qui, grazie dell'ascolto.
2: Giornale Radio Nuova.
0: Radio Nuova in blu.

0: Elezioni comunali di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Deborah Pantana. Sentite questo ritmo? È il cuore di Macerata che batte. È la nostra storia, la forza di chi questa città l'ha vissuta e la ama da sempre. Macerata Unica è una lista a sostegno di Sandro Parcaroli, che unisce noi moderati e civici Macerata sempre al fianco dei più deboli. Noi ci mettiamo il cuore. Alle prossime elezioni comunali vota Macerata Unica e scrivi Deborah Pantana. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Deborah Pantana. Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Emanuela Bosco.
1: Sono Sandro Parcaroli. Ogni scelta che facciamo oggi la facciamo per chi verrà domani. Per questo abbiamo investito in scuole sicure, in impianti sportivi, in una piscina dove i nostri ragazzi potranno crescere. Per questo puntiamo sull'intelligenza artificiale e sul lavoro del futuro, perché i nostri figli non debbano prendere un treno per inseguire il proprio sogno. Macerata deve essere il posto dove restare, non quello da cui partire. Il 24 e 25 maggio vota Sandro Parcaroli. Macerata continua a crescere.
0: Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Emanuela Bosco.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

0: Ferro con Non me lo so spiegare. Io una cosa che non mi so spiegare oggi è come mai il Giro d'Italia è cominciato con la prima tappa in Bulgaria. Questo proprio, ma se è il Giro d'Italia, perché la prima tappa deve iniziare in Bulgaria? Boh, non me lo so proprio spiegare. Se qualcuno lo sa il motivo, mi farebbe veramente piacere se mi chiamasse qui allo 0733 23 75 75 e magari lo spiegasse anche ad altri ascoltatori che non si spiegano questa cosa, come mai il Giro d'Italia comincia con la prima tappa in Bulgaria. Mi fa un po' sorridere questa cosa, perché boh, vabbè. E allora è il momento, a proposito di giri, movimenti e spostamenti in auto, è il momento di lasciare spazio all'informazione dell'ANAS sulla viabilità nella nostra regione Marche. Noi ci sentiamo tra un minuto circa.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 485 Corridonia Maceratese è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 6.30 alle 19, tra lo svincolo di Santa Maria Apparente e lo svincolo di Sforza Costa, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere, in entrambe le direzioni in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di un chilometro circa all'altezza dello svincolo di Acqua Santa Terme, in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una riduzione di carreggiata di 300 metri circa all'altezza dello svincolo di Marina di Montemarciano, in entrambe le direzioni, in provincia di Ancona. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

Time Roll, un vero blues. Siamo arrivati alle 18:59 20 secondi, allora è il momento di lasciare spazio all'amico Gianluca, Gianluca Melilli, con il libro, il consiglio del giorno per la lettura. Noi ci sentiremo fra 3 minuti circa.

0: due minuti un libro.
1: Bentornati a due minuti un libro. Immaginate di essere rinchiusi in un manicomio perché vedete mostri che nessun altro vede, finché qualcuno non vi sussurra: e se fossero reali? In Psy Project, Sharon Plunker ci trascina nel mondo di Neo, un ragazzo che combatte contro un'entità maligna. È un viaggio oscuro e magnetico nei corridoi della psiche umana e dell'Istituto Elysium di Londra. Sharon, Neo è catalogato come schizofrenico. Chi è Neo? E che cos'è questo coniglio volpe che vede?
2: Dunque, Neo è etichettato come schizofrenico perché dice di vedere questa entità, questo coniglio volpe, che lo tormenta da tempo, e quando Sofia, la dottoressa coprotagonista, dice di credergli perché sembra che anche lei abbia già avuto a che fare con esperienze simili, la situazione all'interno della trama cambia. Questo perché lei, che è un'esperta nel campo della psicologia, sembra un po' remare contro ai metodi convenzionali finora utilizzati dai colleghi che hanno tenuto ricoverato Neo fino a quel momento, e si immedesima nella sua stessa situazione, oltre poi a portarlo via con sé in un istituto privato.
1: Il titolo del libro è Psy Project. Puoi dirci, senza fare spoiler, in che cosa consiste questo progetto?
2: Allora, il titolo ufficialmente sta per l'acronimo Psychological State Yard, che è il nome dell'istituto privato gestito da Sofia, però ufficiosamente si può dire che ci sia molto di più dietro. Visto da fuori sembra una sorta di orfanotrofio con diversi ragazzi e bambini dell'età più diverse, però la cosa particolare è che queste persone sono tutte accomunate da due cose principalmente: storie difficili e traumi pregressi. In più sembrano come nascondere qualcosa di invisibile agli altri.
1: Sharon, il tuo libro affonda le radici in temi complessi come il disagio mentale. Perché hai scelto di raccontare la pazzia proprio attraverso la lente del fantasy?
2: Sì, il motivo per cui ho preferito inserire una sottotrama fantasy è che ci sono già molte opere realistiche sul tema, e in più io non sono né una psicologa né un'esperta. Quindi volevo una storia, ok, veritiera, ma con una spiegazione a metà, un po' tra i due mondi, quindi tra il reale e il fantastico, perché questa penso che sia anche la cosa che mi caratterizza un po' come scrittrice, visto che per me infatti la realtà spesso esiste come forma personale e che siamo noi esseri umani a scegliere quale vogliamo plasmare e fare nostra.
1: Psy Project di Sharon Plunker, un romanzo che unisce i generi del fantasy e del thriller psicologico. Moicani Edizioni.
0: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione.

0: musica su Radio Nuovo in Blu. E adesso c'è Vasco Rossi. Cosa succede in città?
1: Conta sì denaro, altro che no. Me ne ricordo soprattutto quando

0: succede in città, e tu dici, cioè, c'è qualcosa che non va, no, qui nella nostra città a Macerata esattamente va tutto benissimo, anzi in queste giornate, in queste serate più che altro, fino a domenica ci sono gli aperitivi europei, tanto per festeggiare appunto questi giorni dedicati all'Europa, quindi aperitivi europei, tante cose buone prelibate da assaggiare in 42 locali della città, pensate, ben 42 locali, ma non solo aperitivi, non solo cose da mangiare, ma anche altri intrattenimenti, informazione, insomma ce n'è tanto per tutti i gusti, a Macerata fino a domenica sera. Ieri sera è stata la prima serata inaugurale di questi aperitivi europei, è andata bene, hanno detto un po' gli operatori dei 42 locali, e sicuramente da oggi in poi andrà ancora meglio, perché poi ci avviciniamo al sabato, la domenica di festa, chissà quanta gente verrà come nelle passate edizioni, aspettiamo tanti, soprattutto amici che ci seguono da fuori città, venite pure a Macerata, perché poi fra l'altro il tempo regge, questa sera e le prossime sere soprattutto sarà ancora migliore, anche la temperatura sarà migliore, quindi potete venire tranquillamente e stare in giro per la città di Macerata. Si prosegue, ancora una canzone e poi daremo un'occhiata al tempo.
1: Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.

Tanti anni fa c'era uno spot in televisione, una pubblicità, loro non si chiamavano spot, una pubblicità in televisione che diceva che un Ramazzotti fa sempre bene. Non era Ramazzotti, Eros, che stiamo ascoltando ancora con la compagnia di Anastasia, questa bellissima voce, ma quello spot, quella pubblicità si rivolgeva a un amaro, l'amaro Ramazzotti. Però insomma anche Eros Ramazzotti con Anastasia sicuramente no, non fa male a quest'ora, non fa certamente male. È il momento di dare un'occhiata al tempo. Oggi è andata abbastanza bene, in questo momento ci sono 17 gradi e mezzo, insomma Macerata città, la temperatura massima raggiunta alle 14:11 è stata di 20 gradi e 3, un grado esatto in meno di ieri, però temperatura abbastanza buona, e ci siamo salvati dalla pioggia, così avevamo detto anche ieri che sarebbe stata una giornata nuvolosa ma senza pioggia, e così è andato. Ma domani che sarà, che succederà? Domani sarà una bella giornata, perché sarà da poco nuvoloso o quasi sereno al mattino, e poi nel pomeriggio molto probabilmente ci sarà il sole. Sarà anche caldo, perché la temperatura massima della giornata di domani, la temperatura è prevista intorno ai 25 gradi, tranquilla, senza vento, e quindi sarà sicuramente un bel sabato, un bel weekend, forse un po' nuvoloso domenica, ma intanto godiamoci certamente la giornata di domani.

0: un attimo concentrato su una notizia che adesso vi faccio, vi riporto, perché da Picchio News c'è il ritorno del carciofo. No, ritorno del carciofo nel senso che ritorna la sagra del carciofo, protagonista a Montelupone, la città del carciofo, al via la 63esima edizione, pensate, della sagra del carciofo, questo prodotto montelupunese, e in questa sagra del carciofo sarà in programma sabato e domenica nel suggestivo appunto borgo di Montelupone. Il protagonista assoluto della manifestazione sarà appunto il celebre carciofo di Montelupone, eccellenza del nostro territorio e presidio anche di Slow Food addirittura, riconoscimento che ne valorizza la qualità, la coltivazione tradizionale e il profondo legame con la comunità locale. Dopo il successo delle passeggiate organizzate nelle scorse settimane proprio a girovagare fra le carciofaie del territorio di Montelupone, conquistare quindi i visitatori a tavola con numerose varianti gastronomiche, e adesso si ripresenta questa situazione nella sagra del carciofo, perché si potranno gustare tante specialità a base di carciofo e non solo, però gustose pietanze a base di carciofo, e poi ci saranno momenti di intrattenimento, iniziative culturali, appuntamenti per permettere ai visitatori di vivere l'intero borgo di Montelupone, le sue atmosfere, le sue tradizioni e un clima di festa e convivialità. Quindi la sagra del carciofo rappresenta da oltre, pensate, 60 anni uno degli eventi simboli della primavera delle Marche, capace appunto di richiamare ogni anno migliaia di appassionati, ma non solo dal nostro territorio, c'è anche gente che viene da fuori regione per degustare questi prodotti del territorio montelupunese. Allora, siamo arrivati alle 19:19 minuti. Bene, adesso abbiamo ancora una canzone. Tra 10 minuti ci dovremo anche dire ciao, perché poi ci sarà l'informazione locale, il solito spazio di approfondimento insieme alla nostra redazione.
1: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: questa canzone c'è anche una bellissima versione che ho scoperto, che mi ha fatto conoscere una persona brasiliana, perché c'è una versione in brasiliano di Anna Carola che è stupenda, vero? Poi avrò modo di farvela sentire in un prossimo appuntamento. Allora, siamo vicini alle 19:30, però ancora una notizia bella questa: il primo borgo d'Italia dell'artiturismo, no dell'agriturismo, dell'artiturismo, ovvero sia del turismo artigianale. Esiste anche questo, quindi non solo turismo enogastronomico, turismo religioso, ma anche turismo artistico, anzi turismo artigianale. E l'evento, questo evento quindi di artiturismo, sarà per due giorni a Ripe San Ginesio, quindi questo fine settimana, sabato e domenica, con un importante calendario di iniziative, perché l'artigianato diventa motore di sviluppo e rigenerazione, si dice in questo articolo tratto da Cronache Maceretesi. Quindi le botteghe si trasformano in spazi di incontro e scoperta, contribuendo a rafforzare l'identità locale, sostenere i centri storici e promuovere un turismo sostenibile. Quindi ci sarà il taglio del nastro del primo borgo d'Italia dell'artiturismo, con due giorni di eventi a Ripe San Ginesi, lo ripetiamo, fra laboratori nelle botteghe artigiane, visite guidate, escursioni, bike tour, degustazioni e tanto altro ancora. L'evento si terrà in questo fine settimana, in questo weekend, dalla mattina alla sera, con un importante calendario di iniziative, ed è promosso da Confartigianato Imprese Macerata Ascoli Piceno Fermo, con la collaborazione del comune di Ripe San Ginesio. Sarà un appuntamento davvero interessante, varrà la pena farci un giro, perché questo è il primo modello italiano di artiturismo diffuso, quindi davvero una novità, un approccio innovativo che trasforma il viaggio in un'esperienza autentica e immersiva. Evidenzia la Confartigianato in una nota, qui dice: il visitatore non è un semplice osservatore che entra nella bottega a vedere l'artigiano, ma parte integrante della comunità, entra nelle botteghe, incontra gli artigiani, scopre le tecniche, le tradizioni e vive direttamente il valore del fare, elemento identitario profondo del territorio. L'ospitalità si costruisce così, attraverso relazioni, sapere e gesti, dando vita a un turismo partecipato e profondamente umano. Bella, bella cosa. Due giorni a partire da domani, il taglio del nastro sarà alle 10:30 e poi ci sarà un convegno di presentazione alle 11 in piazza Vittorio Emanuele II. Questo, come abbiamo detto, a Ripe San Ginesio. Fateci davvero una visita in questo weekend se potete, perché ne varrà sicuramente la pena. Siamo alle 19:27 minuti e ci impappiniamo, vabbè, cose che capitano. Ancora una canzone e poi ci salutiamo.
1: In blu. Radio Nuova in blu.

0: ma alla fine sai che c'è? Che sono un acquario, mi guardo spesso dentro, ma casa mi manca.
1: Ed eccoci qua, siamo arrivati alle 19.30 e 32 secondi, già la lucina sul nostro maxi schermo lampeggia e ci dice che è il momento di lasciare spazio alla redazione con oltre i titoli, spazio di approfondimento come ogni sera alle 19.30 sulle frequenze di Radio Nuova in Blu, grazie alla nostra redazione locale. Io vi saluto, vi ringrazio per essere stati qui con noi e vi aspetto quanto prima, ovvero sia lunedì, di nuovo saremo su questi schermi, no? Sulle vostre radio sarò con voi a partire dalle 17.30. Buon fine settimana e buona serata a tutti voi.
2: Radio Nuova in Blu, la tua radio, la tua famiglia.
3: Oltre i titoli, Radio Nuova tra le pagine dei giornali.
4: Per le nostre interviste oggi siamo con Francesco Cacopardo, presidente territoriale di Confartigianato Macerata e impegnato in prima persona con gli aperitivi europei in questi giorni di grande festa a Macerata per la festa dell'Europa. Locale è Spritz & Chip in centro storico. Intanto ben trovato.
5: Buongiorno Roberta, grazie.
4: Com'è andata la prima serata? Sono partite queste quattro veramente serate di grande festa a Macerata.
5: Sì, devo dire che gli aperitivi europei è un evento che per i locali di Macerata rappresenta in qualche maniera il clou dell'attività. Si lavora tanto, si lavora in allegria e soprattutto a me personalmente, ma credo anche ai miei colleghi, fa piacere vedere Macerata così piena, viva, colorata e animata, insomma. Poi tra l'altro, come dicevi te, quest'anno c'è la novità anche della domenica e siamo tutti curiosi di capire e di vedere come la domenica il pubblico di Macerata risponderà.
4: Ogni locale, e sono ben 52 a Macerata, propone piatti, tradizioni di un paese europeo. Voi che cosa proponete?
5: Noi proponiamo l'Olanda. Ormai è il terzo anno che facciamo l'Olanda e diciamo che l'abbiamo scelta per una serie di motivi. Il principale è perché l'Olanda si caratterizza per il colore arancione, quindi anche la squadra di calcio viene chiamata gli Orange, per dire, e noi il nostro colore di riferimento è l'arancione, quindi abbiamo creato questo abbinamento al quale crediamo molto, insomma.
4: Ecco, che piatti proponete?
5: Sulla cucina noi facciamo una ricerca più approfondita sui drink. Sulla cucina, essendo il nostro un cocktail bar e non avendo una cucina vera e propria, cerchiamo di fare delle cose semplici. Quest'anno comunque abbiamo presentato il sempreverde hot dog con le salse a richiesta del cliente. Facciamo un piatto d'aperitivo con i due formaggi olandesi Gouda e Maasdam, insieme a dei salami, delle patatine aromatizzate, cetrioli, carote, verdure varie. La novità di quest'anno è il Bitterballen, che è un piatto a base carne e verdure. Bitterballen in Olanda sono delle polpettine anche da street food, da passeggio, quindi noi lo proponiamo sia nella versione carne che nella versione vegetale. E poi c'è il waffen, noi proponiamo due waffen con marmellata, cioccolata e panna.
4: Ecco, abbiamo chiesto proprio specificatamente che proponete per capire un po' anche le tradizioni di altri paesi dell'Europa, perché qui ci riempiamo, diciamo, un po' la bocca della parola Europa, Europa, Unione Europea, poi però insomma è bello anche conoscere quelli che sono usi e costumi degli altri.
5: Sì, sì, indubbiamente questa è un'opportunità, come dici giustamente tu, anche per conoscerne la cultura, no? dei paesi che insieme all'Italia formano la nostra Europa, e non c'è cosa migliore per conoscere la cultura di un paese che capirne e assaggiare il cibo e quello che si beve, insomma.

0: Ieri è stata una giornata particolare, una serata particolare, cioè il giovedì universitario, tanti sì. studenti, ma che cosa vi aspettate questa sera e nelle prossime?
1: Ma guarda, in base alla nostra esperienza ti posso dire che ogni giorno che passa è più frequentato del giorno precedente, quindi il giovedì si parte già alla grande con un pubblico estremamente giovane, il venerdì continuano continua un'età media particolarmente bassa, ma cominciano a vedersi anche le famiglie, per poi il sabato l'esplosione di gente con tante famiglie che cominciano a riempire Macerata sin da metà pomeriggio. E come ti dicevo, la domenica per noi tutti c'è grande curiosità, perché vogliamo vedere come risponde la città. Sicuramente, se sarà tempo bello, mi aspetto anche domenica un gran pienone.
0: E tante volte parliamo del problema del commercio Macerata, però insomma, quando i commercianti si mettono insieme, in questo caso abbiamo 52 partecipanti, sono sì. tanti, quando c'è insomma coesione, veramente le cose riescono.
1: Sì, sì, assolutamente, assolutamente, anzi la speranza, la volontà è che di questi eventi ce ne siano altri, no, nel corso dell'anno. Devo dire che personalmente mi dispiace molto che a Macerata, ad esempio, si sia perso un po' l'abitudine di fare la notte dell'opera, che era una bellissima manifestazione. Speriamo che in futuro, insomma, anche un evento analogo si possa tornare a fare. Però quando insomma l'amministrazione, le associazioni e gli operatori commerciali si mettono insieme, Macerata, la città è bellissima.
0: Ecco, hai fatto bene a dirlo, bene. Perché su questo concordiamo. Basta apprezzarla.
1: Esatto.
0: E poi sì. vedere tanti giovani sorridenti che si divertono anche in modo insomma semplice, perché poi è così, ci sono anche tanti spettacoli, musica, questo è il modo migliore anche per passare le serate.
1: Certo, assolutamente. Come dico sempre, la movida, così, no, si utilizza questo termine, è molto bella, però deve rimanere sempre e comunque, no, all'interno di un percorso sano, genuino e sereno, insomma, no? Non devono esserci delle esagerazioni, poi, no?
0: Buona festa dell'Europa, buoni aperitivi europei, buon lavoro soprattutto, un saluto.
1: Grazie Roberta, ti aspetto
0: alla
1: per
0: prossima,
1: assaggiare le nostre prelibatezze olandesi.

0: Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Aldo Tiburzi.
1: Una Macerata migliore è possibile. Vogliamo una città che metta al centro le persone prima dei cantieri, che crei occasioni di lavoro dignitoso per i giovani, con più asili nido, che dia la possibilità alle giovani coppie di prendere in affitto o comprare una casa a prezzi accessibili, che si prenda cura dei propri anziani. Il 24 e 25 maggio fai una croce sul simbolo del PD e scrivi Ricotta. Il tuo voto servirà per portare in consiglio comunale l'esperienza e la competenza di Narciso Ricotta ed eleggere sindaco Gianluca Tittarelli.
0: Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Aldo Tiburzi.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
3: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei. In FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

0: Macerata Opera Festival, 62esima edizione. In scena il grande Verdi con Nabucco e il Trovatore, il brillante barbiere di Siviglia di Rossini, i maestosi Carmina Burana di Orfo. Torna la grande musica allo Sferisterio con Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
1: Nuovo polo diagnostico Fisiomed. Risonanza ad alto campo, TAC 128 strati, con BIM, mammografia 3D con tomosintesi, ecografia. La miglior tecnologia al servizio della tua salute. Nuovo polo diagnostico in via Giovanni 23-8, Sforza Costa di Macerata. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
3: Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

Ed eccoci qua, buonasera, buonasera a tutti, tutti voi che siete sintonizzati sulle nostre frequenze di Radio Nuova Serata. Franco alla console, Anna Maria alle linee telefoniche per trasmettere questa serata l'appuntamento con musica, canzoni e ricordi. Un saluto caro a tutti da parte nostra e iniziamo con una bella canzone, alcune selezioni di questa grande orchestra, e iniziamo con la canzone Vagabondo, poi ascolteremo Porta Portese, Mille lire al mese, Bella venita, Amore disperato, Testardo io, La tua immagine, Grande amore, Vento casa, Ricordi e Mela swing. Queste sono alcune delle canzoni che abbiamo programmato questa sera, sempre dall'orchestra naturalmente di Andrea Scala. Andiamo avanti e iniziamo subito. Buona serata a tutti e buon ascolto.

Bene, bene, dopo Vagabondo, questa naturalmente sono arrangiamenti dell'orchestra diretta da Andrea Scala e le canzoni cantate da lui. Andiamo con La notte dei pensieri, perché non ascoltare queste belle canzoni che

e La notte dei pensieri, una canzone bellissima di Michele Zarrillo, è un arrangiamento di Andrea Scala. Ritorniamo con loro e dopo aver ascoltato andiamo con Porta Portese. Eccole qua le belle canzoni che abbiamo scelto per tutti voi questa sera di musica, canzoni e ricordi.

famose 1000 lire al mese, naturalmente, pensate un po', 1000 lire al mese, una famiglia si mangiava bene, ci andava avanti, ci pagava l'affitto e giustamente erano in cui la lira aveva molto molto valore. Ora naturalmente siamo entrati nel famoso euro e 2000 lire al mese è un vecchio ricordo. Bene, una canzone, naturalmente un arrangiamento a mambo. Ora andiamo con un boogie boogie e la famosa Bella Belinda e Gioca Due. La dedichiamo alla nostra Giovanna di Trodica di Morovalle, questa bella canzone che poi lei la saluta tutti, saluta noi e tutti gli ascoltatori. Allora andiamo avanti con Bella Belinda dopo 1000 lire al mese. Bene, bene.

Bene, bene, bene. Dopo Bella Belinda, naturalmente, proseguiamo con un'altra bella canzone e andiamo con un arrangiamento a questo motivo, a Twist, naturalmente. È un amore disperato, Elvis, di Venturi Mansolini. Andiamo con questo Twist, eccola qua. Dopo Bella Belinda, amore disperato.

abbonamento di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Bene, bene, abbiamo ascoltato. Ora proseguiamo, cari amici, con Testardo Io, un moderato.

meravigliosamente belle queste canzoni che abbiamo formulato questa sera per questo programma di musica, canzone e ricordi. Ora proseguiamo con un lento Grande amore e azzurra di Esposito Boccia. Amici, siete all'ascolto di musica e canzoni sulle nostre frequenze di Radio Nova.

Bene, bene. Abbiamo praticamente ascoltato questi arrangiamenti di questa grande orchestra, naturalmente Andrea Scala. Ora andiamo, Giovanna l'abbiamo fatto prima, andiamo con un altro motivo, un'altra bella presentazione di questa sera. Lasciamo questi arrangiamenti di Andrea Scala e andiamo con le canzoni famose degli anni 60. Il treno va, Richard Anthony. Amici, il treno va.

Il treno va. Antoine, naturalmente, questa canzone è cantata da questo grande personaggio. Ora andiamo con Gianni Messa, Il barattolo. Che ne dite? Il barattolo. Gianni Messa. Famosi anni 50, 60.

stessa spiaggia, lo stesso mare, Piero Focaccia. Andiamo con Peppino Gagliardi, Tamo e Tamerò.

Peppino Gagliardi con Tamo e Tamerò. Ora andiamo con Dino, Il sole è di tutti.

0: e dopo Il Sole di Tutti proseguiamo con altre belle canzoni. E andiamo?
1: Allora, per
0: con una canzone, Io che amo solo te, naturalmente Sergio Endrigo.

Bene, bene, abbiamo ascoltato Io che amo solo te. Ora andiamo con un'altra bella canzone, naturalmente come tutte. Quando? E naturalmente Tony Renis, a proposito, questa canzone qua, per tutti voi.

Eccole qua le canzoncine che abbiamo scelto questa sera per tutti voi, famose canzoni degli anni 60. Amici, andiamo avanti con un'altra canzone e andiamo con Mal, Betty Blue.

era Adriano Celentano con Grazie Prego Scusi, meravigliosamente belle. Ora ritorno con Adriano Celentano perché ci farà naturalmente ascoltare questa bella canzone che lui cantava veramente con molto entusiasmo, e andiamo con Un Sole Caldo. Adriano Celentano ancora.

0: con questa meravigliosa canzone. Io mi fermo qui. Il titolo di questa canzone, dei famosi Dicche Dicche.
1: La storia non voleva.

Dicché io mi fermo qui e proseguiamo invece sino alle ore 22 con questa canzone, sempre di questo gruppo. Dicché ci propone un'altra canzone bellissima, è Sognando la California. Dicché.

avendo ascoltato questo gruppo Dicche Dicche con Sognando la California, e giustamente abbiamo ascoltato anche quell'altra bella canzone, e ora andiamo con un brano veramente molto molto bello. Eccoci qua, amici, ma vado a trovare. Andiamo con Un cuore matto.

e dopo Cuore Matto andiamo subito con un altro motivo bello, e poi naturalmente la nostra Maria Pia di Bogliano ieri sera mi ha richiesto, io ho detto che io andavo in onda a lei la canzone che mi piace moltissimo, La notte si è fermata, per la nostra Maria Pia di Mogliano. Eccola qua Maria Pia, La notte si è fermata. Titti Bianchi e Ruggero Scandiuzzi con questo motivo meraviglioso.

0: Titti Bianchi e Ruggero Scantiuzzi con La notte si è fermata di Edoardo Vianello. Naturalmente questa è una canzone dedicata a tutti gli ascoltatori, in particolare a nostra Maria Pia di Mogliano. Ora l'ultimo brano in programma è quello che ascolteremo ora da questo gruppo, ai famosi anni 60, è di Duga Gang, La bandiera gialla. Con questa canzone Franco vi saluta, vi auguro a tutti una felice notte, ci risentiremo domenica mattina con l'appuntamento di Ciao Domenica, e giunge i saluti anche la nostra collaboratrice Anna Maria.
1: Allora, buonasera a tutti, cerchiamo di passare una bella nottata, domani la radio non ci veniamo, ci veniamo domenica, ecco. Vi saluto con tutto il cuore, arrivederci a tutti.
0: Eccoci qua. Con questa bella canzone andiamo con Bandiera Gialla.

0: Giornale Radio Nuova.
1: Benvenuti a questa edizione del GR. La festa dell'Europa ha preso il via ieri a Macerata, riscuotendo già grande successo. In particolare gli aperitivi europei, che coinvolgono 52 locali, hanno visto tantissime presenze di giovani, compresi gli universitari. La festa, promossa dal Comune di Macerata in collaborazione con UniMC e SN Macerata, lo spazio sperimentale giovanile Altrove, CSV Market ES, Europa Finanzia e Tipicità, l'associazione culturale Utopia, proseguirà fino a domenica prossima con tanti eventi. Domani alle 16 partirà la passeggiata per le fonti storiche, mentre la Galleria Antichi Forni ospiterà un talk sul progetto Erasmus. Dalle 16 alle 21 in Piazza della Libertà, tavolate di giochi di ruolo a cura di Danni da Cringe in collaborazione con Altrove, mentre alle 18 alla libreria Feltrinelli ci sarà la presentazione di Il disordine tributario con il professor Giuseppe Rivetti a cura di Project Fin, e sempre dalle 18 fino alle 20 alla Galleria degli Antichi Forni in programma Il mondo delle famiglie a cura del progetto Mai soli minori al sicuro. In serata Piazza della Libertà sarà la cornice del concerto dei Little Pieces of Marmalade alle 21. Ascoltiamo ora Francesco Cacopardo, gestore di Spritz and Chips.
2: Devo dire che gli aperitivi europei è un evento che per i locali di Macerata rappresenta in qualche maniera il clou dell'attività. Si lavora tanto, si lavora in allegria e soprattutto a me personalmente, credo anche ai miei colleghi, fa piacere vedere Macerata così piena, viva, colorata e animata, insomma. Poi quest'anno c'è la novità anche della domenica e siamo tutti curiosi di capire e di vedere come la domenica il pubblico di Macerata risponderà. Noi proponiamo l'Olanda, ormai è il terzo anno che facciamo l'Olanda. Diciamo che l'abbiamo scelta per una serie di motivi. Il principale è perché l'Olanda si caratterizza per il colore arancione, quindi anche la squadra di calcio viene chiamata gli Orange, per dire, e noi il nostro colore di riferimento è l'arancione, quindi abbiamo creato questo abbinamento al quale crediamo molto. Facciamo una ricerca più approfondita sui drink, sulla cucina, essendo il nostro un cocktail bar e non avendo una cucina vera e propria, cerchiamo di fare delle cose semplici. Quest'anno comunque abbiamo presentato il sempreverde hot dog con le salse. La novità di quest'anno è il Bitterballen, che è un piatto a base carne e verdure. Bitterballen in Olanda sono delle polpettine anche da street food, da passeggio, quindi noi lo proponiamo sia nella versione carne che nella versione vegetale.
1: E il Comune di Macerata conferma la propria adesione alla Settimana Nazionale della Celiachia, accogliendo la proposta dell'Associazione Italiana Celiachia Marche APS per la campagna di sensibilizzazione intitolata Tutti a tavola, tutti insieme. L'iniziativa, che si svolgerà dal 9 al 17 maggio, si pone l'obiettivo di accendere i riflettori su una patologia che interessa una vasta platea di cittadini, promuovendo una corretta informazione e favorendo l'inclusione sociale delle persone affette da questa condizione. Il sostegno del Comune si tradurrà in azioni concrete finalizzate a coinvolgere la cittadinanza, partendo dai più giovani. Lunedì 11 maggio, infatti, tutte le mense scolastiche comunali, dai nidi d'infanzia fino alle scuole secondarie di primo grado, proporranno un menù interamente privo di glutine. Inoltre, sabato 16 maggio, lo sferisterio sarà illuminato di luce verde. Villa Fermani riapre domani le porte ai cittadini di Corridonia e ai visitatori. A partire dalle 16, saluti istituzionali alla presenza del commissario Guido Castelli e dei tecnici dell'ufficio ricostruzione, insieme ai quali verranno raccontati i progetti che stanno prendendo corpo nel parco e nelle aree annesse. Il restauro della villa storica ha visto realizzati i lavori complessivi per 650.000 euro di fondi sisma, che hanno interessato la riparazione delle murature, il miglioramento delle connessioni tra pareti e il rinforzo delle strutture. Il momento più atteso sarà certamente quello della visita all'edificio storico, che non mancherà di stupire. La serata sarà arricchita da intrattenimento intrattenimento musicale e un momento conviviale per festeggiare il ritorno alla fruibilità a 10 anni dal sisma. Le origini di Villa Fermani risalgono al 1855, quando l'area era un fondo agricolo delle religiose del monastero di San Giovanni. Nel 1873 Davide Fermani la acquistò e la trasformò in luogo di svago, per poi donarla alla città nel 1894. Da allora la villa è diventata un bene pubblico di valore storico e di socializzazione per la comunità. Si è appena svolta la cerimonia ufficiale per il conferimento della cittadinanza onoraria al 183° Reggimento Paracadutisti Nembo, in segno di riconoscenza per il ruolo svolto durante la Seconda Guerra Mondiale e nei giorni decisivi della liberazione del territorio. La giornata a Sarnano si è aperta con la deposizione della corona d'alloro alla targa posta sull'ex scuola elementare, che ricorda il passaggio della Nembo. La cerimonia è poi proseguita nella sala consiliare del comune, alla presenza di autorità civili e militari, dei rappresentanti del reggimento e di numerosi cittadini. Sono seguiti gli interventi del colonnello Alessandro Villa, comandante del 183° Reggimento Paracadutisti Nembo, e del generale in congedo Leonardo Prizzi. Le sue parole hanno rappresentato il dono di chi, nella sua lunga carriera, ha saputo custodire la memoria con passione e rispetto, consegnando a Sarnano dati storici, senso civico e umanità. La cerimonia si è conclusa con la consegna della pergamena sulle note dell'inno della Nembo e con la firma del registro delle cittadinanze onorarie.
0: Il taccuino.
1: Fino a domenica prossima i lungomari Barconi e Alighieri di Senigallia saranno un crocevia di culture, sapori e tradizioni commerciali. Torna il mercato europeo FIVA Confcommercio Marche Centrali. 80-90 banchi scelti per qualità e rappresentatività, organizzati per aree nazionali, con allestimenti dal caratteristico impatto visivo che caratterizzano la manifestazione e ne fanno uno degli appuntamenti più attesi del litorale adriatico marchigiano. Un caleidoscopio di forme, profumi e sapori che richiama le diverse atmosfere europee, valorizzando tanto la diversità quanto le affinità tra culture. Serata finale del premio Carlo Gargioni oggi, con inizio alle 21:15 al Teatro Annibal Caro di Civitanova Alta. Il concorso, dedicato al pianista maceratese Carlo Gargioni, raggiunge quest'anno un traguardo importante, la 10ª edizione, confermandosi una realtà in forte crescita e sempre più punto di riferimento per giovani artisti emergenti. La finale vede il confronto tra 4 categorie: colonne sonore, cantautori, jazz e interpreti. Ospite d'onore della serata il cantautore Tricarico, che si esibirà con alcuni dei suoi brani più conosciuti. La serata, come sempre, avrà anche uno scopo solidale. Sarà infatti a favore dell'AIL, Associazione Italiana contro Leucemie, Linfomi e Mieloma. Ingresso gratuito. Danza tutto l'anno, rassegna dedicata alla danza contemporanea, giunge al termine dell'edizione 2025-2026 con l'ultimo appuntamento stasera alle 21 presso la Fondazione Il Vallato di Matelica. La serata ospita la Compagnia degli Istanti nello spettacolo Intersection Mozart, primo studio, coreografia di Roberto Lori, che nasce dall'urgenza creativa di esplorare l'eredità immortale di Wolfgang Amadeus Mozart, rintracciando nelle sue partiture quella energia costruttiva capace di generare ordine dal caos e bellezza dalla complessità. Il lavoro vede il coinvolgimento dei partecipanti al laboratorio coreografico di Punto Lab. Anche la compagnia veneziana Tocna Danza sarà ospite dell'evento con Calci al Vento, coreografato e interpretato da Erika Melli.
0: Lo sport.
1: Il fascino delle Marche più autentiche si prepara a correre su due ruote. Domani e domenica prossimi, 9 e 10 maggio, torna il Vic Bike Packing, l'evento che celebra l'equilibrio perfetto tra avventura e scoperta del territorio. L'edizione 2026, già dichiarata sold out, vanta il patrocinio del comune di San Severino Marche e attraverserà scenari di rara bellezza, toccando i luoghi simbolo della riserva naturale regionale del Monte San Vicino e del Monte Monte Canfaito, gestita dall'Unione Montana Potenza Esino Musone. L'itinerario si snoda lungo circa 150 km con un dislivello positivo di 3.700 metri. Il viaggio partirà domani mattina da Fabriano per immergersi immediatamente in un paesaggio che alterna strade sterrate e vie secondarie. Fedele alla filosofia del bikepacking, il VIC non è solo una sfida sportiva, ma un'occasione di condivisione. Al termine della prima giornata, gli atleti raggiungeranno il campo base di Matelica, dove sarà allestita un'area per il pernottamento in tenda o bivacco al coperto.
0: Il tempo nelle Marche.
1: Un campo di alte pressioni abbraccia la regione, garantendo tempo stabile e soleggiato, salvo qualche innocuo annuvolamento in arrivo serale. Venti deboli dai quadranti nord-orientali, in rotazione ai quadranti nord-orientali, mare poco mosso. Le temperature minime e massime previste per domani 13-23 gradi. Il nostro OGR termina qui, grazie dell'ascolto.
0: Giornale Radio Nuova.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
5: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
6: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
7: Qual è il piano?
8: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
9: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
10: Troverò io la marmotta.
11: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
12: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
13: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
14: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
15: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
16: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
17: Lo lascerai, prima o poi.
16: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
18: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei, in FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

0: Edoardo De Crescenzo ancora, ricantata da diversi altri artisti tipo Mango. Chiunque abbia cantato questa canzone rimane sempre impressa come un bellissimo testo, una bellissima musica. Ehi signore e signori, sono le 10:20. Bentrovati a tutti.
1: Radio Nuova, @radionuova.com. Mandaci un'email.
0: E allora facciamo un'anteprima le voci della notte, che inizierà come sempre alle 22:30 insieme a Romano. Radio Nuova, Macerata in blu. Grazie alla redazione giornalistica

di pallavolo di volley maschile, dopo la brutta sconfitta, dopo la finale scudetto persa a Perugia, e la Lupe adesso ridisegna tutto, tutto il palinsesto nuovo. Sconfitta a Perugia per l'ennesima volta,

0: 0733 237575, sentiamo chi c'è. Pronto? Chi?
1: Eccomi qua.
0: Eccola la nostra Cecilia che apre la serrandina della notte.
1: Ecco.
0: Bene, sì, bene,
1: sono
0: bene.
1: Sono riuscita. Sono sì. Contenta. Allora Romano, vorrei dare gli auguri a tutte le mamme del mondo,
0: sì.
1: A quelle veramente che sono mamme però, nel vero senso della parola.
0: Quelle vere.
1: A tua madre si intende, poi voglio dare innanzitutto gli auguri alla mia mamma,
0: sì,
1: dolcissima,
0: certo.
1: ed anche alla mamma di Marco, e voglio dire alla mamma di Marco, che è su nel cielo, che ha fatto un figlio splendido, buono e sensibile, e ha sempre una parola buona per tutti noi.
0: Però tu dicevi prima alle mamme buone, ma io penso che tutte le mamme sono buone.
1: Posso garantire che ce ne sono alcune che non sono buone. Almeno una la conosco.
0: Che non sono buone, dici tu.
1: Posso dire? Assolutamente. Vabbè, cambiamo discorso. Allora, poi voglio dargli auguri anche a mia suocera, che oggi era il suo compleanno, e la data di anche della sua morte, purtroppo.
0: È nata lo stesso giorno e morta, come sì. Mio padre.
1: Pure tuo padre?
0: Sì, sì.
1: Non me lo porto questo, ma...
0: Sì, sì, sì, sì, stesso giorno nato, stesso giorno nato in cielo.
1: È un segno del destino questo, tu che dici, Romano?
0: È un mistero, no? Come tanti misteri della vita, adesso non si riesce a capire, poi capiremo quando sarà il momento.
1: Vabbè, un pensiero anche al tuo papà, anche se non c'entra nulla con le mamme, ma tanto che l'occasione,
0: certo.
1: Lo saluta anche lui, che tu
0: sì,
1: stravedi per tuo padre.
0: Sì, sì, sì,
1: penso
0: sicuramente.
1: Anche oggi come oggi lo ricordi con tanto amore.
0: Con tanto affetto.
1: Conoscendoti.
0: Con te c'è qualcuno, Cecilia, pronto?
2: Sì. Buonasera Romano.
0: Ah, è Manolo.
1: Bella Stella, Manolo.
0: Manolo.
1: Come stai, Stella?
2: Io sto bene, solo che sto preoccupato per mia madre che sta...
0: Che è successo?
2: Sta ricoverata in ospedale a Villa Verde.
0: A Fermo?
2: A Fermo, sì.
1: Do tanti auguri a mamma tua, doppia allora, per essere mamma e per... gli auguri di una presta guarigione.
2: Speriamo.
1: Vabbè, ascolta, adesso io mi spiccio, così vi lascio spazio a te, che è giusto che vogliono entrare altre persone.
0: Non ti preoccupare.
1: Gli auguri anche a Paola di Marco,
0: sì.
1: Anna di Ancona, la sua amica Maria Pia di Ancona, auguri. Giovanna, saluti generale, ad Adriana Castel di Lama tanti auguri,
0: sì.
1: Maria Pia di Mogliano tanti auguri, a Rina di la Rina nostra intendo di
0: sì.
1: Tanti auguri, e a tutti quanti. Maestro di Pietritoli, l'ho detto?
0: No, l'ho detto adesso.
1: A Maestro di Pietritoli, se c'è una canzone gliela dedico napoletana, però
0: napoletana.
1: La canzone vorrei per mia mamma e per tutte le mamme, per la mamma di
0: sì.
1: Marco,
0: sì.
1: È la canzone Profumo di Mamma.
0: Profumo.
1: È un augurio e a tutte le mamme del mondo.
0: Va bene.
1: Ti saluto, Manolo, ti abbraccio, coraggio Stella, ti voglio
2: sì.
1: Tanto bene, ma tanto yeah, tanto.
2: Desiderio.
1: Un bacione. Ciao Romano.
0: Ciao, ciao Cecilia.
1: Ma,
0: grazie anche a te, grazie.
1: Ciao,
0: ciao, ciao.
1: Ciao,
0: ciao. Manolo, allora sei preoccupato per tua madre?
2: Sì.
0: Ma da quanto? Oh. Da quanto tempo è ricoverata?
2: Mai 2 settimane so.
0: E...
2: C'ho avuto un problema con la vescica.
0: Ma
2: il cadavere ha detto che
0: l'infiammazione
2: Un'infiammazione, sì.
0: Niente di grave, diciamo, via.
2: No, non è grave, no.
0: Passerà, questione di tempo, dai, ma
2: sì.
0: No.
2: Te domenica questa impegni romano?
0: Dopodomani non lo so. Non
2: perché
0: lo so.
2: Noi della comunità facciamo uno spettacolo di teatro a Mogliano. Leggiamo alcuni leggono poesie e poi alcuni cantano e così via.
0: Non lo so se sono impegnato.
2: Al teatro di Mogliano alle 4:15 cominciamo.
0: Ah, pomeriggio.
2: Pomeriggio, sì, domenica pomeriggio.
0: Per me è sempre difficile spostarmi perché c'è mamma.
2: Forse Maria Pia potrebbe venire.
0: Maria Pia di Mogliano, certo. Certo. Certo, ah, certo.
2: Certo, certo.
0: Adesso se ci ascolta.
2: Io leggo una poesia che ho scritto io, adesso non ce l'ho sotto mano, la legge tra quello del panno, forse l'avevo letta quella qualche volta.
0: La vuoi leggere adesso?
2: Non ce l'ho sotto mano, purtroppo.
0: E allora niente, caro Manolo. Dai, forza. Forza.
2: Ti spiego perché la Lupe ha perso con Perugia Romano.
0: Perché?
2: Perché Perugia è tutti forte, è una squadra molto forte con...
0: Certo, quando una perde è perché l'altra è più forte.
2: No, è perché sono più alti i giocatori di...
0: 3-0 mi sembra, no?
2: Sì.
0: O 3-1, boh.
2: 3-0 finita. 3-0.
0: Sì, ma si sapeva già, poi non è che sono un grosso intenditore di pallavolo, però il Perugia era più forte, così hanno sempre detto anche.
2: Vabbè, ma di altezza Perugia era più di statura, i giocatori di Perugia erano più alti rispetto a quelli della Lupe.
0: Ho capito.
2: Lo dicevamo pure io con mia sorella Marina, perché la Lupe diceva c'è giocatori alti 1,90 m tipo come me, che un po' che non riesce a superare.
0: Pazienza, su, sarà per l'anno prossimo.
2: C'è la Champions, la Supercoppa.
0: C'è la Champions, certo, sì.
2: La Supercoppa. Poi domani la Juve a Lecce, speriamo che faccia un passo avanti per arrivare al terzo posto, almeno quello.
0: Gioca domani?

0: mercoledì 13, se non vado errato.
1: Va bene.
0: E come canzone ti chiedo per dedicare a tutte le mamme.
1: Sì.
0: Maria Tgon di Céline Dion.
1: Oh Dio, triste quella, eh? Vabbè. Ok, Céline Dion, dopo più tardi te la metto.
0: E adesso l'ascolto fino a che non mi addormento.
1: Ok, ok.
0: Saluto tutti, non ho a fare i nomi, non è che mi ricordo farli. Però saluto tutti, anche auguri a tua mamma.
1: Grazie, anche a te, anche a te.
0: E
1: a presto.
0: A presto, ciao Manolo.
1: Ciao, ciao Manolo, ciao, ciao. Manolo un po' triste, no? Quando c'è una mamma che non sta bene, però non è una cosa grave, speriamo si risolva al più presto. Pronto?
2: Pronto?
1: Sì, pronto, Giuseppina.
2: Ciao Giuseppina.
1: Ciao Giuseppina. Auguri anche a te per la festa della mamma.
2: Auguri a tua madre, a tutte le mamme del mondo.
1: A tutte le mamme del mondo, sì. Va bene.
2: Tutto bene, Romano?
1: Eh sì, più o meno tutto bene, sì.
2: Ti sento poco, proprio niente.
1: Mi senti poco? Strano, qui funziona molto bene, non so perché. Non so.
2: Saluto a tutti, a Marco, a Paola.
1: Sì.
2: A tutti, al maestro, a tutti.
1: Ok, un abbraccio forte anche a te allora.
2: A tutte le mamme di loro, a tutti.
1: Sì. Auguri anche a te.
2: Buon proseguimento.
1: Buon proseguimento anche a te, buon ascolto.
2: Grazie. Ciao Romano.
1: Ciao, ciao Giuseppina, ciao, ciao.
2: Ciao.
1: Ecco, si è fatta sentire anche Giuseppina. E salutiamo tutti quelli che ci ascoltano in streaming. E sì, in streaming dappertutto, no? Da Ancona, da Anna dalla Germania, Anna dai capelli rossi d'Ancona, eccetera, eccetera. I nostri familiari, possiamo chiamarli, no? Perché ormai siete tutti familiari della radio, Radio Nova Macerata in Blu. Siamo in diretta, sono le 22.34, insieme a Romano saremo insieme fino a l'una anche in questo venerdì che tra un po' diventerà sabato. Adesso Omar Codazzi, Profumo di Mamma, che Cecilia dedica a chi? Al maestro?

0: Profumo di mamma che Cecilia dedichiamo un po' a tutti, tutte le mamme. Poi magari al maestro gli mandiamo la canzone napoletana che lui ama in particolar modo. 0733 23 7575 è il numero di telefono per chiamarci, chiedere musica e fare due chiacchiere, come accade spesso, sempre, no? Ogni volta che siamo in onda qui nella sera, nella notte, con me, ma anche con tutti gli altri, succede sempre così, no? Si chiacchiera. Pronto?
1: Buonasera, sono Giovanna.
0: Giovannina, benvenuta anche a te.
1: Bella questa canzone che hai dedicato a mamma.
0: Profumo di mamma, sì.
1: Significative.
0: Auguri anche a te,
1: auguri alla mamma tua e a tutte le mamme del mondo.
0: Mamma Giovanna di Trodica. Che cucina bene.
1: Cucina bene.
0: È vero.
1: Immagina, ti piace.
0: Che si mangia per bene a casa tua.
1: Il mio genero dice sempre quando viene su è dedicato per forza, io la pancetta non ce la metto, lui cucina, no? Però metto sempre la pancetta, allora quando viene a me la pancetta non ce la metto, gli è dedicato lo sugo.
0: Certo, ma la pancetta dove la mette? Su qualsiasi
1: e quando cucina più o meno quando fai su ce la metti lì. Io la pancetta metto, gli piace la pancetta, capito?
0: Certo, non rimane tanto delicata quella pancetta.
1: Io prendo la carne, che uso normale con la carne, no?
0: Con la carne, sì, sì, sì.
1: Faccio il sugo, come loro, e dice, è buono, sono delicato, a casa di Giovanna, come adesso ci spendo poco.
0: Tu Giovanna, su un ragù normale di quella carne, che spezie usi? Che ci metti? Le spezie?
1: Cipolla, carota. Dopo sulla cipolla io uso i garofani, come
0: sì, sì.
1: I garofani che si indirizza sulla cipolla, così fa già mamma mia.
0: La cannella?
1: No, la noce moscata.
0: Noce moscata.
1: Cioè, la noce moscata.
0: Peperoncino, un po'. No.
1: No, peperoncino no, perché mio marito non ha mangiato tanto, però adesso non può mangiare più, io lo stesso, a me la piccante non piace.
0: Non ho capito.
1: E per esempio a me quando metto il peperoncino mi sembra che copri i sapori.
0: Sì. Questo è vero.
1: L'impressione lì, non lo so.
0: Questo è vero, io dico sempre, me l'hanno anche insegnato, ma poi ci sono arrivato anche io perché è talmente facile, semplice capirlo. Quando si va a mangiare fuori in un ristorante e usa il peperoncino o il pepe, serve per coprire i sapori, che non sono buoni.
1: Papà mio sempre quello pepe. Quando io so che i sughi, no, da ultimamente quando lui non poteva, se no si cucinava anche da solo.
0: A parte quelli che gli piacciono proprio piccante, allora usa. Però solitamente in un ristorante dove si mangia tanto piccante non è un buon ristorante. Secondo me.
1: Per me copri il sapore. Poi,
0: esatto, brava.
1: È bello che se vuoi il peperoncino ce lo metti, ce lo magari metti lo dopo, metti a tavolo, sì, lo sì, metti sì. Sul piatto tuo.
0: È così, infatti.
1: Per me è forte il peperoncino. Non c'è. Anche le cose quando non so che fa le pizze, che mette il peperoncino pure sulle pizze, no? Metto la persona adesso il peperoncino.
0: Ma io lo metto anche sulla minestra.
1: sulla
0: minestra, una spruzzatina. È una spruzzatina.
1: Dopo uno dice che disinfetta. Io per esempio come l'aglio. L'aglio io non lo uso. Io uso cipolla e basta.
0: Perché te la fai?
1: Io lo tengo l'aglio là, la notte faccio il pollo anche se viene su loro, capito? Io ce lo metto. Però non lo uso. Cioè mio marito poi nemmeno lo vuole. Allora,
0: io spesso lo prendo al mattino a digiuno, sai, in uno spicchietto piccolino con l'acqua.
1: L'aglio con la pressione alta.
0: E regola un po' tutto l'aglio.
1: Sì?
0: Grazie a Dio a me non mi dà fastidio, ma non è che lo mastico, no, lo prendo come una pasticchetta.
1: L'inghiotto,
0: perciò non nemmeno si sente l'odore. Non tutti i giorni, ma lo faccio spesso a digiuno.
1: Io questo no. e c'era mia socia, ricordo, perché lei aveva la pressione alta, io pure ce l'ho alta, però no. Io la cipolla anche, perché dice che abbassa pure la pressione.
0: Sì, sì, la cipolla.
1: Allora, sono abituata a mangiarla un po' cruda.
0: Cipolla fa bene.
1: Quando faccio la bruschetta, allora c'è strofino d'olio e cipolla, no? E c'è mia figlia, una volta c'è io l'aglio lì, dico, mo ce l'ho fatto. Oh, ma si è fatto con l'aglio? E così, perché si fa con l'aglio? Ha detto, però mi piace più la cipolla. E allora
0: è più delicata con la cipolla, sì. L'aglio è più forte.
1: Allora adesso faccio pure la bruschetta quando viene su lei, la nipote, faccio sempre con la cipolla.
0: Sì. Sai che ti dico, Giovanni, io adesso un paio di panine, fette di pane con la cipolla, con la bruschetta, me le mangerei adesso. Mi si è fatto mettere una voglia. Mi hai fatto mettere una voglia.
1: La cena non l'hai fatta?
0: Sì, l'ho fatto.
1: E allora ti viene voglia così, con uno stuzzicino.
0: Però sai, un quarto di 11.
1: Io quando vengo sul loro, allora gli faccio sempre come un aperitivo, gli stuzzichini. Faccio questa come la bruschetta d'inverno, più che altro. Lo faccio, ho il pane normale, pure anche il pangaro lo uso, se non c'è il pane.
0: Ci metti anche col pomodoro? Ci passi il pomodoro?
1: No, così, la faccio a bruscia, dopo ci faccio, per esempio, le olivette, metto a tavola, formaggio, tutti i tipini così.
0: Io l'altro giorno ho fatto una sorpresa a Cristina, ho fatto le patate a fette 3-4 mm. Poi ci ho messo sopra un pizzichetto di sale, un pizzichetto d'origano, l'ho messa al forno 20 minuti, l'ho tirata fuori, ci ho messo la salsa di pomodoro sopra e il parmigiano, l'ho rimesso dentro al forno 10 minuti, è gustosissime.
1: È buone.
0: Gustosissime.
1: Io perché anche il formaggio nemmeno lo posso mangiare, lo stesso. Ragazzi, ma è evitato un po' tutto qua. Alla fine lo facciamo come lo somaro, no? Diciamo che mi sei abituato a non mangiare, sei morto.
0: se ti dà fastidio, certo.
1: Andiamo avanti.
0: Sì.
1: Venerdì ti sei stato?
0: Sì.
1: Perché mi sono messo per girare, siccome era festa. E mi è andato via da me e mi sono addormentata.
0: Succede, via.
1: Io pensavo, dico, che Papaggio Romano non viene venerdì, che festa.
0: Sì, c'ero.
1: Invece c'eri, si vuole dare così. Lavori del 1° maggio.
0: Vabbè.
1: Ti dirò adesso.
0: Grazie lo stesso.
1: Allora, tanti auguri a tutte le mamme, saluto anche il maestro che potessi più tardi rientra. Paola, Marco, Lucia, invece la figlia, come si chiama? Cosa mi ha chiamato prima?
0: Cecilia.
1: Mi sbaglio sempre con Lucia.

0: troppo esagerato. E poi ripete sempre quello, Scherlasco,
1: sì, sì, sì, adesso.
0: Ma che ci fa una trasmissione intera.
1: È vero, è vero.
0: Chi gli fa la causa loro?
1: Non si può sentire più.
0: Ma che ne so, guarda. Non c'è proprio, allora mi piace sentire canzoni, io quando prendo spegno.
1: È meglio, infatti, sì.
0: E ascolto la radio. Ti saluto Romano, buona trasmissione, buongiorno.
1: A te, grazie.
0: Ciao, grazie a te che stai
1: ciao,
0: lì.
1: Ciao, ciao Giovanna, ciao, ciao, ciao.
0: Ciao, ciao.
1: Allora, Giovanna di Trodica, la buona cuoca, come tante di voi, eh. Però Giovanna, so sicuro che è una brava cuoca. Sono le 10:49 minuti, ripeto che siamo in diretta qui da Macerata, Radio Nuova Macerata, pronto?
2: Pronto!
1: Eccola Paola, ciao!
2: Sì, sono Paola Blu, ciao, buonasera a te, buonasera a tutti!
1: Sì!
2: Ho sentito Giovanna, ho sentito Cecilia, ho sentito tutte le persone che sono... Intanto faccio gli auguri, non sa... quest'anno è il 10!
1: Il 10, domenica, sì!
2: Però va bene, visto che c'è il notturno stasera, facciamo gli auguri a tutte le mamme, tanti, tanti, tanti auguri per tutto.
1: Sì,
2: sì.
1: È una grande risorsa la mamma, veramente.
2: Sì.
1: Penso che più bello della mamma non c'è niente, non c'è un'altra cosa più bella della mamma.
2: Ecco, però... La mamma qualche volta soffre per,
1: sì,
2: per i figli.
1: Ma sai Paola, penso che la sofferenza della mamma per i figli sta nel DNA della mamma.
2: Esatto.
1: Penso che, non dico che è obbligata a soffrire, però non so se mi spiego, è una cosa normale, penso io. Che una mamma soffra per il figlio, perché il figlio deve conoscere la vita, deve imparare, deve crescere, e per la mamma è una sofferenza, no? Per tanti episodi.
2: Sì, sì, per tutta la situazione.
1: C'è un limite, però, ecco, c'è un limite, sì, perché poi si sentono tanti fatti brutti, ecco, allora quello è un altro tipo di sofferenza.
2: Quelli lasciamoli. Speriamo di non sentirli mai più. Ecco, auguri, auguri, auguri, compresa la tua di mamma.
1: Grazie.
2: Tutte le mamme del mondo.
1: Sì.
2: Ecco, sì, sì, sì. Vorrei dire vive e non vive, ma quelle che non vivono, insomma. Beh, vabbè.
1: Per tutte, sì.
2: Per tutte, sì, per tutte. Poi adesso lascio lo spazio. E grazie sempre di esserci, non di esserci al mondo, grazie, volevo dire di essere ai notturni.
1: Sì,
2: ecco. Saluto tutta la tua famiglia e saluto tutte le persone all'ascolto, perché dico sempre che se faccio i nomi qualcuno me lo dimentico, non va bene. Allora le saluto tutti, perché comunque voglio bene a tutti. A tutti.
1: Perfetto, ecco. Perfetto.
2: Un abbraccio a mamma tua, sì. Daglielo tu per favore.
1: Sì, la stritolo. Sì, sì, sì, sì, sì.
2: Daglielo dolce, non forte.
1: Ma certo, certo.
2: Sì. Gli auguri di nuovo a tutte le mamme. Non attecchiscono gli auguri, però mi auguro e auguro tanto che attecchiscano.
1: Ah, bene.
2: Ok.
1: Bene,
2: grazie, bene. Grazie, grazie Romano, saluto a tutti.
1: Grazie
2: ciao.
1: A te, grazie ciao, a te, ciao, ciao, ciao, ciao. Paola Blu, grazie Paola Blu della chiamata, io mi sa che ho fatto cadere la telefonata, ho sbagliato tasto, ricordo solo che il numero è lo 0733 237575. Un numero, due linee telefoniche, perciò possiamo mandare in onda anche due telefonate in contemporanea. E mancano 7 minuti alle 11. Qui a Macerata fa abbastanza caldo questa sera, ormai le temperature si sono stabilizzate nella giusta media, anche se qualcuno ha detto che questa

0: quest'anno l'estate non sarà tanto tanto afosa, speriamo, ci auguriamo che non fosse come l'anno prossimo, l'anno scorso, scusate. Pronto?
1: Sono Maria Pia Romano.
0: Eccola Maria Pia, sentito Manolo, ti ha invitato domenica?
1: Sì, sì, sentito.
0: Domenica pomeriggio nel teatro, non ho capito quale teatro è.
1: Nemmeno io, però io non è che posso partecipare, insomma. Un periodaccio andando nero. E allora, grazie, io voglio salutare tutte le mamme romane, tutte.
0: Certo,
1: anche la mamma tua e tutte, perché quello che ho ascoltato, tutto quello che ha detto, quelli che ha chiamato, ripeto, io mi accodo proprio senza stare a ridire i nomi. Non si fa in questa maniera, però preferisco più, però io saluto tutti proprio, guarda, ascolto sempre, grazie.
0: Ok.
1: Mamma tua, proprio io la penso sempre, come a te e a tutti quanti, perché mi fate tanta compagnia anche di sonno, sa, proprio.
0: Sì.
1: Io faccio tutto da sola a Roma.
0: La radio è una compagnia, giorno e notte.
1: È una compagnia che proprio per me è la vita.
0: Poi la sera a quest'ora, quando uno magari rallenta, no? È un po' stanco, sì. Sta in poltrona, sta sul divano, sta sul letto, è rilassato, fa un po' il resoconto della giornata, no? Oggi che ho fatto? Certo. Mi sono alzato stamattina presto, ho fatto questo, ho detto questo, potevo dire qualcos'altro.
1: Infatti,
0: la sera si fa il resoconto, no? C'è lo scontrino la sera.
1: Sì, è vero, è vero. Come hai passato la giornata, come sarà domani, però
0: esatto.
1: Intanto
0: ho sbagliato a fare questa cosa,
1: ecco, sì, potevo fare in maniera tutto vero,
0: l'esame di coscienza, come si dice,
1: e questa è una cosa bellissima, guarda, proprio io è la compagnia vera proprio di famiglia, è la famiglia per me fate parte della famiglia.
0: Ma sì, questa è una famiglia, è vero, vero.
1: Non te l'ho detto mai, oppure non mi ricordo, ma se ti fai una scappata, Romano, non potresti venirmi a trovare? Perché non è, sai, quando, a chi l'ho detto? No, prima c'era Raffaella, dopo ho pensato anche, dico, quando non c'era più, perché le prime volte mi sono sentita col marito, dopo adesso mi sfugge pure il nome.
0: Il marito,
1: non l'ho chiamato più, marito,
0: Giuseppe.
1: Giuseppe, ecco, bravo. E allora io glielo ho detto, mi ha detto, guarda, io sì, io se poi mi dici dove stai di casa, io ti vengo a trovare, se vuoi scappare, sai, scambiamo una parola. Dopo invece è passato un po' di tempo e non l'ho chiamato più, però ho pensato che con te, te lo portavi, venivate a trovare, insomma, non è tanto difficile, ti fa piacere.
0: Sì, ma per me è tutto difficile, perché il tempo cerco di passarlo con mamma, anche perché mamma c'ha bisogno pure,
1: ecco,
0: capisci, non è, cioè, ecco, è quasi 95 anni ormai, ai primi d'ottobre compie 95 anni, perciò
1: porca miseria,
0: c'è bisogno di attenzioni,
1: certo. Sì, perché Elia, sai che mi ha detto una volta che quando va a scuola, vede dove sta lo studio di Radio Nuova, dalla Corriera. Allora dico, ci possiamo andare, dico, dillo a babbo allora quando c'è un attimo di spazio.
0: Ah certo, se venite a trovarci,
1: non ci andiamo, però non si conclude mai, perché capirai che vedo, quindi corre sempre, perché è periodi anche per il lavoro adesso, è diventato tanto complicato, tutto, certe giornate nere dopo i figli. Per seguirli adesso che ci vuole tanto impegno, essere organizzati, perché chi ha pallone, chi ha la ginnastica, chi dopo, parlo del pomeriggio.
0: Sport, scuola, tutto.
1: Sport, li prendili, poi insomma comincia a essere molto molto, no comincia, è diventato proprio molto impegno. E poi io mi fa tanto preoccupata per questi nipoti quando scappa di casa, dove li mandiamo? E questo è il primo pensiero che mi viene, e poi dico no, no, non comincia pure io, perché io sono preoccupata per queste creature, guarda.
0: Sì.
1: Non è semplice, Romano, oggi una volta racconta una cosa, una volta un'altra. Non si sta tranquilli.
0: Però
1: mi sta attaccati proprio quando li vedo che parte, guarda.
0: La nonna.
1: Veramente.
0: I nonni sono importanti per i nipoti. Sì.
1: Tanto, gli vuoi un bene.
0: Purtroppo tanti nipoti non sono attaccati ai nonni, tanti, insomma, qualcuno. È un peccato, perché non sanno quello che si perdono. La presenza di un nonno è fondamentale per la crescita, ma anche quando un nipote è adulto, avere un nonno, una nonna,
1: certo.
0: È una grande risorsa della vita. C'è chi non ha capito, però pazienza.
1: Però è un impegno che c'è da affrontare tutti i giorni. Se sta con l'attesa quando torna, come mangia uno una cosa, un'altra, e dopo ne è tre, quindi tutti vanno bambina insieme, adesso Elia perché ritorna più tardi, prima delle tre non ritorna Elia. Allora aspetto dopo, invece che tardi noi si fa pranzo, dopo aspetto, come aspetto, per forza sto qui.
0: Per forza.
1: Però è sempre un pensiero. Come mai, come andrà, come
0: quello c'è sempre, quel pensiero
1: c'è,
0: no?
1: Sempre quello. Però non saluto tutte le mamme, tanti auguri a tutte le mamme del mondo.
0: Sì.
1: Abbraccia la mamma tua, ma tanto ti sento che tu l'abbracci, e c'è sempre.
0: Sì, lo faccio.
1: Grazie che ti fa, che ne so, che ci tieni. Anche per merito suo sicuramente sarà.
0: Sì.
1: Vero?
0: Certo.
1: Un abbraccio con affetto, Romano.
0: Auguri anche a te, grazie. Ciao.
1: Tanti auguri a tutti.
0: Ciao. Allora, salutiamo.
1: Alla prossima,
0: sì. Ciao. 11:01, salutiamo Maria Pia di Mugliano e auguri anche a te, Maria Pia, per la festa di domenica della mamma. E adesso mandiamo la canzone di che ha richiesto Manolo, che dedica a tutte le donne, a tutte le mamme. Aspettiamo un attimo, Intanto ricordo il numero 0733 23 7575 e ecco la canzone.

0: film più tragici della televisione, del cinema in generale, no? Del Titanic. Questa era la colonna sonora, il brano più importante, My Heart Will Go On, Il mio cuore continuerà a battere, oppure Il mio cuore andrà avanti. Ecco la traduzione di questa bellissima canzone, struggente. Allora, musica napoletana adesso, se per salutare il maestro. Ecco, Cecilia chiedeva una canzone napoletana per il maestro Emilio Guarnieri. Io ho scelto, visto che siamo vicini alla festa della mamma, si parla della mamma, e allora questa è una canzone che è tratta dall'antologia sonora della canzone napoletana. È un attimo che ve la faccio sentire, è pronto?
1: Io l'ho chiamato per farti un saluto.
0: Benito.
1: E dopo sentiamo il tuo brano,
0: sì,
1: che stai per mandare, anche quello bello che hai mandato per Manolo, capito?
0: Sì, certo.
1: Ecco, per Manolo, per tutti gli ascoltatori, tutto quanto.
0: Auguri anche a tua moglie.
1: Sì, per la festa di donne bisogna fare un bello regalo, capito?
0: Io penso un abbraccio di almeno 30 secondi bisogna farglielo, è il più bello regalo che bisogna fargli, tenerla abbracciata 30 secondi, no 2 secondi, 30 secondi.
1: Sì, è un modo che si riscalda.
0: Esatto.
1: Vabbè, Romano, io ti saluto, buon proseguimento e rimango in ascolto finché non mi addormento, va bene?
0: Okay, va benissimo.
1: Ciao Romano,
0: ciao. Scusa, Benito, ciao.
1: A tutti, ciao.
0: Buonanotte, ciao Benito. Benito e Ferroviere, anche lui non manca mai ai nostri appuntamenti. E allora ecco la canzone che ho scelto per il maestro da Cecilia, no? Chiedeva questa canzone per il maestro Emilio Guarnieri, visto che ama tanto la canzone napoletana. Questa credo che sia ad hoc per questa sera, anche perché, ripeto, c'è la festa della mamma. Allora questa si intitola Mamma addostà, Merola, grande Merola.

la giubbista da coppo bastimento, tutta vicina a me, non me la sa, mi guarda e non mi sa, si può guardare.

e mi sonnava sempre ad un'occhiata. La vicciarella mia non sa madonna, ma voi la vita sempre rispettata. Voi siete stata sempre attorno a noi, ma grazie a Dio mo non lo manca niente. Ma fa signore,

ma che non è vero, mamma. Mamma, dove sta? Nessuno mi risponde. Tutto quanto qui faccio con mace. Chi chiaglia, chi mi scuoia, chi s'annasconde. Salvatoriello con una scolla nera.

struggente questa canzone, per chi ama la musica napoletana in particolare, è proprio bella questa. Mamma addostà era Mario Merola, e ripeto, questo era un brano che fa parte dell'antologia della musica napoletana, dunque un brano molto molto importante. Allora, ma oggi è un'altra giornata importante, a parte domenica il 10, festa della mamma, ma oggi l'8 si fa la supplica alla Madonna di Pompei, istituita l'8 maggio come data per la solenne supplica alla Madonna di Pompei dal santo Bartolo Longo che era l'anticristo, diciamo, no? Faceva parte di una setta, era un capo della setta diabolica, e poi si convertì e diventò custode, custode appunto della chiesa lì di Napoli. E questa festa è la supplica alla Madonna di Pompei perché coincide con la festa, con un'altra festa, con la festa dell'apparizione di San Michele Arcangelo sul Monte Gargano in Puglia, che è la terra natale dello stesso Bartolo Longo. E Bartolo Longo che nutrì una profonda devozione sia verso la Vergine del Rosario sia verso San Michele, che considerava protettore della valle di Pompei. Bartolo Longo scelse proprio l'8 maggio 1876 per la posa della prima pietra del santuario in onore dell'arcangelo, che nelle scritture e nella tradizione cristiana San Michele è raffigurato come difensore del popolo di Dio e della Chiesa, no? Il culto di San Michele fu rafforzato anche dal ricordo di un'apparizione sul Monte Gauro, che oggi si chiama Monte Faito, vicino a Pompei, al vescovo San Catello VII. Dunque apparì a questo vescovo San Michele. E secondo Longo questa manifestazione preannunciava una futura era di grazia mariana in una zona un tempo molto pagana, segnata dalla presenza del demonio. La scelta dell'8 maggio rappresenta quindi la celebrazione congiunta di due manifestazioni divine, il trionfo dell'arcangelo Michele e quello della Madonna nella valle di un tempo oscura di Pompei, oggi centro di fede e di misericordia. Dunque è di buon auspicio, no, questo 8 maggio, tanto che il Papa Leone XIV è sceso oggi a Pompei per ricorrere a questa festa, e dunque si preannuncia un buon futuro, no? Questa presenza divina è ricordata proprio l'8 maggio. Allora, io ricordo il numero 0733 23 75 75. Questa è Radio Nuova Macerata in Blu, perché si è agganciato da poco. Salutiamo tutte le persone che non stanno tanto bene, salutiamo tutte quelle che sono in streaming e ripartiamo sempre la mamma in sottofondo.

Giorgio Consolini, tutte le mamme. E sì, dove adesso che dite? Proseguiamo ancora con le canzoni dedicate alla mamma, Finché ce l'abbiamo, le canzoni dedicate alla mamma le mandiamo, le spariamo tutte. Due braccia grandi. Questo è Toto Cutugno, le mamme.

0: ma ti amano di più.
1: Toto Cutugno, le mamme. 11 e 22 minuti e adesso c'è un'altra canzone dedicata alle mamme, è questa qui di Gianni Morandi, Fatti mandare dalla mamma, eh?

Fatti mandare dalla mamma, questo è un classico degli anni 60 di Gianni Morandi, Fatti mandare dalla mamma. E un'altra canzone dedicata alla mamma è di Luca Barbarossa, Portami a ballare.

antichi che nessuno sa fare più. Sciogli i tuoi capelli, lasciali volare, lasciali girare forte.

così bella che non riesco più a parlare. Di fronte a quei tuoi occhi, così dolci, così severi, perfino il tempo si è fermato.

0: Pronto?
1: Pronto, buonasera, signor Romano.
0: Emilio, benvenuto, ciao.
1: Ciao Romano, ciao.
0: Benvenuto.
1: Stasera voglio leggere una poesia che conosci, perché ormai ci conosciamo da 30 anni. Però è molto bella e l'abbiamo imparato tutti in quinta elementare.
0: Ah.
1: E quindi la sanno tutti, però è bellissima. E ci tengo a leggerla, è di Edmondo De Amicis.
0: Sì.
1: E dunque faccio prima i saluti, in un attimo, pochi secondi. Saluto Marco e Paola. Marco, ancora non ti ho sentito. Fatti sentire, canta una canzone sulla mamma, se conosci. Poi Paola Bru, saluto. Betty, Elisabetta, la quale ho fatto scuola, con la mamma Silvia e il dottor Luigi, il babbo. Poi un abbraccio grande grande a Mirella, ciao Mirella, che ha la fortuna di viaggiare. Poi Dario, sempre presente. Poi Giovanna, un abbraccio grande grande. Cecilia, ciao. Poi Anna dai capelli rossi, non si è sentita più, chissà, forse sta poco bene, io le auguro un mondo di bene. Poi Roxy e Piero, ciao Roxy, fatti sentire anche Piero. Poi Mary Tolentino, Rina, e Adele, carissima Adele, un abbraccio. Giuseppina, ciao, sempre in gamba Giuseppina, brava, brava, brava. Lucia, non so se è più in ascolto, non so che fine ha fatto Lucia, mi piacerebbe sentirla, ma non lo so. Poi Maria Pia Marchetti, la poetessa, ciao Maria Pia. Poi il generale che interviene sempre a proposito, già lo conoscevo solo in altra radio. Poi Manolo, ciao Manolo, speriamo che la mamma si rimetta bene.
0: Sì.
1: E poi Adriana di Castel di Lama, sempre questa poetessa è molto brava, sto in contatto con lei spesso. Poi Elena di Venarotta, pure un'altra brava signora. E Anna della Germania, ciao Anna, ti ricordi 20 anni fa quando telefonavo e mi chiedevi le poesie? Ciao Anna. Poi Danielina, sempre molto brava e religiosa, beata lei. E poi, diciamo, la prossima volta, forse ci ha lasciato qualcuno, lo dirò la prossima volta. Dunque, in questa poesia che conosci, il pensiero finale è questo, dice: se anche io fossi un pittore come Raffaello, perché Raffaello d'Urbino dipingeva molto bene, io non vorrei essere un pittore come lui per fare il tuo ritratto, perché a dire la verità, mamma mia, io desidero un'altra cosa. Indovina che cosa vorrei fare, senti che idea, eh? Questa è stata un'idea geniale del poeta e del mondo dei amici. Vorrei cambiare vita con vita, ma come mi è venuta st'idea, non lo so. Dici, io vorrei diventare vecchio come te e fare diventare te come quando eri ragazza. Tu pensa che bellezza, no?
0: Bella idea, eh?
1: Tanto bella. Allora adesso la leggiamo. A mia madre, di Edmondo De Amicis. Non sempre il tempo la beltà cancella o la sfioran le lacrime e gli affanni. Mia madre ha 60 anni e più la guardo e più mi sembra bella. Non ha un accenno, un guardo, un riso, un atto che non mi tocchi dolcemente il cuore. Ah, se fossi pittore farei tutta la vita il suo ritratto. Vorrei ritrarla quando chini il viso perché le baci la sua treccia bianca, o quando, inferma e stanca, nasconde il suo dolore sotto un sorriso. Pur se fossi il mio prego in cielo accolto, non chiederei di Raffaele Urbino il pennello divino per coronar di gloria il suo bel volto. Vorrei poter cangiar vita con vita, darle tutto il vigor degli anni miei, vedermi vecchio e lei dal sacrificio mio ringiovanita e del mondo di amici.
0: Che bella proprio.
1: Senti che bellezza, veramente bella.
0: Già.
1: Dunque allora mi saluti mamma sua.
0: Sì, grazie.
1: Che ho avuto la fortuna di conoscere una mamma brava, una brava mamma che io l'ho conosciuta, ti voleva un gran bene, come voleva bene anche come una figlia alla signora Cristina, molto affezionata a Cristina.
0: Sì,
1: era,
0: è più affezionata a lei.
1: Per tutte e due.
0: Sì, sì, è vero.
1: Sì, hai una fortuna di averla ancora, Romano.
0: Sì.
1: Hai una fortuna di avere questa mamma. Quando sei sta lì, tu la guardi, è una bellissima cosa. Quindi un saluto a tutte le mamme. E indovina che voglio lei. Oggi, oltre a dedicare a tutte le mamme, io non lo so, perché l'altra volta ti dissi di mettere Carmela, come si dice, non era quella, era un altro tipo di Carmela, non mi ricordo come era. Allora, per essere sicuro,
0: sì,
1: perché se metti quel cantante può essere scappa fuori la stessa, per essere sicuro facciamo Sergio Bruni, metti Carmela, te lo vuoi segnare perché ci tengo, perché
0: sì.
1: Mirella
0: sì, sì,
1: ultimamente mi ha dedicato una bellissima canzone, e Cecilia lo stesso mi ha dedicato la canzone napoletana, e mettici anche Giovanna, quindi la dedico a Mirella, Giovanna e Cecilia,
0: sì,
1: ecco queste tre, e dedico Carmela di Sergio Bruni.
0: Sì,
1: io saluto tutte le mamme, tutti gli ascoltatori.
0: C'è qualcuno con te, maestro?
1: Vale un gran bene, un abbraccio a te e a tutta la tua
0: Pronto?
1: Famiglia e alla nipotina. Ciao Romano.
0: Chi c'è di là con Emilio? Pronto?
2: C'è Mirella che voleva salutare il maestro.
0: Mirella.
1: Ah, signora Mirella, che fortuna.
2: Ma che signora.
1: Ti vedo spesso, lo sai? Io parlo sempre spiritualmente.
2: Vabbè,
1: ti penso spesso perché quando sto seduto io penso quei 5 minuti che mi riposo, perché non è che stacco i sassi o i mattoni, però mentalmente scrivo articoli,
2: certo,
1: sui giornali, sto scrivendo dei libri, insomma tante cose sto facendo, e lavoro sempre, quindi dalla mattina alla mattina, però a volte mi piazzo sulla poltrona, Romano, la cucina, sta qui la cucina, mi piazzo sulla poltrona e penso, e a volte mi capita di pensare a te, che vai in Spagna, vai a visitare tuo figlio, conosci i loro costumi, le loro feste, è una gran bella cosa.
2: Sì, ma è anche una gran bella cosa ascoltare lei quando ci legge quelle poesie, che non so come sta a sceglierle sempre ad hoc, bellissime. Le sa leggere bene, le sa recitare.
1: Io non lo so questo. Lo dico con tanti. Io mi sono risentito, non è che voglio fare il maestro e voglio fare il modesto. No, veramente io mi è capitato di risentire la trasmissione e sentire la mia voce. Ti dico la verità, vale, non è che voglio fare l'immodesto, non mi piaceva la mia voce. Invece tanti mi dicono, ma no, non è vero, mi dicono, a me la mia voce non piace tanto, non lo so.
2: Guardi, la voce che risentiamo non è la, proprio la nostra voce, me l'hanno spiegato, io adesso non lo so rispiegare.
1: Nemmeno io me ne intendo.
2: Perché anche a me è capitato di sentire una registrazione, un amico che aveva registrato una trasmissione in cui era intervenuta, me l'ha fatta risentire, e io ho detto, ma questa non è la mia voce. E lui mi ha spiegato che la voce dipende da dove viene, come viene sentita, eccetera.
0: C'è un altro effetto.
2: Però ecco, però a parte la voce è il modo in cui lei le recita.
0: Esatto, l'impostazione.
2: È un piacere ascoltarla, maestro. Io le faccio.
1: Guarda, mi commuovi, vedi, faccio tanti sacrifici. Quando una persona mi dice una frase di questa, cioè mi ripaga dei miei sacrifici, perché ne fo tanti per le persone. Ci ha fatto caso che io leggo, non leggo mai le mie poesie, non sono tanto brutte le mie, però io leggo sempre quelle degli altri.
2: Però perché non le legge più? Le sue un tempo
1: perché, perché sono fatto così, mi piace contentare gli altri. So che se leggo una poesia di Anna dei Capelli Rossi, Anna che sta poco bene e contenta, così la Marchetti,
2: sì,
1: così tanti, insomma.
2: Sì,
1: cerco sempre di stare vicino agli altri, cioè, nella vita mia, non lo dico per essere immodesto, nella vita mia sono vissuto per gli altri e la persona mia non è contata niente. In questa maniera non sono riuscito a fare quello che io volevo essere, quello che io volevo fare, perché sono stato un prigioniero in casa. Io il mio studio è stato per me come uno condannato all'ergastolo, nel senso che vivo tutta la mia vita nello studio, il signor Romano lo conosce, sono quattro mura, io sto sempre lì dentro per 24 ore, tranne le poche ore che vado a letto. Sono stato ingabbiato nel mio studio, ho viaggiato solo per i premi, ma ho spiegato sempre che non visitavo i monumenti, ma scappavo via per non spendere i soldi, c'avevo la famiglia, io fuggivo per prendere il treno perché non avevo i soldi per poter passare la notte in quella città, allora scappavo sempre via. Miele, non voglio togliere agli altri, che saranno tanti che vogliono intervenire, il maestro, un grosso abbraccio, Mirella.
2: Io
1: sì, ciao Mirella, un abbraccio grande alla mia grossa stima.
2: Però aspetto qualche sua poesia. Bene, le prossime trasmissioni una sua poesia ce la metto.
1: Sì, la prossima volta sì. Anzi, se ti desideri qualcuna la prossima volta, basta che lo dici per radio, io mi ci preparo, anche
2: a
1: se non lo detto mai.
2: No, quella che preferisce lei, quella che vuole.
1: Benissimo. Allora, arrivederci e buonanotte a tutti. Romano, un abbraccio.
0: Un abbraccio a te.
1: Ciao.
2: Buonanotte.
0: Allora Mirella,
2: mi ha fatto piacere, sono riuscita a parlare con il maestro,
0: sì,
2: perché lui è così gentile sempre e quindi mi fa piacere.
0: Sì.
2: E la poesia che ha letto, bella, sì, me la ricordo, l'abbiamo studiata tutti alle scuole elementari. Io infatti quando ha annunciato il titolo dico, ma boh, non lo so, invece appena incominciato a recitarla
0: sempre bella, sì,
2: è quella, e dico, mi ricordo tutte le poesie a memoria, adesso non si fa più, adesso le poesie a memoria difficilmente, poche maestre le sanno studiare, invece
0: sì,
2: è un buon esercizio la memoria.
0: Sì,
2: bene,
0: proprio.
2: Questa sera dedicata alle mamme,
0: sì,
2: ecco,
0: sì,
2: mi ha messo
0: sì,
2: un po' di malinconia.
0: Anche a te tanti auguri,
2: ricordando mia madre, insomma, così.
0: Adesso c'è una canzone tosta proprio, tosta, tocca il cuore questo, tocca le corde proprio.
2: Sì.
0: Sì.
2: Mia madre è stata una gran donna, era una donna forte, e ci siamo pure, ci scontravamo pure, perché due caratteri forti, però quando è morto mio padre, io la prima cosa che gli ho detto, vieni ad abitare con noi, però lei ha preferito restare a casa sua, ma abitiamo vicini, io, mia madre e mio fratello, ci raggiungiamo senza prendere la macchina, no, ci raggiungevamo perché mia madre purtroppo non c'è più, però vista da una donna. Mio padre, adesso dico solo questa cosa, poi mio padre anche in età relativamente giovane ha avuto un ictus e ha avuto tutta la parte destra paralizzata. Beh, se mio padre ha ricominciato a fare una vita quasi normale, è stato per merito di mia madre. Lei lo carica quando dopo che è uscito dall'ospedale, che ha fatto la riabilitazione, lei lo caricava in macchina, lei lo portava in macchina e lo portava nelle varie strutture a fare gli esercizi per migliorare la muscolatura,
0: terapia fisica.
2: Quindi immagina che è stata,
0: comunque te ne sei goduta, penso, da come parli.
2: Allora, me la sono goduta, lei mi ha aiutato molto anche quando avevo i bambini piccoli, io insegnavo da casa i concorsi per passare di ruolo, e quindi lei mi ha aiutato tantissimo. E lei è vissuta fino a 88 anni, però gli ultimi 2 anni non ha vissuto, quindi purtroppo, però era stata colpita dall'Alzheimer. E quindi ormai si sa quello che è, che l'Alzheimer non è è brutto per chi ne è colpito, ma è brutto anche per la famiglia.
0: Per la famiglia, quindi, sì,
2: però
0: sì.
2: Noi, io e mio fratello, non l'abbiamo lasciata mai, anche se aveva una persona con lei, però al mattino uno, al pomeriggio l'altro, noi eravamo sempre presenti, quindi perché se lo meritava quello che abbiamo fatto noi, abbiamo restituito quello che aveva fatto lei per noi.
0: Bravi, fatto benissimo, benissimo, perché la vita è questa, purtroppo.
2: Infatti, e quindi ecco, stasera ricordiamo le mamme, che
0: sì.
2: C'era una, che è la prima, una seconda che signora che ha telefonato, ha detto che ci sono delle mamme che non sono buone. Sì, è vero, forse, perché se ci stanno le mamme che uccidono i figli, è logico che non ci stanno le mamme buone, però noi adesso la festa della mamma, diciamo che le mamme sono tutte buone.
0: Tutte speciali, sì.
2: Tutte speciali. Facciamo un augurio a tutte le mamme, anche la tua soprattutto.
0: Grazie Mirella, grazie.
2: A tutte le mamme.
0: Sì.
2: Ciao Romano.
0: Un abbraccio a te e tanti
2: grazie
0: auguri.
2: Grazie e buonanotte.
0: Grazie, ciao. Mirella, ti fermo e tanti auguri anche a te. E adesso, sì, questa è una canzone che fa piangere, sì. Fa piangere, è dedicata a chi ha perso la mamma. Ce la sentiamo.
3: Ciao mamma, se mi senti da qualche parte, sono io, tua figlia.
0: Pronto?
4: Romano?
0: Sì?
4: Sono Maria Pia di Ancona.
0: Maria Pia, ciao.
4: Ciao. Aspetto che finisci la canzone.
0: No, l'ho fermata.
4: Ah,
0: l'ho fermata.
4: Perché stavo sentendo, se no aspetto.
0: Non ti preoccupare.
4: Va bene, io volevo fare auguri a tutte le mamme.
0: Sì.
4: Ho sentito al maestro. Stasera è una bellissima trasmissione perché mandi della musica meravigliosa.
0: Dedicata a voi mamme, siete la fortuna della vita, di questo mondo.
4: Purtroppo io pure l'ho persa presto, avevo 20 anni, quindi poi l'ho persa in poco tempo.

0: andava a pescare, allora mi lasciava, mi avrebbe lasciato sola, aveva questo, mia sorella non l'ha mai voluta, anche se era una sposina mi ha preso con sé fino a che non mi sono sposata, quindi ci ho avuto una sorella meravigliosa, diciamo.
1: Bene.
0: Non lo posso mai dimenticare. E poi volevo ringraziare tanto il maestro, che anche la settimana scorsa, come dice lui preferisce leggere le cose che scriviamo io e Anna. Io lo ringrazio tanto perché lui me le arricchisce, lui le sa leggere bene, e quindi io non ho parole per ringraziarlo, perché è proprio un generoso, e poi un uomo d'altri tempi, un uomo d'altri tempi, che è sempre bello ascoltarlo, mi piace. E vorrei mandare anche un saluto al generale, che mi saluta sempre, e tutti gli amici, e quindi è una bella serata a Romano, anche se diciamo un po' commovente, però le mamme,
1: sì.
0: Stasera io ho avuto la fortuna di avere mio figlio a cena, perché a me mi sembra sempre una fortuna quando arrivano i figli miei,
1: certo.
0: Quindi lui, la moglie, che purtroppo è caduta, c'è una gamba ingessata, e il mio nipotino, il più piccolo, che è un gioiellino, perché
1: lo
0: dice sempre da tanti anni, adesso c'ha 10 anni, ma da qualche anno mi vede sempre frettolosa, non corre, non mi fai preoccupare,
1: certo,
0: e pensa quanto è carino,
1: così piccoletto,
0: i baci che mi dà, perché se ne va, lo commuove ogni volta. E domani spero che mi arrivano gli altri 2 grandi da Roma, che per me è sempre una gran gioia quanto arrivano.
1: Speriamo, sì.
0: Sono la mia vita, diciamo, la mia vita. I miei nipoti sono la mia vita, i miei figli sono la mia vita.
1: Certo, beh.
0: E le mamme così, purtroppo.
1: Li hai partoriti, perciò.
0: Comunque un augurio a tutti, un augurio anche alla tua, che te ancora sei la fortuna di averla, come sento, e auguri a tutti. E se vuoi c'ho 2 righe dedicate a mia madre, diciamo. Lo posso leggere?
1: Certo, sì, come.
0: E il titolo è "Ti voglio bene". Oh madre mia, vorrei poter accarezzare i tuoi capelli bianchi. Il mio tocco sarebbe più lieve di un alito di vento. Vorrei poter ancora stringerti a me, come facevi sempre tu quando ero bambina, per poterti restituire un po' di quell'immenso amore che mi hai donato. Ma tu, da tanto tempo, non ci sei più. Mi manchi tanto. Non so cosa darei per averti ancora accanto. Mi mancano i tuoi sorrisi, mi mancano le tue carezze, mi mancano i nostri battibecchi. Eri più severa di un generale e io capricciosa come tutti i figli. Per me eri quel posto sicuro dove poter approdare durante le tempeste della vita. Solo ora che sono madre capisco quanto è immenso l'amore di una madre per il figlio. Più gli anni passano e più mi manchi. Come vorrei darti un abbraccio, ma alzo gli occhi verso il cielo e dico: ti voglio tanto bene, mamma, ovunque tu sia.
1: Dettata dal cuore proprio,
0: perché ti dico, la mia ormai è quasi più di 60 anni, che non ce l'ho più, ma è sempre lì, è sempre lì, e quanto qualsiasi cosa succede, c'ho il viso di dire: oh mamma mia, oh mamma mia.
1: La prima parola che diciamo, che pronunciamo, e rimane sempre quella.
0: Infatti si dice, la prima parola che si dice sarà l'ultima che diremo.
1: Sì, sì.
0: Romano, io un caro saluto a tutti, grazie a te per la compagnia che ci fai, e un abbraccio a tutti caloroso. Non faccio nomi, ma un abbraccio a tutti. Ciao Romano, buonanotte, grazie. Grazie mille per la compagnia che ci fai.
1: Ciao Maria Pia, grazie.
0: Ciao, buonanotte.
1: Ciao. E allora riprendiamo ricordando però il numero di telefono 0733 23 75 75. Ormai abbiamo dato un'impronta, no, importante, dedicata alla mamma questa serata, per la imminente festa di domenica 10. Adesso c'è questa canzone, che è un racconto che dedica

0: dedicata a chi ha perso la propria mamma. E introduco solo con una frase che dedico a tutte quelle che non hanno più la mamma. È come se la mamma dal cielo vi parlasse ancora e vi dice: io non ti ho abbandonato, abbandonata, sono vicino a te, ti amo infinitamente e ti aiuterò, fidati di me.
1: Ciao mamma, se mi senti da qualche parte, sono io.

Mezzanotte e tre minuti, allora con la canzone Mamma, questo il clou delle canzoni dedicate alla, alla mamma. Adesso Sergio Bruni per il maestro Emilio Guarnieri, che dedica a, a Giovanna, a Mirella e a Cecilia. Eccola qua, Sergio Bruni, Carmela.

Sergio Bruni, Carmela, che il maestro Emilio Guarnieri dedica a Giovanna, a Mirella e a Cecilia. Bene, bene, sono 8 i minuti dopo mezzanotte e siamo entrati nel sabato, dunque 9 maggio, ricordiamo domani 10, festa della mamma, e auguri ancora a tutte le mamme che stanno in ascolto, insomma, ecco. E se volete chiamare fatelo 0733 23 75 75. Ripartiamo con la musica.

Grande amore, il volo a mezzanotte e 12 minuti qui a Radio Nova Macerata in Blu, in diretta fino a l'una insieme a Romano. Ancora ben trovati a tutti quelli che si sono agganciati da poco sulle nostre frequenze. Oh, l'altro giorno c'era una bellissima notizia che arrivava dal Fermano, esattamente da Monte Giorgio, e un signore di circa 60 anni, originario proprio di Monte Giorgio, ha recentemente trovato in una scatola di scarpe, tra le foto del matrimonio dei propri genitori, un libretto di una banca emesso negli anni 40 e un saldo di 3.797.000 lire. Insomma, fatto sta che con la rivalutazione e della capitalizzazione dalla data di emissione a quella del ritrovamento, di una cifra pari complessivamente a 94.000 euro, da quasi 4.000 lire degli anni 40. Adesso questo signore verrà liquidato con 94.000 euro. Dunque l'uomo ha conferito mandato ai legali e niente, adesso la banca e questi istituti bancari interessati sono obbligati a onorare tutti i debiti. Questa è veramente fortuna, 94.000 euro dalle vecchie quasi 4.000 lire.

0: Note di notte, notte di note, Claudio Baglioni. Poi allora il 13 giugno, sabato 13 giugno, ci sarà la Macerata Loreto, questo pellegrinaggio classico che è arrivato al 48esimo anno. Mamma mia. Pronto?
1: Buonasera.
0: Daniela, ciao, benvenuta.
1: Ciao.
0: Ciao, ciao.
1: Grazie. Allora, io non sono andata al gruppo perché avevo già fare altre cose.
0: Ah, e vabbè.
1: C'ho fare in parrocchia qua, là, allora. Tanto io non ce l'ho perché ho già fare anche cose.
0: E beh.
1: Allora, voglio parlare di chi mi ha fatto rabbia di Trump. Sempre il Papa, non c'è una volta che non dice il Papa qui, il Papa là, mo basta.
0: Basta.
1: Amore, io ho visto oggi,
0: sì.
1: Sono più di mia.
0: Sì, stava a Napoli.
1: A Napoli, a Pompei.
0: A Pompei.
1: Io mi pare che non ci sono stata mai. A Pompei mi pare, non mi voglio sbagliare. Allora, e poi
0: la Madonna del Rosario, santuario.
1: Sì, sì, sì, sì. Io non ci sono andata mai, mi sembra. Allora fa succedere quella fresca la mamma.
0: Sì.
1: Che io non ce l'ho.
0: Lo so.
1: Ce l'ho, è morta. E il primo maggio ha fatto 20 anni. E poi il fine novembre è qualche anni che è morto l'avvo.
0: Sì.
1: Che è un buon giorno di compleanno mio.
0: Che giorno compie gli anni?
1: Il 17 novembre, babbo è morto 29 novembre. A me il prossimo anno compie 60 anni a novembre.
0: Sì.
1: E poi voglio parlare di Gerasco, mi ha fatto proprio prima.
0: Vero?
1: Proprio prima. Al mattino quando metterai una mattina va bene. Poi arrivare a venire con gli asco e basta.
0: Sì,
1: io
0: sì.
1: Sempre metto 6 ore sulle tre, tre strade che fa la semipolitica.
0: Sul 28?
1: No, su tre.
0: Sì, sì, ho capito.
1: No, su tre. Sulle tre.
0: Sì, sì, ho capito.
1: Che pare sempre qui. E così almeno c'è una persona in studio che racconta così così.
0: Adesso
1: e poi sì. Fanno tanti argomenti.
0: Sì, il delitto di Gallasco se l'ha fatto Sempio, si parla di un risarcimento per Alberto Stasi di quasi 3 milioni e mezzo di euro di risarcimento danni perché è stato 17 anni in galera.
1: Mamma mia.
0: Già, se fosse vero questa sentenza, non ci si capisce niente.
1: Io non ci capisco manco io. Neanche, io faccio cianghe cuore anche a tua mamma.
0: Sì.
1: E faccio cianghe cuore tutte le mamme. Se mi permette vuoi fare i saluti i nostri guerrieri.
0: Sì.
1: Perché vuoi sapere che non mi. Prima lo chiamavo sempre. Adesso lui non mi chiama più.
0: Chiamalo tu, ma ci avrà degli impegni, no? Se uno non chiama.
1: Allora, a me lo chiamerò io. Domani sera non ci sono, se ci sono verso 6:30, se lo chiamo se mi ricordo, prima che faccio il rosario.
0: Sì.
1: E va bene, saluto tutti e gli ascoltatori, da primo all'ultimo, Marco e Paola e Mireia. Un bacione. Hanno saputo che fine ha fatto?
0: Non lo so, non è che può telefonare sempre, poi non è che sta tanto bene.
1: Allora faccio in bocca al lupo, sono tutti gli ammalati, quelli che hanno bisogno, e anche io vi prego per loro.
0: Certo, brava.
1: Perché hanno più bisogno di noi.
0: Sì, sì.
1: La risposta che ho fatto io che i controlli Ancora niente.
0: Ancora niente.
1: Speriamo bene. Oggi sull'auto un'amica mia e mi chiassi che non ascolta mai la radio. E ha detto che se era una cosa brutta, in poco tempo che...
0: Sì, sì, sì, se è una cosa brutta te lo dice subito, te lo dico.
1: Significa che è positivo, che va bene, che so. Speriamo bene.
0: Speriamo bene, certo, certo, certo.
1: Va bene, allora metto un disco per me e per le mamme.
0: Va bene.
1: Saluto la Cristina, tua mamma, un bacione a te.
0: Grazie.
1: Ci sentiamo la prossima settimana, buon sabato, buona domenica.
0: Anche a te Daniela.
1: Grazie,
0: un abbraccio forte, ciao, ciao, ciao.
1: Ciao.
0: E la nostra Daniela, anche lei sempre presente in tutte le notti. E parlavamo di questo pellegrinaggio Macerata Loreto, arrivata alla 48esima edizione pellegrinaggio a piedi, e è un gesto di fede popolare a cui partecipano ogni anno migliaia di persone, soprattutto giovani accompagnati da adulti. È un cammino notturno verso la Santa Casa di Loreto, si snoda attraverso 28 chilometri tra colline marchigiani ed è scandito da preghiera, da canto e anche da silenzio. È un silenzio veramente che fa un certo effetto, no? Si canta, si prega, poi ci sono anche degli attimi di silenzio e da brividi, veramente. Se non avete mai partecipato, provate, fatelo a tutte le età, no? Qui non c'è uno perché è giovane oppure perché è qui, è per tutte le età e ci riescono tutti quanti. Sono 28 chilometri e si può fare tranquillamente. E la partecipazione è libera, ovviamente. C'è una piccola quota da devolvere, è un contributo di 10 euro che servono per le spese che sono ingenti. E dunque tutti, chiunque si può fare promotore del pellegrinaggio invitando amici e anche organizzando dei gruppi, perché no? Questo accadrà il 13 giugno prossimo, sabato 13 giugno prossimo. E l'accoglienza è alle ore 7, alle 19, poi alle 20:30 la messa, e al termine della messa si arriverà al santuario, si camminerà a piedi ovviamente, si arriverà al santuario di Loreto intorno alle 6 del mattino. E comunque è un'esperienza bella da fare e non preoccupatevi di dell'età che uno ha, no? Dici ho una certa età, no, si cammina tutti quanti insieme, e se c'è qualche piccolo problema ci sono le ambulanze pronte a soccorrere, insomma non fatevi problemi, ecco. Adesso 0733 23 75 75 e siamo arrivati a mezzanotte e 28 minuti. Guardiamo in alto, più su, più su.

0: Era il 1981, il doppio album dal vivo, forse il più bello della sua cronologia di musica. Grazie.
1: C'eravamo proprio tutti.
0: Icaro, questa è più su.
1: Davvero.

Tra le tante notizie di cronaca di oggi c'è questa del bimbo schiacciato da un muletto guidato dal papà, pensate, un bambino di 6 anni ed è morto dopo essere stato travolto dal muletto guidato dal padre in un piazzale nella zona industriale in provincia di Belluno. E aveva l'azienda di famiglia questo papà e guidando il muletto ancora non si è ricostruito la dinamica dell'incidente e comunque con il muletto ha schiacciato suo figlio di 6 anni. Pensate adesso questo papà come potrà vivere, come viverà il futuro di questo papà. Tragedie su tragedie, veramente, questo è triste tanto.

0: dici per ordinare?
1: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte, il 70% di...

Oh, ieri o l'altro ieri, la notizia del dei genitori che hanno trovato la droga del figlio a casa e l'hanno portata dai carabinieri. È successo a Coridonia, un ragazzo di 29 anni è imputato davanti al GIP del Tribunale di Macerata e sostiene che lo stupefacente era per uso personale. Dopo il gesto coraggioso dei genitori che hanno trovato questa droga e l'hanno portata ai carabinieri, ha intrapreso un nuovo percorso terapeutico. Questo ragazzo spendeva migliaia e migliaia di euro e questo aveva insospettito i genitori, che poi avevano scoperto che il figlio con quei soldi comprava droga. Scoprirono che a casa il giovane aveva hashish 88 grammi e cocaina 2,5 grammi. Si rivolsero ai carabinieri. Ora il giovane è finito sotto accusa davanti al GIP per spaccio. Da allora ha iniziato un percorso per disintossicarsi e ha trovato anche un nuovo lavoro. Dunque, vedete, dalla fossa dove era caduto questo ragazzo, adesso pare che si sia accorto di tutto questo casino e si è rimesso un po' sulla strada giusta. Questo grazie ai genitori che hanno avuto il coraggio, e ce ne vuole tanto di coraggio per incastrare il figlio che faceva uso di droga. Massimo Di Cataldo, quanto mi piaceva questa canzone e mi piace ancora adesso.

se adesso te ne vai, Massimo Di Cataldo, siamo addirittura di arrivo. E che facciamo allora? Non possiamo non dedicare una canzone alla città più bella del mondo, eh? È Roma. Arriva. Arrivederci Roma, una delle più belle.

È una delle più belle canzoni dedicate alla magica Roma, città Roma ovviamente. Renato Rascel, Arrivederci Roma. E adesso invece andiamo a Napoli. Che dite? Abbiamo salutato Roma e salutiamo anche Napoli, città anche questa bellissima, coloratissima. E poi ci salutiamo.

0: E così dopo Roma salutiamo anche Napoli. O sole mio, era Luciano Pavarotti. Allora, mancano 4 minuti allo sgancio, anzi meno di 4 minuti. Sappiamo che in FM c'è lo sgancio tra un paio di minuti, mentre per chi è su internet, in streaming, la musica non si ferma, insomma non si sgancia. E allora vi saluto, vi auguro una serena notte e un buon fine settimana con un pensiero che dice così: l'essere umano è capace di supportare quasi tutto tranne il vuoto dentro di sé. Per questo cerca distrazioni, rumori, conflitti, ma finché non affronta la propria coscienza continuerà a combattere battaglie fuori che nascono dentro. Vi saluto tutti, è sempre un piacere augurarvi buonanotte e addio piacendo, ci sentiamo la settimana prossima. Buonanotte.
1: Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

0: Allora, possiamo andare anche oggi qui a Radio Nonna Cenata. Ciao a tutti e naturalmente chi c'è? Pronto, signora!
1: Pronto, pronto, sì, sono in linea.
0: Mania!
1: Nazareno, buongiorno. Buongiorno, finalmente siamo arrivati a maggio, lo dico con entusiasmo perché penso che ognuno di noi lo ami particolarmente questo mese, a parte il mio, perché è il mio compleanno, quindi è chiaro, ma insomma,
0: allora.
1: Sì, nel quale ogni anno, diciamo così, ricordo la mia nascita, ma è un mese che mi piace perché comunque si arriva veramente alla bella stagione, o almeno uno se lo augura. E poi perché comunque il mese a noi credenti più caro per la figura di Maria.
0: Già, questo sì.
1: Quindi anche per questo sono molto felice, perché questo mese è come se Maria stesse ancora di più nel nostro cuore, no? E quindi ci incoraggia, ci sta vicino, è una mamma che si fa sentire di più, ecco, è una figura almeno che io sento particolarmente in questo mese.
0: C'è da dire che a tutti quelli che ci ascoltano, state vicino a Maria, mi raccomando,
1: esatto,
0: perché avete solo tante belle cose.
1: Esatto, anche perché chi ama Maria loda Dio, e quindi è già vicino a Gesù, no? Perché chi più di lei ci porta a Gesù. E proprio per questo io volevo iniziare questa puntata con un regalo che potreste farvi e che potreste fare, che è l'ultimo libro che è stato scritto dal cardinale Angelo Comastri, Un anno con Maria. E tutti sappiamo quanto è forte la devozione del cardinale Comastri alla figura proprio della Madonna, no?
0: Sì.
1: Non a caso lui è stato anche arciprete presso la Basilica di Loreto, ma la sua, diciamo così, devozione mariana è nota, penso, a tutto il mondo. Tanto lui ha scritto in merito alla Madonna, tanti sono i suoi libri, e quindi credo che sia interessante e formativo sotto il profilo non solo cristiano ma anche spirituale, regalarci appunto la possibilità di leggere e di pregare con Maria, guidati da lui. E io proprio per questo motivo vorrei iniziare proprio con il mese mariano, perché questo libricino, che tra l'altro costa 12 euro, quindi anche un
0: costa pure poco, quindi si
1: sì,
0: può prendere per niente,
1: solo, esatto, non ci sono solo le preghiere che lui ha commentato giorno per giorno legate al mese mariano, poi c'è anche il rosario meditato, che chi lo segue sa che tutte le sere in differita, adesso no, abbiamo le monache agostiniane da Cascia, però insomma chi lo ha seguito comunque lo segue sa che lui è solito pregare il rosario e commentarlo. Poi ci sono le novene, la Via Crucis, la Veglia Mariana e poi alcune preghiere. Ecco, questo per dire che è un libricino completo di tante cose ed è stato pubblicato dalla Fondazione Oasi App, che ho scoperto con grande gioia, tra l'altro, Nazareno, e lo dico, che questa fondazione, intanto, è una fondazione che ha come motto andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo, no? Perché è proprio l'invito del Signore.
0: Bellissima, bellissima questa.
1: Questa fondazione si pone, leggo testualmente, l'obiettivo di diffondere la parola di Dio e la buona novella attraverso una prospettiva multicentrica e multiprospettica, soprattutto alle periferie spirituali. Ecco, e noi sappiamo quanto Papa Francesco appunto ci teneva a rivolgersi proprio alle periferie, agli ultimi. E poi c'è un riferimento a me molto caro, perché tutta l'attività editoriale che questa fondazione svolge è stata stimolata anche da San Massimiliano Maria Kolbe, e chi mi ascolta sa che io sono anche nell'associazione internazionale riconosciuta della Milizia dell'Immacolata, che è stata fondata da San Massimiliano Maria Kolbe il 16 ottobre del 1916, ma la sua attività di editore, giornalista e scrittore è iniziato nel 1922 proprio con il periodico mensile Il Cavaliere dell'Immacolata, al quale noi militi siamo tutte abbonate. Ecco, questo mi ha fatto appunto ancor più piacere perché è stato definito proprio da questa fondazione il più grande editore della storia della Chiesa Cattolica.
0: Ecco, cioè, tu facci sapere queste belle cose, che veramente
1: sì,
0: è bello.
1: Colui che lui lo diceva sempre, Massimiliano, ai suoi frati, perché all'epoca questa attività comunicativa era svolta dai frati, e lui diceva sempre: fondamentale è la comunicazione, qualsiasi tipo di comunicazione,
0: giusto,
1: purché sia una comunicazione rivolta alla Chiesa, quindi alla fede, al Signore. E poi lui era profondamente mariano, non a caso fondato la Milizia dell'Immacolata.
0: Ah, meravigliosa, vedi?
1: Sì, sì, e c'è una frase qui bellissima nel mensile che mi è pervenuto da qualche giorno, di aprile 2026, dove lui dice: confidiamo in Dio dunque, ma confidiamo senza limiti, confidiamo illimitatamente in Dio attraverso l'Immacolata, e cerchiamo, secondo le possibilità della nostra mente e delle nostre forze, di rimediare, ma con serenità, riponendo la fiducia dell'Immacolata e mettendo sempre la volontà di Dio al di sopra della nostra. Le croci, allora, diverranno per noi, come appunto è giusto che siano, dei gradini verso la felicità della risurrezione in paradiso.
0: Qui c'è una cosa bella che tu hai fatto sentire, che effettivamente, se noi non stiamo sempre verso Dio, ecco, allora dopo andiamo giù ogni tanto. Quindi ecco perché tutto bisogna farlo, tenerlo sempre in ogni momento. Ecco.
1: E soprattutto il finale di questo pensiero, tutti i pensieri di Kolbe sono numerati, e questo è il numero 1265, la chiusa che è molto attuale: le croci allora diverranno per noi dei gradini verso la felicità della risurrezione in paradiso.
0: Ecco qua, anche bellissima questa.
1: Sì.
0: Quindi con questi libri, appunto come questo che tu adesso stai dicendo, dobbiamo leggerli, perché
1: esatto,
0: ci aiutano.
1: Esatto, ci aiutano, ci formano. E quindi io andrei proprio con il giorno 7, perché oggi è il 7 maggio, del mese mariano, come scritto dal Cardinale Comastri. Ovviamente parliamo di Maria.
0: Sì.
1: Poiché non è stata sfiorata da nessuna ombra di peccato, Maria è la creatura più libera che sia mai apparsa sulla faccia della terra. Dio, infatti, è il garante della libertà. Quando si è uniti a Dio, si capisce il vero valore delle cose e il vero valore delle persone, e si è immunizzati dalla tentazione di prostrarsi davanti agli idoli effimeri e vuoti che continuamente ritornano sullo scenario del mondo. Maria è meravigliosamente libera. Ella, notatelo, osserva con sorprendente libertà l'orizzonte della storia umana e non si lascia incantare dai superbi, dai prepotenti, dagli egoisti, e annuncia coraggiosamente la loro fine. Maria non si piega alle logiche del potere, non si lascia intimidire dalle false grandezze del mondo e profetizza con sicurezza. Dio disperde i superbi nei pensieri del loro cuore. Dio rovescia i potenti dai troni, Dio lascia gli egoisti a mani vuote. Come sono vere queste parole, e continuamente confermate dalla storia. Nel 1938, per fare un esempio, Adolf Hitler venne in Italia e fu accolto trionfalmente a Roma e a Firenze. La città di Firenze venne tutta addobbata con bandiere con la croce uncinata, uno spettacolo indegno. Piero Bargellini, allora quarantenne, andò dal cardinale Lia dalla Costa per esprimere amarezza e sdegno. Il santo cardinale gli disse, ascoltate bene, non avere paura. La Madonna ci ha detto qual è la fine certa di questa gente. Dio disperde i superbi nei pensieri dei loro cuori. Dio rovescia i potenti dai troni. Si tratta solo di attendere e sarà così. E così è stato. Quanta libertà, quanta grandezza interiore, quanto coraggio nelle parole di Maria. Oggi invece si sta diffondendo nuovamente un clima di schiavitù. Maria Immacolata, tu sei un capolavoro di libertà. Prega per noi, ottienici il dono della luce affinché vediamo le catene della nostra schiavitù. Aiutaci a scegliere Dio, l'unico Signore che non crea schiavitù, ma dà libertà, libertà vera.
0: Questo lo dobbiamo sempre ricordare, perché purtroppo il grande rumore che c'è nel mondo è, naturalmente ci butta un po' via. Allora, quello che tu dici adesso è, bisogna dirlo spesso, perché altrimenti ci buttiamo e ci cresciamo.
1: Esatto. Maria Immacolata, aiutaci a ritrovare la nostra libertà, rompendo con il tuo aiuto la catena dell'orgoglio e la catena dell'egoismo che ancora sono dentro di noi e ci impediscono di essere operatori di pace e seminatori di luce.
0: Bellissimo, bellissimo anche questo, e tutti quanti speriamo che non ce lo scordiamo.
1: Sì, poi allegata al giorno appunto del mese, il Cardinale ha scritto anche una riflessione, una preghiera, un pensiero, e di questo giorno lui dice questo: guarda con bontà, o Padre, il popolo cristiano che celebra le glorie di Maria Sempre Vergine, dal cui grembo è scaturita la salvezza del mondo. Fa che, attingendo costantemente a questa fonte di vita, possiamo ottenere i frutti abbondanti del tuo Spirito. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.
0: Quello che tu dici è molto importante, non facciamo le cose un po' così, poco no. Ogni giorno quando andiamo, alla mattina, salutiamo il Signore. Ecco, alla sera anche
1: con un semplice gesto di croce, no?
0: Certo.
1: Perché già quello rappresenta il nostro essere.
0: La mattina, quando andiamo a mangiare, per esempio, poi alla sera, ecco, queste cose
1: allora,
0: sono.
1: Allora, io avevo scelto Nazareno, perché poi ne parleremo di questo brano, sub tuum presidium, cioè sotto il tuo presidio, o ancora sotto la tua protezione. Questo brano, questo canto, è il più antico che sia stato scritto proprio su Maria, e risale al II-III secolo dopo Cristo, praticamente durante la persecuzione dei cristiani, e quindi è chiaro che il cristiano cercava la protezione di Maria. Per molto tempo ci sono stati anche lì dei problemi nella collocazione temporale, poi alla fine invece la verità è venuta a galla, no? E dopo ne parleremo, però mi piacerebbe farvelo ascoltare, ma io ho chiesto a Giola di cercarmi il canto, ovviamente in gregoriano, di padre Don Matteo Ferraldeschi, che è il latino, e quindi io adesso vi leggo la traduzione liturgica in lingua italiana.
0: Ascoltiamo allora.
1: Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio, non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, e liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Questa è la traduzione liturgica. Poi in un altro commento che vi leggerò del Cardinale Comastri c'è la traduzione proprio originaria, però quella che ascolterete adesso cantata in gregoriano è questa traduzione che vi ho appena letto.
0: Ascoltiamola allora.
1: È brevissima perché dura poco più di un minuto.

0: stata breve come dicevi tu, ma bella, molto molto bella.
1: Sì, perché questo canto, che è un canto appunto devozionale dedicato a Maria Madre di Gesù, e leggo, risalente al III secolo, è oggi usato in tutti i principali riti liturgici cristiani e ha avuto origine proprio nel culto copto bizantino. Noi sappiamo che nei riti orientali la devozione mariana nazareno è fortissima, molto più forte di quella che viviamo noi come cristiani. E quindi per costoro che vivevano le persecuzioni, capiamo bene che l'aiuto chiesto alla Madonna era un aiuto veramente accurato, veramente sentito.
0: Eh già, oggi siamo un pochettino così, un po' così.
1: E attraverso appunto questo canto si chiede la fiducia nell'intercessione della Vergine. E sotto il profilo musicale, questo tipo di canto, quindi di strofa, che generalmente è una singola strofa, svolge un ruolo fondamentale nella liturgia bizantina, ortodossa e cattolica orientale, quindi c'è proprio una cultura antica rivolta a questo testo mariano, che noi ovviamente apprezziamo anche in Italia, però con una minore probabilmente divulgazione.
0: Ecco, queste cose sono belle, quindi cerchiamo di ancora farle per noi.
1: Esatto, quindi adesso non so se volete mettere la pubblicità e poi riprendiamo 10 minuti, forse è meglio.
0: Sì, facciamo così,
1: siamo, sì. Esatto,
0: sì. Allora, pubblicità e poi torniamo subito con voi.
1: E con Maria. Sì.
2: Sei alla ricerca di un ufficio arredato pronto all'uso o ti serve una postazione come appoggio per la tua attività? Beehive fa il caso tuo. Il coworking a Macerata con postazioni lavoro ed uffici, con reception, sala riunioni, sala corsi e parcheggio privato. Beehive, il coworking che stavi cercando. A Macerata in via Vanvitelli 86. Ci trovi allo 0733 32 431 o su coworkingmacerata.com.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Il numero di telefono è lo 0733 23 75 75.
0: Ritorniamo allora dopo questa bellissima cosa che abbiamo ascoltato. Vai,
1: allora, Vania. Abbiamo detto che questa mattina larga parte della trasmissione la dedicheremo proprio alla Madonna, no? Perché questo è il mese del rosario per eccellenza, insieme al mese di ottobre nazareno, no? Noi sappiamo che l'8 ottobre è la Madonna del Rosario, anche se ricordiamoci che domani, l'8 maggio, ricorre la ricorrenza della Pompei, della Beata Vergine Maria di Pompei.
0: Ecco, questo è importante, ricordiamoci di Pompei, una volta si diceva di più, adesso un po' meno.
1: E comunque a TV 2000 questo mese trasmettono la Santa Messa. Io la seguo anche alle 8:30, perché tanto dopo le 7:30 eccetera, un attimo seguo anche quella, la trasmettono da Pompei. E poi
0: da quando questo? Dici anche
1: i giorni. Allora, alle ore 7:30 abbiamo la messa trasmessa da Tele Padre Pio, e poi subito dopo abbiamo anche la benedizione di Padre Pio con una frase, un commento eccetera, molto toccante, perché è devoto a Padre Pio, io lo sono, quindi lo seguo. Poi a TV 2000 alle 8:35 di mattina c'è la Santa Messa quotidiana mattiniera, e questo mese viene celebrata da Pompei.
0: Ecco.
1: Proprio perché c'è appunto questa data importante legata alla Vergine Maria e al Beato Longo.
0: Questo hai detto dove?
1: A TV 2000 alle ore 8:30.
0: TV 2000, perfetto.
1: Sì.
0: Perfetto.
1: E poi questa è affascinante anche leggere la storia di questa basilica di Pompei, perché poi c'è la figura del Beato Longo, il cognome, il nome, che era un avvocato tra l'altro, e ha avuto insomma una vita all'inizio lontana dalla Chiesa, poi anche lui ha avuto un segno forte e si è dedicato profondamente, e questa basilica deve molto a lui. Ha investito molto, insomma, c'è tutta una storia che adesso non voglio deviare. Poi abbiamo anche il 13 maggio, no? Il 13 maggio iniziamo con Fatima.
0: Fatima,
1: la prima apparizione di Fatima.
0: Poi dopo lo diciamo quando tu pian piano ci sei, eh? Quindi.
1: Sì, allora io continuerei, visto che questa mattina abbiamo tirato in ballo il cardinale Comastri, che non ci ascolta, ma se qualcuno glielo dice sarà anche contento, e io ho ritrovato tra tutti i libri suoi, che ho alcuni anche con dedica e quando li vedo mi commuovo, un libro che è stato pubblicato nel 2020, Cuore di mamma. Lui di pubblicazione Mariani ne ha fatte tante, però io ieri facevo una ricerca anche in internet attraverso Google e mi sono accorta che tanti libri che io ho non risultano, quindi o sono fuori pubblicazione o sono appunto terminati, non lo so, comunque alcuni libri che io ho in casa non sono almeno in commercio in maniera così plateale, forse chiedendoli, cercandoli ci saranno. Allora, in questo libro che è stato appunto, ripeto, pubblicato nel 2020, quindi l'anno della pandemia, da Palumbi, dal titolo Cuore di mamma, uno di questi capitoli si intitola proprio Perché la devozione mariana non è un optional? E allora io andrei a leggerlo, visto che la penna del cardinale Comastri è meravigliosamente chiara e...
0: Sentiamo cosa dice.
1: È per tutte le culture, sia esatto, quelle basse, medie che alte, diciamo così. Si legge benissimo. Quando è iniziata la devozione mariana? La domanda è legittima e la risposta è immediata. La devozione a Maria inizia con il cristianesimo stesso. La recente scoperta fatta durante gli scavi eseguiti a Nazareth è nella perfetta continuità con quanto raccontato dai Vangeli. Mi spiego. Ogni pellegrino in Terra Santa sa che, a differenza della chiesa della Natività di Betlemme o di quella del Santo Sepolcro di Gerusalemme, la Basilica dell'Annunciazione a Nazareth si presenta come moderna. È opera di un noto architetto italiano del Novecento, Giovanni Muzio, ed è stata consacrata soltanto nel 1969. Il grande edificio attuale è stato ottenuto abbattendo una costruzione elevata dai francescani nel 1700. Della demolizione approfittò padre Bellarmino Bagatti, uno dei maggiori archeologi biblici, per ricostruire la storia architettonica del luogo di culto. Innanzitutto si poté stabilire che non era vero, come sostenevano molti, che in quel luogo c'erano tombe romane e che quindi non potevano sorgere, per motivi di purità, abitazioni ebraiche. In realtà si scoperse che non c'erano sepolcri, ma al contrario c'erano tracce ben visibili di antiche case di gente del luogo. Comunque l'edificio del XVIII secolo mostrò, come già si sapeva, di essere stato eretto su una chiesa bizantina. Ma qui ci fu una strabiliante sorpresa. Sotto la chiesa bizantina si scoprirono i resti di un luogo di culto della primitiva comunità giudeo-cristiana. Ed ecco il fatto straordinario. Sull'intonaco di una grande base, utilizzata per sostenere il tetto della chiesa sinagoga, si trovò un'iscrizione in caratteri greci, un Kaire Maria, rallegrati Maria, il saluto dell'angelo, la prima Ave Maria della storia. Su una colonna un pellegrino aveva lasciato un altro segno di devozione. In questo santo luogo di Maria ho scritto, su un altro pilastro, una parola in antico armeno, Vergine Bella. Come vedete, la devozione mariana sboccia nel Vangelo e dal Vangelo, nella stessa Nazareth.
0: Bella, Vergine Bella. Vai,
1: ma c'è di più. Nel 1917, in Egitto, la John Ryland Library di Manchester, forse la biblioteca più ricca di codici del Nuovo Testamento, stiamo parlando in Egitto, acquistava un lotto di papiri. Uno di questi con 10 linee, mutilo nel margine destro e con uno strappo anche in alto a sinistra, dimensioni di circa 19 cm per 9. È stato pubblicato soltanto più di 20 anni dopo, nel 1938. Ascoltate bene, perché qui ci fa capire l'attendibilità delle sacre scritture e della figura di Maria come madre di Dio. Il ritardo nella pubblicazione dipese da una sorta di imbarazzo del proprietario. Roberts, l'eminente papirologo che provvide alla pubblicazione, era un convinto protestante e quel piccolo pezzo di papiro smentiva tutto ciò che avevano affermato i teologi protestanti fino a quel momento. Cioè, protestanti non credono, no, nella maternità di Maria. E cioè che l'invocazione e il culto alla Vergine erano fenomeni tardivi, costruiti in gran parte abusive, venute a incrostarsi su una fede evangelica che considerava solo il Cristo e non la madre. Sì, è stato fatto un concilio, no? Proprio per questo, sì, nel cristianesimo, sì, sì. No? Per dire, appunto, per parlare della maternità di Maria. Ascoltate ancora. Che ne sia del ritardo più o meno intenzionale nella pubblicazione, sta di fatto che il professor Roberts si disse sicuro che il papiro era tardivo, che doveva risalire a un'epoca in cui quella che per i protestanti è la mariolatria era già iniziata. In realtà furono i suoi colleghi stessi a smentirlo. E oggi c'è praticamente unanimità nel riconoscere che quel testo non può risalire oltre il terzo secolo. La data più probabile è attorno all'anno 250 d.C. Ci troviamo dunque di fronte alla più antica preghiera mariana testimoniata da un papiro. Per cercare di mostrare l'importanza di quelle antichissime parole, ne diamo la traduzione, che è stata possibile integrando il testo dove era mutilo, grazie alla liturgia della Chiesa Copta, che nello stesso Egitto da cui proviene il testo ha continuato a impiegarlo nel suo culto senza interruzione e senza quasi alcuna variazione. Io devo dire una cosa, all'epoca nessuno leggeva, no? Tolto gli ebrei, insomma, le persone di un certo livello, ma sappiamo benissimo che erano pochissime. Quindi tutto quello che veniva veniva trasmesso in via orale, e le persone dovevano imparare tutto a memoria, sicuramente avevano una memoria lucidissima.
0: Il che non era tanto male.
1: Esatto.
0: Perché
1: esatto.
0: Oggi si legge, sì, ma qualche cosa a memoria.
1: Si legge pure poco, nel esatto, no? Esatto. Esatto, e non si impara a memoria quasi più niente. E quindi questo, anche grazie a questa opportunità data dal tramandare la tradizione in via orale, siamo arrivati alla fonte più attendibile in assoluto del testo che prima vi ho fatto ascoltare, Sub Tuum Praesidium. Ecco la traduzione più attendibile. Sotto la tua misericordia ci rifugiamo, o Madre di Dio. Le nostre preghiere non disprezzare nella disgrazia, ma dal pericolo libera noi, tu, la sola pura e la sola benedetta.
0: La preghiera è importantissima e questo non ce lo dimentichiamo, bisogna pregare nel tempo, nel giorno. Ecco.
1: Esatto, poi sintetizza un concetto, no? Importante in poche parole. L'articolo non è finito. Ebbene, prima del 1938 si escludeva decisamente un culto ufficiale alla Vergine Maria anteriore al primo concilio ecumenico, quello di Nicea, avvenuto nell'anno 325. Quando poi al termine Madre di Dio gli specialisti negavano che potesse essere stato in uso prima della celebre definizione del concilio di Efeso, che era avvenuto nel 431, ecco che l'umile brandello di papiro egiziano spostava indietro di quasi due secoli quella data di Efeso, che era citata come fosse un termine perentorio, quindi una data risalente al 250 d.C. C'è da capire ancora l'imbarazzo teologico non solo del papirologo Roberts, ma anche di tutto il protestantesimo, con le sue teorie della costruzione tardiva e abusiva della devozione del culto mariano. E adesso cardinale Comastri ci sintetizza con sei righe un concetto straordinario.
0: Queste cose sono belle e se le...
1: Questa è storia, Nazareno, è storia.
0: Esatto, cerchiamola e non la mettiamo via, ecco.
1: La verità storica è un'altra ed è quella insegnata dalla Chiesa Cattolica. Eccola. Maria, a partire dalle parole impegnative pronunciate dall'angelo Gabriele, è stata subito guardata con ammirazione e subito è stata invocata la sua intercessione a motivo del suo particolare legame con Cristo. Due punti. il legame della maternità.
0: Ecco.
1: Facciamoci allora pellegrini attenti dentro la storia di Maria per ritrovare lo stupore di Elisabetta, no? Il mio bimbo ha esultato, no? Appena ti ha visto. E la gioia grata degli sposi di Cana e il cuore limpido di Giovanni, che senza esitazione accolse Maria come sua madre, in obbedienza alle parole di Gesù.
0: Così è, non è soltanto allora, anche oggi è così.
1: Esatto. E dopo questa toccante e profonda lettura storica, oltre che spirituale, del Cardinale Comazzi, io penserei di mettere un'Ave Maria, brevissima anche questa, perché anche questa è una delle primissime Ave Marie che è stata scritta, perché è in canto gregoriano.
0: Brevissima e bellissima, attenzione.
1: Sì.

0: Ecco, molto breve, ma veramente bella, bella, bellissima.
1: Il canto gregoriano è un canto veramente spirituale, veramente religioso. Chi come me lo ha studiato sa quanto eleva lo spirito, ma bisogna studiarlo bene. Poi è un canto che ti unisce veramente con la preghiera, perché è un canto di preghiera.
0: Sì, io perché stavo dicendo che a casa ogni tanto far sentire a noi queste cose è una cosa bella, ci aiuta, ci fa camminare bene.
1: Poi è importante dire che la scienza, non so se l'avevo detto anche in altre occasioni, sicuramente sì, parlando del canto, ha scoperto che quando si ascolta o si canta una musica, come in questo caso gregoriana, le nostre cellule sono felici, hanno dei colori, adesso non so loro come li possono identificare, luminosi. Quando invece si ascolta la musica rock è tutta un'altra cosa.
0: Lì è un problema.
1: È tutta un'altra cosa, sì.
0: Sì, sì.
1: Quindi non a caso quando una donna aspetta un bimbo consigliano di ascoltare la musica classica e consigliano addirittura Mozart, no? Quindi musica però classica, perché? Perché probabilmente, anzi sicuramente, queste armonie danno tranquillità, rilassano, no? E
0: sì.
1: Io presumo che sono anche delle energie che ci mettono in contatto con il cosmo, no? Con l'universo, con la totalità, e quindi anche per questo ci avvicinano a Dio. Dopo tanta lettura, possiamo dire anche un po' impegnativa, perché così Nazareno, chi ci ha ascoltato è...
0: No, è molto bella, adesso tu mi hai detto siamo stato a Dio, no? Con Dio. Questo è molto importante, perché oggi ogni tanto uno dice, andiamo a messa, ma se andiamoci poi dopo. Invece stiamo vicino a Dio, alla Vergine Maria, eccetera, perché sennò noi andiamo a fare qua, là, su, giù.
1: Io non voglio essere noiosa, però si è perso molto nella nostra liturgia un canto veramente mistico. Il canto è molto importante,
0: brava,
1: e oggi
0: brava.
1: Purtroppo lo dico con grande sofferenza, e sono anche spesso in contrasto, anzi sono in contrasto anche con alcuni parroci che insistono a far cantare tutti questi canti con la chitarra. No. Quando si sta in chiesa bisogna stare in silenzio, bisogna essere concentrati nella preghiera, e anche il canto deve essere un canto di meditazione.
0: Ecco,
1: non può essere un canto rumoroso, addirittura accompagnato adesso da quella specie, io li chiamo dei tamburelli, cioè le chiese sono luoghi, la chiesa è un tempio sacro.
0: È una cosa che tu dici, e secondo me bisogna starci a vedere.
1: Però bisognerebbe alzare anche i toni da parte della Chiesa, partendo dai vertici, perché se parte da loro in basso ascoltano, perché se lo dico io, come pochi altri, come Andrea Carradori, da altre persone che ancora giustamente credono, perché è giusto così, nel vero messaggio anche del canto gregoriano, del canto comunque più spirituale, il canto in latino, insomma un canto adeguato al luogo di culto.
0: C'è qualcuno che ancora lo fa, questo
1: sì, ma andrebbe fatto spesso. Io mi sono innamorata del canto, ce l'avrò avuto nel DNA, perché mio padre mi portava a San Nicola fin dall'età di 3 anni, quando già cominciavo a camminare, a capire, e io ero incantata dall'ascoltarlo in queste messe in latino. Avevo solo 3 anni. Evidentemente avranno avuto un fascino, no?
0: Certo.
1: Una bambina così piccolina. Io quando ho insegnato il canto, qui un po' mi arrabbio, quando ho insegnato il canto per diverso tempo, per diversi anni, ancora non c'era stato il terremoto, poi il terremoto ha creato tutti i guai che ancora conosciamo, le mie allieve amavano cantare la messa degli angeli, in latino, ragazzine di quarta, quinta elementare,
0: Allora, se uno oggi lo fa sarebbe una bella cosa.
1: E anche i preti, ah, ma che cosa vi fa imparare le messe in latino? Dico, il vero canto inizia da qui, l'impostazione della voce, il valore del canto, il giusto utilizzo della voce. Ero innamorata del canto in latino.
0: Insomma, questo.
1: L'ho vissuto sulla mia pelle. E all'inizio erano una ventina di ragazzine, quindi non erano poche, non è che ci sei tre o quattro, no? Potrebbe essere poi persone che neanche erano abituate ad andare a ascoltare messe in latino, no? Famiglie che andavano magari sì a messa, ma la messa di oggi. Quindi da lì che cosa ho dedotto? La colpa è nostra, ovvero loro, la loro, cioè perché? Perché anche quando io sono qui alla Santa Fa, ma tu perché qua? No, tu perché là? Ma non è vero, perché la bellezza del canto gregoriano, la bellezza del canto vero, Sant'Agostino, io perché da agostiniana sono, canta bene chi prega, canta due volte, ma aggiungeva nella frase, questa non la dicono mai perché questa probabilmente crea imbarazzo, canta bene e canta lui, canta bene.
0: Cantare bene.
1: Bisogna studiare il canto.
0: Eh già, questo
1: perché
0: sempre.
1: Se no non si canta, si dà fiato alla voce, come dico io, ecco, che è un'altra cosa.
0: Eh sì.
1: Allora adesso passiamo a una cosa più effimera, per modo di dire, Mi è arrivata una mail dal nostro amico Giuliano Meschini, chiaramente l'ha ricevuta, relativa al valore del mese di maggio che può valere la salvezza eterna della nostra anima. È interessantissima, è breve, e questa pure ve la devo leggere perché a me è
0: accurata. Leggiamola, vediamo.
1: Allora, presumo che molti di noi sappiano quanto è stato famoso e quanto è ancora noto tra tanti sacerdoti il curato d'Ars, no? Questo
0: sì.
1: Parroco che non valeva niente, non era stato bravo neanche negli studi, eccetera, però in questa parrocchietta sperduta della Francia alla fine è diventato così famoso che tutti volevano confessarsi da lui, e ha lasciato tanto tanto alla Chiesa, in prodigi e quant'altro, insomma, perché era anche un mistico, insomma, una persona che ha toccato con mano e non solo l'aldilà. E allora ad Arze, appunto, un giorno arrivò una signora disfatta dal dolore che la stava portando alla disperazione. Pochi giorni prima le era morto tragicamente il marito, si era suicidato, gettandosi da un alto ponte nel fiume. La moglie era tormentata indicibilmente dal pensiero della dannazione del marito, cioè noi sappiamo che il suicidio non è ammesso. Entrata nella chiesa di Ars, la povera signora si pose subito in ginocchio a pregare e a piangere. Era la prima volta che si recava ad Ars. Il santo curato d'Ars, passandole accanto, le sussurrò in un orecchio: «Egli è salvo!» «Che cosa?» esclamò la signora sbalordita. «Suo marito è salvo!» ripeté il santo. «È in purgatorio e bisogna pregare per lui!» Tra il parapetto del ponte e il fiume ha avuto tempo di pentirsi e la Madonna gli ha ottenuto la grazia. Ricordatevi del mese di maggio che facevate in camera. Talvolta vostro marito, sebbene irreligioso, si univa alla vostra preghiera e metteva anche un fiore dinanzi all'immagine di Maria. Ciò gli ha ottenuto il pentimento e il perdono estremo.
0: Bello. Tu sei veramente a guardare il paradiso e dirci tante belle cose.
1: E questa testimonianza è una testimonianza toccante, no? Cioè questa donna che pregava, il marito pensava non l'ascoltasse, invece non solo non l'ha ascoltata, metteva sempre un fiore alla Madonna e sul punto di lasciare questa terra l'ha invocata.
0: Eh già.
1: Quindi questa testimonianza l'ho letta perché è necessario far capire a quanti sono nel dolore e più o meno ci stiamo tutti nel dolore, Nazareno, perché questa vita terrena è dura, è piena di pericoli, di cattiverie, come ho letto prima, anche di tanto tanto egoismo, e quindi sapere che la Madonna ci avvicina, che la Madonna ci guida, la Madonna ci aiuta, la Madonna ci ha conforto, e soprattutto che la Madonna ci accompagnerà nell'aldilà.
0: E quello che dici tu è interessante, perché hai detto quando noi siccome c'è tanto boom boom boom boom bam sulla nostra oggi, allora non capivo, non riusciamo a capire se la Madonna sta con noi. Ecco, il rumore ci mette un po' lontani dal cielo, ecco così.
1: Sì, invece dobbiamo convincerci che la Madonna ci ama in quanto noi siamo suoi figli, no? Quindi come può non amarci? Ci ama e basta, incondizionatamente. Non aspetta altro che la nostra chiamata, no? Il nostro desiderio di sentirla vicino a noi come mamma. E quindi credo che questo mese mariano sia importante viverlo proprio così, cioè chiedere in questo mese a Maria di aiutarci, di sostenerci, di starci al nostro fianco come veramente la mamma di Gesù. Lei che fino all'ultimo ha amato e sofferto per la morte del suo figlio in croce, sa quanto è forte il dolore della perdita di un figlio, nel suo caso dell'unigenito, no? Quindi mi piaceva poi leggere una frase che ho trovato da una citazione di Karl Rahner, un gesuita, un grandissimo teologo e filosofo, che ho trovato con un riferimento al libro che ho comprato l'altro ieri, appena uscito, di Robert Francis Prevost, Liberi sotto la grazia, che è praticamente la raccolta di tutti i suoi articoli, interventi durante i 12-13 anni di mandato come padre generale agostiniano. E in un riferimento lui cita questo teologo Karl Rahner, che io non conoscevo, ma del quale però, collegandomi al canto, vi leggo due frasi. La prima è attualizzabile, la seconda va all'aldilà, ma sempre da vivere in questo qua.
0: Sì.
1: Karl Rahner ha affermato che la Chiesa del futuro avrebbe dovuto essere una Chiesa di mistici. Una Chiesa di mistici, non so se ci intendiamo.
0: Ecco, cosa significa? Perché molti che ascoltano dicono, ma che vuol dire?
1: Allora, vuol dire che la Chiesa dovrebbe essere vissuta più in preghiera, più in ascolto, più in studio, più in solitudine, cioè una Chiesa come la vivevano gli apostoli.
0: Oggi invece che succede?
1: Oggi invece si va in Chiesa, se no chi ci va una volta a settimana, se la messa è troppo lunga, uffa quanto è lunga questa messa, apposta non ci vengo mai, entrano in Chiesa e parlano, escono dalla messa e parlano, confusione, indifferenza.
0: Guarda,
1: superficialità.
0: Ma
1: poi una frase terribile, che questo anche Don Diego ce lo dice, ma chissà questo Dio se esiste davvero, chissà se c'è un al di là, capiamo, no? Sì, allora che ci vai a fare in chiesa? Come fai a dirti cristiano se dubiti della vita eterna? Che cristiano sei? E a questo proposito, caro Nazareno, leggo sempre del teologo, filosofo, insomma, tedesco, eccetera, cioè Karl Rahner, questa frase che ho segnato perché è bellissima, e questa la vorrei dare a coloro che hanno avuto una perdita dolorosa o a quanti non credono. Ascoltate bene. La morte è una caduta che solo la fede interpreta come una caduta tra le braccia del Dio vivente, che si chiama Padre. La rileggo, eh?
0: Sì.
1: Ascoltate attentamente, anzi, se avete carta e penna scrivetela. La morte è una caduta che solo la fede interpreta come una caduta tra le braccia del Dio vivente, che si chiama Padre.
0: Ecco, quindi anche questa ci mette in una situazione bella.
1: Esatto, allora visto che siamo quasi alla fine, io avevo pensato di far ascoltare, visto che siamo in tema ancora di Pasqua, Il Regina Celi, eseguito, insomma, rielaborato, ben ristrutturato dal vescovo che tutti conosciamo, Frisina. Chiuderei la puntata, non so se c'è poi dell'altro tempo, però merita, perché il Regina Celi è appunto è un inno, è un alleluia appunto alla risurrezione di Cristo e quindi al Dio vivente. Dio è sempre tra noi. Siamo noi che dobbiamo cercarlo, amarlo e mai stancarci di desiderarlo.

0: meravigliosa, meravigliosa.
1: Allora, caro Nazareno, prima mi hai chiesto che cosa intendeva questo teologo cattolico tedesco, chiesa di mistici. Beh, la prossima volta ne vorrei parlare in maniera molto più
0: bravissima.
1: Lui chiaramente ne ha tratto un'interpretazione anche un po' agostiniana. E non so quanti tra voi conoscono quel bellissimo canto, ma lo facciamo nel Torrentino perché appunto abbiamo il Santo Nicola. Tardita mai, bellezza infinita, tu eri dentro di me ed io ti cercavo fuori, deforme com'ero non riuscivo chiaramente a trovarti, no? Questo un po' le parole. E questa chiesa di mistici richiama un po' questo. Ed è questa una frase tratta dai Corinzi. Il mio bene non era fuori di me, né lo cercavo più in questo sole con gli occhi della carne. Quanti pretendono di avere gioia fuori di sé, e oggi lo sappiamo, facilmente si disperdono, lo sballo, no?
0: Purtroppo
1: riversandosi sulle cose visibili e temporali e lambendo la loro apparenza con immaginazione famelica. Oh, se spossati dal digiuno chiedessero chi ci mostrerà il bene, rispondiamo loro e ci ascoltino. In noi è impresso il lume del tuo volto, Signore. Noi siamo il lume che illumina ogni uomo, ma noi siamo illuminati da te.
0: Vania, una grande, ormai qui a Radio Nuova Macerata.
1: Diciamo che sono molto attratta dall'approfondire appunto questa fede, che non può, no, per un cristiano essere una fede passiva. La nostra deve essere una fede viva, no? Ma per essere
0: bravissima,
1: una fede viva, Nazareno, deve essere una fede consapevole, cioè pregare, recitare un rosario.

0: Mario sbiaditamente serve a poco. Quando preghi, devi pregare perché sei convinta che ti stai rivolgendo a Dio, che stai pregando Maria, che stai pregando un santo, cioè devi sentirlo fortemente questo desiderio, questa unione d'amore.
1: Queste parole ogni tanto diccele e dillo a tutti che ci ascolta.
0: Oggi ho sentito l'Emelia, ritorniamo a TV 2000, la frase, era il commento, no? La legge e l'amore, la legge era quella ebraica, l'amore quella di Gesù. E io l'ho unita a questa frase, la legge dell'amore.
1: La legge dell'amore, bellissima, con la A proprio bella, ecco.
0: Ecco, mi vengono queste ispirazioni, poi ogni tanto lascio i foglietti, qualche volta me le scrivo, ma...
1: Adesso qui naturalmente dobbiamo chiudere e grandissimi, un ciao
0: noi
1: a tutti.
0: Noi ci rivedremo, ci riascolteremo insomma il 21 maggio, che è il giorno antecedente Santa Rita da Cascia. Poi darò tutto il messaggio, tutti gli appuntamenti, perché qui a Tolentino, oltre alla consegna delle rose che si farà solo il 22 maggio, ci sarà anche la benedizione delle macchine per, mi sembra, 2 o 3 giorni consecutivi. Quindi è una tradizione molto seguita, perché appunto chi è del luogo ne conosce e ne apprezza il significato. Un abbraccio a tutti e ascolto. E domenica alle ore 18, diciamolo, c'è questa differita. Grazie e grazie a Gigliola e a tutti quanti voi. Grazie.
1: Ciao e gratissimo a te. Ciao.
0: Grazie, ciao.
2: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in